0: da un'annata brutta, c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
1: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
0: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un vettore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere la stagione dove, quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
1: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua lesione.
0: A me dispiace, però posso capire, cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni, magari sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società, al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società. Qui basterebbe poco, ci sono tante altre squadre, a me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque ex giocatori che vanno allo stadio. Sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi starebbe anche poco. Però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni speciali.
1: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ancora delle chance con Carnevali che è arrivato come nuovo dirigente di poter continuare?
0: Non so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dare da lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
1: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim. Qual è il tuo pensiero?
0: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche sui giocatori. Cioè, se il Milan è da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, per raggiungere, se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto. Però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe dare anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori. A volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori i giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
1: Ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero fare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
0: Ma Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari due anni fa penso che ha vinto il Napoli, non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che è una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, che la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
1: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo, ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Qui a Pitti da

0: Mongolini l'apporto con la moda, quello che giocavo ci tenevo un po' di più. Sono smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo opinionista, la seconda voce, comunque facendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante, però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
1: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine sono stati molteplici novità, qualcosa che colpiti in particolare?
0: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Pallino era un certo tipo di approccio, gioco, invece è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
1: Un passaggio da difesa 3 a 4 come va dicevito secondo te?
0: Ma quello è l'Imo, secondo me anche per un discorso di interpretazione della partita, perché era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
1: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Virtus?
0: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che il mondiale si aspetta sempre buono, si aspetta alla fine. Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perdersi.
1: L'Inter ripare comunque con il favore rosso per quanto l'avevo detto?
0: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se perso Dumfries, che secondo me è un ottimo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La prima volta qui a PT?
4: La seconda. Venivo già a comprare per il negozio quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi è la seconda volta che sono tornato.
1: Senti, da tifoso romanista, che cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo, una Roma che parteciperà alla Champions e che dovrà alzare la ticella?
4: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo, quindi sono molto contento, ovviamente io non posso fare niente, da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti ci meritano e ci meritiamo, so che siamo una tifoseria di cuore. Sognando ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto, dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero abbiamo cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
1: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
4: Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma che perdevamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si è resto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì che c'è un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma con il gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io da tifoso e spettatore aspetto il momento tipo che sostengo la squadra.
1: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
5: Lo so.
1: Ti piace questa possibile partenza?
4: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere le scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per bene della Roma.
1: Chiude Dybala?
4: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma mia che fa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Revue News realizzato da Pitti, dalla Segna Internazionale di Moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è mandato a domani. Buonasera a tutti.

0: Maracanã.
1: La domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi.
2: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni.
3: Per quello che riesce a fare a questa età, tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista.
1: I numeri non può far dirmi che sì, ma al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche.
4: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona.
5: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo mette insieme a Maradona e a Pelé.
6: Conoscendo tra l'altro il carattere di Rino,

0: Perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria. Maracanà!
1: Ci siamo, buongiorno e benvenuti a questa anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Lucio Marinucci, che saluto. Ciao Lucio.
2: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
1: Ciao Lucio, oggi ti trovo qui con me, quindi è sempre molto piacere, e saluto naturalmente in cabina di regia anche Andrea Magliocca, che ci guida come sempre, tutta la squadra tecnica.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: In redazione Daniele Petroselli e Francesco Ringali, insomma come sempre la squadra al completo per questo pomeriggio di Maracanà. E allora, siamo quasi alla fine di questa settimana, perché insomma domani poi è l'atto conclusivo del venerdì di Maracanà.
2: Però si gioca sempre,
1: assolutamente, tante partite, tante dichiarazioni che poi andremo praticamente a leggere, le situazioni che procedono, il caos in alcune squadre di Maracanà costante, sempre diciamo così, continuo,
2: sì,
1: da questo punto di vista, basta citare due squadre su tutte, una di l'altra la Lazio, e quindi noi ci siamo per seguire un po' tutto. Tra poco apriremo naturalmente come sempre le dirette, c'è qualche domanda che vi farò subito, perché ieri abbiamo avuto un altro, diciamo così, un'altra indicazione dal mondiale.
2: Tu parli di GR7.
1: No, ma ieri ci siamo divertiti tantissimo e mi permetto di fare subito in questa anteprima, prima dei titoli, un piccolo appunto. Ieri ci siamo divertiti, perché poi penso, Lucio, che il calcio, anche nel parlare, deve essere divertimento, quindi il calcio è bello perché ci dà la possibilità anche di fare dei paragoni, di accostare dei giocatori.
2: Sì, sempre, la cosa più importante tra le cose meno importanti.
1: Esatto. No, ma poi è bello perché mettiamo a confronto dei grandi campioni. E naturalmente ieri io ho giocato sul fatto di Messi, sei il più grande di sempre, e tra l'altro visto che anche oggi i giornali non siamo andati in anticipo, perché i giornali non potevano trattare l'argomento in quanto la partita si è giocata alle 3,
2: sì,
1: e quindi l'ho fatto oggi.
2: Peraltro,
1: bravo. devo dire, io allora mi è venuto in mente il giochino dopo quei 3 gol, 6 migliori di sempre, e credo che sia un bel gioco dove tutti possono rispondere, ma c'è sempre qualcuno che travalga.
2: Perché
1: questo è successo nei social, perché poi ho ricordato la cosa
2: social,
1: nei social
2: in generale,
1: e allora arrivano i fenomeni di turno che ti accusano,
2: che hanno detto,
1: ti cominciano a dire: ma sei giovane, quindi non hai visto. Allora, intanto grazie di essere giovane, perché ho 54 anni.
2: Vabbè,
1: e
2: dai, vedi, questo
1: e
2: te lo
1: posso dire di aver
2: grado.
1: Visto tanto calcio e tanti campioni quando ho cominciato, insomma, a seguire il calcio, quindi considerate fine anni 70, ho visto veramente tutto. Il mio album delle figurine, diciamo così, ospitava grandissimi campioni.
2: Beh,
1: grandissimi campioni.
2: Molti giocavano anche qui da noi, quindi.
1: Esatto, molti proprio nel nostro campionato. Ora, quando uno fa un confronto e fa una domanda, è bello pure rispondere senza dare del cretino a chi fa la domanda.
2: Ah, no,
1: anche perché
2: merito,
1: è una domanda, secondo me, ci sta, perché stiamo parlando di grandi campioni, e accostare Messi e dire che uno è il più grande secondo voi di sempre, a parte che poi ho specificato che per me rimane il giocatore che più si è avvicinato a Maradona, quindi ho dato già la risposta di chi considera,
2: sì, in maniera indiretta,
1: ecco, basta essere anche attenti quando uno parla. Però poi nei social c'è questo quoziente intellettivo veramente basso.
2: Beh, Marco, non...
1: no, però bisogna essere, siccome poi
2: te,
1: dopo ti scrivono tutti i giorni e ti rompono le balle tutti i giorni, è pure giusto che uno
2: replichi
1: in questo modo. E oggi faremo altri confronti, ne faremo tanti altri andando avanti, perché poi il gusto, ripeto, di parlare di pallone è anche questo, tra tutte le problematiche.
2: Beh,
1: che, come sempre,
2: parlare anche del pallone
1: seguiremo,
2: che rotola sul campo, ecco. Non è male, no?
1: Detto purtroppo questo, Lucio, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, dai. Ciclone Ken, ieri veramente Harry Kane è stato strepitoso, anche ha risposto a Haaland e Mbappé, però c'è anche il flop di CR7 alla prima uscita con il Portogallo. Cardinale e il doppio danno che sta recando in questo momento, beh, del doppio danno vediamo tutto tra poco, però non ne sta facendo solo uno, ne sta facendo due e specificheremo anche perché.

0: anche che in passato proprio Massimiliano Allegri aveva cercato questo attaccante, quindi chissà che non rimanga, proprio anche quest'anno magari con una soluzione per fare la coppia con Højlund. Rivoluzione sariana, ne parliamo un po' oggi perché si prevedono dei cambiamenti nell'Atalanta, a capire anche quali sono i giocatori che potranno rimanere o meno, si va verso un nuovo percorso con Sarri. A Firenze Kennedy per il momento, a meno che non arriva una super offertona, sì, Antognoni no, no. Non andrà alla festa del centenario della Fiorentina. A proposito di Fiorentina, ha parlato Paratici, adesso prendiamo un virgolettato, sì, ma dopo ci ritorneremo con uno spazio dedicato proprio alla Fiorentina con gli amici di Radio Firenze Viola nel finale della trasmissione per insomma, capire un po' che cosa è emerso da questa conferenza stampa e quindi quale sarà la direzione della Fiorentina guidata da Paratici, quindi è lui che sta un po' il
1: deve organizzare, di organizzare tirare le linee per la prossima stagione.
0: C'è chi invece non ci riesce proprio, insomma.
1: Anche qui ogni riferimento casuale.
0: No, ma da prima di andare al mondiale io voglio aprire subito con il Milan e poi magari ne parliamo dopo, perché abbiamo degli amici che ci racconteranno un po' di cose.
1: L'ennesima,
0: c'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto che va giù durissimo, sì, sul Milan, e magari ripartiremo da lì con lui, con gli altri amici, anche gli amici di Network, perché credo che non possa, io ieri sera ho avuto la possibilità di intervenire e di parlare ancora di questa situazione che è imbarazzante, che è veramente inammissibile, e io mi sono permesso di dire che il danno che sta facendo Cardinale è doppio, e mi spiego, è un danno che colpisce il Milan naturalmente, e quindi i tifosi, quindi è un danno che va a colpire il club rossonero,
1: anche il calcio italiano.
0: Bravo, va a colpire il calcio italiano.
1: Di riflesso, di rimando.
0: Ma è un danno, però, è un danno grosso, perché quello che sta facendo questa dirigenza, pseudo dirigenza, nei confronti di questo club, ripeto, uno dei più gloriosi, è un'immagine che, negativa, che dà anche al calcio italiano. Cioè un club italiano di questo livello, partiamo dal presupposto che nessun club può essere trattato male,
1: no, ci mancherebbe altro,
0: ma un club di questo livello che ha un effetto che rappresenta non soltanto il Milan ma rappresenta il calcio italiano, è un danno enorme che mette mina, a mio giudizio, anche la credibilità del calcio italiano. Stiamo parlando
1: dei club competitivi,
0: esatto, più conosciuti
1: a livello internazionale,
0: a livello, cioè vai dall'altra parte del mondo e fai vedere il Milan, la maglietta del Milan la riconoscono ovunque, sanno che, quindi è un danno veramente enorme, doppio danno per il Milan, per i tifosi, l'altro danno è quello calcio italiano. Io non so come se ne possa uscire, perché poi la cosa strana, Lucio, è che un fondo quando prende qualcosa tende a valorizzarlo per poi diciamo,
1: vendere, guadagnare,
0: qui siamo di fronte invece ad una situazione dove
1: non ci guadagnano neanche loro,
0: stanno praticamente
1: potenziano,
0: esatto, potenziando, perché poi i giocatori non si sa chi rimane. Modric visto ieri, per me può pure andare, però questo è il mio pensiero. Leao può pure andare, però voglio dire, c'è una situazione di assoluta incertezza e questo mina veramente anche il calcio italiano. Io non, ripeto, non so come se ne possa uscire. Nominare un allenatore senza avere colui con cui deve lavorare e costruire,
1: cioè, non, nessuno, sportivo,
0: non c'è nessuno, è una cosa fuori di ogni logica, fuori di ogni logica. E quindi io non, ripeto, non so come se ne possa uscire, anche perché adesso il ritardo, come diceva ieri Franco Ordine che è intervenuto qui da noi, il ritardo è notevole. Oggi
1: è enorme, Marco.
0: Il Milan è terribilmente in ritardo. E siamo arrivati al 18 di giugno
1: e facciamo questi discorsi già settimane fa, esatto. Infatti mi ricordo quando dicevamo, beh, però il Milan almeno ha mandato via tutti, ha fatto piazza pulita, può ripartire, però già dall'inizio di giugno l'impressione era che non ci fosse alcun piano, no? Che ci fosse una totale disorganizzazione, quindi io devo dirti la verità, è una situazione assurda quella che sta vivendo il Milan, paradossale. Ma non sono stupito, Marco. Purtroppo me l'aspettavo. Cioè la cosa forse più grave è esattamente questa qui. aspettavo che si potesse arrivare a metà.
0: Così
1: io...
0: no, così no.
1: Avevo l'impressione che ci fosse una totale

0: chiudo e poi andiamo sul mondiale, tanto ci ritorniamo su questo argomento. Però quando un dirigente fa piazza pulita di tutti perché hanno sbagliato, e ci può stare, io qui non dico che ha sbagliato, ci può stare, no, ma stai piazza pulita, tu hai un piano B, e il piano B deve essere attuato nel giro di pochissimo tempo. Cioè, nel momento in cui tu dici io li mando via tutti, vuol dire che hai una soluzione. Qui la soluzione non c'è, perché ad oggi, ripeto, quanto è passato? Un mese dalla cacciata di Allegri?
1: Settimane.
0: Esatto.
1: Siamo settimane.
0: E qui ancora abbiamo soltanto un povero allenatore, lo dico povero con tutto il rispetto, messo lì, piazzato lì. Non si sa con chi dovrà interagire, con chi dovrà parlare di questioni tecniche, con chi imposterà il mercato. Ma è una cosa veramente... Ma io ho detto da Borgo Rosso giorni fa, ma peggio.
1: Sì, siamo peggio. Lorenzo nell'editoriale, poi chiudiamo, andiamo sul mondiale, parlava di dilettantismo, perché a metà giugno, inoltrata peraltro, tutti che hanno già un'idea su quello che potrà essere il progetto del prossimo anno. Qui tu dicevi non c'è il piano B, ma non c'è il piano A. Non c'è nemmeno il filone principale su cui puoi impostare la prossima, e tra l'altro dovrebbe essere il progetto anche per le prossime stagioni.
0: 3 anni di contratto a Mourinho.
1: Sì, per me Mourinho è l'ultimo a cui criticare, anzi, no, ma adesso si è preso una patata rubente.
0: Di lui non voglio parlare perché non ho un pregiudizio, vorrei
1: anche
0: dire,
1: povero.
0: Intanto attenzione, male. Ultima ora, Inter si avvicina palestra dall'Atalanta, sì. I due club stanno discutendo sui bonus, quindi siamo veramente, almeno così stanno scrivendo in questo momento un po' tutti, potremmo essere addirittura d'arrivo.
1: Sì, si sta limando un po' le distanze fra l'Inter e palestra, fra l'Inter e l'Atalanta. Sappiamo che poi in realtà anche per limare i bonus ci vuole parecchio tempo, però fa capire Marco un segnale netto che l'Inter voglia chiudere effettivamente questo colpo. L'Atalanta sappiamo che vuole tanti soldi, e la ripartizione dei bonus è un tema importante nella trattativa.
0: Bene, allora, tra poco recuperiamo anche un po' di messaggi, però andiamo anche a leggere praticamente un po' di approfondimenti. Si uniscono a noi chi insomma rimane sbigottito e perplesso dalla situazione del Milan. Luigi scrive: il Milan non c'è. Questa battuta fa impressione. È in questo momento così, perché il fondo sta affondando il Milan. E quindi
1: l'affondo.
0: L'affondo. Allora, vai Lucio, vengo da te, andiamo.
1: Sì, ci sono appunto degli approfondimenti. Io parto in realtà anche dall'altro club che continua ad avere difficoltà, anche se qui si sta trovando a ripartire, la Juventus. Servono delle uscite, Marco. C'era il pezzo di approfondimento di tutto mercato web di Daniel Uccellieri, e veniva scritto come appunto entro la fine di giugno dovrebbero arrivare una dozzina, 12-13 milioni. Si stanno mettendo sul mercato alcuni giocatori. Io mi sento di dire, poi non so se arriveranno messaggi al riguardo, alcuni tifosi juventini non credo che si stracerebbero le vesti se Andrea Cambiaso dovesse lasciare la Juventus, ma il principale iniziato è lui, perché ci sono sia il Chelsea che il Barcellona sulle sue tracce. Chelsea in particolare perché ha appena venduto Cucurella al Real Madrid, e quindi potrebbe diventare un'ipotesi, mentre il Barcellona sta valutando la possibilità di inserire Araujo, difensore che conosciamo benissimo dell'Uruguay, all'interno di una possibile trattativa, anche se la Juventus sarebbe più orientata soprattutto a monetizzare. Insomma, lo ripetiamo, l'obiettivo è di generare plusvalenze entro la fine di giugno, e quindi Cambiaso sarebbe l'indiziato principale a lasciare la Juventus, o Chelsea o Barcellona, le due destinazioni. Non ha vissuto una grande stagione, la richiesta era abbastanza elevata, 30 milioni addirittura, quindi le distanze da limare anche qui ci sarebbero, però eventualmente sarebbe lui il designato, come si suol dire, per far casa.
0: Bene, vediamo, insomma, queste sono un po' adesso le situazioni che stiamo monitorando. Andiamo avanti ancora, Lucio, per sto leggendo anche tutto mercato web qualche altro approfondimento, come quello di... sai, mi piace molto anche il ciclismo. Ho visto Francesco Moser che è stato riportato su tutto il mercato web. Non so se ci sono andati. Se lo scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il Napoli. quindi è stato intervistato e ha parlato questo grandissimo campione, l'ex campione trentino, ha raccontato come si è cambiata la sua percezione del capoluogo campano nel corso degli anni, quindi ha raccontato un po' di cose, ha parlato appunto negli anni 70 quando correvamo sulle strade del giro della campagna c'era sempre un po' di apprensione tra i binari, buche e tanta confusione, oggi grazie alle

0: Giro d'Italia, torno quasi ogni anno e considero una grande città europea, anche se sempre molto caotica.
1: Questo, su quello non c'è dubbio.
0: E poi parla un po' del calcio e appunto dice, Mosera ha ricordato la sua presenza nel ritiro di Dimaro in occasione della presentazione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ci sono sempre al ritiro, ero presente anche quel giorno sotto la pioggia, i tifosi gridavano chi non salta è bianconero, ma lui rimase impassibile, nessuna reazione, nemmeno una smorfia, una dimostrazione di grande personalità. Io sono interista, ma se lo scudetto non lo vince l'Inter, spero lo vinca il Napoli.
1: Queste vabbè, le due favorite sembrano Inter e Napoli, quindi insomma, in un modo o nell'altro
0: non è andato
1: caschera vicino.
0: E poi dice, c'è un aneddoto legato a Diego Armando Maradona, leggo anche questo, racconta di avergli regalato una bicicletta durante la preparazione al mondiale del 1986. Qualche mese dopo gli chiesi se l'avesse usata, rispose che non solo non ci aveva mai pedalato, ma che non sapeva nemmeno dove fosse finita. Se qualcuno la trovasse, la esporrei volentieri nel mio museo a Trento. Hai capito? Quindi, vabbè, dai.
1: Non era un grande ciclista. Buon Diego, non era grande ciclista, vabbè,
0: assolutamente.
1: Il calcio se la cavava, qualcosina faceva, dai.
0: Beh, ma porca miseria. Allora, 3318200213, Luca vi scrive, poi vengo a te Lucio, ma vi rende conto la gravità di una società che dichiara che il proprio allenatore ha la passione di un dirigente di un'altra società? Ma non rischiano qualche sanzione al Milan? Hanno praticamente confessato di aver fatto di fatto lavorato con un manager sotto contratto di un'altra società. Luca, ma guarda, è una roba, ti capisco, non so adesso se ci sono delle sanzioni per questo, non ti saprei rispondere a questa domanda, sono sincero, però è imbarazzante proprio tutto quello che sta avvenendo.
1: No, su quello sì, su questo tema, Marco, io credo sempre l'assenza di prove alla fine, credo sia quello il tema, non ci sono prove,
0: e quindi
1: è evidente, ma non possiamo provarlo. Sì, comunque, perché in realtà la scelta di Amorim era già stata posta anche ai possibili nuovi dirigenti, a Croce Hardung, però alla fine i due tedeschi non arriveranno e quindi rimane solo Amorim.
0: Allora, vai Lucio.
1: Sì, ti porto un altro approfondimento anche per quanto riguarda l'Inter, perché parlavamo di Pessera, lo ricordiamo, si sta trattando con l'Atalanta per degli ulteriori bonus. Ricordiamo anche che ormai l'Inter è in chiusura per Ivan Provedel, come viene scritto da Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web. Ormai si sta chiudendo sostanzialmente l'operazione, si attende solamente il via libera da parte della Lazio, da parte di Claudio Lotito. Ha parlato anche l'agente del giocatore, siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta, spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento, speriamo bene. Ha detto anche che Provedel è tifoso nerazzurro da sempre, per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di carriera e verrebbe all'Inter anche per giocarsi le sue carte, insomma la fare sarebbe 3 milioni di euro per il cartellino e poi il contratto, dove addirittura pensa guadagnerebbe meno che alla Lazio, però finirebbe all'Inter, insomma chiuderebbe un po', potrebbe chiudere la carriera a 32 anni.
0: Guarda, ieri c'è stato Leccati che aveva anticipato tutto quando è intervenuto qui, quindi ha anticipato anche lui da poi della news successiva. Ti posso dire che addirittura Recalcati, Cristian, ha detto che secondo lui Provedel
1: farebbe il titolare?
0: Farà il titolare.
1: Io ci credo pochissimo. Però
0: lui
1: vediamo.
0: Non ama Martinez.
1: Non è un grande fan. Invece
0: secondo me dopo qualche partita Provedel finirà titolare tra i pali dell'Inter. Allora, vediamo.
1: Con tutto rispetto per Provedel, sarebbe secondo me un downgrade rispetto all'ultima stagione. È vero, Sommer era invecchiato un pochino, non era più il Sommer dei bei tempi, però certo, insomma Provedel, portiere della Lazio, ha fatto bene, ma titolare nell'Inter.
0: Ti riporto le parole del nostro Regalcati,
1: al campo, vedremo.
0: Assolutamente. 3318200013. Rivengo ancora da te, vedi, trovato pure la rima.
1: Sì, a questo punto incollo anche Lazio e Napoli, Marco.
0: Questo è importante.
1: Notizie, sì, per chi là, perché chiaramente anche questo è un discorso che portiamo avanti da tanto tempo. Romagnoli è un passo dall'Al Sadd, viene scritto anche questo sul pezzo di approfondimento di Pierpaolo Marone. l'eventuale cessione del difensore consentirebbe ai biancelesti di alleggerire ulteriormente il Montegaggi, risparmiando circa 3 milioni di euro netti. E poi si parla di Chila, perché la gente ha avuto questo incontro con la Lazio, la cessione, ma la Lazio

0: dice che sotto i 30 milioni non se ne fa niente. Il Napoli sta monitorando la situazione, ha provato un assalto preliminare, la Lazio ha fatto muro, ha ribadito che senza un'offerta da almeno 30 milioni o perlomeno 25 milioni più bonus difficilmente arriverebbe in via libera. C'è anche il Bournemouth sullo sfondo che avrebbe manifestato interessi, quindi vediamo, ancora un anno di contratto a scadenza nel 2027, per me una,
1: sarebbe un grande acquisto del Napoli,
0: un giocatore che meriterebbe di disputare sì, quantomeno le competizioni europee. La Lazio non me ne voglia, ma per l'anno prossimo la verità, non farà neanche la conferenza.
1: Poi stiamo parlando di un giocatore molto forte, molto forte, che potrebbe fare veramente un salto notevole alla linea difensiva del Napoli, poi con Allegri può giocare anche sia a 3 che a 4, lui insomma veramente sì, un acquisto molto molto importante.
0: Ricordo Montervino ha detto giustamente, un difensore che è molto veloce, ti garantisce di coprire anche tanto campo in tempo.
1: Guarda, io se la Lazio giocava con Sarri qualche metro più avanti e quindi un po' più alta, era merito anche di Gila, perché chiudeva degli strappi clamorosi
0: con quella velocità,
1: quindi anche questa c'è come valutazione da fare. Va bene, adesso ci fermiamo. Ciao Marco, ciao Lucio, ma secondo voi Martinez è più forte di Vicario?
0: Secondo me siamo sullo stesso
1: livello. Martinez però
0: è Josip. Penso io. Parlo dell'Inter, no, non credo Emiliano Martinez. Josip, guarda, io sono un estimatore di Martinez, per me può fare bene.
1: Me Vicario è più forte.
0: Sì, anche se quest'anno chi l'ha visto al Tottenham ha visto che fu una buona stagione in alcuni momenti, in altre decisamente meno. È stato anche infortunato Vicario per la parte finale di stagione, giocava Kinski. Però ecco, a quel punto Martinez già c'è la rosa, per Vicario avresti dovuto investire. Per me ha senso tenere lo spagnolo.
1: Bene, noi invece adesso ci fermiamo e aggiungiamo ancora che l'Inter si avvicina a palestra dall'Atalanta, quindi questa è una situazione che stiamo verificando, i due club stanno discutendo sui bonus, quindi veramente siamo ad un passo.
0: Ti dico, stato prima di andare in pausa, che con il bonus si arriverebbe a sfiorare 50 milioni, quindi al momento l'Inter si sta avvicinando alle richieste dell'Atalanta.
1: Bene, break per noi, tra poco!
0: Vai!

0: Bentrovati nuovamente con il pomeriggio di Maracanã, Copicari, Lucio Marinucci.
1: Ciao, qui Marco.
0: Nel pomeriggio, un pomeriggio molto caldo anche qui proprio negli studi. Allora,
1: sì, ma noi resisteremo ormai.
0: Resisteremo. E allora senti, abbiamo un po' accennato a dei temi così, però volevo andare anche a quello che ha detto la giornata di ieri. Dunque, l'Inghilterra, ragazzi, vi ha colpito?
1: 4 gol.
0: Sì, ha battuto la Croazia, tra l'altro è stata una bella partita. Un'Inghilterra che quando riesce a giocare sopra ritmo veramente mette paura.
1: Sì, soprattutto in attacco.
0: Che impressione vi ha dato? Harry Kane che fa doppietta, e tra l'altro potremmo anche fare un altro tipo di gioco, no? Ieri abbiamo coinvolto Haaland e Mbappé, adesso ci aggiungiamo Harry Kane, sono i tre un po' bomber. È vero che Messi ha fatto 3 gol, tripletta, però insomma non credo
1: dietro
0: che
1: ci sono loro.
0: No, sai che potrebbe veramente essere il bomber di questo campionato tra questi tre come centravanti, perché sono tre insomma che possono segnare tanto,
1: Sì, tantissimo.
0: Quindi
1: l'ultimo mondiale fu Mbappé, fece tripletta,
0: esatto.
1: In finale fece 8 gol, e nel 2018 invece fu Kane che portò l'Inghilterra in semifinale. Quello che c'entra avanti di tutti, Marco, è inevitabilmente Kane.
0: Haaland.
1: Fra Haaland, forse ancora più area di rigore.
0: Una bella sfida, perché poi sono partiti forti tutte e tre.
1: Sai che c'è, Marco, la Norvegia è forte, però non so se possa raggiungere
0: le partite che
1: giocheranno Francia ed Inghilterra.
0: È vero, è anche vero, insomma, ecco, hai detto bene, la Norvegia è forte.
1: Haaland è una buona squadra,
0: Haaland è uno,
1: lo sappiamo bene,
0: il pallone avanti, il gol te lo fa. Harry Kane è una garanzia, Mbappé è tecnicamente secondo me il più forte dei tre,
1: certo.
0: Quindi bella sfida, no? Proviamo anche.
1: Io dico Kane.
0: Tu dici Kane, giochi Kane con pronostico.
1: Nell'Inghilterra è troppo centrale.
0: È un'Inghilterra che dà la sensazione che possa arrivare fino in fondo quest'anno, perché l'Inghilterra è una di quelle squadre che noi consideriamo sempre e poi puntualmente non arriva mai in fondo.
1: Però è talmente forte, io dico sempre che prima o poi in questi anni
0: vince.
1: Ha fatto, non dimentichiamoci, il 2018 semifinale dei mondiali, arriva fine semifinale, si ferma. 2001 fa una finale dell'Europeo, 2024 fa una finale di un Europeo, nel 2022 si ferma solo ai quarti di finale con la Francia, con Kane che sbaglia un rigore a pochi minuti dalla fine. Non vince mai, ma prima o poi vincerà.
0: Beh, per la legge dei grandi, numeri tutti, prima o poi lo beccano,
1: perché sono fortissimi.
0: Questa è sicuramente messa bene.
1: Francia primo posto come mia favorita prima dell'inizio, e poi seconda Inghilterra.
0: Io dico Francia in questo momento, per me è la più forte e la favorita, perché poi i cambi, può fare i cambi che
1: quando Marco è Turam, Barcola, cerchi in panchina, significa che
0: dopo questa prima, questo giro ci metto l'Inghilterra, perché comunque ha fatto una buona partita. C'è anche il declino di alcuni campioni, perché la Croazia ieri mi sembra insomma che alcuni giocatori siano veramente all'atto finale, no? Hanno dato tanto, voglio dire, c'erano dei giocatori che hanno giocato in Italia qualche anno fa, ancora lì in mezzo al campo.
1: Tu dici Perisic, è entrato Kovacic,
0: sì,
1: anche non è più un ragazzino.
0: Mi sembra che pure Modric l'ho visto un po' in difficoltà. E quindi non lo so, l'Inghilterra ieri, quando ripeto va sopra ritmo, ti mette in grandissima difficoltà.
1: Anche in difesa non è stata perfetta l'Inghilterra, però sai,
0: ad oggi ti dico che quelli hanno colpito di più Francia e Inghilterra sicuramente. Vediamo, anche il Marco per me ha fatto una bella partita contro il Brasile.
1: Beh, prima mezz'ora molto meglio.
0: Sì, con anche qualche giovane interessante, quindi vediamo adesso se ci sarà qualche altra squadra che riuscirà così in questo cammino fino al termine dei gironi a dare dei segnali ancora più importanti.
1: Sì, poi c'è da fare un distinguo probabilmente, Marco. Io ho l'impressione che essendo un mondiale molto lungo, tante big stiano ancora un po'
0: gestendo
1: l'energia. Abbiamo visto tante sorprese per
0: ieri, abbiamo visto il Congo che ha messo in difficoltà.
1: Si è messo in difficoltà il Portogallo, anche qui a posto, purtroppo campioni, grandissimi campioni, leggende del calcio. Cristiano Ronaldo non è stato al 100% in area di rigore, non inciso.
0: Ieri
1: tanto.
0: Ho visto voti bassissimi.
1: Sì, devo dire anche il Portogallo in generale,
0: sì,
1: non è che abbia fatto una grande
0: male.
1: Prestazione.
0: Sì, però lui,
1: da Ronaldo ci si aspetta tanto, come sempre.
0: Lui veramente male.
1: È l'ultimo mondiale, beh sì, è stato il peggiore.
0: Lui veramente male, e poi vabbè, c'è chi entra e non riesce nemmeno a dare un approccio quello all'ingresso. No?
1: Quindi, chi ti riferisci?
0: Ma guarda caso, guarda, c'è un giocatore che...
1: immaginavo quello sì, che non si era diceva, neanche facile quando, riuscire a
0: vincere. Ti ricordi quando mi scrivevano, ma tu ce l'hai con lui, tu ce l'hai con lui, parli sempre di lui, ce l'hai con lui, ce l'hai con lui.
1: Vabbè, riferimento è chiaro ed evidente al buon Rafael Leao. Non era facile, devo dire, incidere a partita in corso, era una gara bloccata, però non vive un momento facile a livello individuale Messi, e ieri ha confermato di non essere in grande condizione. Ripeto, tutto il Portogallo non ha raggiunto la soglia della sufficienza, e neanche Leao, senza girarci troppo intorno. Intanto sì, salutiamo sì. anche gli amici che si sono uniti in questo blocco, come sempre.
0: Ah, è vero, vedi?
1: Bravo. Ormai
0: di Gol TV.
1: Sì, di Gol TV che ci seguono
0: nel Lazio.
1: Sì.
0: Del circuito sempre di Netto, che li salutiamo perché sono con noi nel blocco delle 13.30 fino alle ore 17. Ci sono degli audio da recuperare, li recuperiamo subito. Magari mi dite anche chi pensate possa diventare più bomber tra Haaland, Harry Kane, Mbappé. Poi non so se volete aggiungere qualcuno, potete anche farlo voi. Vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi caldoso, Pavia, mamma mia, 38 gradi previsti per oggi. Al di là di quello, in questo mondiale abbiamo visto tre tipologie di calciatori: i fenomeni veri, Messi, Haaland, Mbappé, Harry Kane. Abbiamo visto purtroppo un ex giocatore, Cristiano Ronaldo, e abbiamo visto una pipa, Leao. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, adesso non esageriamo, però ragazzi, mi prego,
1: giudizio
0: manteniamo insomma sempre un po' di equilibrio.

0: Comunque Ronaldo, lasciami dire una cosa, Marco, è la prima partita,
1: sì,
0: mettiamo comunque ancora questi giocatori che riescono a vivere, ad accendersi nell'arco di un secondo, male, molto male, però,
1: sì, però col Congo d'aspetti, insomma,
0: certo, infatti insufficiente, però ecco, aspettiamo a dare giudizi netti su singole squadre, perché il mondiale appena iniziato, c'è tempo.
1: Vediamo, sicuramente la prima uscita contro una squadra nettamente inferiore non ha funzionato, però insomma c'è ancora tempo, sappiamo che è un giocatore che si può accendere, non ha un girone secondo me impossibile il Portogallo, quindi ecco perché ci aspettavamo forse una partenza diversa alla prima partita contro una squadra di valore nettamente inferiore, che però, ripeto, ha fatto meglio del Portogallo. Le critiche a Ronaldo, ragazzi, ci stanno pure, che poi uno si deve prendere anche le critiche, però insomma questo c'ha 41 anni e aspettarsi sempre che possa stare ad altissimi livelli, soprattutto un giocatore la cui fisicità è molto importante, e se non sta bene fisicamente c'è un calo e tutto, lo puoi risentire, certo.
0: Risente lui, quindi
1: dai, vediamo
0: sai, il Portogallo
1: che
0: comunque
1: succede da qui in avanti.
0: Il girone del Portogallo, sì, il Congo è una squadra ottica, lo è anche la Colombia, però nettamente favorito. Per arrivare primo c'è ancora l'Uzbekistan.
1: Dovrebbe arrivare primo, io l'ho detto ieri sera, se non arriva primo è grave.
0: Beh, allora, passa tutto dalla sfida con la Colombia, se non vinci lì.
1: Andiamo a prendere un altro audio, vai, 3312-00213.
2: Ciao Marluigi, allora Modric ancora non si è svegliato, è arrivato ancora a fermo a San Siro, ancora in shock. Poi l'Inghilterra, secondo me, è l'unica squadra che potrà contrastare la Francia, perché Francia, sono questa un in pole position per il mondiale, e infine c'è Cristiano Ronaldo, che ieri proprio mi ha irritato ed incredibile, proprio l'arroganza con le prepotenze che lui doveva segnare per forza, ha condizionato tutta la squadra, tutti devono giocare per lui, che di solito lui non l'ha mai fatto così, ha sempre giocato per la squadra e il portale
1: ha fissato Ronaldo che giocava a squadra, voleva segnare. Vabbè, adesso non è...
0: Diciamo che è sempre stato molto Ronaldo-centrico, Ronaldo stesso.
1: Sì, però è la prima. No, invece ha indispettito più l'atteggiamento di Leao che quello di Ronaldo. Allora, sì, perché Ronaldo c'ha pure 41 anni e se adesso non fa una partita a livelli altissimi ci può anche stare. L'atteggiamento e l'approccio di Leao è veramente da...
0: Sì, io ho visto anche di peggio nel Milan delle ultime settimane. Ieri è entrata a partita in corso, semplicemente non ha dato nulla.
1: Niente, zero.
0: 20 minuti.
1: Un altro audio, poi andiamo a leggere un altro approfondimento, vai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Saminato. Marco sa benissimo che la mia fede in quella intervista, stamattina ho rinnovato anche l'allenamento, ma lasciando stare queste cose, io quando penso al Milan sinceramente sono un po' triste. Non mi piace vedere una società come il Milan in queste condizioni, che venga trattata in questo modo, sia per te, sia per i tifosi, ma anche per il lato sportivo. Cioè, se devi competere e ribattere un avversario, l'avversario deve essere un avversario che sta bene, non in situazioni pessime. Non mi piace per niente, infatti spero che questa cosa si risolva il prima possibile. E poi per quanto riguarda la palestra, io sono ancora con l'idea che spero che fino all'ultimo che palestra salti, perché per me sopra 40 milioni spendere per palestra è un azzardo grosso. Saluti.
1: Lo so, è un azzardo grosso, però ragazzi, il mercato è anche questo, se non lo prendi tu lo prende qualcun altro, magari lo prende una squadra straniera.
0: Purtroppo così è.
1: Adesso capisco che la valutazione è alta, l'ho già detto, ripeto di nuovo, però questo è un giocatore molto interessante.
0: Beh, insomma, è forte, Palestra è forte, la valutazione è eccessiva, Marco, sono discorsi che
1: conosciamo. Lo so, ma sulle valutazioni
0: però un'alternativa valida che possa costare di meno. Però non la trovi a un prezzo inferiore, oppure purtroppo devi...
1: Ma scusate, ma perché Bastoni vale 70 milioni?
0: Ma no, ma assolutamente no.
1: Siamo sinceri.
0: Cioè, i parametri del calcio contemporaneo, purtroppo poi il disavanzo con l'Inghilterra...
1: Però se te li danno io, chiederei subito e via, senza nemmeno pensarci.
0: Ma sì, ma certo. Ma se pensi che Gordon, che ieri ha brillato peraltro con l'Inghilterra all'interno offensivo, sia stato pagato 80 milioni dal Barcellona. Lui al Newcastle ha fatto bene nell'ultima stagione di Premier League, però sono questi qui, e l'Atalanta può permettersi di fare certe valutazioni.
1: Bene, bene, bene, bene. Andiamo a prendere un approfondimento e poi sentiamo ancora un altro audio.
0: A proposito di 50 milioni, sì. Torno sul

0: Milan, rigiro il coltello nella piaga, perché poi Marco, sul Milan parliamo delle difficoltà a livello societario, a livello di programmazione tecnica, ma anche a livello di rosa di mercato, perché c'è una sorta di fuggi. Leao ha rivelato in occasioni che ritiene terminata la sua esperienza in rossonero, viene scritto sul pezzo di approfondimento, dovrebbe portare offerte anche qui il Milan, vorrebbe offerte da almeno 50 milioni per Leao.
1: Porta i soldi, che, Leao!
0: Sì, anche se bisogna dire l'ultimo Leao non so se valga 50 milioni, anche se lì abbiamo parametri economici che potrebbero riguardare altri calciatori, altri campionati, ma non è solo Leao ad essere in uscita, ci sono interrogativi intorno a Pulisic, perché l'attaccante americano sarebbe un po' fermissimo di finale, ma ha un contratto in scadenza nel 2027, non sta aprendo a rinnovo, quindi potrebbe perderlo a zero per un anno. Poi c'è Maignan, che ha rinnovato fino al 2031, ma ha grandi dubbi, perché il portiere della nazionale francese ha dato ordine ai suoi agenti di guardarsi intorno, e quindi attenzione a Maignan. Modric al momento è in scadenza fine mese, ieri non ha dimostrato di essere in grandissima forma, non è più un ragazzino, quindi anche Modric potrebbe lasciare. Poi c'è la situazione di Rabiot, che è in stand by perché è una colonna al momento della squadra, ma non un mistero che piaccia a Max Allegri, che qui il Napoli poi prossimamente possa fare un affondo. Insomma, Modric, Rabiot, Maignan, Pulisic, Leao, tutti sono in bilico, chi più chi meno, al Milan di punti fermi non ne sono quasi neanche più, proprio all'interno puramente della rosa e di calciatori.
1: Come questa gestione sta trattando questo club, e in questo, diciamo così, maltrattamento ci metto anche quello che sta facendo Tito con la Lazio. Cioè, sono due dirigenze, due situazioni completamente diverse, ma stanno veramente prendendo a martellate due club, che è una roba clamorosa. Mai vista una gestione così, entrambe le parti, da entrambe le parti. È qualcosa che veramente noi giorni fa facemmo il titolo indesiderati. Io non so quanti ancora sono disposti ad accettare queste due gestioni, per motivi differenti, naturalmente, perché non sono accomunati da niente, ma c'è adesso il dissenso dei tifosi. Da una parte è salito a dei livelli altissimi, e mi riferisco alla Lazio, ma dall'altra anche in casa Milan sta crescendo. Abbiamo visto giorni fa anche ormai una serie di poster esposti nelle città,
0: la manifestazione
1: liberate del Milan,
0: in ogni
1: cosa che forse era impossibile pensare qualche tempo fa. E insomma, da una parte non c'è futuro, che la Lazio non ha futuro, parliamoci chiaro, non c'è futuro la Lazio. Dall'altra parte invece in questo momento è tutto offuscato, dove c'è
0: non c'è anche il presente,
1: non c'è presente, non c'è presente. Da una parte non c'è futuro, da un'altra parte non c'è presente, quindi voglio dire, sono due situazioni di una gravità enorme, dove secondo me anche il calcio italiano, le istituzioni del calcio italiano dovrebbero chiamare questi due signori all'appello e dirgli: che cosa sta facendo? Cioè, come state gestendo questi due club?
0: Sì, anche se poi
1: magari non risolvono niente, perché non risolvono niente.
0: Gestioni sono,
1: però è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Giocare anche sull'affetto dei tifosi, su quello che è la loro, diciamo, passione, allontanare la gente da lì, perché poi queste cose qui ti allontanano, non è che ti avvicinano.
0: Marco, da parte vediamo uno stadio, penso ripartirà la stagione del Milan.
1: Ma se li prendi tutti e due non fanno mezzo presidente, cioè Cardinale e Lotito in due non fanno mezzo presidente di una società di calcio degli anni 80. Ma negli anni 80 c'era gente come Ancone, Tani e Rozzi, che a questi gli davano tre giri.
0: Sì, ma tra l'altro, insomma, Lotito è non solo presidente, proprietario e presidente. Al Milan c'è una situazione, questo dicevo, differente, c'è un fondo, sono gestioni diverse, sono momenti diversi, sono club diversi, ma il fiuge che li lega è il fatto che al momento, io penso la prossima stagione si era già malissimo dal punto di vista della contestazione. Milano
1: due.
0: Quest'anno c'è stata un po' una tregua, perché il Milan era partito bene,
1: certo.
0: Poi è finito male, ma non dimentichiamoci che c'è stata una stagione intera di San Siro che contestava e basta, comprensibilmente, contro Cardinale devi vendere, Coro che ormai abbiamo imparato tutto a memoria, e la Lazio abbiamo vissuto l'ultima stagione dove lo stadio è stato praticamente deserto, quindi capisci che portare avanti un progetto, una stagione così è praticamente impossibile, al limite dell'impossibile. Faccio solo un grosso in bocca al lupo ad Amorim e a Gattuso.

0: abuso, perché si sono presi delle situazioni che saranno veramente molto,
1: sì,
0: molto
1: ieri Ordine dice: attenzione, conosco bene Gattuso, non escludo che possa anche fare un passo indietro, indietro.
0: Beh, lo fece a Firenze, se ti ricordi, esatto, arrivò alla Fiorentina, era 2022, la Fiorentina stava preparando il progetto della prossima stagione, la stagione successiva arrivò Gattuso e nel giro di poche settimane lasciò, poi arrivò, anzi di pochi giorni lasciò, perché c'erano divergenze sul mercato, e poi arrivò italiano. Però
1: va bene, allora facciamo, dammi un audio Andrea, vai.
2: Salve Radio Maracanã, buonasera.
1: Radio Maracanã mi piace forse.
2: Ma secondo voi in questi giorni il signor Dusan Vlahovic, che chiede 8, 10, 12 milioni di commissioni con parenti, amici, pronipoti, 30, 40, l'avrà visto qual è il ruolo dell'attaccante? Perché loro possono e lui no? Ma veramente la Juventus o un'altra squadra dovrebbe anche solo pensare a un giocatore che fa riserva nella Serbia, dai.
1: Sì, ti rispondo che è meglio che prende Vlahovic, ma ti dico un'altra cosa allora. Io mi farei una domanda diversa: come mai la Juventus non può avere attaccanti del calibro di Haaland, Mbappé e compagnia cantando? È più grave questo, il fatto che Vlahovic possa chiedere quel compenso che poi c'è qualcuno che glielo deve dare. È più grave questo, a mio giudizio, che il calcio italiano non può arrivare a questi campioni.
0: Vabbè, insomma, ormai è un più grave questo. Non consideriamo così neanche più.
1: È più grave questo.
0: Sono quelli, la Juventus può puntare su Hurlot, Colomani, i giocatori sono
1: che
0: quelli.
1: Siamo lì, non cambia niente. Cambia
0: sì,
1: niente.
0: Non mi aspetto
1: i soldi lì, qualcuno gliel'ha dato, quindi non me la prendo ancora con Vlahovic, ma sempre con chi elargisce quelle cifre, e gliel'ha dato qualcuno a Vlahovic, o è che è entrato con una pistola e ha fatto firmare un contratto,
0: si è contratto a salire,
1: quindi
0: è arrivato
1: la colpa
0: scalando verso
1: è sempre
0: l'alto
1: di chi poi accetta quelle condizioni,
0: cioè di chi propone quelle
1: chi
0: condizioni
1: propone quelle condizioni, certo, chi propone quelle condizioni.
0: Vlahovic,
1: chi le accetta?
0: Le accettate Vlahovic, giustamente le è stato offerto un compenso. Sai, poi c'è una questione sempre differente di monte ingaggi, è ovvio che per Sorlotto dovresti investire una cifra di cartellino abbastanza elevata, ma avresti
1: un ingaggio. Ma la somma basso di quello che hanno investito con David Openda forse era meglio da più soldi a Vlahovic, guarda.
0: Beh sì, nel complesso, perché David è arrivato a zero, ma prende con i bonus mi va fino a quasi 8 milioni, perché 6 milioni sono la base fissa.
1: Vabbè.
0: Da, invece
1: allora,
0: si è investito anche per il cartellino.
1: Dunque, secondo voi perché Cannavaro ha accettato di allenare forse la squadra più scarsa del mondiale?
0: Ma lui è un grande contatto con l'Asia, ha vissuto grandi avventure in Cina. Sì, c'erano delle ipotesi addirittura a un certo punto in Italia, c'era qualche club minore che sembrava potesse pensare a Cannavaro, cioè. Invece ha preferito andare a giocarsi il mondiale col Uzbekistan, certo.
1: Prendendo anche bei soldi.
0: Sì,
1: allora,
0: ma non penso, non è neanche così.
1: 318-200-213, vai.
3: Buonasera, ho sentito adesso la notizia di Palestra, sempre più vicino all'Inter. Mi risulta qualcosa o solamente un fake?
0: Oh, no, no.
1: No, risulta.
0: No, risulta, diciamo, con i bonus l'Inter si sta spingendo quasi fino a 50 milioni. Quindi la richiesta dell'Atalanta invece era 50 più bonus, sarebbe un punto d'incontro, credo sia al massimo a cui l'Inter possa arrivare. Ora bisognerà capire quali bonus, quanto facilmente raggiungibili. Quanta parte fissa e quanti bonus, insomma, questi sono chiarimenti che dovranno fare le due parti, però sì, si avvicinano a
1: si avvicinano. Allora 331 8200 213, vado ancora da Andrea. Mandalo, che me ne importa, mi dice pace col cervello, figuriamoci.
4: Direttore, fai pace con il cervello.
1: Sì,
4: fino a qualche giorno fa ce l'avevi con i tifosi della Lazio che ce l'avevano gotito. Adesso hai voltato la frittata, bravo, complimenti.
1: No, non hai capito niente. Non hai capito niente, bastava ascoltare. Allora, io ho sempre spiegato questa cosa, e quindi la ribadisco ancora. È molto difficile, e penso anche per i stessi tifosi, accettare di non andare a seguire la squadra. io questo

0: dicevo, io farei molta fatica personalmente, quindi stura le orecchie, così ci mettiamo subito sulla stessa lunghezza d'onda, visto che tu mi dici che devo fare col cervello. Facevo fatica ad accettare questa cosa, perché dico che un tifoso che deve rinunciare ad andare a vedere la squadra fa una rinuncia forte, e quindi io là non mi trovavo d'accordo con questa cosa qui, perché è una cosa forte abbandonare la squadra, non andare a vedere la squadra in questo senso, ma non ho mai condiviso quello che, soprattutto, attenzione, posso aver capito in alcuni momenti certe scelte che sono state fatte nel passato, perché io non voglio essere diciamo quelli che devo cancellare tutto quello che è stato fatto in questi anni della gestione.
1: No, di gestione
0: sono
1: di
0: state fatte le cose comunque positive, che hanno portato delle cose positive. Poi a un certo punto c'è stato la rottura totale, e non ho mai condiviso, se tu ci hai seguito da un po', quindi stura anche le orecchie e batte a sentire un po' il passato, non ho mai condiviso il modo di trattare i tifosi, tutte quelle telefonate, tutte quelle parole che sono state offensive. Quindi io non ho cambiato niente, io ho fatto sempre un distinguo: chi vuole capire e ascolta un discorso, chi non vuole capire e ragiona in maniera superficiale è un altro. Quindi ho cercato di distinguere le cose, anche perché io cerco di fare un lavoro, non faccio il tifoso in questo caso, pur avendo magari una passione per una squadra, cerco di distinguere le cose, analizzare i fatti. Se fino a un certo punto certe cose hanno funzionato, dopo non hanno funzionato. E sono sotto gli occhi. E qui non è che posso negare l'evidenza. Ad un certo punto non capivo quel tipo di scelta così forte, che per me è una scelta forte, io farei fatica a farla.
1: Sì,
0: io farei molto fatica a farla, quindi se vuoi capire, capisci, se non vuoi capisci, cioè, a me non
1: puni
0: me niente.
1: Interrogativi sulle modalità delle proteste dei tifosi e non condividi la gestione societaria di Lotito.
0: Questo ho detto all'inizio, poi è chiaro che adesso i tifosi hanno fatto, e ho sempre detto che è una protesta civile,
1: legittima.
0: Questo l'ho sempre detto.
1: Sei stato molto chiaro, Marco, l'hai detto
0: evidente, il problema sai qual è? Che quando c'è ignoranza nell'ascoltare c'è poco da fare, è inutile. Quindi penso che, spero che tutti, io faccio pace col cervello, tu sturate le orecchie, così siamo, proviamo a metterci nella stessa lunghezza d'onda. Ci dobbiamo fermare, vero? Andiamo in pausa.
1: Vai, meglio.
0: Pomeriggio è lungo.

0: Bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Lucio Marinucci oggi con me.
1: Bene, ritrovati.
0: Non ci sarà Stefano, che tornerà domani. Oggi non è qui a Maracanà, ma torna insomma domani, il venerdì,
1: un impegno suo
0: personale. Okay. Allora, ci siamo per questo pomeriggio come sempre. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi dicono che il terzetto che sta per arrivare è pronto, anzi i due sono pronti, il terzo deve ancora arrivare, speriamo che arrivi prestissimo. Allora diamo il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Paolo. Poi con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù, ben trovato.
3: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Lucio.
0: Questo Congo ieri che ha fermato
1: subito, primo punto,
0: Ronaldo e il Portogallo. Malù,
3: un'emozione pazzesca, sì. Perché è dal 74 che si rallonta il fatto che si era partecipato per la prima volta alla squadra dell'Africa subsahariana, 0 gol fatti, e ieri mi sa con quel gol è entrato nella storia, soprattutto un punto pesantissimo contro un Portogallo che era nettamente favorito. Poi il bello dei mondiali anche quello.
0: Il bello del mondiale anche quello. Anzi, dai, Paolo, vengo anche da te. Abbiamo visto già molte partite in questa prima parte, i centravanti che hanno segnato ieri, anche Eric

0: Kane ha firmato insomma la sua presenza in questo mondiale, Haaland, Mbappé, Leo Messi che fa la tripletta, il Brasile che si incaglia, la Spagna che pareggia contro il Capo Verde. Che cosa
1: di sorprese tante,
0: che cosa diciamo ti senti di sottolineare in questo avvio, Paolo?
2: Allora, bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale,
0: perché, certo, un giudizio,
2: come
0: ha detto
2: Ancelotti, non si vince un mondiale la prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, esatto, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali, perché è vero che la Germania ha fatto 7 gol, ma li ha fatti a Curaçao. È vero che la tripletta di Messi ci ha esaltato, però era contro l'Algeria. Adesso aspettiamo conferme, insomma, magari con avversari un pochino più di livello. La delusione, secondo me, sono il Brasile, ma va inserito nel discorso la qualità del Marocco, e la Spagna, che invece insomma ha meno giustificazioni, perché in effetti farsi fermare sullo 0-0 da Capo Verde, va bene che tu avevi Yamal a mezzo servizio, però comunque era lecito aspettarsi qualcosina in più dalla Spagna. Però faccio una rapida escursione con la memoria. Allora, l'Argentina all'ultimo mondiale perde al debutto e vince il mondiale. La Spagna nel 2010 perde con la Svizzera la prima partita in Sudafrica, poi vince il mondiale. L'Italia di Berzotto nell'82 fa un girone a Vigo, diciamo mediocre, volendo essere molto generosi, e poi dopo batte di infilata Argentina, Brasile, Polonia e Germania Ovest. Quindi insomma sono tutti giudizi parziali.
1: Sì,
2: sui gli attaccanti direi che manca l'appello Cristiano Ronaldo, perché come hai detto giustamente tu, tripletta di Messi, doppietta di Mbappé, doppietta di Haaland, doppietta di Harry Kane. Ecco, Cristiano Ronaldo mi sembra uno che insomma anche ieri un po' macchinoso, un po' poi al netto anche delle difficoltà del Portogallo, nel senso che se la squadra non gira per l'attaccante è più complicato, però ecco, diciamo che il Cristiano Ronaldo di 4-5 anni fa la risolveva da solo, il Cristiano Ronaldo di adesso fa un po' più fatica, come un altro quarantenne che ho visto un po' col fiatone ieri sera, Modric.
0: Sì, sono d'accordo, ne abbiamo parlato prima, sono i due giocatori che hanno mostrato un po' di difficoltà, mentre voglio anche chiederti un pensiero su quello che è il Marocco, perché un po' tutti hanno sottolineato la prestazione del Marocco proprio contro il Brasile.
3: Sì, il Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002,
0: esatto,
3: e è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regragui a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti. Hanno affrontato il Brasile con rispetto ma senza timori reverenziali, e nel primo tempo ecco è mancato quel pizzico di malizia, quel pizzico di cattiveria sportiva per mettere KO un Brasile che era in difficoltà. Poi il Brasile ha i giocatori singoli che possono risolverla, hanno avuto la fortuna che Vinicius ha messo a posto le cose, però bisogna sottolineare che ha giocato il migliore di quella partita, è stato Boadi, questo ragazzo,
0: sì, bravissimo, mamma mia.
3: 2007, quando tu sei il migliore di una partita.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
8: Marocco, cioè il Marocco è una squadra vera, una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti. C'è il risveglio dei capocannonieri, Haaland, Mbappé, ovviamente Harry Kane, ovviamente ce lo aspettavamo. E poi c'è questo ragazzo di quasi 39 anni che quando smetterà di giocare sarà veramente una cosa triste per tutti, perché quello che fa Leo Messi è una cosa veramente al di sopra di ogni altro campione. Ho letto in questi giorni che si ricomincia di nuovo a fare il paragone con Maradona. Beh, quantomeno nel paragone con Maradona si può dire che la carriera di Messi è stata molto più lunga.
0: Sono d'accordo.
8: Su questo non c'è dubbio, e ha fatto delle cose straordinarie in questa prima partita. Sono d'accordo con Paolo sulla valutazione che è un torneo molto lungo, e quindi soprattutto le squadre che puntano a vincerlo magari hanno anche impostato una preparazione per arrivare al top della forma nei momenti decisivi. Quindi ci sta anche che la formula un po' possa agevolare qualche sorpresa. Però ben vengano le sorprese, perché a parte la clamorosa vittoria della Germania per 7-1, dopo tra l'altro una mezz'ora tutt'altro che facile, però per il resto non ci sono state squadre che hanno fatto figuracce. Forse quella che mi ha deluso di più, oltre ovviamente alla Spagna, è stato il Portogallo, dove ecco lì la questione di Cristiano Ronaldo forse merita di essere un po' approfondita, perché mi sembra che stia diventando un caso anche all'interno e nei rapporti con i compagni.
0: Sì, insomma, non ha dato un bel segnale.
1: Diciamo ieri ha inciso poco. Probabilmente il Portogallo, ecco, fa parte di quel novero di nazionali, Marco, che non è che abbia approcciato con un ritmo elevatissimo questo mondiale. Era passato subito in vantaggio, poi non ha condotto una prestazione eccellente. Quando sei il riferimento centrale e una squadra non gira, non riesce a rendere bene. Però si percepisce, ecco, la differenza un po' con Messi, no? Messi hanno detto hai raggiunto il record di miglior marcatore nella storia di mondiale, ha detto beh è solo una statistica, quasi non gli interessa, lui non sono mai interessati ai record. Ronaldo invece ha sempre questa ossessione che l'ha anche aiutato in carriera, di raggiungere però determinati obiettivi,
0: però ma può si essere percepisce un freno in questo momento
1: un po' nervoso,
0: Mimmo. Mimmo, potrebbe essere
8: anche... Io credo che Messi proprio per il discorso con Maradona, che poi lui ufficialmente non affronta mai, però abbia una gran voglia di vincere un altro mondiale
0: per superarlo,
8: realizzando così un'impresa straordinaria.
1: Beh, sarebbe incredibile.
8: Mentre Cristiano Ronaldo è molto focalizzato sulla sua questione personale, secondo me anche il fatto di giocare da centravanti, perché è chiaro che lui vuole solo far gol, non è che gli interessa molto il resto della partita, secondo me un po' lo penalizza, perché invece così è un po' fuori dal gioco, invece magari partendo dall'esterno, da un po' più indietro, farebbe un po' meno fatica, anche perché è inevitabile che a 41 anni in area i riflessi non siano più quelli di quando sei giovanissimo, e i difensori sono spietati, quindi sicuramente questo inizio di mondiale, su questi due su quali abbiamo costruito la narrazione del calcio, certo, degli ultimi 15 certo. anni è molto diversa.
0: Paolo, sei d'accordo? Perché poi ieri io ho buttato lì anche la domanda, no? Ti dico, qualcuno si è pure arrabbiato, perché ho detto, ma non è che siamo di fronte al giocatore più forte di sempre? Ho fatto la domanda, posto che secondo me Messi è il giocatore che si è avvicinato di più a Maradona, no? Proprio per talento, per qualità, anche per gol fatti, ci sono dei gol che sono molto simili a quelli che ha fatto Maradona nel passato, no? Ed è un paragone che secondo me si può fare, anche la bellezza del calcio, senza che qualcuno qualcuno inorridisca, perché poi ti dicono subito ma tu non hai visto questo, io ho visto pure Maradona, perché insomma l'età mi ha portato a vedere pure altro, non soltanto Maradona.
2: Noi Maradona allo stadio l'abbiamo visto,
0: io sono andato pure allo stadio a vederlo, tra le altre cose,
2: anch'io più volte. Sì, allora il paragone può stare, anche se allora la premessa ovvia è il calcio nel corso degli anni è cambiato, era un altro calcio, eccetera, però comunque è indiscutibile che ci siano quei 5-6 personaggi che sono così, certo, sono dell'Empireo.
0: Certo.
2: E secondo me Messi di fianco a Maradona ci può stare, perché forse allora Maradona portava poi con sé anche un'aura da maledetto che comunque ne accresceva ulteriormente il fascino.
0: Sì.
2: Messi però comunque è uno che è stato molto più continuo in carriera, perché Maradona ha durato poco rispetto a quanto sta durando Lionel Messi. E io credo che peraltro Messi avesse fino all'ultimo mondiale un po' questa scimmia del fatto che lui aveva tanto vinto con il Barcellona e niente di fatto con la nazionale.
0: Sì.
2: Aver conquistato il mondiale in Qatar 4 anni fa secondo me gli ha tolto proprio tanta pressione, e adesso può giocare un pochino più libero, pensando sì al doppio mondiale, perché allora ai numeri personali ci guardano tutti, ci sono i radiocronisti che si segnano il numero di partite fatte al mondiale, figurati se non ci fa caso il più forte del mondo, no? A giocare a pallone.
0: Sì, certo.
2: Però ecco, probabilmente lui è anche uno che è capace di guardare a quella roba lì, ma anche guardare un po' alla squadra, eccetera, mentre invece Cristiano Ronaldo mi sembra che con le sue ossessioni adesso stia diventando anche un po' ingombrante per la sua squadra, perché io adesso voglio vedere quale sarà il momento in cui Martinez avrà il coraggio di dire facciamo così a sta partita.
0: Ieri ha cambiato tutti tranne lui, ragazzi,
2: capito?
1: Un patto non scritto,
2: sì, che
1: quello
2: può anche essere, che poi può anche essere una cosa, guarda, io la prima partita te l'ho fatta giocare tutta, così che non ti ho dato
0: adesso ti metto
2: poi
0: in panchina,
2: mano libera eventualmente le prossime volte.
0: Oddio, poi se penso che deve giocare Leao mi viene un po', insomma,
1: diciamo che anche il prossimo avversario è l'Uzbekistan, con tutto il rispetto, forse quella partita potrebbe essere.
0: Vai Malù, dicevi?
3: Messi sta a permettere magari a Ronaldo di
1: sbloccarsi.
3: Ieri, a parte che magari, come abbiamo detto, è un giocatore più statico rispetto al passato, però ieri anche nelle letture sia Capuadi che Tuanzebe che Mbemba sono comportati non bene, benissimo.
0: Sì.
3: Il Congo retto, ma senza neanche grassi patemi, bisogna dire la verità. E dunque, però, alla fine io penso che nell'orgoglio questi grandi campioni,
0: certo,
3: sono sempre toccati, non il fatto che la prima magari la stecchi, a volte sono anche dei giocatori che sono dei diesel, dunque magari si sblocca con l'Uzbekistan e poi torniamo a rivedere quella macchina da gol che ci ha fatto vedere, dunque secondo me assolutamente non diamolo per sconfitto, perché secondo me
0: no, per sconfitto
3: mondiale, no. No, questo mondiale secondo me ho una sensazione che Portogallo anche in passato giocava per lui, però adesso sapendo che lui è all'ultimo, all'ultimo mondiale, è tutta la squadra che vuole giocare per lui, quasi come ringraziarlo, come dire, tu ci hai fatto vincere qualcosa, ci hai fatto vincere l'Europeo, ci hai fatto vincere due Nations League da protagonista assoluto, questo mondiale se riusciremo a vincere,
0: una mano.
3: È tutta la squadra che ti porta a vincerlo, quasi come ringraziarlo.
0: Bella chiave di lettura, Malù, bella chiave di lettura, ci potrebbe anche stare. Senti,

0: Devo un
1: è
0: giro...
1: una visione romantica, ma non so se la sposano tutti. Secondo me qualcuno che sta in panchina comincia a rosicare.
2: Il Portogallo è forte, anche in panchina giocatori
3: sorride anche Mimmo, insomma, qui
1: Poi, vabbè, non era solo

0: parlando proprio di centravanti, che loro sono proprio più o meno, Mbappé forse un
1: po' più centravanti, è quello meno centravanti puramente, però gioca lì davanti.
0: Chi pensi possa, diciamo, diventare più bomber in questo mondiale?

0: Tonnara dell'area di rigore apre il gioco su queste poi frecce velocissime che ha che l'Inghilterra, e poi in area di rigore è assolutamente micidiale. Addirittura ieri ha pure salvato un gol, quindi è un giocatore che probabilmente in questo momento è anche in totale fiducia, in un momento di grande esaltazione, non è più giovanissimo e quindi magari sente che questo può essere il suo mondiale e può essere anche il mondiale dell'Inghilterra in fondo, perché è finalmente una squadra molto solida,
1: Molto vero.
0: costruita bene, con tanti talenti. La Francia, secondo me, è superiore. E poi, vabbè, Messi, ragazzi, non possiamo parlare di Haaland, Kane e Mbappé, con tutto il rispetto per questi campioni, perché siamo proprio su un'altra
1: Sì,
0: categoria.
1: ma io infatti
0: Quindi,
1: vi chiedevo quello che vedresti più bomber, ecco, proprio per essere
0: sì,
1: proprio.
0: assolutamente, assolutamente, Kane e Mbappé.
1: Kane e Mbappé li metti davanti.
0: In assoluto, per questo mondiale, direi Kane.
1: Kane. Paolo Pacchioni?
2: Come uomo gol ti dico anch'io Harry Kane, come giocatore capace di inventarsi qualcosa di bello, di non banale, di coniugare tecnica e potenza, allora ti dico Mbappé.
1: Malù?
3: Sono d'accordo, io faccio solo una piccola obiezione sulla Francia. È nettamente favorita, però io, come la sono rivista, il primo tempo del Senegal, se la squadra è più cinica, la Francia è sotto 2-0. Dunque, hanno
2: Vero.
3: vinto 3-1, ma se devo andare ad analizzare la partita, soprattutto il primo tempo, la Francia non mi ha convinto all'esordio.
1: Non ti ha
4: Sì, beh, non è
1: convinto.
4: partita fortissima.
2: Però,
0: Sono d'accordo.
2: Balù, attenzione,
0: Sono
2: se
0: d'accordo
2: tu
0: con Malù
2: vinci.
0: perché secondo me è un po' presuntuosa la Francia, quindi
1: Questo è
0: c'è questo
1: vero, questo è
0: rischio.
1: vero.
0: Quando sei un po'
1: A me è
0: presuntuoso,
1: sembrato
0: poi
1: proprio
0: rischi di
1: che,
0: fregarlo.
1: esatto, sì, un po' di
4: Per me c'è una
1: presunzione.
4: notazione da fare, però sentivo
1: Prego, prego,
4: Paolo, voleva
1: Paolo,
4: fare
1: prego,
4: prima.
1: vai, veloce e poi c'è un
2: No,
1: altro.
2: dicevo che è vero che se il Senegal non colpisce il palo, se la palla non rimbalza su
4: È
2: Maignan e
4: vero.
2: Mbaye fuori, magari raccontiamo una storia diversa. Però se tu
3: Due palle
2: giochi la
3: volante, quella
2: partita
3: di
2: più
3: Sarri, due
2: difficile.
3: palle gol nette.
2: Esatto, sì, poi c'è anche quella di Sarri alla fine, esatto. E se tu sopravvinci, tu giochi contro un avversario difficile, rischi di andare sotto, poi la vinci 3-1, praticamente senza giocare il primo tempo, vuol dire che comunque il potenziale forte ce l'hai, perché non dimenticate che le squadre forti vincono anche le partite quando non dominano. È
1: È
2: una
1: vero.
2: caratteristica che, insomma,
3: Assolutamente sì, sono
2: accompagna spesso le
3: d'accordo.
2: squadre vincenti.
4: È vero, è vero.
1: Volevi
4: Sì,
1: aggiungere
4: no,
1: qualcosa
4: dicevo,
1: veloce?
4: insomma, sono due squadre che poi hanno, secondo me, legate anche dal fatto che abbiano tutte e due un potenziale offensivo fantastico. La Francia fa entrare dalla panchina Barcola,
1: Esatto.
4: tiene Thuram in panchina tutto il tempo.
1: E quella è una grande
4: L'Inghilterra
1: forza
4: si
1: della
4: può
1: Francia.
4: permettere di tenere in panchina, non era al 100% Saka,
1: Sì.
4: quindi
1: No,
4: fa
1: hai capito.
4: capire
1: La forza di
4: la
1: queste due
4: forza, e
1: squadre.
4: secondo me sono squadre
1: Accoppia, ci
4: che
1: picchia.
4: si concedono qualcosina in meno a livello difensivo, perché anche l'Inghilterra non è stata perfetta, soprattutto in occasione del secondo gol della Croazia, proprio perché sanno di avere un potenziale offensivo sconfinato. Infatti una
1: Esatto.
4: fa 4 gol e l'altra ne fa 3, con relativa facilità. Tutte e due sono
1: Assolutamente.
4: fortissime lì
1: Voglio
4: davanti.
1: l'ultimo giro, lo voglio fare su Lukaku, vi voglio coinvolgere a tutte e tre,
4: Ah,
1: perché Lukaku,
4: pigromano.
1: insomma, così
4: Propizia
1: questa
4: subito il gol.
1: partita è entrato in corsa, ha propiziato il gol, il Belgio ha
4: 22
1: ripreso,
4: secondi, eh?
1: esatto, 22 secondi, ha comunque inciso. Potremmo, Malù, parto da te stavolta, potremmo vedere un nuovo Lukaku per Allegri, un Lukaku Max, e quindi pensare di avere questa coppia Højlund-Lukaku il prossimo anno, quest'anno che viene, insomma, in Serie A, quindi una versione, diciamo, molto migliore rispetto all'ultima che abbiamo visto con Allegri. Tra l'altro Allegri, se vi ricordate, lo aveva già cercato ai tempi della
4: Sì, alla
1: Juventus,
3: Juventus.
1: eh?
3: Come hai tolto le parole di bocca,
1: Vai.
3: Allegri ha sempre avuto un debole per Lukaku, l'ha sempre cercato, e dunque, visto che ce l'ha, penso che non se lo farà sfuggire, e lui, il nazionale, è sempre stato quasi sempre determinante. Nel 2002

0: arrivò a giocare con un infortunio per quello che non era il miglior Lukaku. Poi generalmente il record dei gol con la nazionale belga, in nazionale è sempre stato un giocatore che ha fatto la differenza. È normale che trovarlo agli standard che ci siamo abituati ci vorrà un po' di tempo, però è un giocatore che comunque sposta, perché la sua mole, il fatto che sa far salire la squadra, magari non è bellissimo da vedere, però è efficace.
1: Insomma, poi sarebbe una bella coppia Mimmo lì davanti, non sei d'accordo?
2: Ma qual è il vero Lukaku? Ma quanti anni sono che non vediamo il vero Lukaku? Dai ragazzi,
3: bravo Mimmo.
4: Non ci credi, 33 anni,
1: non ci credi Mimmo?
2: L'anno scorso, alla fortuna del Napoli di quest'anno è stato l'infortunio di Lukaku, che hanno preso Højlund, dai, ma diciamo le cose come sono, dai, è un giocatore in fase calante, ma ormai da 2-3 anni, ma nettamente, cioè a livello internazionale il fatto che entra e propizia il gol è assolutamente casuale, secondo me, cioè non...
1: ti faccio questa domanda Mimmo, tu pensi che Allegri non ci punti su un attaccante così, averlo anche come alternativa, faccio per dire?
2: Ma io intanto dico, come fa a presentarsi a Napoli uno che a un certo punto del campionato ha preso, è andato via, è andato a curarsi in Belgio facendo quello che gli pare, perché poi ragazzi non è che ci possiamo dimenticare delle cose, quella questione lì non è stata mai risolta. De Laurentiis non l'ha mai affrontata, probabilmente perché in quel momento non voleva affrontarla, ha lasciato un po' la patata in mano a Conte, che poi insomma qualche frase l'ha detta su Lukaku, anche se non si è mai esposto in maniera netta. Però secondo me c'è un giocatore che si comporta in quel modo, anche nello spogliatoio, per rispetto verso i compagni, non può avere un futuro a Napoli. Cioè, è ora che ragazzi, i calciatori guadagnano cifre spropositate, si comportino in maniera seria. Cioè, ma tu non puoi durante il campionato andartene via per un mese e non parlare con la società. Cioè, secondo me quello che ha fatto è una cosa gravissima. Cioè, io non vedo nessuna possibilità che lui possa far gruppo del Napoli della prossima stagione, e soprattutto lo auguro a Napoli e ad Allegri di non averlo lì, perché diventerebbe un grosso problema, perché poi è un personaggio che abbiamo visto come recita del suo passato, anche molto ingombrante da tutti i punti di vista.
4: Ricordo anche, per inciso, prende 6 milioni netti più 2 di bonus.
1: Paolo?
4: È un contratto anche molto ricco fino al 2027.
5: Sono d'accordo al 100% con Mimmo Cugini, sia sull'aspetto comportamentale. Peraltro Lukaku è un recidivo, perché lui è sparito da Napoli quest'anno, 2 anni fa a un certo punto è sparito e non ha risposto neanche più, non ai compagni squadra, agli amici che avevano lo spogliatoio dell'Inter. E insomma, quindi questa cosa ti dice che insomma il personaggio in certe situazioni è poco gestibile. E dal punto di vista tecnico, insomma, è un Lukaku appesantito, è un Lukaku che ormai da anni è lontano parente di quello che era arrivato con Conte il primo anno in Italia. L'anno scorso, nell'ultimo campionato, nel Napoli non ha mai inciso a causa di infortunio, ma anche nel campionato precedente, ragazzi, sì, qualche gollettino così, ma mai un gol bello in un big match, mai trascinante nelle partite più importanti.
1: Bene.
5: E quindi sono dell'idea che insomma, avendo anche questo fisico così grosso, così difficile da sostenere anche dal punto di vista muscolare oltre che dal punto di vista atletico, credo che ormai rivedere un Lukaku brillante sia complicato. Voi avete detto, ma Allegri lo voleva alla Juventus, appunto lo voleva,
1: va bene.
0: Prego. Io dico al direttore sportivo, come viene a Napoli, che faccia un buon mondiale, così
1: così
4: alzare la valutazione
1: se lo vende bene. Senti Malu, prima di salutarti ti fanno una domanda sull'Egitto: è l'unica che può stare dietro al Marocco?
4: Ashura ha fatto benissimo.
0: La mia scala è Marocco, Costa Lavoro, Senegal, nonostante ha perso un gradino sotto l'Egitto, che comunque è una squadra molto organizzata che gioca un calcio molto europeo.
1: Bene, ragazzi, è stato veramente un piacere. Malu, grazie, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio a Malu Pasincato, grazie a Paolo Chioni, ciao Paolo, a prestissimo.
5: Ciao a tutti, ciao.
1: Caro Mimmo, sentiamo presto. Ti saluto Stefano.
2: Siamo
1: che
2: qua
1: oggi...
2: a disposizione.
1: Un abbraccione. Ciao Mimmo, Mimmo Cugini, grazie ancora. Adesso noi ci fermiamo, però state lì perché al rientro riprendiamo il tema Milan. Torniamo sul Milan.
4: Modi del Milan.
1: Sì, torniamo un po' sul Milan e su questi danni che sta facendo Cardinale in questo momento al Milan, ma anche al calcio italiano. A tra poco.

0: Ben ritrovati sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici di Zaglia 7 che sono collegati con noi.
1: Ben ritrovati
0: in Toscana nel canale 19 del digitale. Allora, Lucio, vado immediatamente su tutto Mercato Web perché c'è questa news da dare. Elezione FIGC, via libera a Giovanni Malagò. È arrivato il parere anche dell'ANAC, non è ineleggibile, quindi andiamo un po' all'interno velocemente. Malagò è elegibile per la presidenza della FIGC. È arrivato il responso dell'ANAC, l'autorità anticorruzione a cui si era rivolto per dei chiarimenti il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi dopo l'interrogazione parlamentare della Lega Nord. Se il collegio di garanzia dello sport presso il CONI si era dichiarato incompetente, l'ANAC entra nel merito. Malagò può correre, quindi risolta. Bene, anche questa questione
1: è un'ufficialità, insomma, che ci si aspettava. Peraltro
0: ci avviciniamo sempre di più al 22.
1: Sì, ormai ci siamo, ha rilasciato anche delle dichiarazioni Gravina al riguardo. Oggi c'è stata una lunga intervista al Corriere dello Sport, tante parole, ha fatto insomma in bocca al lupo ai due candidati, quindi ad Abete e a Malagò. Ha toccato vari punti, devo dire, in alcuni ha trovato delle motivazioni per cui le colpe siano state anche degli altri, parzialmente ha ragione, certo.
0: Ha dato il via libera, lo leggiamo.
1: Da colpe sì, non ci sono.
0: Gravina, FIGC, dovevo andarmene già prima.
1: Sì, dice nel 2025 devo lasciare perché... Ecco. Non c'erano i presupposti, non si sarebbero fatte le riforme, ha detto.
0: Malagò, te lascio in buone mani, quindi come va, ha detto, lascio tu
1: la federazione. Sì, ha avallato le due candidature in maniera... Sì,
0: c'è l'approfondimento sempre su tutto formale. Mercato Web che potete trovare nella home page proprio sulle parole rilasciate da Gravina. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi, come sempre. Allora, vado subito in redazione da Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, ben trovato.
0: Lorenzo, senti, prima annunciato, volevo andare insieme a te anche per riprendere quello che è stato il tuo editoriale oggi, perché il tema è uno dei temi centrali ormai di questi giorni. Quello che sta accadendo in casa Milan, una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa, hai esordito in questa maniera sul tuo editoriale. Situazione veramente diciamo imbarazzante per quello che riguarda la squadra Milan. Io ho aggiunto, non so se sei d'accordo, che Cardinale in questo momento sta diciamo così causando un doppio danno. Il primo al Milan, naturalmente, a quello, come hai detto tu, il club, la storia, i tifosi, eccetera. Il secondo al calcio italiano, perché è un brutto segnale anche che dà al calcio italiano questo modo imbarazzante di gestire il Milan. Stiamo parlando di un club molto titolato, molto conosciuto, tra i più importanti al mondo, e insomma non passa un bel messaggio nemmeno per il calcio italiano. Lorenzo.
2: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. E, insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio. Poi ha preso tutti, no, perché non si sa, ma poi non si sa chi sia trattare. Ibrahimovic, che è l'unico rimasto, che è andato a commentare le partite del mondiale in America. Poi si può dire ma Ibrahimovic è soltanto un consulente di Red Bird che comunque ha investito e quindi però non è un dirigente del Milan. Poi però quando parla davanti alle camere dice che comanda lui, e quindi insomma è una gestione imbarazzante, cioè c'è poco da aggiungere, perché il Milan non merita questo, e neanche, dicevi giustamente, il calcio italiano, perché insomma avere un club importante come il Milan nelle coppe o comunque competitivo è tutta un'altra cosa. E così invece ci rimette il Milan in primis, i tifosi del Milan in primis, ma sono d'accordo, anche il calcio italiano.
0: Assolutamente. Conosce anche Paolo Marcello di Netwick. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio anche
3: a
0: te.
3: Ciao Marco, ciao Paolo. Ciao Lucio, buongiorno ragazzi.
0: Paolo, ti passo la palla perché poi diventa ormai il tema centrale da giorni. Siamo di fronte ad una società importante che il cui organigramma presenta due buchi clamorosi. Amorim è stato scelto arriva qui con chi parla, con chi costruisce.
1: Contratto, cioè, anche lungo, ovviamente.
0: Contratto di 3 anni, quindi veramente. Poi uno fa il telecronista, che fa?
1: Commentatore negli Stati Uniti.
0: Ibrahim, c'è l'altro, sta in Valicino, ho visto, è andato con Trump, che fa?
1: Sì, assolutamente, hanno gli 80 anni del presidente.
0: Sì, quindi veramente è una situazione. Io non so più come, che altro termine si possa utilizzare in questo momento, Paolo.
3: Lo so, è da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Red Bird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare attraverso...
0: Ma così non si valorizza però, Paolo, perdonami.
3: No, certo che non si valorizza. No, allora, loro per valorizzare l'asset hanno due obiettivi: arrivare in Champions League e costruire lo stadio. Questi sono i due obiettivi di Red Bird. Evidentemente però il tifoso del Milan non basta, ed evidentemente anche per arrivare in Champions League una minima di progettualità, una minima di gente che sta lavorando dietro la devi avere, perché l'anno scorso per esempio hai provato a buttare la polvere sotto al tappeto prendendo Tare e Allegri, ma evidentemente non si è riuscito a ottenere nessun risultato. Io credo che la crisi del Milan sia molto profonda, credo che anche i tifosi debbano cominciare a fare qualcosa, a dire la loro, chiaramente in maniera molto pacifica. Io ho grande stima per i tifosi della Lazio, a prescindere che io sia d'accordo o meno con loro sulla gestione Lotito, però perlomeno stanno facendo un qualcosa affinché la situazione cambi. Leggevo l'altro giorno le dichiarazioni del capo della curva del Milan, che dice che i tifosi regolarmente si presenteranno allo stadio e quant'altro. Se il tifoso del Milan non vuole più la proprietà Cardinale, deve fare qualcosa a livello di abbonamenti, deve fare qualcosa a livello di disertare lo stadio, perché questi sono fondi che hanno degli obiettivi. Nel momento in cui non li conseguono, vedi la Champions League da 2 anni e magari l'anno prossimo, vedi lo stadio vuoto, vedi dei ritorni d'immagine che non tornano, allora possono entrare nell'ottica di vendere. Finché lo stadio è pieno e il Milan magari riesce ad arrivare anche in Champions League, stazionano lì dove sono. Ultima cosa, quando leggi che l'obiettivo di Cardinale era prendere Kroos nella speranza che il progetto Milan potesse ricalcare il progetto Eintracht Francoforte, è una cosa da brividi, ragazzi, è una cosa da brividi.
1: Sì, fa capire che devi costruire dal nulla praticamente. Il Milan in questo momento non ha, diciamo, non ha un futuro, ma non ha neanche un presente. Senza presente non può avere un futuro prossimo, e senza un futuro prossimo non può avere un futuro remoto. Oltretutto...
3: Soprattutto...
1: Sì, Paolo.
3: Dicevo, Kroos era fantastico nello scovare i talenti, ma vederli fondamentalmente l'anno dopo. Cioè, voi mi insegnate che una squadra, per arrivare a degli obiettivi, per arrivare a costruire un qualcosa, deve avere uno zoccolo duro. L'Inter ce l'ha uno zoccolo duro, la Juventus che vinceva ce l'aveva uno zoccolo duro, ma paradossalmente anche il Paris Saint-Germain, che è infarcito di grandi giocatori, ha uno zoccolo duro. Il Milan non può giocare a pc calcio, prendi un giocatore, no, lo vendi, compri un altro, lo vendi ancora, prendi Tonali, è bravo, lo vendi, trovi Reinders, è bravo, lo vendi ancora. Bisogna uscire da questo loop, che purtroppo pare essere l'unico modus operandi di chi il Milan lo
1: gestisce. Sì, che non porta dei risultati. Oltretutto, e ti lascio la parola, Marco, dicevamo prima, il problema è che a livello di organigramma c'è un vuoto,
0: certo.
1: Di guida tecnica c'è un grosso interrogativo, buona fortuna da morire, ma poi dicevamo anche a livello di squadra, che punti di riferimento hai? Leao se ne sta andando, Maignan ha rinnovato, ma il portiere della Francia non può non giocare la Champions League, Pulisic è in scadenza nel 2027 e non si sono aperti discorsi per un potenziale rinnovo, Modric sta lasciando la più pace al Napoli, giustamente per Max Allegri, capisci che si sta svuotando e rischia di svuotarsi.
0: Sì, ma un po' quello che guardate che adesso
1: non c'è nulla.
0: Facendo un po' un parallelo, situazioni diverse, ma un po' quello che sta succedendo alla Lazio, cioè siamo di fronte a
1: situazioni differenti, ma l'esasperazione è la medesima.
0: Il risultato è simile, cioè si sta arrivando in quella direzione. Però voglio andare un attimo da Lorenzo, perché poi io credo una cosa, cioè quando tu sottolinei, adesso si sceglie l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, io penso che questo sia veramente una delle cose che quasi
1: povero,
0: diciamo,
1: a morire, ragazzi.
0: No, veramente, cioè inconcepibili, cioè un modo di lavorare, no, tu dici, ma come sta
2: No, ma lavorano al contrario, cioè non esiste, è una cosa che non esiste. Cioè ogni direttore sportivo sceglie il suo allenatore, che poi voglia dire no, non è il mio allenatore, perché ora mi rifaccio a quelle che sono state le parole di Paratici nella conferenza stampa di oggi, no? Perché ha detto Fabio Grosso non è il mio allenatore, ma è l'allenatore della Fiorentina. Va bene, va benissimo. Però Grosso viene a prendere il posto di Vanoli, che non era allenatore di Paratici, perché certo, era stato scelto prima dell'arrivo di Paratici. Quindi Paratici nonostante Vanoli abbia fatto un buonissimo lavoro alla Fiorentina, cosa fa? Prende, lo manda via, giustamente per me, perché comunque serviva una ventata d'aria fresca in casa Fiorentina, però lo manda via e prende il suo allenatore che sceglie lui, perché il direttore sportivo fa così. Quindi adesso il Milan, che prenderà l'ultimo dei direttori sportivi, perché ormai gli hanno detto tutti no al Milan, quindi insomma, peccato non avere il patentino al direttore sportivo, perché entravamo in vizio anche noi.
1: E di Buzek, ex Bayer Leverkusen, sì. Fenerbahce, ecco, rende bene l'idea.
2: E quindi poi arriva il direttore sportivo X, che si ritrova a Mourinho, che ha firmato per 3 anni, e rischia di essere un problema.
0: Certo, perché dici magari non trovano. Allora sentite, c'è un messaggio che voglio condividere, che lo ringrazio perché si è accettato anche lui il nostro invito, con Domenico Manfredi. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao, Domenico. Prima di tutto, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Domenico. Senti, c'è un ascoltatore al 331-8200-93 che ci scrive: siete più preoccupati voi giornalisti che i tifosi del Milan, che se ne stanno altamente sbattendo di ciò che succede, aspettando solo che la società venga venduta. Beh, ma è così peggiore, Domenico?
4: Guarda, allora, innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, io tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo, quindi c'è comunque questa cosa che trapela. Io personalmente, che vi ascoltavo, allora io ho un'idea un pochino diversa.
0: Vai.
4: Secondo me, soprattutto in Italia, si sta andando verso una tendenza con al centro di tutto l'allenatore. Per esempio, giusto per citare degli esempi, che poi uno dice ma se c'hai prima il direttore, poi l'allenatore. Esatto. Allora,
0: era quello che diceva Lorenzo, e che io insomma sostengo, nel senso, io sono d'accordo con lo schema di Lorenzo, ecco, vai.
4: Perfetto, però che è successo? L'anno scorso la Roma ha affidato tutto a Gasperini, quando addirittura, perché sarebbe peggio ancora, se pensa se succede una cosa del genere al Milan, cosa dicono i giornali, Gasperini ha mandato via Ranieri, e quindi sarebbe una cosa che non dovrebbe esistere, è rimasto l'allenatore da solo, che poi arriverà il direttore sportivo.
0: Sì.
4: Pure è una scelta che ha pagato. Al Como, onestamente, io non so manco chi è il DS, ma è un progetto affidato.
0: Beh, lui è un po' di tempo che sta lì, però Domenico.
4: È un progetto affidato totalmente all'allenatore. Per citare un altro esempio che va contro la vostra tesi, l'anno scorso il Milan ha fatto queste cose che dite voi alla perfezione, ha preso prima il DS, poi il Dieta ha scelto l'allenatore, e tutto questo era successo tra aprile e maggio. Quindi, stando alla vostra tesi, doveva essere un capolavoro. Eppure, purtroppo, secondo me, il calcio si sta evolvendo ed è l'allenatore quello che deve avere tutto al centro. In Inghilterra lo fanno già da una ventina d'anni, se non di più, e soprattutto negli ultimi 10-15, voglio dire, si è visto che questa cosa ha portato al fatto di mettere l'allenatore al centro. Quindi, per carità, adesso Cardinale e Ibra dovranno essere molto attenti a non scegliere un direttore che non condivide le stesse idee con Amorim, ma ha le stesse idee di calcio.
0: Se è stato chiaro, aspetta, voglio far subito sentire sia Lorenzo che Marcello che cosa ne pensano. Lorenzo?
2: No, allora, vado di insomma, rispondo a questi punti. Allora, su Gasperini è chiaro che abbia vinto lui la battaglia, però non ci dimentichiamo che Ranieri aveva scelto Gasperini, quindi comunque sia il direttore sportivo o l'uomo mercato che c'era in quel momento l'aveva scelto lui. E poi, una volta che Gasperini ha fatto fuori tutti, poi si è preso il suo direttore sportivo, quindi si è ribaltata la cosa, ma comunque c'è simbiosi tra le due parti. Io voglio vedere se il Milan farà scegliere il direttore sportivo a Amorim o se prenderà a caso un altro direttore sportivo, quindi io non credo che sia proprio la stessa cosa. Sulla storia di Tare, scelto come direttore sportivo e poi direttore sportivo e ha preso l'allenatore, che era tutto perfetto, condivido il fatto che era tutto perfetto, cioè io sono d'accordo, io penso che fosse stato fatto tutto in maniera perfetta. Il problema qual è stato in casa Milan? Che c'era una guerra interna che nasceva ancora da prima, perché Furlani che va negli Stati Uniti a dire a Cardinale io valgo più di Ibrahimovic e torna dicendo di fatto, portando i fogli, che lui contava più di Ibrahimovic, è nata questa guerra nella quale ci è finito nel mezzo Iglitare, che non ha potuto fare tutto quello che avrebbe voluto, e quello che ha fatto l'ha fatto anche male, perché comunque ha speso tanti milioni di euro buttati completamente nel cestino. Quindi secondo me era fatto tutto bene. Poi però, se compri gli Asciari a 40 milioni, se compri Nkunku a 40 milioni, se compri Ricci a 25 milioni, se compri Atecame a 17 milioni, se prendi Estupiniano a 17 milioni, e ha voglia te a fare le cose per bene, le puoi fare anche male, ma se butti via tutti questi soldi, poi comunque sia rischi di arrivare quinto, e diciamocelo e chiudo, che il Milan non ha mai rischiato di arrivare quinto quest'anno. Ci è arrivato all'ultima giornata, perché non era mai uscito dalle prime quattro posizioni, che erano quelle per le quali doveva lottare. Quindi secondo me l'anno scorso il Milan aveva fatto le cose molto meglio di quest'anno. Poi stiamo a vedere che cosa succederà.
0: Paolo Marcello.
5: Sì, sì, anche io sono d'accordo che serva una struttura. L'anno scorso il Milan ci ha provato con un direttore sportivo e un allenatore, secondo me però ha sbagliato l'allenatore. E il direttore sportivo invece di fatto è stato uno specchietto per l'allodole, non ha potuto lavorare. Mi risulta che la paternità degli affari di Tare sia solo per Atecame e per Yashari, tra l'altro preso per fare la mezzala sinistra offensiva e poi relegato a fare il regista da Massimiliano Allegri al posto di Modric le poche volte che ha giocato. Quindi l'idea c'era, ma evidentemente sono state messe male le carte, perché poi Furlani e Moncada mi risulta che abbiano messo la loro voce, abbiano fatto loro le scelte sul calciomercato. È verissimo che Gasperini adesso ha chiamato D'Amico. Serve una struttura, anche perché immaginatevi a Morim le prime due partite del Stack. La nostra stampa, purtroppo, io mi chiamo fuori, credo anche voi per come vi conosco, per come vi ho sentito negli anni, ma però è molto campanilista. È molto campanilista, quindi a Morim le prime due partite sbagliate passerebbe per il flesso portoghese di turno, certo. Mentre il signor Allegri per un anno e passa nei titoli di giornale è stato chiamato Max, neanche Allegri. Quindi sicuramente un direttore con le spalle larghe che lo possa preservare, proteggere dalle frecciate che arriverebbero dalla stampa, io credo che serva per forza. Poi che abbia voce in capitolo sugli acquisti e quant'altro, che lavori con una visione di settore sportivo, quello sicuramente, non è che si lavora a compartimenti stagni, però una figura secondo me dirigenziale che possa lavorare in un ambiente dissestato come il Milan, secondo me serve.
0: Non so se è caduto Domenico, perché non lo sento, però a questo, ma il vero problema è, io sento sempre Lorenzo, non so se sei d'accordo, però alla fine è Ibrahimovic. Tutti dicono finché c'è lui, ieri Ordine per esempio è stato qui con noi, ha detto ragazzi il problema è la presenza di Ibrahimovic.
1: Beh, ma l'ha detto anche Kroos, alla fine sì, per carità non si è trovata la quadra economica, ma anche lui voleva delle garanzie sul margini di operabilità e non voleva le interferenze di Ibrahimovic, detto in poche parole insomma.
2: Ibrahimovic è una cioè, ha un carattere, ha una personalità che non scopriamo oggi, no? Cioè Ibrahimovic lo conosciamo da tantissimi anni, è venuto in Italia la prima volta nel 2005 mi sembra, 2004-2005 insomma, quindi sono passati più di 20 anni e lo abbiamo conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Ibrahimovic è uno di quelli che dà per scontato, io giocando a calcio ho fatto quello che volevo e quindi sono un grande dirigente, ma non è così. Ma non lo convinci del contrario, cioè proprio per il carattere e la personalità che ha, cioè non vai da Ibrahimovic a dirgli guarda probabilmente il ruolo di dirigente di calcio non fa per te, lui ti dice no assolutamente sono il migliore, ma ci mancherebbe

0: cioè lui ha questa presunzione, no? Che l'ha reso grande, eh? Non è che stia, criticarlo, c'è una sfaccettatura del carattere, non è una critica assolutamente. E quindi, capito, non lo fai nemmeno mettere da una parte, e questo fa sì che chiunque arrivi lì poi debba fare i conti anche con Ibrahimovic e la sua personalità, e non è una cosa facile.
1: Domenico, prima di salutarti ti chiedo che tu pensi che il problema sia Ibrahimovic, e poi sei fiducioso di quello che stiamo vedendo, siamo noi che stiamo ingigantendo, diciamo, il problema, come ti poni?
2: Guarda, innanzitutto mi piace fare una precisazione. Sì. Ibrahimovic nel Milan non svolge né vorrebbe svolgere

0: volte ho visto ai tempi interferire Berlusconi, seppur con risultati molto diversi, per
1: allora, Moratti, presidente cioè, Berlusconi.
0: Sì, ma Ibra fa parte della proprietà, cioè quindi poco ci passa come ruolo, ecco, poi come storia è tutta un'altra cosa ovviamente, anche come soldi che si investivano. Ma detto ciò, io penso che questo può essere per il Milan, cioè quel quinto posto che è arrivato così, ma secondo me è ampiamente meritato, perché Roma e Como hanno meritato più del Milan sul campo, è inutile prendersi in giro. Secondo me può essere visto come un qualcosa di buono, perché se poi dopo il quarto posto fossero rimasti Allegri, Furlani, eccetera eccetera, magari ci saremmo trovati di fronte a un altro anno buio. Invece questo può essere considerato come l'anno zero. Chiaramente, siccome sia Cardinale che Ibra sono accorti che non si possono prendere allenatori e direttori così a caso, semplicemente guardando il curriculum, adesso giustamente ci stanno impiegando un po' più di tempo. Chiaramente anch'io vorrei già avere tutto l'organigramma fatto, ma questo ritardo, ripeto, per me è dovuto all'importanza, che non si può sottovalutare, dei due ruoli che mancano.
1: Che mi dite, Marcello, prima di chiudere? Un anno zero? Ma io, insomma,
2: sì, dovrebbe essere un anno zero. A me piace molto Amorim, secondo me Amorim è molto bravo, però quando ha lavorato in una polveriera come il Manchester United, esatto, è riuscito a venirne a capo.
1: Esatto.
2: Adesso arriva in una situazione simile. È vero che bisogna ponderare le scelte, ma una squadra al 18 giugno senza direttore sportivo e amministratore delegato
1: non è un bel segnale, ecco.
2: Potrebbe farlo, esatto, Calvelli è un interim, no, ma è una cosa terribile. Tu devi avere pronta la lista degli allenatori, dei direttori sportivi, dei magazzinieri, di tutto quello che vuoi nel caso in cui dovessi sollevare proprio gli interpreti che hai sotto contratto. Non è che ti ritrovi senza tare, lo licenzio perché ha fatto male, perché secondo me ha fatto male. Adesso ci rifletto un attimo su chi prendere. Al 18 giugno, ragazzi, cioè l'Inter sta puntellando, l'Inter sta puntellando ed è arrivata prima. Il Milan è arrivato quinto e non ha ancora un direttore sportivo dal quale ripartire per provare a fare una squadra. Anche a Roma, proprietà americana, hanno dei tempi molto dilatati. Evidentemente il loro modo di lavorare, hanno la presunzione di poter credere di esportare il loro modello in Italia, ma il calcio, con tutto il rispetto, lo facciamo bene in Italia, non in Stati Uniti.
1: Vabbè, staremo a vedere. Paolo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie anche a Domenico Manfredi, grazie, a presto Domenico, un abbraccio.
0: Ciao ragazzi.
1: Un saluto. Lorenzo, senti, prima di salutarti c'è una domanda che ti rigiro, ma com'è possibile che Lotito sta comprando la Regina? Non è vietato avere due proprietà?
3: È vietato, però non ancora, diciamo sarà vietato, ma andrebbe a complicarsi veramente i piani. Lotito, poi è chiaro che dipende anche dalle categorie dove sono le società,
4: esatto.
3: Però
4: è in Serie D la Regina,
3: Sì, esatto, non è nemmeno tra i professionisti, però io non credo che Lotito compri la Regina per farla restare in Serie D,
1: assolutamente,
3: quindi è chiaro che si complicherebbe la vita per questo, o sta facendo già la exit strategy per la Lazio, che magari la cede davvero. Oppure sono scelte abbastanza incomprensibili, però non mi spingo oltre perché non so quale sia l'idea finale di Lotito di questa compravendita.
1: Senti, c'è un altro messaggio: Juventus hanno zero, Milan hanno zero, la solita scusante, ci vuole organizzazione, calciatori e fortuna, insomma il segnale non è certo.
4: Sì, anche se la fortuna è l'ultimo dei fattori,
1: esatto.
4: Serve la competenza, la pianificazione, poi la fortuna, se bene, bene, però...
3: Sì, sì, no, la fortuna aiuta poi, però ci vuole progettazione.
4: Serve prima altro.
3: Quest'anno Roma-Napoli e Inter partono in netto vantaggio anche quest'anno, cioè le prime quattro dell'anno scorso, ci metto dentro anche il Como, partiranno in netto vantaggio sui due.
1: Come no, sono d'accordo. Lorenzo, senti, invece per chiudere, palestra più vicino all'Inter oggi lo diamo? Stavo dando un'occhiata,
3: allora,
1: anche... Vai.
3: Sì, più vicino sì, perché comunque l'Inter ha alzato l'offerta, perché l'Inter arrivava a 45 tutto compreso, invece ora arriva a 50 tutto compreso, più o meno sarà 45 di parte fissa più 5 di bonus, però non bastano ancora, perché l'Atalanta sta ferma sui 55 tutto compreso, però se ieri c'era, oppure, insomma stamattina presto c'era una forbice di 10 milioni, adesso è di 5, quindi diciamo
1: ci avviciniamo,
3: che
1: dai, si sì, sta avvicinando, si
3: però ancora non è fatta.
1: Non è fatta, quindi diciamo così che si sta andando verso quella direzione, però ancora non è concluso il tutto. Va bene, naturalmente seguiremo tutto attraverso tutto Mercato Web. Lorenzo, grazie, a domani come sempre, un caro saluto Lorenzo.
3: Ciao, ciao ragazzi.
1: Lorenzo. Ciao. A domani. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo anche un po' dall'analisi di quello che è la situazione proprio della Lazio, Lotito che sta prendendo la regina, qual è l'obiettivo, qualcuno insomma pensa che possa lasciare la Lazio, spera che
4: Lorenzo,
1: possa lasciare la Lazio,
4: strategia,
1: esatto, una strategia per il futuro, saremo a vedere
4: tutti.
1: Sì, soprattutto i tifosi. A tra poco.

0: Allora, dunque, mi sta scrivendo, quindi Latini.
1: Comunicazione live.
0: Comunicazione live, Enzo, quindi non so, mi ha detto che non lo vedeva, io ho detto ci sei, quindi facciamo tutto live. Allora, andiamo avanti, ben ritrovati di nuovo per questo pomeriggio. Intanto proseguiamo questo viaggio nel pomeriggio di oggi con... abbiamo letto insomma di questo avvicinamento di Palestra verso l'Inter, quindi
1: più dell'Inter verso Palestra, vabbè, forse punto, ma siamo lì,
0: tanto anche lui vuole l'Inter, quindi
1: questo è vero.
0: Allora, poi dopo sentiremo anche più tardi le parole di Paratici, ci ritorneremo sul momento anche della Fiorentina. Allora, 331 82 00 213, mi dicono che è in collegamento anche, c'è in questo momento Stefano Mattei, che saluto. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao Stefano.
0: Dario, ciao. Canovi, ciao Dario.
1: Ciao Dario.
2: Buongiorno.
0: Ciao. E allora, stiamo attendendo anche l'arrivo di Enzo Bucchioni, appena è pronto. Io vorrei fare questa cosa, Stefano, voglio partire con te. Oggi siamo, insomma, abbiamo visto parecchie partite del Mondiale, stiamo vedendo la situazione del Milan, la situazione della Lazio, il mercato che prova a prendere, diciamo così, qualche forma con l'Inter che adesso si avvicina a Palestra, la Juventus ha preso Carnevali come AD e quindi sarà lui che dovrà ricostruire la Juve. A chi ti sentiresti di mandare un tuo messaggio in questo momento?
2: Ma tu hai detto tutte cose giuste.

0: giuste tranne una, se mi permetti ti correggo. Tu hai detto, hai parlato della situazione della Lazio, io direi di parlare della situazione della Regina, che forse è più aderente.
1: Beh, puoi anche andare lì, tanto voglio dire.
0: No, scherzo, ovviamente.
1: Si ricollega tutto.
0: Ma il mondiale sta dicendo che partite facili ce ne sono, ci sono due o tre squadre che hanno impressionato, su tutte la Francia, ma anche l'Argentina, l'Inghilterra. C'è qualche squadra che invece ha mostrato qualche difficoltà. Ci sono nuove realtà che stanno emergendo, il Congo, per esempio, che nessuno se l'aspettava, il Capo Verde. Ci sono nuove realtà che stanno emergendo. Perché? Perché allargando a 48 il mondiale, sicuramente abbiamo scoperto nuove realtà. La cosa forse sicuramente si scioglierà strada facendo, perché poi, superato il primo turno, le vere forze
1: si ritorna un po' alla normalità, certo.
0: Esatto. Però una cosa bella c'è, e cioè si vede in tribuna tanto entusiasmo, tanti colori, e questo fa bene al calcio, anche se ormai abbiamo visto che con il famoso cooling break, che è stato trasformato in pratica in uno spazio per mettere dentro la pubblicità, tipo, non so, il grande basket,
1: certo,
0: tipo
1: certo,
0: il football americano.
1: Sì, sì. E ci sono, beh, ci consente una pausa anche a noi, caro Stefano, ci fa fare una pausetta un pure break, a noi durante un break durante la partita, pure a noi. Però Dario, saluto anche Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche video.
2: Ciao,
1: così
2: Enzo.
1: Lo diamo subito buon pomeriggio.
3: Ciao
1: Enzo, arrivo subito anche da te. Dario, però Stefano ha toccato un tema, che è quello appunto che noi prima, oggi abbiamo fatto un titolo: sorge la Regina, tramonta la Lazio per Lotito. Che dici, Dario? Sono stato troppo cattivo.
4: A Roma si dice che mi viene da ridere.
1: Vabbè, potrebbe venire pure da piangere in questo momento.
4: Ma no, da piangere non si può piangere per il calcio.
1: No, questo è
4: vero. Si può ridere per il calcio, qualche volta si può piangere quando si viene eliminati, ma insomma quando succede.
1: Ma come la stai leggendo questa situazione, Dario? Cioè, prende la Regina, oggi leggevo che insomma è quasi fatta la cosa, insomma,
2: sì, ma oggi era in programma l'incontro col sindaco, ma ormai si tratta solo di formalizzare.
1: Che fa? Va lì e lascia la Lazio? Cioè compie questo passo?
4: No, fa questo De Laurentiis, probabilmente le tiene tutte e due.
1: Certo.
4: È un modo di fare, secondo me, sciocco, perché io preferirei avere una Lazio in Serie C, non la Lazio vera, la seconda squadra, parte, come sarebbe giusto per tutte le squadre del campionato italiano, avere una squadra in Serie C, perché è il modo di far maturare i giocatori giovani. Comprare un'altra squadra significa fargli fare magari la fine del sbaglio.
0: Dario, scusa se intervengo. Secondo me, più che parlare di calcio, bisognerebbe parlare di politica, perché acquistando la Regina, il presidente Lotito sta cominciando a prepararsi la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 27. E il calcio c'entra poco con la Regina, Lotito.
1: Ma la Lazio che fa con la Lazio allora? Scusami, Stefano.
0: Bisognerebbe ricordare al presidente Lotito che esiste anche la Lazio e lui è il presidente, ma è un dettaglio questo.
4: Sì, ma tanto non credo che Lotito si presenti nel Lazio, perché no, credo che no. Neanche i laziali lo voterebbero.
1: No, su questo penso che sia abbastanza.
2: No, però un po' la politica c'è di mezzo.
1: Sì,
2: la politica è Cannizzaro, il sindaco. Sindaco di Reggio Calabria, non è un segreto, è di Forza Italia.
1: Certo,
2: è che c'erano altri pretendenti per la Regina, ma
0: io chiudo, perché Cannizzaro è importante, ma sono più importanti i fratelli Occhiuto. Uno è compagno di banco in Senato, l'altro è presidente della Regione. E non vi dimenticate, un anno fa circa, il presidente Lotito, con una sgommata, ha conquistato un appalto da 46 milioni per l'ASL della Regione.
1: Enzo, stavi aggiungendo qualcosa, se non erro.

0: uno può avere una doppia proprietà, quindi è una roba fatta così, con un obiettivo molto mirato. Il calcio non c'entra nulla, purtroppo, sottolineo io.
1: Sì, sì, però qui la situazione in casa Lazio, insomma, è abbastanza delicata, no? Ci sono dei giocatori che stanno, Romagnoli, Gila, insomma, sul piede di partenza. C'è un allenatore, ieri è intervenuto qui da noi Franco Ordine, ha detto, dice, guardate che io conosco Gattuso, ma io non escludo che possa pure di fronte ad una situazione difficile fare un passo indietro.
2: Lo fece a Firenze,
3: si
2: l'abbiamo
3: dire
2: ricordato.
3: Che non è ancora stato ufficialmente presentato.
1: Non è stato ufficialmente detto, Stefano?
3: Né presentato né contratto.
1: Sì, sì.
3: È ancora tutti. Ha visitato Formello, ma l'ufficialità di Gattuso alla Lazio ancora non c'è.
1: Enzo Bucchioni.
0: Sì, ma sono convinto anch'io. No, l'ha fatto a Firenze.
1: L'ha fatto a Firenze, bravo.
0: 2021, quando lui capì, fu anche presentato a Firenze.
1: Certo,
0: come no. Quando ha capito che non c'erano le condizioni per poter lavorare, si è dimesso, se n'è andato. 10 giorni dopo è stato presentato, quindi il carattere dell'uomo lo sappiamo benissimo, è questo, uno schietto e prende delle posizioni anche drastiche, no? Non mi meraviglierebbe se vede che non ci sono le condizioni per fare quello che gli hanno promesso, quindi aspettiamo, è tutto in stand by.
1: Dario?
4: No, sono d'accordo con uno, essendo Gattuso sicuramente è capace di farlo, ti dirò che me lo aspetto anche.
1: Ah, tu lo aspetti?
4: Ma sì, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo che abbia potuto promettergli molto questa volta, ma anche quel poco che gli ha promesso difficilmente poi riuscirà a mantenerlo. E quando una squadra si sfalda, non ci sono tifosi che vengono allo stadio, hai tutto l'ambiente contro. Io non so quanto un allenatore abbia voglia di allenare una squadra in questa situazione.
3: Guardate, la promessa... che secondo me potrei sbagliare, ma l'ago della bilancia su questo discorso è il discorso riguardante Ghila.
1: Esatto.
3: Ghila resta o parte? Se Ghila parte, io non mi sorprenderei di un Gattuso e dice grazie.
1: Ma come fai a tenere Ghila?
2: Guarda, Marco, è esattamente centrato il punto, perché in realtà l'unica, tra virgolette, promessa vera che Lotito avrebbe fatto a Gattuso sarebbe quella di tenere Ghila, a meno che non arrivi un'offerta da 30 milioni. Certo, l'offerta da 30 milioni è difficile che arrivi in toto, perché Ghila ha un anno dalla scadenza del contratto, quindi le cose sono due. O non lo vende, rimane, poi tra un anno se ne va a parametro zero, oppure lo vende a meno di 30 milioni e la promessa fatta a Gattuso verrebbe meno, l'unica vera promessa. Tra l'altro, perdendo anche Romagnoli, avresti perso tutti e due
1: centrali
2: titolari, per carità, Brozkard già in rosa,
1: e Provedel, aggiungi Provedel,
2: più Provedel che il portiere titolare che sì, se ne va via.
1: No, la situazione
2: esattamente è quello il nodo. Sì, so, Ghila è un po'
1: la vedo complicata, bilancia. Enzo, trattenere Ghila in questo momento, perché il suo procuratore, da quello che stiamo leggendo,
2: sì,
1: insomma,
2: chiede la cessione.
1: Chiede la cessione perché
2: merita.
3: Vi interrompo un attimo.
1: Vai.
3: Non vi posso dire i parametri che ho studiato, ma vi posso assicurare che tra la mancata presenza del pubblico allo stadio, quindi abbonamenti e biglietti, diritti televisivi, che attenzione, c'è una quota fissa sui 22 milioni, ma poi bisogna aggiungere spettatori gli ultimi 3 anni, classifica ultimo anno, risultati, eccetera, eccetera. La Lazio quest'anno rischia di perdere altri 20 milioni dal fatturato, passando quindi in 2-3 anni dalla Champions 193 milioni a 80 milioni, più che dimezzare il proprio fatturato.
1: Enzo.
0: No, situazione difficilmente comprensibile, l'abbiamo già detto, ma difficilmente anche sanabile. Come io non vedo una via d'uscita, questo è un braccio di ferro, ne parlavamo anche la settimana
1: giorni fa. C'è una via d'uscita, c'è una via d'uscita.
0: Insomma, quella via d'uscita lì è impraticabile, perché te l'ha detto, ridetto 100.000 volte. L'unica cosa che può succedere, che possiamo augurarci, è che Lotito faccia un passo indietro, come dicevamo. Io non ne vedo sinceramente altra, con un presidente che devi fare una trattativa con i tifosi, un presidente che sia gradito, che possa riaprire il dialogo. Ma tanto Lotito non farà mai.
3: È come aspettarti la neve a Ferragosto, praticamente.
0: Sì, lo so, però razionalmente non vedo uno scontro che farà morti e feriti e che ci rimetterà la Lazio, perché alla fine Posso fare Tito, può mollare di...
1: Sì. Cioè, aspetta, c'è Dario che vuole fare una domanda, Enzo, vai, vai, vai, Dario.
4: Secondo voi Lotito col progetto del Flaminio venne a Lazio, vai.
1: Ma però è stato bocciato il progetto.
2: Il problema è che già...
4: L'unica speranza è che il progetto della Lazio non vada a buon fine.
2: Mi pare che non andrà a buon fine.
1: Però mi sembra
3: è
1: che...
3: un progetto con mille problematiche. Perché se va in buon porto, e io ne lo dubito, qui se ne parla nel 2032. E in questi 5-6 anni che fa la Lazio?
1: Dove è andata a giocare? Dove va a giocare? Dove scende?
0: No, come si mantiene?
1: Apposta. È quello, no, voglio dire la categoria, così la vedo molto complicata. Io veramente è una situazione difficile. Guardate, io non so, Dario, tu che sei veramente uomo di ne visti di tutte nel calcio, però prima parlavamo del Milan, di quello che sta succedendo in casa Milan. Vero, due situazioni differenti che non possono essere messe sullo stesso piano, va bene, però c'è una situazione veramente di disagio in entrambe le due storie, no? Cioè, qui da una parte c'è un club.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali.

0: il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Questo fuggi fuggi dal caro Lotito comincia a diventare anche abbastanza fastidioso, perché Lotito è questo da 22 anni, il suo modus operandi è stato sempre lo stesso, ora se ne accorgono tutti, è alquanto fastidioso, però si sa che quando un dittatore cade tutti scendono dal carro.
1: Il problema è che il calcio è cambiato e Lotito è rimasto ancorato agli anni 80.
2: Sì, ma non è
1: No.
2: nemmeno sta cavolata del carro, scusami, non ce l'ho con l'ascoltatore, perché uno deve anche analizzare tutta una serie di fatti che sono poi successi, no? Andando avanti, perché io onestamente credo che non possiamo cancellare tutto. Alcune cose sono state fatte e magari portati dei risultati. Dopo c'è stata una situazione, come ha detto stesso Stefano, che tu ti sei fermato
3: Quello secondo me
2: e non sei riuscito.
3: non ha
2: Ecco, perché
3: intercettato il
2: sennò a
3: cambiamento.
2: me sta storia del carro o meno la ritengo una grande cazzata. Cioè, onestamente parlando, noi siamo qui ad analizzare quello che succede di passo in passo, non è che dobbiamo fare tirare fuori le bandiere. Cioè, dobbiamo analizzare cioè, come sono stati trattati i tifosi nell'ultimo periodo, quello che hanno sentito anche i calciatori, l'allenatore. Sono una serie di cose che poi non puoi ignorare. Questa cosa del carro, Enzo, io non lo so, perché sennò veramente uno deve dall'inizio. Allora, la cosa che dico, 20 anni fa, quando è arrivato, già sapevano tutto? 20 anni fa, quando ha messo piede?
1: No,
2: Era così? Non mi
1: ma
2: sembra, la storia me la ricordo. Quindi facciamo i fenomeni adesso. A me questa cosa dà molto fastidio. Uno deve analizzare i fatti che avvengono di volta in
3: chiaro,
2: volta.
3: certo,
2: Se
3: se
2: no, facciamo i
3: fino a
2: fenomeni.
3: 2 anni fa lo elogiava, adesso lo
2: Dai, su, se
3: accusa,
2: no,
3: chiaro,
2: così mi sembra
3: quella è una situazione
2: veramente.
3: differente.
2: Siamo di fronte
1: No,
2: adesso.
1: Il personaggio è sempre stato controverso, no? Voglio dire, dal primo giorno in cui è entrato nel calcio, però bisogna anche riconoscere perché per molti anni ha fatto bene calcio. Questo andava riconosciuto a Lotito. Ha tenuto la Lazio in certi anni, non fosse altro la Champions con Sarri di poco tempo fa, ha tenuto la Lazio al di sopra di quello che sono le potenzialità di questa società. Ora bisogna capire. Qui cosa è successo, per quale motivo ha cominciato
0: Perché
1: anche
0: le
1: lui,
0: altre hanno
1: torniamo
0: accelerato, Enzo.
2: esatto, gli
0: Le
2: altri hanno
0: altre hanno
2: accelerato e lui è
1: accelerato
2: rimasto,
1: e lui era
2: esatto,
1: andato in qualche
2: è
1: modo a
2: qui,
1: fare
2: questa,
1: calcio ed è
2: ecco,
1: scivolato indietro.
2: Scibra, ecco, questo
1: Questo è il
2: sono d'accordo
1: concetto.
2: con Stefano,
1: Fare
2: questo è il
1: bene calcio,
2: concetto.
1: fare.
2: No, il
1: Finché c'è
2: carro, il
1: stato
2: dittatore e
1: Tari che gli
2: tutte
1: ha
2: queste
1: consentito.
2: cavolate, dai, su,
1: No,
2: sennò
1: finché c'è stato
2: veramente.
1: Tari gli ha consentito di fare plusvalenze, vendita ai giocatori che è andata a comprarli a poco, l'ha rivenduti a tanto. Hai fatto bene calcio, sei riuscito a tenere un equilibrio. Ora,
0: Signori,
1: da
0: ma
1: quando
0: la
1: fai
0: Lazio ha
1: male
0: preso
1: calcio.
0: Immobile per 8 anni 26 gol a stagione per 8 milioni.
1: È stata una grande intuizione, una grande
0: Sono state
1: intuizione.
0: grandi intuizioni.

0: che è l'uomo suo di fiducia, che sta facendo per 40 giorni l'opinionista per un network televisivo, e a Milano non c'è nessuno, è un altro tipo di realtà.
1: E Dario, ti faccio chiudere a te, Dario.
2: Ma per quello che riguarda lo titolo, secondo me è intervenuta qualche cosa che era poi il suo fine finale, cioè la sua ambizione. Lui ha sempre avuto l'idea del potere, il potere è la politica, non è il calcio. E quando lui ha capito che attraverso il calcio poteva entrare in politica, si è dimenticato del calcio e ha sposato l'altra
0: Galliani Berlusconi.
2: È così.
0: Il calcio è stato quello, Galliani Milan Berlusconi.
2: Sì, vicino a Berlusconi c'era Galliani.
0: Appunto, ha agganciato Galliani, Lazio Milan, ha agganciato Berlusconi e ha raggiunto l'obiettivo di entrare in politica.
2: Perché è così. Lui ormai del calcio, per lui aveva solo lo scopo se riusciva a costruire lo stadio, allora sì, sarebbe probabilmente rimasto, avrebbe continuato a cercare di fare della Lazio una squadra seria, una squadra vera, una squadra con ambizioni. Il momento in cui ha capito che con lo stadio, visto che con Flaminio sa di avere poche speranze e non c'ha altre possibilità di costruire lo stadio, si è andato alla politica. La politica per lui è diventato lo suo scopo principale.
1: Senti,
2: la Lazio se ne frega.
0: Un mezzo per entrare in politica e fare politica.
1: Va bene, vi devo fermare. Dario, ti voglio ringraziare come sempre. Senti Dario, ma è eccessiva la valutazione a Palestra? Stiamo superando la barriera dei 50 milioni, eh?
2: Sì, secondo me sì. Per un giovane che ha fatto sicuramente un'ottima stagione, che ha sicuramente delle ottime qualità, 50 milioni è esagerato.
1: Dario, grazie come sempre, a presto.
3: Ciao,
1: un abbraccio.
2: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Stefano, grazie ciao, anche ciao. A te, come sempre.
0: Dario, sono d'accordo, con Palestra si acquista magari un po' più di gamma, ma si perderanno i gol di Dumfries.
1: Lo so, Dumfries è andato.
0: È quella la realtà. Dumfries aveva la clausola.
1: Sì. Stefano, grazie, buon
0: grazie
1: proseguimento.
0: Voi,
3: ciao,
0: giornata.
3: Ciao Stefano.
1: Enzo,
3: ciao,
1: rimani Stefano. Lì perché torniamo tra poco.
4: Sì, io sono controcorrente su Palestra.
1: Adesso arriviamo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci qui.
1: Ciao,
0: con me.
1: Ben ritrovati.
0: Allora,
1: a tutti.
0: Non ho capito, chiedo ripetizioni in cuffia. Allora,
1: tutti.
0: Ok.
1: Tutti
0: allora, riprendo Enzo Bucchioni in collegamento video audio. Ciao Enzo, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Enzo.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, ciao.
0: Adesso mi dici quella cosa su palestra, ma fammi presentare anche Paolo Paganini che è con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio anche
1: ciao.
0: A te.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Che è reduce da dribbling, che è chiuso da poco, giusto?
3: È vero, esatto. Tutti i giorni,
0: tutti i giorni.
3: Su Rai 2.
0: Alle 14 esatto. Su Rai 2 con Paolo Paganini. E poi c'è anche Lorenzo Moruso che ritrovo con grande piacere. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
4: Ciao, ragazzi, Lorenzo. Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Enzo, perché non eri d'accordo sulla valutazione che prima... hanno detto palestra viene valutato troppo, poi adesso ci spiega anche un po' Paolo, mi sembra che ci sia un forte avvicinamento dell'Inter verso questo calciatore da quello che stanno riportando un po' tutti. Perché non sei d'accordo sul fatto che la valutazione è troppo alta? Prima Dario Canovi ha detto, così facciamo un riassunto anche a Paolo e Lorenzo.
2: Perché è un giocatore straordinario, è un 2005, io ho visto tutte le partite del Cagliari, 2005 lui è.
0: Sì, ho capito, quindi... però straordinario.
2: Sì, io ho visto tutte le partite del Cagliari proprio per vedere palestra.

0: che ha avuto una crescita con un Leggero, poi nel finale non puoi reggere 38 partite a quel livello come ha giocato lui, capacità di difendere, capacità di attaccare, salta l'uomo, dribbling, forza fisica, cioè un qualcosa nel ruolo che vedo in giro per l'Europa, vedo pochi giocatori di prospettiva con quella capacità lì, potrebbe diventare persino un investimento e fare plusvalenza nel giro di qualche anno per l'Inter. Poi dobbiamo anche fidarci di quello che fanno Marotta e Paratici. L'anno scorso Lukman non l'hanno chiuso, poi quando c'è stato un rialzo, ricorderete, perché non c'erano i presupposti, non era una spesa, non era un investimento. Qui vai a prendere un giocatore quando nei francobolli c'è il Gronchi Rosa, qualcosa che paghi a tutti i livelli, comunque lo voglio prendere perché so, e questa è la situazione di Palestra. Palestra, io metto la mano sul fuoco per quello, poi il calcio è strano, tutte queste robe, diciamole, pensiamole senza dirlo, però questo è un prospetto che può diventare un numero uno in
1: quindi
0: Europa.
1: Tu sei d'accordo sulla valutazione viene data. Paolo, ci siamo, l'Inter si avvicina, e chiedo poi anche a te, poi a Lorenzo, se questa è una valutazione giusta o meno, che dici?
2: Ma guarda, io ho parlato con Angelozzi, che l'ho avuto, l'ha preso lui a Cagliari, e sicuramente mi ha detto che è un giocatore destinato ad arrivare in alto, anche perché come carattere è un ragazzo serio, inquadrato, quindi sicuramente anche, diciamo così, concentrato su quello che sarà la sua carriera. Il problema è che quando tu, questi sono giocatori di proprietà dell'Atalanta, cioè la vicenda Lukman insegna, è proprio tra Inter e Atalanta, cioè l'Atalanta fissa un prezzo e ti dice: se vuoi questo giocatore costa tot, poi che sia 50, 60, 70, non ci sono grandi margini di trattativa, quindi l'abbiamo visto con Lukman, quindi l'Inter deve sapere che se l'Atalanta fissa un prezzo, quello è e quello rimane, perché altrimenti si rischia, come hanno fatto l'anno scorso, di andare avanti per settimane con l'obiettivo Lukman, tira e molla, accordo col giocatore, però poi non trovi l'accordo con la società.
1: Lorenzo,
0: infatti, scusa, è questo che ci deve far pensare che il giocatore è sopra la media, perché l'Inter lo paga. L'anno scorso dietro a Lukman non sono andati, il rilancio non l'hanno fatto perché non pensavano valesse quella cifra lì. Questo lo fanno, lo pagano, perché è un qualcosa di unico, vanno a comprare.
1: Certo. E Lorenzo Amoruso?
3: Allora, intanto valutiamo le due situazioni, che possono sembrare simili, ma no, sono soltanto le due squadre coinvolte. Lukman era andato alla rottura con l'Atalanta, tra l'altro era un giocatore dell'Atalanta nel senso di proprietà, ma anche di prestazioni, aveva vinto facendo la tripletta l'Europa League, si era impuntato, era arrivata alla rottura secondo me nella maniera peggiore. Palestra non è mai stato un giocatore dell'Atalanta, fondamentalmente non ha mai giocato, cioè nel senso è un giocatore di proprietà dell'Atalanta, dove però ha giocato poco, credo abbia esordito se non ricordo male, poi la sua consacrazione è arrivata lontano, quindi per l'Atalanta, tra virgolette, è vero, deve fare soldi, ci mancherebbe altro, ma non è un giocatore che è entrato alla rottura. A volte i rapporti con i procuratori possono migliorare questa situazione. Detto ciò, ora non so che valutazione è stata fatta su Palestra, 50? Perché non ho sentito prima. Io credo che chiuderanno quella cifra, perché l'Inter, comunque, non dimentichiamoci che da quello che ho capito ha anche sistemato le problematiche con la UEFA per quanto riguarda i debiti e tutte le situazioni, ha mantenuto quel regime di situazioni giusto, e già quello è una cosa che ragazzi fa una gran bella differenza, quindi sicuramente può fare poco per da. Poi non dimentichiamoci che comunque l'Inter ha venduto anche l'olandese al Real Madrid, ha incassato 20-25, insomma secondo me è un matrimonio che si farà molto facilmente, secondo me, anche perché non vedo frazioni tra giocatori, società, non vedo problematiche, quindi secondo me l'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche, perché ovviamente sappiamo che gioco fa e l'allenatore che tipologia di esterni vuole, e credo che ci siano pochi giocatori in prospettiva come Palestra. Secondo me è un matrimonio, ripeto, che si farà, e non credo si alzerà di molto la cifra che l'Atalanta probabilmente avrà a sua disposizione dall'Inter.
2: Certo. Attenzione a Sarri però, perché comunque Sarri, quel giocatore lì, l'ha sempre ha sempre stimato, per cui insomma adesso Sarri con Giuntoli
1: infatti
4: certo, sarebbe interessante vedere come inserirlo.
0: No, era già come quarto, era già d'accordo sulla
1: a meno che non c'era un accordo prima, Paolo, anche
0: no,
1: questo
0: no te lo dico io già d'accordo, gliel'hanno già detto che Palestra sarebbe stato ceduto, tant'è che hanno individuato il sostituto in Savona e c'è l'ok,
4: è vero, c'è una trattativa,
0: lo conosce molto bene.
1: Eh sì, perché sì, l'ha avuto la Juve.
4: Sì sì, beh no Savona no Savona è stato fino a poco fa,
1: sì, hai ragione,
4: quest'anno
1: hai ragione.
4: È stato al Nottingham, Giuntoli l'ha avuto la Juventus, sì, certo, però peraltro insomma Palestra, Marco, aveva interessi anche dall'Inghilterra, c'era il Manchester City, c'era il Chelsea, però il giocatore ha comunicato all'Atalanta di avere assoluta preferenza solo nell'Inter.
3: Ha fatto bene, ragazzi, ha fatto benissimo.
0: No, ma Sarri lo sapeva.
4: Sì, sì, certo.
1: Ha fatto bene
3: ha fatto bene a rinunciare all'Inghilterra, ragazzi, perché è un giovane ancora, non dimentichiamo. Quanti anni ha? 19? Quanti
4: no,
3: ne, ha?
4: Ne fa 21 quest'anno.
3: 21, però secondo 21, me sì. andare in un campionato dove comunque non c'è ancora la cura del singolo, perché secondo me noi in Italia, al di là dei meriti del nostro campionato, che può essere bello o brutto, i nostri allenatori sono ancora i più bravi, ragazzi. Lui non è un giocatore che si è ancora sviluppato totalmente e credo che allenatori bravi che lavorano sul singolo, che curano molto più i dettagli rispetto a quella che è la Gran Bretagna, secondo me faccia soltanto bene al suo giocatore. Non è stata una scelta sbagliata, al di là di quello che può essere poi certo, i soldi, insomma, ecco.
1: Paolo, ti voglio chiedere una cosa, vado un attimo in casa Napoli con te, Paolo Paganini, ti chiedo questo Lukaku qui che ci ha fatto vedere subito un po' il suo impatto in questo mondiale entrando dopo pochissimi secondi,
4: 22
1: incidendo
4: secondi.
1: Ecco, si può secondo te con l'arrivo di Allegri riaprire una storia a Napoli, oppure ritieni dopo tutto quello che è successo nel finale della scorsa stagione, diciamo, chiusa?
2: Ma Allegri, secondo me, Lukaku se lo vorrebbe tenere stretto, il centravanti che gli è mancato quest'anno a Milan, per cui secondo me quindi da questo punto di vista anche De Bruyne ha fatto una grande partita, e secondo me anche De Bruyne, se fosse per Allegri, che è molto bravo a gestire spogliatoi importanti, secondo me
1: tu dici che lui lo potrebbe diciamo sì, entrare in questo discorso, valorizzarlo e quindi trovare anche una soluzione con il club?
2: Secondo me lui ci punta, lui Allegri, ci punta alla conferma di questi due giocatori, e quindi anche perché sono due giocatori indubbiamente, ricordiamoci che comunque il Napoli sarà di nuovo, oltre al discorso del campionato, sarà di nuovo impegnato in Champions, e ci vogliono giocatori comunque d'esperienza e di personalità.
4: Certo, De Bruyne si era lamentato del gioco non eccelso, offensivamente parlando, di Conte, andrebbe messo in delle condizioni probabilmente differenti.
1: Lorenzo Moruso, è giusto puntare alla conferma di Lukaku? Ricordiamo insomma tutto anche un po' quello che è successo nel finale della scorsa stagione, che se n'è andato, poi non è tornato, insomma ha lasciato un po' il Napoli.
4: Un contratto anche molto ricco,
1: esatto.
4: 6 milioni netti più 2 di bonus.
1: Che scade nel 2027.
3: Più che altro c'è 33
1: del 90 Cristo.
3: Quindi anche di collocazione difficoltosa da vendere, c'è un ingaggio altissimo, l'abbiamo già detto, e poi secondo me quello è uno degli attaccanti che per i vari impegni che avrà il Napoli quest'anno non può fallire la Champions League come lo scorso anno, ragazzi, nel senso ci deve arrivare al turno successivo, e quindi Max ha bisogno sicuramente di più aiuto possibile. Non sto dicendo che Conte non l'ha avuto, sto soltanto dicendo che per vari problemi fisici che ha avuto chiaramente Lukaku non c'è mai stato, ragazzi. Quando è rientrato c'era quell'altro che andava a mille, non avevi più la Champions League.
1: Ci punteresti tu, Lorenzo, mi pare di capire.
3: Assolutamente sì. No, io lo tengo sicuramente, anche perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, dai via Lukaku, bene, fai anche un po' di soldi, devi andare a prendere un altro, cioè non è che puoi fare fare la stagione con un solo centravanti.
1: Assolutamente,
3: non esiste.
1: Sono d'accordo. Enzo, voglio sentire anche il tuo pensiero.
0: Il Napoli credo si auguri che Lukaku faccia un grande mondiale per poter agevolare l'accessione, perché ci sono tanti motivi che portano in quella direzione: l'età, l'infortunio bruttissimo che ha avuto e dal quale, sapete, non si è voluto operare tutta questa storia, e quindi non sai a quell'età lì come può uscirne fuori. Ora vediamo. L'ingaggio da oltre 6 milioni, il Napoli deve abbassare il monte ingaggi. Hai Højlund, un attaccante che ha dimostrato prima

0: anno a certi livelli dà ampie garanzie. Lukaku è un giocatore per la struttura fisica che non puoi dirgli sta in panchina perché c'è Højlund che gioca un quarto d'ora, è uno che deve giocare perché più gioca più va in forma, quindi sono tutte controindicazioni che mi portano a pensare che poi ci metti sopra quello che ha fatto negli ultimi tre mesi, pensando ai suoi mondiali, pensando a se stesso e poco al Napoli, anzi zero al Napoli nel momento in cui c'era da conquistare la Champions, se i tifosi non è che sia un giocatore amatissimo. Abbiamo già elencato 5, 6, 7 situazioni che mi fanno pensare che lascerà Napoli.
1: Approfitto ancora della presenza di Paolo invece, ma Vlahovic, Carnevali, Juve, come siamo messi? C'è un tentativo? Come può finire questa storia, Paolo?
2: Da quello che so, un tentativo Carnevali lo farà per cercare di trovare un accordo con Vlahovic. Bisogna vedere anche, è chiaro che l'offerta della Juventus non è che si discosterà molto da quella che è stata fatta in precedente, però è cambiato il dirigente,
1: esatto.
2: Che è fondamentale, e Vlahovic sa che comunque ha la stima dell'allenatore, perché è Spalletti che spinge per arrivare per questo nuovo incontro e per arrivare a un accordo, anche perché ricordiamoci che comunque Vlahovic è stato pagato 80, andrebbe via a zero, quindi la Juventus perderebbe comunque un giocatore a zero, è vero che chiede soldi però, certo. E devi trovare, fare una trattativa e poi devi andare a prendere un sostituto. Sorloth, io sinceramente l'ho visto, ha giocato bene, però sinceramente io mi tengo Vlahovic se posso, in più ne devi prendere anche un altro di attaccante, quindi io credo che la volontà della Juventus, almeno il tentativo che rifaranno, è per chiudere.
1: Che ne pensa Moruso?
3: Ragazzi, Sorloth è un buon giocatore, ho capito che mi tengo Vlahovic, ma le condizioni che sta dettando il papà di Vlahovic sono tanti soldi, troppi soldi per quello che... Ragazzi, quest'anno ha guadagnato 12 milioni netti, E praticamente ha giocato 5 partite, cioè anche quello, vuoi o non vuoi, incide. La Juve non è che gli ha detto no, non te li do i 12 milioni, te ne do 5 perché hai giocato praticamente 7 partite. Quindi c'è anche, io capisco.
1: Tu che faresti, Lorenzo?
3: Io cerco la transazione, ma il giocatore ci deve venire incontro. Ragazzi, okay. La Juve non può, cioè come tutte le città, ragazzi, il calcio italiano in questo momento, lo sapete meglio di me, certo. Perché siete giornalisti, è in mano a tanti purtroppo procuratori. Dobbiamo finirla, stiamo cercando di cambiare il calcio in Italia, ecco, dobbiamo anche iniziarla a fare noi che commentiamo queste cose, non possiamo andare dietro le cattiverie, chiamiamole così, le famose, no, non belle ripicche, no, il calcio italiano deve tornare a essere protagonista di se stesso, questo è come la vedo io. Poi sul valore del giocatore io non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro, ma le condizioni che sono state, se sono reali, sono ovviamente per me sono eccessive.
1: Enzo, tu come va a finire? Perché Spalletti a me dicono, e penso che tu lo sappia meglio di me, che insomma lo vuole Vlahovic, un tentativo
0: lo vuole assolutissimamente, cioè è il giocatore con le caratteristiche più vicine al calcio di Spalletti, il centravanti più vicino all'idea che ha Spalletti. Ma guarda, è cambiata l'aria alla Juventus, ovviamente, perché è cambiato il dirigente di riferimento. Ora hai un grande dirigente come Carnevali, uno che la diplomazia è la sua arte migliore, oltre alla conoscenza del calcio, e metterà tutto l'impegno possibile per trovare un terreno d'incontro, che si tratta di poi di fare dei bonus, se Vlahovic va avanti con quella linea lì, addirittura i 30 milioni per il babbo come buona uscita, non c'è margine di trattativa.
1: Questo padre se però fa pagare là, bene, papà che se lo fa pagare bene, peso
4: d'oro.
0: Ha faticato per uno, che per mettere al mondo uno così,
1: no, per carità, per carità, perché poi
4: prima uno c'era
3: tutto sua madre,
1: la mamma ha fatto tanto, insomma,
0: direi
3: diamo alle donne quello che
1: bravo Lorenzo, riconosciamo il valore delle mamme, voglio dire.
0: Prossima trattativa, facciamo 30 per il babbo e 30 per la mamma, che siamo a posto.
1: No, è vero,
0: dicevo, Carnevali secondo me che ha anche l'input di tagliare le spese, quindi non è che avrà un budget illimitato, però su questo ci punterà molto, se riesce a trovare un terreno di incontro.
1: Ma poi sono convinto che Carnevali sia il dirigente che possa trovare anche un modo per trovare sì, un accordo
4: per Vlahovic,
0: cioè, anche secondo me
4: nelle modalità Vlahovic, sì, però chiaro, dici nella comunicazione
1: nell'approccio penso essere... che Carnevali ha qualcosa, beh, in più rispetto a
0: Molina, se vai al muro contro muro con Vlahovic,
1: esatto, vediamo, no.

0: vediamo poi, come ha detto anche Lorenzo, sono d'accordo, insomma le pretese poi mi sembrano elevate. Sentite, l'ultimissimo giro e poi vi lascio e vi saluto ringraziandomi tanto. Voglio andare un po' su una questione molto fiorentina. Enzo, voglio cominciare da te. C'è l'anno del centenario, sto leggendo un po' di tutto su questa questione relativa ad Antognoni. Lui mi sembra che abbia posto proprio una barriera, cioè non ci vuole andare. Vi chiedo se che cosa ne pensate, perché te lo dico proprio velocemente, personalmente penso che, ok, uno sicuramente lui ha dei motivi validissimi, però qui stiamo parlando del centenario di una squadra, non della società, di una squadra, e penso che un giocatore molto rappresentativo, secondo me ci dovrebbe stare, mettere un po' da parte quelle che sono le diatribe personali, ecco, la vedo così, ecco, tutto il rispetto per la questione così come ho letto.
1: Prima di darvi la parola ha detto, non mi hanno trattato bene, esatto, oggi la società ne paga le conseguenze, questo ha detto.
0: Guarda, vi lascio con la parola.
2: Lorenzo conosce bene Antognoni come lo conosco io, ne abbiamo parlato, quindi può aggiungere qualcosa anche Lorenzo, ne abbiamo parlato tante volte. Io non posso entrare in dinamiche troppo personali, perché qui c'è la presenza della sofferenza, cioè Antognoni ha sofferto tantissimo di questa situazione, il non poter andare allo stadio, essere trattato come uno qualsiasi, e lui uno qualsiasi non lo può essere, quindi le sofferenze personali vanno rispettate, e il centenario è comunque il centenario di questa, anche di questa proprietà, che non l'ha fatta entrare al Viola Park, che l'ha tenuto ai margini per tanti anni, situazione oggettivamente complicata. Non gli posso dire vai perché è la festa della tua società, perché in questo momento non è la sua società.
0: Bene, Lorenzo, il tuo pensiero?
3: Concordo, perché non è solo perché il centenario vuoi uno dei migliori rappresentanti. Poi noi nello specifico non sappiamo, perlomeno sappiamo, ma è meglio non tirar fuori certe situazioni che sono state dette e verificate, tra virgolette, quindi diventa complicato. È chiaro che si parlerebbe di calcio e non di lavoro, però se sei stato offeso, se ci sono state tante cose che ovviamente possono piacere o non piacere, però ci sono state, è chiaro che non mi sento più partecipe di quella squadra. Del resto poi, ora, lasciamo Giancarlo, anche Luca Toni ha detto più o meno la stessa cosa, parlo di me, beh, insomma, io anch'io mai chiamato, ma non perché ho bisogno, ma fondamentalmente perché vivo a Firenze, perché comunque ho vinto due trofei a Firenze, non è che ne hanno vinto due trofei in due anni. Quindi diciamo che la loro attitudine verso gli ex non è stata eccezionale, cioè a Firenze viviamo io, vive Giancarlo, vive Borca Valero, vive Ciccio Baiano, ragazzi,
2: Massimo Orlando,
3: Flachi, non siamo mai stati considerati, ma non perché abbiamo bisogno chissà di che cosa, quindi io al centenario ci andrò, ci mancherebbe altro, però è chiaro, se mi dite in questo momento questa è la tua squadra, no, la mia squadra è quella in cui ho giocato, non è questa la società a cui appartengo io, purtroppo, è brutto da dire, ma è così,
0: Paolo, come la vedi tu dall'esterno come me, insomma, perché poi a me fa molto, mi dispiace perché Antognoni per me è stata una bandiera della Fiorentina, da ragazzino attaccavo le figurine, Antognoni era viola, era sempre vestito di viola,
4: cioè tu pensi alla Fiorentina, prima ti viene in mente Antognoni,
0: cioè per me era una connessione immediata, capito? Ecco. Cioè,
4: voglio dire, non credo che ci sia altro. Io lì deve essere bravo il presidente. Deve fare una manifestazione pubblica, deve fare un po' un atto di umiltà e dire noi vogliamo che a questa centenario torni una bandiera come Antognoni, poi mettiamo una bella pietra sopra quello che c'è stato e guardiamo avanti. Per me ci deve essere una presa di posizione della società
0: di questo tipo,
4: di questo tipo, per me poi sono assolutamente rispettabile quello che pensa e che ha dichiarato Antognoni.
0: Assolutamente. Io voglio ringraziare Lorenzo Amoruso per essere stato con noi. Lorenzo, grazie come sempre.
3: Quando volete, un abbraccio.
0: Un abbraccio a Lorenzo.
2: Ciao, Lorenzo. Ciao.
0: Enzo, ti lascio anche a te. La favorita del mondiale per te chi è? Così mi lasci lasciami con questo pensiero.
2: Sono le solite, non è che scopriamo se penso all'Argentina non sbaglio, se penso alla Francia non sbaglio, sono quelle lì.
0: Poi occhio all'Inghilterra,
2: Ecco, lo stavo per dire, bravo. Stavo per arrivare lì, potrebbe essere una sorpresa.

0: Ieri sera ho visto, pur con delle pause ovviamente, certo, il mondiale è lunghissimo, certo, ho visto una squadra molto solida, una squadra molto organizzata, che fa un calcio essenziale ma di grande qualità, quindi potrebbe essere una delle sorprese.
1: Un abbraccio Enzo, a presto!
0: Ciao, ciao, presto, ciao a tutti. Ciao,
1: allora,
0: ciao,
1: caro ciao. Paolo, nel ricordare il tuo appuntamento alle ore 14 con Dribbling, chi è la tua favorita?
2: La mia favorita? Beh, io direi l'Inghilterra perché è anche un tecnico tedesco. C'è questa anomalia qua. Quindi
3: sarebbe la prima volta che una...
1: A mettere insieme inglesi e tedeschi ci voleva veramente.
3: Sì, ma soprattutto mai nella storia una nazionale ha vinto senza un tecnico della propria nazionalità. Sarebbe la prima volta.
2: Esatto, ma tieni presente che è stato curioso, che oggi l'abbiamo detto a Dribbling, che Tuchel ieri si è lamentato in conferenza stampa perché non ha potuto cantare l'inno. No, l'inno è quello di inglese, però evidentemente ci tiene in modo particolare.
1: Ah, sì, si è inserito bene.
2: Sì,
1: va bene. Paolo, grazie, buon lavoro, ragazzi, come sempre. Ore 14, ciao, Dribbling, ciao, tutti i giorni. Ciao, grazie ancora a Paolo Paganini, ci fermiamo noi, break.

0: Siamo tornati, caro Lucio, sempre
1: ritrovati.
0: In diretta. Adesso daremo un'occhiata anche agli eventuali aggiornamenti che ci sono. C'è subito qualche approfondimento che andremo a riprendere tra pochissimo, come ad esempio quello in casa Roma, dove Sulé è sul piede di partenza, mentre Dybala e Pellegrini no. Eccolo qui, lo stavo vedendo adesso, proprio su tutto il mercato web. Sulé può uscire, ma Dybala e Pellegrini restano in bilico il rinnovo di Selic. Questa è un po' la situazione. La situazione qui si apre tutta, una roba. La situazione, mamma mia, guarda, una roba incredibile.
1: Dobbiamo dribblare anche, ecco, i banner pubblicitari.
0: In bilico il rinnovo di Selic, però insomma sì, potrebbe uscire appunto.
1: Che Gasperini vorrebbe tenere, da quel che
0: sì.
1: Selic.
0: Beh, si è fatto
1: vorrebbe
0: tenere,
1: l'ha lanciato
0: bene,
1: molto bene. Per Sulé, sai, il Borussia Dortmund ha lasciato andare Brandt, giocatore insomma perno di tante stagioni in quel ruolo lì. Sulle 40 milioni non sarebbe un cattivo incasso.
0: No, no, assolutamente. Chiediamo subito a lui, a Massimo Brambati. Ciao, Massimo,
1: grande
0: ben
1: Massimo,
0: trovato.
1: Ciao
2: Marco, ciao.
0: Ciao Massimo, ciao, c'è Lucio qui con me oggi.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao,
0: oggi
2: Lucio,
0: siamo
2: ciao,
0: senza
2: ciao.
0: Stefano, ma torna domani per un suo
1: usurpo solo per oggi, tranquillo.
0: No, ci mancherebbe. Senti Massimo, giusto pensare all'uscita di Sulé, un giocatore che si può sacrificare, e la Roma sta poi cercando di andare su Greenwood, uno degli obiettivi primari di Gasperini, lo vuole fortemente. Somerville anche, un altro nome che viene accostato,
1: segno con l'Olanda,
0: esatto, però insomma il sacrificio di Sulé sembra diciamo così abbastanza fattibile. Tu che ne pensi?
2: Ma io penso che non sia neanche tanto un sacrificio per Gasperini, a quanto ho capito. Altrimenti si sarebbe posta finché non

0: giocatore. Quindi io credo che sia giusto che la Roma si può incassare. Io poi credo anche che quei giocatori che tu hai fatto nome adesso sia sicuramente un po' bene.
1: Aspetta Massimo, aspetta un attimo Massimo che ti sentiamo
2: un po'
1: a tratti.
2: Disturbato.
1: Sì, un attimo sì. Solo proviamo un attimo. Vai, sì. Vai, riprova.
0: Sì, dico che secondo me Gasperini sta dando le indicazioni sul mercato.
3: Sì.
0: Penso.
1: Sì.
0: E quindi quei nomi che sono stati fatti da te prima sono nomi che sono stati al 100% fatti da Gasperini, che sta dando le indicazioni su quello che vorrà.

0: lui da questo mercato.
1: Sì, poi sta arrivare D'Amico adesso.
2: Beh, completa l'asse, poi in attacco Marco la Roma, tanti nomi, perché tra quelli che ha già in rosa, quelli sul mercato, Somerville, Greenwood, chiaramente che è il grande obiettivo al momento di Gasperini, avresti comunque Dybala, avresti comunque Pellegrini, Malen come centravanti, c'è ancora Robinho Vassi in rosa, insomma il pacchetto offensivo sappiamo che Gasperini lo vuole molto folto, però se vuoi prendere altri giocatori, almeno certo. uno deve uscire sulle... è l'indiziato
1: potrebbe essere
2: maggiore, ma
1: un sacrificio ci può anche stare, sì.
2: Sì.
1: Poi ricordiamo che la Roma è stata...
0: io la butto lì, io credo che Gasperini, anche per l'età che ha, voglia giocare la carta anche scudetto.
2: Dici Paolin,
0: secondo me sì, per me Gasperini cerca di far sì che insomma prima della fine della carriera potesse riuscire a vincere uno scudetto in Italia, e poi se lo dovesse fare anche con la Roma sarebbe veramente il top. Quindi io credo che voglia tutto il tavolo apparecchiato affinché si può giocare anche questa carta, questa chance, perché io penso che la Roma che sta cercando di costruire è una Roma, è vero, che avrà anche la Champions League, ma è anche vero che il campionato potrebbe veramente essere insieme al Napoli una rivale importante per l'Inter.
1: Tu dici che può ridurre la distanza dal Napoli e dall'Inter?
0: Secondo me sì, se fa degli acquisti azzeccati come indicazioni date dall'allenatore, per me riduce il gap dall'Inter, e sai, poi dopo quando hai ridotto il gap può succedere di tutto in un campionato. Io poi insomma vorrei ricordare che 2 anni fa il Napoli secondo me non era più forte dell'Inter, ha vinto lo scudetto con Politano da una parte e Spinazzola dall'altra e Lukaku in mezzo, ricordiamocelo, perché poi alla fine le ultime partite le ha giocate così con Paraschela che è andato via a gennaio.
2: Sì.
0: Il Napoli per me non era assolutamente più forte dell'Inter.
2: Però lì non
0: c'erano due giocatori che sono stati scartati dall'Inter, Juan Jesus e Politano, che all'Inter arrivavano quinti, sesti, quarti. Adesso col Napoli ha vinto lo scudetto. Quindi attenzione, perché per me Gasperini è un ottimo allenatore, poi col suo carattere, eccetera, ma come allenatore per me è uno dei più forti che c'è in giro.
1: Allora, ci sono delle domande per te Massimo, botta e risposta. Federico ti chiede una domanda per il signor Brambati: lei li spenderebbe 50 milioni dell'Inter per Palestra?
0: Allora, io no.
1: I tuoi no.
2: Anche io.
0: Io no, però sai, è andato via Dumfries, bisogna capire quali sono, diciamo così, gli obiettivi tecnici, ma anche che possibilità economiche ha l'Inter, se dovesse vendere anche Bastoni, io adesso non lo so, però è sicuro che è un ottimo giocatore. Io vorrei sempre ricordare, ha giocato nel Cagliari, e vorrei sempre ricordare che per esempio il girone di ritorno di Palestra non è stato un girone di ritorno fantastico, È vero che il Cagliari ha un po' ripiegato all'indietro nel girone di ritorno e quindi probabilmente è stato trainato dentro insomma quelle difficoltà che il Cagliari ha avuto soprattutto nel girone di ritorno, però insomma a gamba è un ottimo giocatore, poi però giocare all'Inter è difficile non è giocare a Cagliari, con tutto il rispetto per Cagliari.
1: Lo step è importante.
0: Quindi insomma 50-55, io ho sentito dire addirittura 55.
2: Sì, l'Atalanta voleva 55. Vuole
1: superare la barriera di 50.
2: Sai, l'Atalanta.
0: Ma l'Atalanta fa bene,
2: può permettere.
1: Certo che fa bene, ci mancherebbe.
0: Fa benissimo. La verità è che insomma spendere tutti quei soldi per un giocatore, è vero che è giovanissimo, è vero che ti potresti, diciamo così, permettere di chiudere il discorso per anni in quel ruolo, però poi se toppi,
1: certo.
0: Se toppi c'è anche questa possibilità. Non è detto che io, sai, il ragazzo non lo conosco, mi sembra a vederlo così mi sembra un bravissimo ragazzo, poi è cresciuto anche in una squadra, una piccola

0: squadra di Milano che dista chilometro da casa mia, dove io avevo segnalato all'epoca un certo Rovella che giocava lì.
1: Ah, l'Alcione.
0: Era l'Alcione.
2: L'Alcione, come no?
0: Esatto.
2: Come no? Come
1: tantissimi talenti usciti dall'Alcione.
0: Esatto. Sì, sì. Lui è cresciuto anche lui lì. E quindi, insomma.
2: Un tavolo di Beretta.
0: Sono secondo me solitamente sono bravissimi ragazzi che crescono in questa società dell'Inter, la milanese, che sono bravi non solo a tirarli su ma anche a educarli, e quindi poi però io ribadisco, giocare a San Siro non è come giocare a Cagliari al
1: è tutta un'altra cosa, è chiaro. Io penso, Marco, che sia Massimo anche questo sia molto un nome molto molto di Chivu, il primo nome sulla lista di Chivu, tant'è che l'Inter avrebbe, Massimo, poi un limite alla spesa per un singolo giocatore. L'obiettivo sarebbe quello di non spingersi mai oltre 25-30 milioni per un singolo giocatore, però essendo una richiesta esplicita di Chivu, l'Inter sarebbe disposta, anzi è disposta chiaramente, a sforare sostanzialmente questo tetto per le operazioni singole. È un po' come diciamo per Gasperini, quando avvalli il progetto tecnico di un allenatore sai che ci sono delle richieste primarie che devono essere esaudite. A me sembra molto questa una garanzia per Chivu. Chivu l'ha segnalato in maniera nettissima.
2: Massimo?
0: Sono d'accordo. È un rischio comunque che dovranno calcolare, perché va sempre messo in preventivo il fatto che magari possa anche non ambientarsi o soffrire il fatto di giocare in una big, soffrire il fatto di giocare con uno scudetto da difendere, non giocare per la salvezza, non giocare per il pareggio, non giocare per andare a Napoli e cercare di non perdere. È un po' diverso,
3: assolutamente.
0: È un po' diverso. Io faccio sempre tutti questi ragionamenti, poi è logico che ci sono dei dirigenti all'Inter che sono bravissimi, però insomma hanno sbagliato anche loro, perché l'anno della finale di Champions poi hanno sbagliato, l'abbiamo visto, Arnautovic, Taremi, Correa, sono stati tutti i giocatori là davanti che non hanno saputo dare il turnover qualitativo giusto a Lautaro e Thuram.
3: Massimo, c'è un'altra osservazione di un nostro amico Alessandro, dice: troppi elogi a Carnevali, non è un top, non è come Marotta che portò la Samp in Champions, a differenza di Carnevali che è pure finito in B. Mi dite dei giocatori da lui acquistati diventati top? Non ce ne sono. Come la vedi?
1: Dalla realtà del Sassuolo, per me Sassuolo tanti giocatori, poi non lo so, che squadre di medio alta fascia non è scontato,
3: Massimo. Poi mi sembra che sia stato per anni dietro a Marotta, correggimi se sbaglio, ma Carnevali è stato.
0: Ma lui nasce dietro Marotta. Lui nasce tra virgolette come figlio di Marotta. Io ti dico la verità, in parte sposo quello che dice il nostro ascoltatore, nel senso che adesso dovrà dimostrare di essere da Juventus, quindi io non dico niente, certo per i disastri che ha fatto il suo predecessore fare meglio dovrebbe essere veramente un gioco da ragazzi, però attenzione, perché alla Juve sei in una società molto particolare con dei tifosi che sono sempre stati abituati a vincere,
3: che non vincono da un po'
0: e che non vincono da tanto, e quindi devi tornare almeno a lottare per vincere, io non ti dico a vincere ma almeno a lottare per vincere, quindi devi stare attento.
3: Io mi aspetto che la Juve, Massimo, non so se sei d'accordo, ma mi aspetto che la Juve il prossimo anno sia competitiva per lottare per lo scudetto.
1: Io non ci credo minimamente.
3: Io me l'aspetto
1: in maniera onesta.
3: Io me l'aspetto.
1: Io sono molto più pessimista. Però non lo so,
0: io aspetto a parlare perché voglio capire ai nastri di partenza come sarà la Juve, che si presenterà. Intanto già se avesse preso Alisson avrei detto, ha messo già un punto importante in una zona di campo dove insomma manca veramente tantissimo.
2: Vero.
0: Quel ruolo, e invece non l'ha preso, e quindi già io ho storto un po' il naso. Quindi sono anch'io un filino più dalla parte di Lucio, che dice che è pessimista, però aspettiamo, perché il mercato,
1: sì, questo è vero,
0: finirà a cosa finisce? In agosto, primi di settembre.
1: Sì, sì, primissimo di settembre.
2: Ci abbiamo tre,
1: cioè, di tempo ce n'è tanto.
0: C'è tanto tempo, vediamo come si presenterà, e vedremo anche se verrà accontentato Spalletti. Perché io credo che lì ci sia un allenatore, c'è un allenatore che va accontentato a sto giro, perché altrimenti è inutile aver preso Spalletti se poi non lo accontenti.
2: Contentare che significa portargli Vlahovic?
1: Chiede 10 milioni.
0: Io so che Vlahovic è un giocatore che a lui piace tantissimo.
2: Sì, sì.
0: E sicuramente Luciano, io sono sicuro, avrebbe un rendimento notevolmente più alto rispetto a tutti i rendimenti che ha avuto con gli altri allenatori. E poi insomma è vero che costa tanto, ma è vero anche che se però non lo prendi, non lo tieni e vai a pagarti il cartellino di un altro, in più devi pagargli pure l'ingaggio, noi alla fine ci vai a risparmiare a tenere Vlahovic, a mio avviso. Poi dopo io non so quanto
1: certo
0: chiede Vlahovic, ma io non credo che chieda 10 milioni.
1: Al momento la richiesta era quella lì, purtroppo era quella lì. Non si è discostato troppo, bisogna dire la verità. Chissà, con Carnevali potrebbe magari abbassare un pochino le pretese, anche perché Massimo poi, se non hai nulla in mano, rischi veramente di finire con il cerino. Vlahovic, bisogna capire chi abbia dietro, se ha qualcuno dietro. Ma quelle cifre, francamente, io non so quanti club siano disposti ad acquistare.
0: Allora, se avessi avuto qualcuno dietro, ti dico la verità, avrebbe già chiuso.
1: Sì, lo penso anche io.
0: Va via dalla Juve, con te, 2 settimane fa?
1: Sì, siamo a metà giugno, credo avremmo già...
0: Avremmo già, secondo me, la notizia del nuovo acquisto, non so, faccio un esempio, del Bayern di Monaco piuttosto che del Barcellona, e invece vedo che non c'è ancora nessuno, quindi non so, sai,
1: questo lo sanno solo loro.
0: Esatto,
1: il gioco di strategie dipende da quello che hanno in mano loro.
2: Vediamo che
1: allora... Al mondiale invece, il mondiale americano, Massimo, come lo stai vedendo?
0: Non lo sto, ti dico la verità, non lo sto sentendo tanto. Lo dicevo l'altro giorno al mio grande amico Beppe Dossena, parlavo con lui proprio di questa cosa, non essendoci l'Italia per l'ennesima volta, se negli altri mondiali avevo un pochino più di attenzione, in questo sono veramente molto deluso dal fatto che l'Italia non sia andata. Ho le mie 3-4 squadre per cui tifo, e ho anche altre un paio di squadre per cui sono curioso, naturalmente.
2: Chi sostieni? Dimmi chi sostieni.
1: Quali sono le quattro?
0: Ma a me piacciono tantissimo gli inglesi. Io adoro Londra, mi piace la città di Londra, e mi piacciono gli inglesi, mi piace il loro modo di vivere il calcio, soprattutto la Premier. E a me piacerebbe vincesse finalmente l'Inghilterra, perché comunque non vince, non riesce mai a vincere, è stato l'ultimo europeo in finale,
1: tutti gli ultimi due europei,
0: esatto, tutti gli ultimi due europei, quindi insomma mi piacerebbe arrivarsi fino in fondo. E poi logicamente mi piacerebbe arrivarsi in fondo Ancelotti, perché è italiano, perché secondo me è un made in Italy esportato all'estero, di cui insomma noi dovremmo andare fieri, e questo è una cosa che ci dovrebbe rendere
2: orgogliosi. Quindi Inghilterra, Brasile?
0: Ma allora, Inghilterra e Brasile sono le squadre che tipo. Poi ci sono due squadre che attirano la mia curiosità, che sono praticamente le squadre che ci hanno eliminato. Cioè la Norvegia, perché dico...
2: C'è l'Olanda?
0: praticamente in due partite ci ha dato 7 gol.
1: Sì.
0: E quindi insomma, voglio capire dove arriverà. Poi vabbè, la Bosnia.

0: ci ha dato fuori materialmente dal mondiale ai rigori, però
1: la Bosnia vive quello che non ci stiamo vivendo noi
0: bravissimo tant'è vero che mi sono visto la partita col Canada mi sono un po' rafforzato che ci fosse stata l'Italia al posto della Bosnia, secondo me, insomma, vabbè.
1: Trasponiamo al posto della Bosnia, la cosa più triste, però è inevitabile.
2: Massimo,
1: tra l'altro il Brasile proprio a Miami gioca, sai? Sì. Il 25 giugno.
2: Massimo, due curiosità velocissime, ti saluto. La prima, secondo te con Lukaku si può rilanciare con Massimiliano Allegri? Può rimanere a Napoli, a tuo giudizio, oppure vedi che sia finita la storia?
0: Ma io credo che ci sia una questione che va affrontata dal punto di vista economico, perché credo che De Laurentiis voglia un attimo insomma stoltire al massimo e così eliminare quei giocatori probabilmente che sono sopra con gli stipendi, sono con stipendi alti e magari con rendimenti non altrettanto alti, quindi io non lo so, io credo che passerà attraverso questo. Ma io credo che Lukaku sia un giocatore che, se sta bene, può fare ancora la differenza.
2: Sì, poi in coppia con Højlund sarebbero due attaccanti importanti da tenere, no? Per la stagione prossima. Tra campionato,
1: prende, diciamo, Champions, tanto a livello di ingaggio fino al 2027, 8 milioni.
2: Staremo a vedere. Senti, invece ti faccio l'ultima io. Da difensore che tu sei stato, Holland, Mbappé e ci metto Harry Kane. Chi può diventare?
1: Tre qualsiasi.
2: Tre proprio i tre bomber.
1: Gli ultimi arrivati.
2: Chi può diventare, a tuo giudizio, più bomber di questa competizione?
0: Dipende molto dalle squadre e dipende molto da quanto andranno avanti. Io credo che Kane ha dietro una squadra forse un filino più attrezzata per arrivare in fondo rispetto forse alla Norvegia, però la Norvegia potrebbe essere una sorpresa. Mbappé anche, insomma, Inghilterra e Francia credo che siano più attrezzate per arrivare fino in fondo e quindi danno sicuramente la possibilità ai propri bomber di avere più occasioni e magari di vincere anche la classifica cannonieri. Quindi sono comunque tre giocatori che veramente avrei evitato di marcare, anche se poi, se penso a quelli che ho marcato io,
2: mamma mia,
0: in questo mondiale farebbero veramente ancora grandissime cose, se partiamo da Maradona attraverso Van Basten, Platini, Rummenigge, eccetera,
1: anche qui
0: eccetera.
1: Nomi nomignoli, insomma. Qualcuno
0: Careca,
2: lascia perdere,
0: no, lasciamo stare,
1: lasciamo stare. Qualcuno bravino in Italia c'era
2: nella nostra squadra,
0: qualcuno bravino c'era in quegli anni, è vero.
1: Due o tre.
2: Senti Massimone, ti facciamo un buon fine settimana, ci sentiamo presto, un abbraccione, a prestissimo.
0: Grazie,
1: ciao Massimo.
0: Ciao.
2: Allora adesso noi ci fermiamo perché entriamo nell'ultimo break, però voglio rispondere a Franco che nel seguirci ha avuto qualche problema. Onestamente,
1: sì,
2: da qui va tutto
1: noi non
2: bene,
1: abbiamo
2: le app
1: problemi.
2: funzionano anche sul PC, noi siamo all'ascolto continuo sia di app che PC. Magari, ecco, ci fa piacere che tu ci segnali questo, ma verifica che non sia un tuo problema.
1: O di linea, di wifi.
2: Esatto, poi in TV sta andando tutto 5G. Bene, abbiamo i monitor accesi sulle varie TV e funziona tutto, quindi prova a verificare, Franco, che ci dispiace molto perché sei un ascoltatore che ci segue tutti i pomeriggi, e tante volte fosse un tuo problema, perché noi abbiamo costantemente... esatto, noi abbiamo costantemente app accesa e come il PC anche acceso e funziona tutto, magari verifica che sia da fare un aggiornamento o qualsiasi altra cosa. Comunque siamo qui a disposizione. Ci fermiamo?
1: Vai.
2: L'ultimo break.
1: A tra poco.

0: Allora, siamo tornati subito con voi. Mi rigira però, eccoci, intanto l'ultimo break.
1: Stavo leggendo.
0: Mi rigira una news, Daniele Petroselli dalla redazione, perché clamoroso dalla Spagna. Il Real può offrire fino a 220 milioni per Olise.
1: Beh, incredibile, prima parlavamo qualche settimana fa della possibile offerta di 150 milioni, il grande colpo da 150 milioni, ora rilanciano a quanto pare 220 milioni, bah, li avrà convinti la prestazione?
2: La Madonna!
1: Sono d'accordo, insomma, questa è l'espressione più netta, però insomma 220 milioni sono un po' tantini, devo dire, l'avrà convinto... Avrà convinto Florentino Perez la prestazione messa contro il Senegal? Soprattutto nel secondo tempo, devo dire.
0: Sì, secondo tempo. Vabbè, ma viene da un po' di prestazioni.
1: Beh, diciamo, no? Anche lui è uno di quelli che quest'anno malino.
0: Vabbè, vediamo, vediamo. Che vi devo dire?
1: Tra l'altro, vedevo che l'attacco della Francia, così giusto per completezza di informazione, i quattro che erano partiti titolari avevano fatto quasi 100 gol in quattro quest'anno. Senza guardare agli assist, eh. Quasi, mi pare, 98 gol in quattro. Per ricordare, ecco, che qualcuno di bravo lì davanti la Francia ce l'ha.
0: Ok, intanto ci ringrazia Franco, ringraziamo lui, magari risolvi giustamente il problema come stai segnalando, perfetto. Poi ci chiedono per chi facciamo il tifo al mondiale, caro Lucio.
1: Oh, io la risposta ce l'ho.
0: Dai, vai.
1: Non mi interessa minimamente, zero, okay. Nessuno. Un tifo nessuno.
0: Vabbè, ma c'avrai una simpatia. Guarda, ma è possibile sei sempre
1: zero,
0: così?
1: Mamma
0: mia, ma non
1: c'è zero totale,
0: Madonna mia, ma sei sempre così
1: minimamente,
0: così freddo,
1: qualcuno,
0: così.
1: Cioè, non lo sai, perché di solito che, per dai. Seguire si appassiona una squadra. A me non me ne può
0: importare
1: di meno.
0: Vabbè, ma ci sarà una che te prova.
1: Anzi, ti posso dire una cosa,
0: di
1: Marco.
0: Mamma mia, come senti parli.
1: L'Italia nelle ultime avventure l'europeo è stato una sofferenza seguire le quattro partite dell'Italia all'europeo.
0: Ma che c'è? Qui
1: posso
0: non
1: fare un dramma.
0: Ma non è un dramma, ma ci avrai una squadra che ti sta un po' più simpatica.
1: Zero.
0: Mamma mia, come sei proprio una roba.
1: Mi fa piacere quando le piccole fanno punti con le grandi.
0: Dai, ma sei proprio veramente troppo professionale pure nella scelta della squadra. Ma dai,
1: sarò onesto, non mi interessa proprio niente.
0: Ma te sei stanotte alle 3 hai visto la partita? Scusa.
1: Sì, mi sono svegliato alle 2:40. Beh, non questa notte, l'altra notte per vedere Argentina-Algeria, devo dire. Tripletta di Messi, me la sono goduta in diretta. Ero a un certo punto, ero quasi pentito all'inizio perché i ritmi erano bassi. Ho detto, guarda, che ho combinato. Poi Messi è salito in cattedra. Alla fine, devo dire, non mi sono pentito.
0: Vabbè,
2: ha vinto il Panathinaikos.
0: No, c'entra niente. Il Panathinaikos non c'è.
1: Neanche i greci, sì. Peraltro, stanno fuori come noi a guardarsi da casa.
0: Ma almeno a dire una squadra che ti sta simpatica. Ma è una cosa proprio.
1: No,
0: allora,
1: non mi interessa.
0: Aspetta, adesso c'è Federico che spara una delle sue bombe alle 16:39. La leggiamo.
1: Federico.
0: Se la Juventus, senti, dammi una musica, ce l'hai una musica colossale, questa è una bomba che deve aprire tutte le finestre,
1: eccola.
0: Qui della redazione della allora, se la Juventus volesse
1: bellissimo.
0: Veramente puntare a vincere lo scudetto il prossimo anno, dovrebbe, strano che dice dovrebbe, io pensavo
1: deve, imperativo,
0: puntare tutte le fisce, bisogna vedere,
1: credo
0: ce l'ha tutte le fisce,
1: va bene, comunque,
0: su un solo giocatore. State pronti, tutte le fisce, quindi andate a svuotare tutte le cose, cioè tutte le banche che c'ha John Elkann, tira fuori tutto perché non so se ci arrivi.
1: Ne potenzia la Ferrari.
0: Ecco. Holland.
1: Lui vincerebbe.
3: Subito una grande cagata.
0: Con lui vincerebbe il campionato.
1: Spezzato tutto il clima.
0: In carrozza.
1: Ascendente.
0: Hai capito?
1: Beh, questo forse sono d'accordo.
0: Bah. Vabbè.
1: Non credo bastino.
0: A me Federico sta simpatico perché lui c'ha nella testa il calcio della PlayStation e del Football Manager, dove si può fare tutto.
1: Neanche
0: capito?
1: Su Football Manager poi. Magari.
0: Invece non è così, purtroppo, ahimè, bisogna
1: arrivati, sì, dai, alle fiabe.
0: Allora,
1: giusto una fiaba, credo.
0: Stefano da Roma dice: io tifo le africane, vedi? Tutte le africane indistintamente.
1: Il Marocco, devo dire, ecco, se tu mi chiedi il Marocco.
0: Ma c'è il collegamento, non arriva, fa come gli pare, insomma.

0: Temporeggiamo,
1: temporeggiamo che Giacomo arriverà.
2: Africa, Africa.
1: Che è sta roba?
2: Sento no, no, no. Profumi.
1: Allora, quindi profumi. Stefano andrebbe per le squadre africane. Va bene, ognuno poi sceglie le
0: molto,
1: squadre.
0: Devo dire il Marocco molto tecnico, Bella squadra da vedere.
1: Sì, sì, Marocco veramente mi è piaciuto moltissimo.
0: È una squadra improntata molto sulla tecnica individuale.
1: Poi Mattia mi chiede, Marco, tu per chi tifi?
0: Per chi tifi? Io il mio l'ho detto, non mi interessa.
1: Allora, io devo ammettere che quando guardo il mondiale ho delle simpatie, quindi non so come lui che non c'ha simpatie nessuno.
0: Ci fosse l'Italia saremmo tutti con l'Italia, il resto a me non me ne interessa niente.
1: Una è il Giappone. Ma da sempre,
0: devo dire, ecco, i
1: giapponesi mi sono simpatici.
0: Mi ha dato l'indizio. Se c'è una che devo dire... Per cui il Giappone.
1: Poi vabbè, io essendo un cultore di Holly e Benji, avendo tutti i fumetti, avendo tutti i pupazzi immaginabili, capito? Non posso non tifare per il Giappone, che mi sta molto simpatico.
0: Poi devo dire civilissimi sul bello, anche vederli, hanno pulito tutta la tribuna, devo dire livelli di civiltà superiori da questo
1: poi
0: punto di vista.
1: Poi è chiaro che ci sono altre simpatie forti come l'Olanda.
0: Olanda e Inghilterra, la grande
1: Olanda e Inghilterra da sempre, proprio da sempre. Quindi sarei contento di questo. Quest'anno, diciamo, l'Argentina, che c'è Messi. Mi piacerebbe che Messi chiudesse
0: un altro
1: la sua carriera con un mondiale ultimo. E poi può pure salutare e lasciare tutto quanto.
0: Sarebbe incredibile, perché l'Argentina ha già eguagliato la Spagna tra il 2008 e il 2012, perché noi parliamo del mondiale, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, Mondiale, Coppa America. Vincere Coppa America, Mondiale, Coppa America e Mondiale, una cosa che non è mai capitata a nessuno. Sarebbe
1: allora
0: veramente.
1: Vado un attimo su tutto il mercato web, perché scrive
0: totale.
1: Malagò può diventare presidente della FIGC, il punto in vista delle elezioni di lunedì. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Quindi scrive Ivan Cardia che Giovanni Malagò può diventare presidente, e a questo punto lo diventerà. Oggi appunto c'è stata l'autorità anticorruzione che ha risposto al ministro Abodi dando un parere positivo sull'eleggibilità dell'ex numero uno del CONI. Non è un responso vincolante, ma è comunque tale da mettere la parola fine a qualsiasi dubbio. Di quanto vincerà Malagò, si pone la domanda Ivan, e la domanda che rimane in piedi a questo punto: l'ex presidente del CONI parte teoricamente dal 54% garantito dalla Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori. Il suo sfidante Giancarlo Abete ha il 34% della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi, detto che una parte degli allenatori potrebbe non votare Malagò, di sicuro il Comitato Lombardia delle Leghe appunto Dilettanti, che vale il 3,7%, si sposterà da Abete a Malagò. Non sarà l'unico, ma soprattutto l'ultima mossa di Andrea Boti, che ha infastidito diversi club di Lega Pro, che vale il 12% e finora non si era schierata, ma ora potrebbe confluire nella larga maggioranza pro Malagò. Quindi ci siamo.
0: Ormai siamo arrivati sostanzialmente al momento decisivo, poi vedremo effettivamente quanto potrà cambiare. Al 100% io non sono convintissimo del futuro. No, mi dicono dalla regia che ancora non riusciamo.
1: Avevamo un collegamento.
0: Stiamo tentando di improntare.
1: Noi andiamo avanti.
0: Tra poco ci andiamo, sì, tanto i temi di cui discutere sono tanti. No, dicevo insomma ormai sul testa a testa fra Malagò e Abete, io non sono molto fiducioso. Abbiamo detto che Gravina ha avallato insomma le due candidature e ora si sfideranno. Malagò è il favorito, ma francamente ho sempre pensato che potesse essere il favorito sin da quando era appena iniziato il duello, perché è vero che noi abbiamo imparato ormai a riconoscere l'incidenza percentuale delle varie leghe sull'elezione del presidente federale. Però ti dico che quando tu hai una quasi unanimità nella Lega di Serie A, che è la Lega più potente, è un indizio abbastanza probante.
1: Esatto. Allora, Roberto ci scrive che senza l'Italia bisogna fare per chi regala emozioni, e cioè l'Argentina, tutta la vita.
0: Poi
1: Peppe, secondo voi quale sarà la finale mondiale? Domanda. Non so la risposta, vuoi rispondere tu? Hai arrivato.
0: il
3: Giappone, votiamo il Giappone,
0: abbiamo deciso in finale.
3: Basta.
0: Io votiamo il Giappone, Francia e Inghilterra, finale. Però sono dalla stessa parte del tabellone, verosimilmente, perché se dovessero vincere i rispettivi gironi, hanno già vinto la gara inaugurale, potrebbero essere tutti nello stesso, potrebbero incrociarsi, credo, massimo ai quarti di finale.
3: Quarti.
0: Per il resto
3: ma prende tanto larga, chi arriva in finale? Marinucci,
0: non lo so,
3: mamma mia.
0: È perché bisogna guardare il tabellone, la Spagna è dalla stessa parte del tabellone dell'Inghilterra,
3: quindi
0: non lo so, Brasile,

0: sperperato miliardi e miliardi di euro, o di lire, come la volete mettere voi, e poi state lì a chiedere come mai, ma perché, ma perché c'è.
1: Ma vieni a farla tu la trasmissione, no? Faccia sto regalo. Vieni qui, te la faccio fare. Vieni qui, ti presenti e fai la trasmissione.
2: Sì, ormai devo dire, insomma, la situazione debitoria, tanti club senza in problemi. Italia hanno problemi di bilancio a livello debitorio.
1: Vieni qui e fai la trasmissione.
2: Anche la Roma, per esempio, un club che ha ancora
1: poi,
2: tanti debiti.
1: La Lazio, tanti miliardi, faresti felici i tifosi della Lazio.
2: Sì, no, miliardi, insomma, no, diciamo milioni. Probabilmente il discorso che si può ricollegare, lo diceva l'ascoltatore, che già in Italia abbiamo situazioni complicate a livello economico. Se tu spendi male i soldi che hai a disposizione, come hanno fatto Milan e Juventus, allora lì veramente.
1: Comunque fatelo venire, che ne so, fa un collegamento audio, gli diamo la conduzione della trasmissione e decidi i temi da fare lui. Tanto qui siamo arrivati ormai che da casa e con i social sanno fa tutto. E
2: vabbè, ma dai, facciamo partecipazione da casa.
3: Ma cagata,
1: questa ci vorrebbe un po' di persone. Allora, tra le altre cose, insomma, da lunedì al venerdì che si fanno 4 ore consecutive tutti i giorni, dove si cerca di affrontare tutti i temi.
2: Ah sì, semplicemente sono le squadre
1: parlando
2: di cui
1: quasi di tutto, perché poi insomma ci sono anche le notizie giornaliere che vanno seguite. A me questi fenomeni che te devono dire di quello che dobbiamo parlare e non devi parlare, di chi dobbiamo invitare, vorrei rispondere in un altro modo, ma siccome non posso, però
2: soprassediamo.
1: C'era una bellissima canzone di Alberto Sordi, esatto, che gli possiamo dedicare.
2: No, no, passiamo oltre.
1: Bellissima canzone,
2: sì, devo dire grandissima canzone,
1: grandissima
2: buon
1: canzone,
2: Albertone.
1: Che ha fatto
2: però storia. Ecco, non la possiamo citare direttamente.
1: No, no, però insomma è una bellissima.
2: Però è chiaro canzone. Il riferimento. Chiaro,
1: vabbè, dai, via, dammi un altro.
4: Marco, ti dico la mia su Maradona e Messi. Sperando che nessuno la prenda come una bestemmia, non è una bestemmia la mia, sia chiaro. Io credo che però Messi potrebbe, con la sua agilità e qualità, potrebbe giocare nel calcio degli anni 80, però Maradona non so se potrebbe giocare nel calcio attuale, dove l'atleta conta tanto. Te cosa ne pensi?
1: Ne penso che per me Maradona potrebbe giocare in questo calcio e farebbe una valanga di gol.
2: Forse farebbe perdere le squadre avversarie 3-0 a tavolino, perché finirebbero in 6, per quanti falli
1: cioè,
2: prenderebbe,
1: se tu pensi
2: quanti rossi
1: soltanto,
2: guadagnerebbero,
1: se
2: diceva
1: tu pensi,
2: giustamente Andrea
1: credo
2: dalla
1: Antonio, no? Credo Antonio,
2: sì, Antonio.
1: Sì, Antonio, No, credo Antonio c'è una
2: Con
1: cosa che devi, di
2: calci,
1: devi valutare una cosa. Ecco,
2: all'epoca gli attaccanti
1: se
2: venivano
1: tu vai a rivedere,
2: veramente riempiti di calci.
1: Se tu vai a rivedere quelle immagini, insomma, c'era veramente la caccia a fargli il fallo.
2: Ma neanche a fargli il fallo, ma a fargli male.
1: A fargli
2: volte,
1: male.
2: Cioè delle marcature.
1: E se tu pensi adesso che i difensori praticamente non marcano più e devono mettere le mani dietro la schiena, perché poi tu pensi ai rigori che si poteva procurare Maradona, che te centrava proprio da ogni posizione. E poi guardate che lui aveva un'accelerazione quando partiva con il dribbling, che era impressionante.
2: Aveva delle gambe muscolarmente eccezionali.
1: Non lo so, io penso invece Maradona si poteva molto adattare a questo calcio. Non so invece se Messi si poteva adattare a quel calcio, per il semplice motivo che c'era una marcatura serrata. Non ti facevano fare, ma veramente ragazzi, io vi invito ad andare a vedere. Cioè,
2: vabbè, ma già la famosa
1: Claudio
2: marcatura
1: Gentile,
2: esatto,
1: è passato alla
2: Maradona,
1: storia per aver marcato Maradona e Zico.
2: Ma
1: in una determinata maniera che ora non potrebbe farlo,
2: minuti, ma lo sappiamo,
1: non potrebbe farlo oggi, quindi questa è una differenza notevole, è una differenza importante. Ciò non toglie che Messi, ripeto, io lo continuo a dire, la domanda che abbiamo fatto ieri era una domanda forzata, ma
2: secondo per fare me
1: un
2: no.
1: dibattito se il calciatore più forte di tutti i tempi, ma Messi è quello che veramente si è avvicinato moltissimo a Maradona.
2: Anche perché noi, Marco, noi ci ricordiamo l'ultimo Messi, ma non dimentichiamoci ciò che era Messi nel suo apice.
1: Però una cosa sono d'accordo con chi ha sottolineato questa diciamo situazione: la durata,
2: la longevità della carriera di
1: Messi,
2: è stata superiore.
1: Cioè la qualità, no? Lui anche adesso è vero che gioca in un campionato
2: con l'Argentina,
1: però quando sta con l'Argentina ancora quella qualità la riesce ad esibire a 39 anni, quindi la lunghezza della sua carriera in questo caso è stata superiore. Tutto qui.
2: Cambiata anche la gestione dei fisici, delle carriere, i calciatori che ora si ritirano a delle età molto più avanzate rispetto a quelle di un tempo. calcio ha cambiato molto, Marco, lo dicevamo prima, fare paragoni è difficile, però secondo me... Sì.

0: mettere a confronto Messi e Maradona.
1: Abbiamo perso il collegamento ormai, ci mettiamo una pietra sopra.
0: Sì, se poi riportiamo noi magari.
1: No, però allora facciamo sentire un passaggio di Paratici, poi riportite una cosa, perché oggi ha parlato, almeno noi volevamo commentarlo, ma non, evidentemente è successo qualcosa, vai.
2: Io ho una mia mentalità, credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo. Non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare 6º, 4º, 3º. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro, no. Lo ripeto.
3: Lei ha parlato di sesto.
2: Non ho parlato di sesto, no, di 14esimo.
3: Sono disposto al 14esimo posto per arrivare.
2: Te lo chiarisco bene. Dico che io, per carattere, sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto, quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade, di arrivare 3º, 4º, 5º. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è 6ª, 7ª, 8ª, ok, non accetto questo.
1: Questo sulle ambizioni, forse beh, riusciamo a prendere al volo Galassi, mi sta scrivendo che c'è stato un contrattempo, forse riusciamo veramente al volo, però vengo da te Lucio, aggiungi sì, anche l'altra cosa che ha detto.
0: Un altro tema importante, ha parlato del budget, poi di un giocatore, ha detto il budget non è dato solo dal mercato ma da una totalità di club, tra entrate e uscite allo stadio e il commerciale. Su Ken, è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina, tutti sanno quanto ci sono affezionato perché già l'ho avuto e per ora è il nostro centravanti, vogliamo e speriamo che sia il nostro numero 9, ma i club non sono padroni del proprio destino in caso di offerte per il club e per il calciatore importanti della serie. Bene, il nostro calciatore per il prossimo anno, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, si valuterebbe.
1: Vado da Giacomo Galassi direttamente al volo, proprio perché siamo nelle battute finali della nostra trasmissione.
0: Ciao.
1: Giulio, abbiamo sentito le parole di Paratici, volevamo un tuo commento velocissimo, ma anche sulle ambizioni, perché ho visto che si è risentito un po',
0: la
1: no?
4: Sì, vuole alzare l'asticella, però non ha messo neanche dei paletti, è esatto, un dirigente espertissimo, Paratici, e quindi sa che in questo momento a Firenze alzare troppo le aspettative poi rischia di portarti a terra inesorabilmente, come è successo per esempio un anno fa con Pioli e con tutta la Fiorentina di Pradè, che è, insomma, stata smontata pezzo per pezzo. Quindi a Firenze siamo un po' spaesati, ecco, dalla conferenza stampa, perché di fatto, no, chi come noi fa questo mestiere si aspetta di avere delle notizie certe, cioè quel giocatore X lo vendo, quel giocatore Y lo voglio, chiaramente anche senza nomi, però avere un'idea di quello che è la strategia operativa. Invece si è parlato di obiettivi anche a lungo termine, ha detto non ci possono volere solo pochi mesi per portare in alto la Fiorentina, però quello è l'obiettivo, diciamo che ciò a cui ci appigliamo un po' per così titillare anche un po' lo spirito, no, di Firenze, che è stata abbastanza ferita nella stagione, è che Paratici ha un po' sconfessato quella che è stata la vecchia gestione, perché ha detto io 4-5 anni la Fiorentina, anzi ha detto io 4-5 anni arrivare tra il 7º e l'8º posto non posso accettarlo. È quello che è successo alla Fiorentina prima del 14esimo posto, lui ha detto posso accettare un anno al 14esimo posto se mi serve poi per ricostruire.
1: Andare.
4: Quindi, questo ci fa sperare che la Fiorentina possa combattere quantomeno per i posti un po' più alti rispetto al 7º, 8º posto.
1: Senti, su Ken al volo ha detto vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, non decidiamo solo noi.
4: Sì, il premio grazie, insomma, lo potete intuire da soli.
0: Segreto di
4: perché comunque c'è una clausola dal 1º al 15 luglio da 62 milioni di euro che nessuno pagherà.
1: Certo.
4: Il calciatore ha fatto sapere già da giorni alla Fiorentina, ci sono stati anche i primi incontri con gli agenti, che comunque lui è disposto a restare alla Fiorentina se arriva un club di Premier oppure un club che fa una Coppa Europea, non ci metto solo la Champions, ci metto anche l'Europa League, che offre più di 30 milioni di euro, secondo me la trattativa si fa. però dice giustamente, se non arriva nessuno che ci offre almeno quella

0: cifra, non se ne parla, si punterà su Ken, e secondo me questo è il finale della storia, perché un club che oltre a investire 30-40 milioni per Ken, poi si accolla anche un ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione, dopo che Ken ha fatto 9 gol in questa stagione, insomma, io sfido, ci vuole una grossa dose di fiducia, poi le vie del mercato sono infinite, stiamo a vedere.
1: Ti do 30 secondi, ti chiedo, a Radio Firenze Viola, gli ascoltatori, come hanno preso questa conferenza? Che idea si sono fatti?
0: Allora, si sono fatti un po' l'idea di... Comunque Parate ci piace, Parate ci piace perché è il nuovo che avanza, passatemi il termine, anche se non è certo nuovo, però dopo 20 anni in cui a Firenze c'era o Corvino o Pradeo, Pradeo o Corvino, finalmente c'è anche un altro modo di comunicare, di fare calcio, e quindi c'è... aspettativa, però vi dico, l'entusiasmo non è certo alle stelle, quindi c'è la volontà da parte dei tifosi di essere riconquistati, che la sintetizzerei così.
1: Bene.
0: Toccato?
2: Innegabile.
1: Sei perfetto. Chiarissimo. Sei perfetto. La prossima volta, però, per la prossima volta mi devi arrivare prima,
0: Non sì, sì, capisco.
1: Dai. Ti abbraccio, Giacomo. Buon lavoro a te, tutta Radio Firenze Viola. Prestissimo, ciao, grazie, ragazzi. Giacomo Galassi. Ciao, Giacomo. Ciao. Grazie, siamo veramente titoli di coda. Forse riusciamo a prendere. Vabbè, poi sottolineano Pietro Vierkovud come marcatore. Quindi, vabbè.
2: Vabbè, troppe
1: poi, con molta ammirazione per il vostro programma, direi Norvegia come sorpresa di questo mondiale. Massimiliano ci scrive, noi lo salutiamo. Vediamo, Massimiliano, potrebbe anche essere. Poi, Luciano invece dice finale Inghilterra-Marocco. Beh, sarebbe una bella finale anche
2: addirittura
1: questa.
2: Il Marocco migliorerebbe la semifinale migliorerebbe, del 2022.
1: Miseria. Poi c'è un audio che brandalo, dai, tanto.
3: Io non ho capito perché uno non può esprimere la sua opinione. Se mettete un numero di telefono o mettete
1: c'è modo per esprimere
3: un indirizzo WhatsApp.
1: Non fa
3: perché uno vuole esprimere la sua opinione.
1: C'è il modo, c'è il modo, il modo per
3: può piacere come giornalista. A me come tifoso sportivo del calcio ho la mia opinione. Poi se vuoi che venga lì a trasmettere le cose mi paghi il biglietto aereo, io arrivo lì. Ti posso dimostrare che posso essere superiore o inferiore alla tua professionalità.
1: Certo.
3: Io ti saluto e ti ringrazio della tua disponibilità. Arrivederci e grazie.
1: Certo, uno che sto lavoro non lo fa, magari non l'ha mai fatto, è superiore a uno che fa da 20-25 anni sto lavoro. Ma va bene così. Siamo di fronte a questo tipo di situazioni.
2: Vabbè, dai, chiudiamo.
1: Non è una
2: bellezza,
1: mancanza di rispetto, perdonami, vatti a risentire come ti hai esordito il messaggio che hai dato. C'è modo e modo per mandare messaggi, come dico sempre. Quindi io mi trovo sempre pronto a battagliare, però. C'è da una parte la professionalità, dall'altra c'è sempre i ruoli, vanno rispettati i ruoli.
2: Dai.
1: Dovevo fermare, dai, però se vuoi venire, vuoi collegarti, noi facciamo adesso apriremo una rubrica, fai tu la trasmissione, scegli tu la scaletta, scegli tu gli argomenti.
2: Vabbè, dai, abbiamo chiuso in bellezza.
1: A domani come sempre,
2: Marco, domani.
1: E vi lasciamo ad A Tutta C, ci vediamo domani a partire dalle ore 13, ciao.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente è una squadra

0: Che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto molto bene, aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga, la prima partita, e quindi, insomma, ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
1: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
0: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
1: Ecco, se tu dovessi indicare una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
0: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi, insomma, il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre, e soprattutto da tre mondiali a questa parte, è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
1: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Pitti Uomo e io sono una monta una scaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? In verità
3: il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Esichiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però, cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
1: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè, sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, realtà è che lei è in lutto, perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile. come seconda opzione, sennò avrebbe tifato Italia.
2: Allora, ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi. E quindi, cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia-Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore. Chi vinca il migliore? Avrei tifato entrambi, uno ha fatto, come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol

0: loro tifo anche l'altro. Bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua.
1: Però c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze, ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
0: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
2: Cosa Serginho?
0: Ma è Serginho, Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore. Quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
2: in forma.
0: Più forma.
2: Siccome noi siamo milanisti, abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
0: È interista, ragazzi.
2: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
0: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
1: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
3: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
1: Tanti ricordi.
3: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
1: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
3: No. Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
1: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante questa annata deludente?
3: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare a prendere un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
1: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
3: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
1: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
3: Guarda, a me dispiace però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre, a me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque

0: comunque ex giocatori che vanno allo stadio. Sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco. Però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
1: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
0: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando via a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
1: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim, qual è il tuo pensiero?
0: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
1: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
0: Ma comunque è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
1: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo, ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Qui a Pitti, da Tombolini, porto con la moda,
3: quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante, però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
2: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
3: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
2: Un passaggio dalla difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
3: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
2: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
3: No, non credo, penso penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta la fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perderlo.
2: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
3: Al momento sì, è una squadra forte, si sta

0: cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa completa e con Allegri è un'ottima squadra. Bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come, che mercato faranno.
1: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
0: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim. La società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
1: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
0: No, no, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto, molto, molto particolare, devo dire che sono due attaccanti forti e io li confermerei.
1: Però Piccoli come si rilancia?
0: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondano ai numeri, e non sempre così.
1: E quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
0: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace. Certo, anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
1: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
0: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
1: E insomma sarebbe un bel rilancio per lui.
0: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
1: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
2: Qui a Pitti per passione.
3: Passione. Sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
1: Ma è la prima volta qui a PT?
3: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
1: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
3: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. Quindi sono molto contento, ovviamente io non posso fare niente. Da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. E sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare. Quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti. Leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere. Io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
1: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
3: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma, che perdavamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto: ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma, col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento, tipo, e sostengo la mia squadra.
1: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
3: Lo so.
1: Ti dispiace questa possibile partenza?
3: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo

0: Noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
1: Per chiudere Dybala?
0: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp, se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo giovedì 18 giugno, sono le 9:45, questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, tanto di cui parlare perché siamo agli albori del mercato estivo, quindi saranno tanti movimenti, ma intanto i club iniziano a pensare alle panchine, ai dirigenti, il primo passo per strutturare le nuove squadre. E due giorni fa, il 16, c'è stata la scadenza per le iscrizioni, dovrebbe essere tutto sommato sotto controllo, vedremo se ci saranno sorprese, poi si procederà alla riammissione, ai ripescaggi e quant'altro per andare a comporre quelle che saranno le 60 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C. Iniziamo la nostra puntata, il nostro appuntamento mattutino, come sempre collegandoci con i nostri amici di TuttoC.com. Stamattina sono molto felice di ritrovare il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, caschi a fagiolo, come si suol dire, perché? Perché ieri c'è stato questo duro attacco, duro attacco di Zola al governo, con il decreto dello sport che è uscito, è stato approvato in governo, contro l'utilizzo dei talenti italiani. Si è scagliato così Gianfranco Zola. Ecco, spiegaci cosa è successo, spiegaci perché Zola era così furioso nei confronti del governo ieri.
2: Allora, fondamentalmente martedì il Consiglio dei Ministri, su proposta ovviamente del Ministro Bodi, che è quello competente in materia, certo, ha approvato una piccola riforma, in realtà non è che abbia cambiato più di tanto la Melandri, ha introdotto delle, la Melandri è la legge che disciplina i diritti TV in Italia, ha introdotto delle, certo, dei piccoli correttivi, tra questi ha, diciamo, dirottato alcuni soldi verso il calcio femminile. In maniera molto sintetica, la Melandri prevede che il 10% dei ricavi dei diritti TV, fondamentalmente sono per lo più quelli della Serie A, perché poi gli altri campionati, sì, ovviamente portano meno soldi, poi vengono ridistribuiti tra i campionati minori, 6% alla B, 2% alla C, 1% alla Lega Dilettanti e un altro 1% alla Federcalcio, genericamente, poi la Federcalcio li usa per tante cose. Questi sono circa 10-11 milioni di euro, questo 1%. Abodi ha spostato questo 1%, diciamo l'ha tolto alla Federcalcio, e

0: l'ha spostato, ha dirottato verso il calcio femminile, verso la Serie A femminile meglio, che è l'unica competizione femminile professionistica, che comunque è organizzata dalla Federcalcio, però diciamo ha imposto la Federcalcio di usare tutti per la Serie A femminile. Qual è il problema? Il problema è che quei soldi la FIGC li usa per tante cose varie, per esempio contribuiscono a pagare le trasferte degli arbitri, tante cose, però la gran parte, almeno la metà di questi 10-11 milioni di euro, in realtà era previsto che andassero alla riforma Zola. La riforma Zola, insomma, chi ascolta tutto ci sa benissimo cos'è.
1: Certo.
0: È il progetto della Lega Pro per sovvenzionare il talento giovanile nei club di Serie C, e quindi non avrà, almeno poi vedremo se questo decreto diventerà legge, perché anche nella maggioranza politica non è stata, quando si è capito cosa era successo, non è stata particolarmente apprezzata la cosa. Fondamentalmente questi soldi non andranno più alla riforma Zola, e Zola si è ovviamente comprensibilmente arrabbiato.
1: Esatto.
0: Sì, dimmi. Ma no, poi finisce.
1: No, ti stavo dicendo, Zola giustamente si è arrabbiato.
0: Sì, si è giustamente arrabbiato, insomma ha detto no, scusate, parliamo di giovani e poi togliamo risorse ai giovani, anche perché diciamo supportare il calcio femminile è una cosa su cui possiamo essere anche tutti d'accordo.
1: Certo.
0: Poi magari a un certo punto dovrebbe anche tenersi in piedi da solo a livello economico, ma questo diciamo è un altro discorso. Abodi ha spiegato, insomma, ha detto proprio questo, ha detto cioè è importante supportare il calcio femminile. Il problema è che non è che il governo abbia messo dei soldi, cioè il governo non ha messo neanche un euro fondamentalmente, quelli sono soldi che semplicemente produce il calcio e che il governo ha deciso come vanno impiegati, ma non ha aggiunto nessun tipo di fondo, e questo ovviamente ha fatto arrabbiare Zola, e non soltanto Zola, perché poi questo ovviamente andrà ad incidere sulle elezioni federali probabilmente in maniera contraria a quello che si augura lo stesso Abodi.
1: Che poi, come scrivevi giustamente tu ieri in un pezzo su tutto il mercato web per spiegare l'accaduto, questi soldi che vanno a beneficio della serie Women, il campionato che non è organizzato dalla Lega Calcio di Serie A, però ci sono 12 società, di queste solo 3 non fanno riferimento a una squadra che ha un club di riferimento maschile come Roma, Inter, Juventus, eccetera eccetera.
0: Sì, esatto, è stato poi questo appunto anche giustamente il motivo che ha fatto un po' arrabbiare Zola e la Serie C in generale, perché è vero, si va a supporto del calcio femminile, però come dicevi tu, fondamentalmente diciamo che questi sono 9 club, togliendo appunto Napoli, Como e Ternana, le altre sono tutte squadre femminili di Serie A,
1: sì.
0: Sono tutte collegate alle squadre maschili, cioè ci sono Inter, Juve, Roma, Milan, tutte società che non hanno bisogno di questi soldi fondamentalmente, anche perché parliamo di, ne andranno circa 800.000 euro a società più o meno,
1: sì, esatto.
0: Evidente che sul bilancio della Juve, per dirne una, non è che facciano tutta questa differenza, e infatti da quello che so non è una manovra che nasce dalla pressione di questa società, cioè non è che che Marotta ha chiamato Abodi e ha detto senti, perché non mandi un po' di soldi per il calcio femminile,
1: certo.
0: È un'idea che nasce su richiesta probabilmente della Serie A femminile, accolta da Abodi. Non so se non avesse capito cosa stava succedendo, c'è chi dice che non avesse capito cosa stava succedendo, per me sarebbe molto grave, spero che non sia così. Sicuramente ti dico una cosa, la Lega Pro era l'unica componente, come sappiamo, che non si è schierata in vista delle elezioni federali. Io credo che da ieri pomeriggio molti presidenti di club di Serie C hanno deciso di votare Malagò. Evidentemente non era questo l'obiettivo di Abodi, che Malagò non lo può vedere, e però è riuscito in questo, diciamo, a fare un grandissimo assist elettorale al al suo secondo peggior avversario, perché poi fosse solo Gravina lo vede peggio di Malagò a Bodi.
1: Eh sì, sì, hai detto, hai fatto un assist involontario. Ivan, cambio discorso, perché? Perché parliamo, torniamo a parlare di Serie C, di quello che sarà il prossimo campionato, al netto poi di quando andremo a comporre, no, i gironi con tutte le iscrizioni, dovrebbero essere state presentate tutte, vedremo se saranno accolte poi le varie iscrizioni dei club, poi si procederà a riammissioni, ripescaggi e quant'altro. Però ti chiedo, Eva, si stanno già iniziando a muovere alcuni club, mi viene in mente che il colpo più grosso, più importante probabilmente in queste ore lo ha messo a segno l'Union Brescia, perché riscattare Crespi è un segnale di forza importante che mette fra l'altro il Brescia anche per come sarà il girone, probabilmente come sarà composto, mette il Brescia come favorita unica per la promozione diretta in Serie B l'anno prossimo.
0: Beh, ma io mi aspetto che lo sia il Brescia favorita unica. È vero che manca ancora tanto alla fine del mercato, all'inizio del campionato, al momento in cui avremo un po' più chiari rapporti di forza, però dopo una stagione in cui possiamo definirla di assestamento un po' per tutti, e in cui c'era un club come il Vicenza, che veniva diciamo da un'annata in cui non era riuscito a centrare la promozione, ma ce n'è andato diciamo relativamente vicino, l'anno prossimo credo che sarà il Brescia il Vicenza di turno, ecco. Ha la solidità economica, ha una grande diciamo proprietà alle spalle, credo che abbia fatto un anno di rodaggio. Io francamente mi aspetto il Brescia promosso un anno prossimo, poi è ovvio che devi conquistartela sul campo, non è che lo vinci in partenza, questo sarebbe l'errore che il Brescia non certo. deve permettersi di commettere, però sì, sono d'accordo con te, non soltanto per il riscatto di Crespi, probabilmente vedremo quali saranno le mosse, tra l'altro secondo me come è successo anche altre volte, può anche darsi che il Brescia non faccia tantissime cose sul mercato. Cioè io penso al Vicenza l'anno scorso, non è che abbia fatto tantissime cose, mi ricordo un paio di stagioni fa il Catanzaro, che fece praticamente non fece quasi mercato in estate, perché tanto sì. aveva già costruito una squadra molto competitiva, il Catanzaro di Van de Putte, via dicendo. Mi aspetto invece sì grande favorito, cioè è l'unico nel girone A, poi tra l'altro il livello non è sempre stato stellare,
1: non è altissimo,
0: negli ultimi anni ci sono una due sono sempre state una o due squadre più forti sì, delle sì. altre, se la giocano loro. L'anno prossimo penso che invece sia quasi, non dico da solo, però assolutamente no, però
1: quasi,
0: insomma un
1: sì.
0: grande
1: avanti rispetto alle altre. Ivan, tasto dolente prima di salutarti, no. perché c'è il sì, devo farti la domanda sul Bari, caro Ivan, perché la situazione è un po' complicata, no? C'è stata la conferenza nei giorni scorsi del sindaco di Bari Vito Leccese, che di fatto ha aperto anche alla possibile cessione di De Laurentiis del Bari, la nomina di Marino come DG. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi per il Bari?
0: Intanto per fortuna mi sembra risolta la questione San Nicola, io sì. credo che sia sia stato umiliante per Bari vedersi dire di no dall'Altamura senza niente, cioè, nulla da dire, ci mancherebbe altro, però andare a elemosinare uno stadio in un paese della propria provincia e sentirsi anche dire di no, credo sia stata un'umiliazione ulteriore in un momento sì. molto difficile. Il sindaco Leccese ha fatto questa prova di forza, devo dire alla fine mi ha anche sorpreso, perché più o meno De Laurentiis gli ha diciamo ha detto sì alle sue richieste fondamentalmente, poi sì. resta ha fatto questa promessa più o meno di di mettersi in direzione della vendita del Bari, che tra l'altro è scritta nelle regole federali, perché entro il 2028, a meno che non cambino le cose,
1: delle multiplicità, certo.
0: Sì, le regole sulle multiplicità, il Bari deve essere venduto, vedremo che campionato sarà. Certo, io, nel non essere un fan De Laurentiis e nel non essere un amante delle multiproprietà, però è difficile dire ad una persona che al proprietario di una squadra devi venderla.
1: Sì.
0: Cioè, poi alla fine l'operazione di Lecce ha anche avuto appunto un finale positivo per quelle che erano le sue richieste, però l'ho trovato un po' sui generis. Cioè, è vero che non l'ha, diciamo, il Bari a De Laurentiis non l'ha dato lui, ma l'ha dato il suo predecessore De Caro, però che il soggetto che ha dato il club a un privato, cioè il sindaco di Bari, poi gli dica devi venderlo, chi sei, perché?
1: Sì, parole

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61 canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato a mister Mario Petrone. Salve mister.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora mister, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, prima no, della finale playoff fra Ascoli e Union Brescia, lo aveva detto più volte che vedeva lei l'Ascoli come la favorita per la vittoria, per il successo, alla fine così è stato, ci aveva visto giusto mister. Le chiedo che doppio confronto finale è stato, che Ascoli ha visto in campo nella doppia sfida contro l'Union Brescia?
1: Ma sono state due partite giocate secondo me in maniera giusta da entrambi gli allenatori e ovviamente va riconosciuto scusate sono un po' raffreddato va riconosciuto ovviamente il lavoro dell'Ascoli, la prestazione sia all'andata che al ritorno, e ovviamente parliamo di una squadra che era in salute e più giocate qualificate, può giocare la seconda in casa davanti a 14-15 mila tifosi, ovviamente sì. Insomma, pareggiare all'andata e giocare in casa la seconda è ovviamente un vantaggio enorme, però ecco, come diceva Corini, Brescia ha tutto per ripetersi quest'anno, e anzi sull'esperienza di quest'anno è come un po', io la vedo un po' come il Vicenza degli ultimi 2-3 anni, no? Quindi lavori sì. 2-3 anni e poi cercare di fare il salto, ecco, il Brescia lo vedo così.
0: Tra l'altro intanto il Brescia parte da un'ottima base e dal riscatto di Crespi, che a tutti gli effetti è un giocatore del Brescia, e partire da inizio campionato con un giocatore come Crespi, che di fatto ha fatto la differenza, ha trascinato il Brescia fino alla finale playoff segnando gol, alcuni anche molto belli, mi viene in mente quello alla Recchi in rovesciata contro la Salernitana, è un vantaggio. Un altro vantaggio potrebbe essere anche mister la composizione del girone, ancora non è ufficiale, però vedendo le squadre che ci sono, che fra le retrocesse e le promosse dalla serie D, il girone A sembra abbastanza abbordabile. L'Union Brescia sembra avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.
1: Sì, diciamo che ovviamente io spero e sono sicuro di questo, che loro non guardano assolutamente come certo. Facciamo noi dal punto di vista giornalistico, oppure come una opinione, e loro devono pensare realmente a dare continuità e a non guardare assolutamente.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi

innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24

0: Poi mister, dalla Serie B ne retrocedono un tot, poi per tornare su però vince solo la prima e poi ce n'è un'altra, la quarta, che passa da quel tritacarne dei playoff. Quindi anche, certo, ci sono stati degli errori per retrocedere, però poi tornare su diventa difficilissimo.
1: Diventa difficile, io vi dico, forse tra quelle il problema è anche che riescono poi queste squadre a tenere più o meno l'organico della Serie B,
0: Esatto.
1: e poi di queste retrocesse poi chi è che realmente ha dimostrato sul campo un gioco brillante che comunque in Serie C può essere determinante, può dare continuità. Bari no, Reggiana no, forse La Spezia è quella che secondo me ha un po' più l'organico da poter risalire subito, però ecco, la Cina nella Serie B i contributi ce n'è pochissimi
0: Esatto,
1: e
0: gli stipendi, anche
1: diversamente
0: tutto.
1: da sì, non è facile
0: Sì,
1: risalire
0: poi
1: subito.
0: cambia molto perché molte squadre poi non reggono neanche lo scoglio, no? Perché magari si trovano con stipendi da Serie B, giocatori in Serie C con certi stipendi non restano e devono rivoluzionare totalmente la rosa e rischia poi di rimanere infangato, no? Passiamo il termine, un po' brutto, però rimanere nella palude della Serie C per tanti anni. Mister, prima di salutarla, le chiedo, il mercato, in generale con i mondiali ovviamente è un po' rallentato, ovviamente ancora deve iniziare ufficialmente, però le squadre si stanno già muovendo. Le chiedo, secondo lei, che mercato ci dobbiamo aspettare in Serie C quest'estate?
1: Ma io vi dico la verità, in C bisogna aspettare perché poi tutto dipende dalla catena, no? Serie A, Serie B e Serie C.
0: Sì.
1: Si aspetta perché poi ci sono gli esuberi, ci sono comunque i giocatori dalla Serie A che vogliono mandare in prestito, magari inizialmente li mandano in ritiro con la prima squadra e poi dopo prendono le loro decisioni. Sarà il solito mercato, anche se poi. Se c'è il mondiale è vero, però poi alla fine a noi tocca pochissimo perché l'Italia tra l'altro non ci partecipa
0: Sì.
1: e quindi a malincuore dico questo, però è un dato di fatto ed è una realtà. Io piuttosto penserei seriamente a cambiare qualcosina a livello proprio di regolamento, perché se in B
0: Per
1: giocano molti
0: forza.
1: stranieri, anche in B molti stranieri, per l'Italia ci sarà poco futuro. Io le sensazioni che io ho purtroppo a oggi non si è cambiato ancora nulla. Vuol dire che vogliono aspettare, vuol dire che si prenderanno 2 o 3 anni ancora, però intanto se non cambia
0: Speriamo di no.
1: regole speriamo di no. Però
0: Perché
1: ecco, io almeno
0: è esatto.
1: la B per me io la farei quasi tutta italiana.
0: Che poi,
1: Potere per
0: mister,
1: pochi giocatori
0: la interrompo un
1: stranieri.
0: attimo. Ci sono, cioè, i talenti in Italia, ci sono, perché se guardiamo tutte le selezioni giovanili dell'Italia, vincono tutte, hanno sempre vinto mondiali europei, ma anche di recente, non parlo di anni fa. Quindi evidentemente il talento c'è, manca poi quello scalino, quella fiducia a far giocare i giovani nelle categorie, anche in Serie B, in Serie C, magari fargli fare un anno. Perché noi abbiamo seguito le finali che si sono svolte qui a Firenze al Viola Park. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però c'erano tanti giocatori più di 20 anni, che normalmente non dovrebbero giocare in primavera, dovrebbero già misurarsi con i professionisti.
1: Purtroppo in Italia non c'è una mentalità progettuale. Mi
0: È vero.
1: spiego, io faccio l'allenatore di calcio e quindi ho sempre pensato al risultato, all'obiettivo, e però poi sempre con
0: Certo.
1: occhio di riguardo di valorizzare quando si può i propri giocatori del settore giovanile. L'ultimo l'ho fatto con Orsolini ad Ascoli, un altro paio di giocatori a Rimini, però poi fondamentalmente quello che manca è la progettualità delle società di calcio, proprio delle società,
0: Certo.
1: perché io voglio pure fare la Serie B, la voglio fare con i giovani, sapendo che il contributo che
0: Sì.
1: mi arriva, un contributo che mi permette di fare la categoria e magari investire nelle strutture, Però poi io devo costruire un qualcosa, devo dare continuità a quello che è il progetto tecnico, perché è quello che

0: e ti porta soldi nelle casse. È la polivalenza positiva che ti porta soldi nelle casse. E quindi se i giovani non si fanno giocare, perché l'allenatore spesso e volentieri si trova sulla graticola già dopo 5 partite, è normale che sotto certi aspetti dici: ma io mi devo giocare il posto, lo faccio con giocatori esperti, cerco di tenere lo spogliatoio, cerco di recuperare quei giocatori che mi dovrebbero fare realmente la differenza. Però ecco, se invece parte una società con un progetto tecnico di una media età massimo 25 anni e dai fiducia alla componente tecnica, staff tecnico, dirigenziale, eccetera eccetera, bypassando quelli che possono essere i momenti negativi di una stagione. Invece purtroppo in Italia non è così, poi ci meravigliamo ancora oggi che in Germania in Serie A giocano squadre che hanno la media età di 25 anni
1: E poi ci stupiamo se non andiamo al mondiale,
0: che non abbiamo coraggio, la verità è questa.
1: Esatto.
0: Non abbiamo coraggio, perché tu oggi uno Spezia retrocede dalla Serie B spendendo ovviamente un patrimonio. Che cosa ha portato nelle casse della società? Non avevo mai
1: voluto neanche vero.
0: Questo è un po' la realtà.
1: È vero.
0: Va bene.
1: È vero. È così, mister, purtroppo. Mister, grazie mille come sempre per essere intervenuto qui in diretta da noi. Grazie mille, mister, un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Mario Petrone, un amico di A Tutta C, è intervenuto più volte qui con noi. È sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi ne sa di calcio e che mastica calcio da tutta la vita. Andiamo avanti, perché come dicevamo, le squadre adesso in Serie C si stanno organizzando a livello societario, chi punta su nuove figure dirigenziali, chi annuncia i nuovi allenatori. È il caso del Guidonia, c'è stata la presentazione pochi giorni fa del nuovo allenatore, mister Lopez. Andiamo a sentire un piccolo estratto della conferenza stampa del nuovo allenatore del Guidonia, Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister, nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Agliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Rocca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa qui al centro direzionale del Mavis, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
5: Italia Op-

0: S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Buone. Per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato contatto.
3: C'è rialzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
2: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Soprattutto.
2: No, c'è stato questo contatto positivo e abbiamo definito, penso, in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma. Non...
4: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Prego per un'ora di posizione, quindi partiamo tipo minuto.
5: Salve, domanda per il presidente.
4: Come vuole, normalmente spiega prima anche.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ha detto presidente, quindi parte una stagione, seconda consiglio in Serie C, adesso sta una stagione che forse le ha fatto capire tanto, ovviamente perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno con anche un allenatore più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella all'asa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, che cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che sia anche per crescere questo. Lo servono per crescere, secondo me sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie presidente, c'è il mister Giovanni Lopez, ben arrivato al guida del Montecelo, un ritorno nel Lazio, che ti ricordiamo, sono allenatore del Reggiani, il CISC Roma, non si giocava al Flaminio, e insomma qua è che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio gioiello, poi il programma laziale e non, quindi ecco, sono soddisfatto e hai tanta voglia.
2: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi abbiamo primeggiato, nel senso poi saranno play-off, saranno che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'entità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche l'azienda dello Stato, che altro io mi sento anche di rappresentare i 100.000 di Donia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità, ma che non ci sente dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo farò. Certo è che bisogna investire nei giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente né il direttore sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto, aumentare il target dei giocatori da prendere, cui per me è stata una grande soddisfazione, prima volta mi succede quando alleno, per cui, e sono 25 anni che alleno, per cui è

0: un'ottima cosa. Grazie, grazie mille.
1: Grazie quindi al Ministro di Rete Oro, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, quindi ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello, anche agli altri ospiti come il direttore generale italiano, il sportivo lucchese, il manager Riccardo Unca, e ringraziamo anche il nostro responsabile del marketing Laura Gatti, come sappiamo è veramente un piacere, sempre contraddistinto per le iniziative, ma
2: aspettative che io personalmente ho stanno ancora sopra.

0: ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, Daniel Uccellieri sempre al microfono gli ultimi 10 minuti di trasmissione, quindi diretta su TMV Radio e sul 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di Unione Brescia in questa ultima parte di trasmissione, la squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra del presidente Pasini che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorita principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chieri, collega del giornale Brescia. Ciao Luca, ritrovato.
1: Ciao Dani, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con Ascoli?
1: Ma sai, vabbè, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita certo. In ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà Giuseppe Pasini in primis gode di un credito che quest'anno è stato fondamentalmente in fine. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state le difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché c'è stata evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, detto comprensibilmente, la piazza ha in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, che la vera prima stagione del sarà questo. Tutto questo per dirti che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire quest'anno, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo miglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di aver ceduto

0: passa una squadra che quest'anno lo merita più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
1: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere, ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta, il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrebbe essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano degli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Scara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo, da questo punto, dal tuo punto di vista, come hai intenzione di operare la società? Perché intanto arriva Crespi, e questo è un grandissimo colpo, perché partire con Crespi da inizio stagione è sicuramente un vantaggio. Poi che cosa vuole fare il club sul mercato?
0: Allora, ci sarà parecchio da fare, questo è evidente, anche se poi con Corigni inizia il percorso a dicembre, che ha portato alla creazione di basi solide. Può darsi, diciamo, delle coordinate generali. Intanto si è partiti, l'hai detto giustamente te, il colpo in assoluto importante della risca di Crespi, che era scontato, che tutto sommato è arrivato per cifre abbastanza contenute. Se bravo il DSF a gennaio, comunque sta parlando a Avellino per circa 450.000 euro. Si tratta comunque di cifre importanti per la Serie C, ma sì, rispetto al valore del giocatore, soprattutto potenziale, è un'operazione assolutamente di valore. Bisogna parlare soprattutto sull'attacco, e questo è evidente. L'attacco è il reparto che è stato più funestato dagli infortuni, e quindi bisognerà fondamentalmente rifare tutto. Diciamoci che il Brescia per il momento ha deciso di non puntare su Denis Cazzadori, che per un periodo, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre, è stato fondamentalmente il salvatore di questa squadra. Non c'era più un attaccante e lui in qualche modo, sì, di la baracca. Poi ha chiuso un po' in diminuendo, con tante panchine, con sezioni non molto vincenti, e quindi il Brescia, soprattutto più del fatto che l'accordo con il Verona in caso di riscatto prevedeva un 50% sulla vendita in favore degli Scaligeri, ha deciso di non esercitare questa opzione. Non è escluso che magari ne riparli più avanti in condizioni più vantaggiose. Attacco, ti dico anche che il centrocampo invece è arrivato, qui si dovrebbe intervenire meno, perché lì invece ci sono giocatori che hanno vinto e che dai quali Corini tende a partire, mercati su tutti, si spera di Azzennaro in condizioni migliori di quelle di quest'anno. Malamo, per Malamo il discorso si dice quello di Cazzadori, nel senso che non è stato riscattato al Sud Tirol, ma si sta trattando per impostare una Formula 1 un po' diversa, che consente al centrocampista di restare in difesa. Vediamo, anche qui ci sarà intervenire meno rispetto all'attacco, ma qualche tipo ce lo stiamo. Qualche non è uscito, abbiamo registrato il essere per Artioli del Mando, che è rientrato, sì, ripeto, al Bari, è uno che piace, però adesso siamo ancora in una fase interlocutore, soprattutto nella fase in cui sarà importante soffrire il Brescia tanti giugni, si parte da lì e poi a luglio si entrerà nel D.
1: Luca, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Dopo la fine, fischio, il triplice fischio, no, della finale playoff, sono state tante parole del presidente Pasini, che ha fatto ovviamente complimenti all'Ascoli per la promozione, si è complimentato comunque con la squadra per la stagione fatta. Però poi ha chiuso, sia in conferenza stampa che comunque ai canali ufficiali del club, con parole forti riferite a una parte di tifoseria che non accetta, non ha accettato il presidente e il nome Union Brescia. Brescia. Ti chiedo se da questo punto di vista c'è qualche novità, c'è qualche spiraglio, o sarà una situazione destinata ad andare avanti ancora?
0: Allora, no, beh, intanto l'ha annunciato lo stesso Asini, il Brescia recupererà parte
1: non cambia, della certo. No,
0: nelle prossime sì, settimane, sì. Nel senso che ritroverà la V, ritroverà il marchio, il vecchio logo, cambierà, e l'hai detto giustamente te, l'ha detto Pasini, la denominazione. È diciamo una questionosa, come potrebbe immaginare qui, Pasini fa riferimento ad una frana minoritaria di tifosi che si sono immediatamente dissociati la scorsa estate da questo progetto. Mi riferisco ai 1911, tra l'altro con un'uscita, permettimi di dire, un po' stonata, secondo Pasini, ha tirato in ballo anche Omar Pedrini, un autore che è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello nazionale, soprattutto qui a Brescia, che c'entrava poco in quella vicenda. Ecco, diciamo che è peraltro una battaglia che Pasini porta avanti da un po', è uscito anche qualche settimana fa con un comunicato proprio contro il 1911, e l'impressione è che si sia fatto un po' trascinare in questa rotta nel fango Pasini, che ha mille metri probabilmente in questo, a livello comunicativo non è stato diciamo eccezionale, ecco, questo è il discorso.
1: Sì, senza dubbio. Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentire e ritrovarti, ci sentiamo presto.
0: Grazie a te Daniele, un abbraccio, a presto.
1: Grazie, ringraziamo l'amico, lo abbiamo detto, l'Union Brescia sarà assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie C in cui si giocherà la promozione diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione odierna dedicata al mondo della Serie C. L'appuntamento è sempre domani alle 9.45, sempre con il sottoscritto. Invito a restare con noi perché la programmazione di TMV Radio e Ricca non faremo mancare niente, mi raccomando, alle 13 tu sintonizzati con Maranà, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' il dito di coda, abbiamo visto un modo che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo, Harry Kane, un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus, stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham, che ha trovato anche lui un gol, compie un errore difensivo abbastanza clamoroso da Croazia. Insomma, poi la Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo, il Portogallo anche qui probabilmente titolo di copertanti, perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Al termine della partita abbiamo letto l'intervista della CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve per forza, ma fosse lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché chiudono tutti in questo momento. Il Milan, siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato, ma non lo può fare perché c'è la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro, e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca, cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, ben trovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
4: Mangio, mi sembra di essere con te da sempre.
1: Mamma mia,
4: stanotte. Ho sognato.
1: Ah, che hai sognato?
4: Accordo. No, non posso.
1: Roba che non si racconta, ho capito.
3: Già, così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non è la cosa.
3: Come sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri? Magari
4: Piccari, poi vi racconterò il sogno. Bisogna tremare un po' su.
1: Attenzione.
3: Ora, tanto ormai è
1: più di questo.
3: Sto tremando ogni giorno.
1: Andiamo a fare magna a mare.
3: Sarebbe anche
1: una. Sì. Senti, devo partire proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio.
3: Sì, ma lo sai che a me quei giochi piacciono, secondo me devo fare una cosa anche radio,
1: questi chiudono,
3: no. Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando tu ti auguri, tu devi scegliere.
1: Qual è il tuo gradimento?
3: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai queste cose.
1: Sì, sì. Perciò ho detto,
3: ma si può fare, cioè, perché
1: ma
3: poi
1: come vi permettete?
3: Ma poi ti danno subito. Ieri mi sono permesso di fare una domanda sul giocatore, no? Ho detto, ma dopo questa stazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore forte di sempre? Io dico una domanda, uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
1: Guarda, tu, Pelé.
3: Se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non esco niente. Tutti questi grandi fenomeni che sono.
1: Queste
3: cose qua. Sì, quindi poi se facciamo quei giochini che abbiamo fatto ci arrestano, insomma,
1: chiudono, però facciamo così. Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato ieri?
3: Abbiamo un confronto delle bellezze, possiamo dire.
1: Sì, tutto. Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
3: sì, facciamo. Col picco di ascolto all'usinante.
1: Sì, così ci si. Poi a quel punto magari lo dice, sai che c'è?
3: Ma chi se ne frega, insomma. Via. Magari ci assumono per fare anche altra cosa.
1: Che può essere intanto, soprattutto Starelli, che sull'argomento è molto ferrato. Vabbè. Allora.
3: È lì, era stato.
1: Sì, non lo fermi mai. Partiamo, io direi, nel frattempo è arrivato un po' inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono cinque strumenti che sembrano.
4: Secondo me c'è.
1: Sì, ne abbiamo capito, diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
5: Parla perché usa l'educazione, è chiaro?
1: Perfetto, hai ragione Maiocca. Allora ragazzi, partiamo dal mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari, sì. Ronaldo se stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, se uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se Santarelli il mondo gli presenta il conto perché l'ha presentato, basta come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? La macchina, il corpo umano è una macchina, no Piccari?
3: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che senti, diciamo, di qualcosa, per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tristezza mi ha fatto Ronaldo vederlo in campo. E poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo. Quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione. Però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita. Quindi diciamo così, non all'inizio da parte sua, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente su Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo, è stato il picco più alto messo della storia più o meno, no? C'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà. Tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric non mi ha dato una grande sensazione di freschezza proprio. Sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno staccato la prima. Però vediamo se è l'episodio oppure se insomma, sono gli anni

0: cominciano a pesare.
1: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come sottoscritto, perché eravamo nel traffico del mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari...
2: No, ho visto gli analisti. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone, io ho visto la prima partita intera, ho visto Inghilterra-Croazia, e bella partita, mi sono divertito, finalmente una partita interessante in questo mondiale. E vengo proprio a paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni. E ti fa capire anche un'altra cosa. Per Modric, in Italia, quest'anno, ha fatto il professore del centrocampo.
0: Certo.
2: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
0: E
2: poi vai al mondiale, giochi contro una nazionale favorita dell'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Qui le riflessioni sono due. Io credo che, penso che dice Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric, secondo me, devono pensare a chiudere la loro carriera. D'altra parte, ti fa pensare a come siamo messi in Italia. Cioè, Modric ha fatto la differenza nel Milan, e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe un cannoniere, insomma.
1: Vabbè, allora mi stai buttando su un altro argomento. Poi
0: aggiungo una cosa, tutto questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
1: Ancora peggio.
0: Peggio accetto quelli di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato numero uno, ha fatto delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa, diciamo, non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri, ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non so che cosa vuole fare con questo ragazzo della sua posizione.
1: Magari vuole fare
0: perché
1: calante,
0: ha tutto meno che del calciatore, lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore. Ma ripeto, in questo momento è... Ma poi ieri hanno fatto questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato. Sembra sempre che gli fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto, insomma, che cazzo.
2: Magari
0: chiamano Copa e fanno un complessino.
2: Sì,
0: fanno
2: anche Ken.
1: Sì, bravo.
2: Leao è lo specchio del Milan. Se puoi fare la fotografia mia in questo momento è Leao.
1: Veramente, adesso ci arriviamo. Però insomma, guardando invece lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro. Lasciamo dei tre allenatori italiani al mondiale, era quello meno votato di tutti.
2: Volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché
1: diciamo che a causa dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, trovato
2: ma
1: un pareggio.
2: Ma perché tutto può allenare? Sul Cannavaro che lo sai io.
0: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Va bene, ottiene un risultato importante. Però dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa sono già successi anche in altre edizioni del mondiale, soprattutto nella partita
1: di fila, però,
0: sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto lì, andare un po' in difficoltà.
1: Però hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni, o che, a differenza delle altre edizioni fatte alcune eccezioni, la qualità non è cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha dato più tantissimi altri talenti e si è affinato ancora.
0: Ma la Croazia
1: il Portogallo pure,
0: raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci e magari la prima l'ha seccata, poi dopo prendi a volare. Però le altre siamo sicuri che hanno un passo dito, che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere, i forti che c'hanno la
0: Germania. Sì, però vedi, anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché per pigrizia, però la qualità ce l'ha, e quando l'ha messa in campo
0: la Francia ha giocato comunque un
1: la
0: tempo.
1: La Germania, che comunque è una squadra,
0: Germania ha giocato
1: parte sempre forte al massimo, non è per discorsi inverso, poi magari si perde per un pochettino. L'Olanda è sempre la stessa storia, arriva grandi.
0: Però il Giappone è una squadra che in crescita da anni.
2: Il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
0: Sono di anni che sono in crescita. Il Belgio stecca sempre mondiale, sì, cioè il bello, sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni, arriva il mondiale e si pagano sempre, quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non ha funzionato.
1: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, credo, di politica interna,
2: di valori,
1: sì, è una bella divisione.
0: Però penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene, quindi... quali sono le big, visto che si è conclusa la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori?
0: Ma
1: prese quelle che hanno steccato prima.
0: Beh, io metto l'Inghilterra che viene con la Francia, vabbè, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se passano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono con l'Argentina, sono appunto, insomma, scommetto che sarà protagonista.
1: Beh,
0: io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente arrivata a parte nell'ultimo mondiale, quindi non sono dei pellegrini, voglio dire, è una bella squadra organizzata, dei giovani interessanti, quindi
1: ecco,
0: forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita, insomma,
1: però
0: non ha avuto un avversario.
1: Già secondo me la seconda partita la Norvegia...
0: vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono queste alla fine. Io non
1: adesso
0: penso che ci sia
1: Senegal. Attenzione, perché Norvegia e Senegal, insomma, Santa le top fino adesso tra quelle.
2: Ma a me per
0: poi metto sempre la Spagna,
1: perché la Spagna comunque,
0: nonostante secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generale, che qualcosa potrebbe pagare.
2: A me è piaciuta molto l'Inghilterra, mi sorprendeva, ma è piaciuta anche l'Olanda.
0: Anche a me.
2: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, affrontare questi non è facile.
0: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
1: Esatto, esatto.
2: Io poi ormai tipo per loro,
0: anche io.
2: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde, l'Argentina pareggio con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale, anche se poi...
0: Sì, ma poi se la rigioca 20 volte finisce 5-0 sempre.
2: E invece quest'anno l'unica cosa che secondo me...
1: No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, sarebbe.
2: Sì. L'Argentina se non andrà lontano, lo sai Marco, perché no, per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: I blobby, questa cosa qua, poi dopo...
0: pericolosi, i pronostici di Santarelli sono pericolosi perché vengono sempre al curare.
2: Sì. E invece concordo sul Marocco, però il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8-11 sono praticamente nati tutti in Europa e giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco grande azione, sì, grande azione.
1: Allora, vi pongo degli argomenti perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni bonus inclusi, contratto già concordato con il giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
0: è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, quello dell'Atalanta, voi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando aveva a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Per me la valutazione è eccessiva. È un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori, però ripeto, il mercato è questo.
1: Santa, la tua, da caso poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi probabilmente supera questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
2: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo, quindi devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte. Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte, perché Danfis è un giocatore molto forte, e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato. Poi credo che abbia anche prove di non fare errato,
1: sì,
2: quindi
1: ieri praticamente
2: comincia bene il mercato, cioè loro hanno disponibilità economiche, poi non capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto i colpi. A proposito dei portieri, io devo 50 puntate di colpo d'acqua, no? Sì. A vedere Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, e con le quali posso parare.
1: Pensa un po', invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
2: No, ma sempre dopo questo al viaggio alla battuta, perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni su intermittente sul ruolo del terreno. Io sento dire ai tifosi, anche te, no, ma il portiere non importa, prendi l'attante, il portiere non importa. Ma a me sembra che invece il portiere con come, come.
1: Direi proprio di sì, Tra l'altro, oggi su Tutto Sport mi ha detto anche, visto che stavi parlando di Juventus, che al di là di questo, che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare la Juve, a me pure questa storia stanca un pochettino.
2: Però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco.
1: Lo diciamo.
2: Io credo che il punto sia un atto, allora io la penso come te, ok? Io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte. Io gli chiuderei la porta. Ma qual è il problema da Juve? Che pone deve andare a prendere un altro? Ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi. Vedete, ci siamo intorno. La Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà per togliere un problema.
1: Piccari.
0: Ma io partirei da una. Allora, mi hanno detto. Anche ieri ho raccolto questa cosa. Hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto. C'è un c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato, forza. Dicono anche che tra Cannavale e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Cannavale proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come trovare una soluzione per Vlahovic, cioè, io questo non lo so, però penso anche che Cannavale sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo questo, se Vlahovic non rimane va via, io deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti,
2: Marco,
0: due attaccanti. Bravissimo. E il livello, mi interessa
1: anche
0: sapere il livello,
1: diciamo.
0: Sì, però interessa, però se ne avrà Vlahovic fai già un attaccante che ha comunque un certo livello, ne devi trovare un altro, e soprattutto sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Devi trovare uno di quelli. Domande che faccio, voi vedete tutti gli attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Facciamo, mettiamola questa. Storlo è così più superiore a Vlahovic?
1: Allora io so che
0: non vi fate illudere dai numeri, perché su Davide l'anno scorso tutti mi dicevano, ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato Davide alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: Che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
0: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022, quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto all'Ataro, con tutte le problematiche che ci ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera.
1: 4 anni e vale un giocatore, se ne è divorato veramente una
0: capito, però come in alto che fa 50 gol dal 2022, non è facile.
2: Però i gol li ha fatti.
1: Metti un altro attaccante, metti anche, che ne sai che Sorlot non è fatti di più.
2: Ma sì, però non diceva mai Davide, cioè, allora
0: Davide
2: io diceva
0: questa cosa, io andrei piano.
2: Vlahovic non mi piace come comportamento, però
1: ma no, non è il comportamento, cioè Vlahovic, quando ci sono state delle partite in cui serviva a fare la differenza puntualmente,
2: sì, però
1: lo
2: diciamo
1: di Davide, ligava.
2: Sì, però di Davide diciamo,
1: Davide è un altro discorso. Ma Davide è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché si confronta i numeri le erano raccolti su Francia.
2: A me solo lo piace, ok? Lo sai, Vincenzo, te lo dico da una vita. Però mettiamolo sul fuoco che funziona. No, almeno
1: ma io non metto il fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso.
0: Però c'è l'allenatore che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come.
1: Allora lui si prende anche Elmas.
0: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se lo prendere, non lo so.
1: Secondo me, dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa. Quando Allegri. Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e mi ha accontentato su tutto. Chi fa lì quell'anno in particolare? Pogba, hai visto. Paredes non ne parla proprio, hanno sbagliato. Di Maria ha fatto due partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene

0: sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome. Cioè, oh, mi serve attaccante fisico, ok, lo
1: cerco. Però Vincenzo, stiamo dicendo che Spalletti è la base di ricostruzione della Juventus, prendendo una baglia, cioè, stiamo dicendo questo?
0: No, secondo, me lui, secondo me lui dice, se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Sansigo, tutto rispetto a Sansigo, allora io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic, se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth siamo sicuri, e Spalletti dice no, vabbè, prendo.
2: Ma Sorloth, ragazzi, ha fatto due anni buoni in Liga, eh? Andate a vedere i numeri, Sorloth, sì. Ha fatto due anni buoni, non lo vogliamo passare appena altro fenomeno, vediamolo quando arriva qui, perché David ha fatto un sacco di golli, poi arriva qui... I piccicci ne sono arrivati qui, le bufale dei piccicci, sì, attenzione, sì. Siamo attenti, quindi io ci farei, andrei con i piedi piombo
0: insomma, ho le mie riserve, vabbè,
2: sì, no, ma stanno, no, ma le riserve ci sono
0: anche titolare della Serbia, insomma, ma sembra un giocatore che a livello internazionale
2: ma non abbia, le riserve è giusto che ci siano, però quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte della mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo su un altro.
0: E lo dice il nostro amico, che grazie per il messaggio, che dice in realtà il proprio punto è che lo valuta 6 milioni, lui ne vuole o 8 più bonus alla fine, e tu di fatto e vado da Santari, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensibili di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistare il cartellino?
1: No.
0: Dobbiamo parlare di questo aspetto.
1: Certo, però con quelle cifre mi dici chi vai a prendere? Nicolas Jackson. Bene, affidiamo Nicolas Jackson all'attacco della Juventus. Io non me la sento.
0: Le cifre là anche di meno, per esempio, andiamo su Sorloth.
1: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorlo spende quanto Vlahovic?
0: Sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni stagione per 4 anni a Vlahovic all'improvviso diventa Van Basten?
1: Però è andato in doppia cifra, Vincenzo.
0: Ho capito, andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
2: Non lo so, ragazzi.
0: Poi l'aspetta anche al Deportivo, dovrà andare a provare l'attaccante, magari possa...
1: Ma io 40 milioni, io non gli do nemmeno 20 firma, ok?
0: Che Gonzalo Garcia, secondo me, lo fai lavorare un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
1: Titolare della Juve?
0: Perché no? Ha giocato a Real Madrid, gioca a Real Madrid. Poi magari non ha spazio, cioè lì c'è spazio manco di Copazzi, lo possono prendere, Braidiazzo gioca poche partite. Però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicolas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 80, ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi
1: mai titolare, però mai titolare
0: nel Chelsea, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici
2: posso provare, sono scelte tecniche,
0: sì, non è facile ovviamente trovare la quadra,
1: non è facile.
0: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo,
1: buongiorno
0: ai nostri amici.
1: Buongiorno.
0: Spalletti potrebbe fare come con Lukaku, magari capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena. Cioè, più che altro non è la domanda, è un'affermazione.
2: Potrebbe essere.
0: Santa? Poi ti leggo questa audio.
2: Per esempio, Lukaku.
1: Non lo so. Non lo so, ragazzi. Questa è una bella domanda. Se lui punta, penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
0: Teodoro Bergamo dice... Spalletti ha voluto a tutti i costi l'angolo all'Inter, ha accontentato e cosa ha fatto malissimo, quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare.
1: Può sbagliare,
0: Della 2-1, accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice, sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte in attacco, solo Vlahovic, se vogliamo rinascere e andare oltre a certi nomi.
2: Io farei il lavoro Carnevali e Vlahovic. Vediamo quello che fanno, vediamo quello che fanno, perché noi, ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato che dirige, insomma, c'è pure doppio ruolo e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio, vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
0: Allora, nota, io poi c'ho due domande.
2: Io mi fido di loro, vi devo dire la verità, mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme, poi io, possono sbagliare anche loro, attenzione, devono sbagliare il meno possibile.
0: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta.

0: farvi una considerazione in merito al mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi, i nostri giocatori italiani, sono letteralmente lenti mentalmente di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori.
1: Tutta che ne pensate? Visto,
0: quindi a questo punto è un problema mentalità italiana lenta.
1: Io tutta sta velocità in questo mondiale non l'ho vista. Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi
2: Santa.
3: No, Marco, se volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no, di idee, non lo so, sicuramente il nostro, io accolgo che sei di Marco, il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei, questo lo abbiamo detto, poi ce lo occupiamo
2: e mo arriviamo al punto, mo arriviamo al punto, sentiamoci. Però questa roba qui. Sono d'accordo con te.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società, per quanto si possa accontentare un allenatore si va bene, però le squadre devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, ma vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid, gente che comunque faceva la panchina,
2: bravo,
4: poi ha segnato la storia.
2: Bravo.
4: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito mai.
2: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe, sia per il messaggio complessivo.
3: Interessante il messaggio.
2: Ha detto per me tutte cose giuste. Cioè, l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come fare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate voi. E allora là, veramente, io voglio quella tipologia. Ti accontento, non lo scelgo io. Se possiamo, scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori, e il Real Madrid adesso ha preso anche, continuando a
3: comprare. Bernardo.
2: Sì, no, al di Bernardo Mattè credo abbia preso a parametro zero. Comunque, sa facendo acquisti
3: e magari abbia preso anche Magliocca per la regia.
2: Anche Magliocca per la regia. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene la Juve, come per esempio Milik andò a Napoli, come Higuain andò a Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa?
1: Ma io sono per la natura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. Siccome vada in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto, siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo giusto che influisca. Si prende delle responsabilità, perché dopo se no andiamo a dire, ma non mi ha portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti,
2: sì.
1: E allora diamogli le responsabilità a quei signori che sono pagati anche tanto e
2: costruiscono la squadra. Poi però sai che succede, vado da Alessandro che mi dice la sua, l'argomento di battito sta diventando molto interessante. Cioè io allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per raccontare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me, poi faccio se non funziona.
1: Vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per...
3: Allora, io su questo sono un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere la costruzione di una squadra, perché se io voglio, se ne so, Vlahovic, e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema, che è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensarsi locale.
1: Allora facciamo l'algoritmo, c'è un giocatore fisico, qual è? Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici?
3: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore ha la lista della spesa, voglio A, B, C, no, però voglio queste caratteristiche.
1: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonare.
2: Giuseppe.
1: Giuseppe. Cagliegoni li ha portati un allenatore. E quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Mi prendo la responsabilità di prendere Cagliegoni e Higuain che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontato.
2: Ma le prese da Real Madrid.
1: Ho capito, però li ha indicati lui.
2: Certo.
1: Non è detto guarda, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli da Real Madrid ha bussato la porta di Higuain. No. Il Napoli ha ricevuto un messaggio da Benitez e ha detto voglio Higuain e Cagliegoni.
2: Sì, perché
1: me li porti? Li è andato a prendere?
2: Perché Benitez.
5: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per

0: Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
7: qualcosa,
6: no? Dovrebbe, il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo. E quindi io non
7: una roba del genere,
6: una cosa
7: non so quanto lo dire. 18 giugno, sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come.
6: Esatto. Poi, ma poi chi l'ha preso?
7: Non ha niente. Situazione ridicola, pericolosa. Imbarazzante.
8: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questi editoriali insieme a voi. Grazie al Siano Santarelli.
7: Oggi mi presento come quel posto della.
9: Tu vieni con le Hawaiian oggi, già lo so, sì. Sei proprio, sei ridotto male.
7: Le brutte persone. Ciao.
8: Ciao Piccari, ti lascio a mano dopo.
6: Ciao, ciao, ciao ragazzi, a tutti, a presto, ciao, ciao.
8: Ma gli occhioni si prende la linea, tra poco cucciano do calcio con Ivan Cardia, poi Raffaele Carinella, chiusura mondiale con chi sapete voi, l'ottimo Biorbisaglia da

Bahia e Alain Balneghi da Barcellona, quindi tante cose di cui parlare, continuate i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti a tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: E Birida. Buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Una pagnata negli scinchi.
1: Che cos'era questa roba? Ho capito. Di Andrea Maiocca, invece da Ivan Carpia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno agli ascoltatori.
1: Eccoci qua, bella partita ieri tanto in Inghilterra-Croazia. Abbiamo potuto dire però molti giocatori della Croazia sono a fine corsa, come Modric che camminava parecchio, diciamo così, come tanti altri. E questo mi porta subito però a collegarmi insieme a te sul tema Milan, perché qua la situazione è veramente, più passa il tempo e più diventa preoccupante. Niente, Kroos, Hardung, se non c'è il direttore sportivo, c'è l'allenatore, ma vogliono andare via tutti, Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot. Vogliamo provare a fare l'esimo recap?
3: Ma...
1: è una risata, ma lo so.
3: C'era uno che diceva che la situazione non è, può essere grave, per quanto sia grave, non è mai seria. Ecco, è uguale alla situazione del Milan. Sembra una bella danni dei tifosi quello che sta succedendo a Milan. Tra l'altro, comprano anche un giocatore in tutto ciò, cioè Gernier, giovane del Birmingham, che stanno comprando. Non si sa chi, non si sa perché, non si sa. Sarà bravissimo. Sicuramente il primo giocatore, già non discute del giocatore, però se mi fa le cose a caso in questo momento è l'impressione che dà, ha utilizzato l'allenatore, allenatore che deve essere stato scelto con il beneplacito, non scelta, ma quantomeno diciamo, c'era una sintonia con quelli che dovevano essere il direttore tecnico e il direttore sportivo, cioè appunto Marc Kroos e Timo Hardung. Poi il direttore tecnico e il direttore sportivo non ci sono più, perché l'Eintracht non li libera, perché lo hanno forzato, insomma, dinamiche normali. Di fatto Milan ha un allenatore e nessuno sopra di lui fondamentalmente, nell'organigramma, perché poi sì, c'è diciamo c'è il presidente Scaroni, praticamente nessuno dei dirigenti diciamo, molto legati alle aree commerciali, alle aree del brand, ma non c'è una direzione tecnica, c'è Dan Ibrahimovic che commenta i mondiali, va anche ad eventi. Ora aspettiamo di capire le prossime mosse. Sembra veramente una nave alla deriva il Milan in questo momento. È partito al contrario, ha scelto l'allenatore, poi vedremo se si troveranno dei dirigenti a cui questo allenatore può andare bene. Tanto un allenatore abbastanza caratterizzante, che ha litigato con Manchester United perché voleva fatto lui. Ora può chiedersi che il Milan faccia fare tutto a lui. Non credo ne abbia le spalle abbastanza larghe il Milan in questo momento per supportare un progetto tecnico che nasce in maniera decisamente caotica. Ora vedremo nuovi nomi per i direttori sportivi, ma per meno di moda qualche ritorno, qualche insomma, vecchia fiamma. Poi c'è sempre uno che è lì a spasso in questo momento e si capisce bene perché, nel senso che insomma, c'è Paolo Maldini che quel ruolo l'ha fatto.
1: Sai come sembra una presa di posizione, non ignorare involontariamente.
3: No, vabbè, però a un certo punto dici, sai, c'è uno che potrebbe farlo, è anche bravo, è anche legato alla storia del club. Dici, ma non ci vogliamo pensare, per carità, Maldini non credo che si farebbe star bene un allenatore che non ha scelto lui. Prova a trovare un dirigente serio che si fa star bene un allenatore che non ha scelto lui. Cioè, prendi uno, Milan prenderà, credo, poi se dice di essere smentito, credo prenderà un dirigente che non sa d'altro andare, perché è l'unico che si fa, cioè l'unico profilo che si fa bene un allenatore che ha scelto lui.
1: Ma c'è una tempistica secondo te che il Milan si vedrà, cioè quanto può ancora andare? Allora lascia stare che l'anno scorso per esempio anche la Juventus ha fatto un disastro prendendo Comolli, il direttore sportivo lo prese a gennaio, però intanto c'era lui. Vabbè, che faceva la funzione anche del direttore sportivo,
3: sì.
1: Non l'ha fatto bene, però l'ha fatta. Ma qui chi la fa? Cioè si possono andare avanti soltanto col presidente dell'allenatore per quanto tempo? Il Real Madrid è già stato comprando il quarto giocatore, il quinto giocatore.
3: Sì, ora non abbiamo.
1: No, vabbè, lo so, io guardo i due estremi, no, però.
3: No, se no i tifosi del Milan si deprimono, dai, li vuoi stuzzicare. E la tempistica, e là c'è anche, forse hanno parlato qualche volta, a me è sembrato, nel comunicato in cui hanno sigurato Colani, Allegri, tutti quanti fondamentalmente, c'era anche un passaggio che ho trovato semanticamente surreale, perché si parlava dell'obiettivo di avere una struttura pronta per la prossima stagione. L'obiettivo significa anche non avercela, perché tu, se io mi perdo l'obiettivo di per 10 kg, non è detto che ci arrivi davvero. E, ovviamente, per una società di calcio, avere una struttura sportiva proprio all'inizio della stagione non può mai essere un obiettivo, è evidentemente la base di partenza. Però il Milan si è dato l'obiettivo, quindi vediamo se torna in tempo. Probabilmente la scadenza, diciamo che è anche circolata l'idea che ci potessero problemi sull'iscrizione al campionato, quella mi sembra francamente un'esagerazione, per quanto supportata dal fatto che il Milan non ha una struttura sportiva oggi, però diciamo che delle figure da piazzare per risolvere il problema lì sono, cioè non si risolve, però è chiaro che poi l'obiettivo è l'inizio del mercato, non so, il Milan ci aggiorna ogni giorno l'elenco delle cose che pensavo non potessero succedere, quindi diventa anche difficile darti una risposta seria.
1: E allora, visto che hai parlato di chili da perdere, chi è il Nosaradan da cui deve andare il Milan a questo punto?
3: Ma è
1: ideale.
3: Sì, l'ho capito, è difficile, più ideale, te l'ho detto, deve andare il Milan, nella mia idea. C'hai un dirigente che si chiama Paolo Marini, che è legato a tua storia, bene, che non ha un incarico in questo momento, e vai da Maldini, poi non la farà, e quindi io sento che vado a pescare all'estero ancora, sai, ci sono girati tanti nomi, ma però guarda, anche se non sarebbe Tiago Pinto, a me non sarebbe una cattiva. Se il trasporto ci vogliono pensare, sono molto di Roma, per me sarebbe un mondo di gente.
1: Non male, sì, assolutamente, perché no? Saprebbe.
3: Tanto Maldini non lo vuoi prendere.
1: Esatto, è proprio quella che la stessa decisione di abbandonarlo. Senti, ha alzato il tiro l'Inter per Palestra, si è avvicinata in maniera sensibile, decisiva o ancora no?
3: Si avvicinerà se dall'offerta. Non credo, diciamo, alla cifra che vuole l'Atalanta, però quello sai anche un po' delle parti, 45, ora magari toccherà il muro anche psicologico dei 50, l'Atalanta vuole ancora qualcosa in più, però poi se quando ti avvicini sono attive, ci sta anche che dici, beh, io ho fatto un passo da te, tu fallo su di me, non che l'Atalanta debba fare necessariamente, però un giocatore che comunque può partire non così può funzionare al tuo progetto tecnico, perché poi in realtà c'è anche questo tema, non so quanto può essere utile a 4-3 Sarri, quindi la tanto lo venderà inizialmente, è chiaro che ha offerte straniere, però l'Inter ha un alleato nel giocatore, non può far passare ancora troppo tempo, quindi mi aspetto che nelle prossime ore arriva un'offerta migliorativa e siamo in una base di trattativa.
1: No, è questo, diciamo, che

0: si sta quasi per trarre questo famoso capo di Pepe, magari la storia non sarà come Lukman, sarà una storia che andrà a buon fine per quanto riguarda l'Inter. E casa Juventus si sta provando a risistemare un po' di cose, stanno venendo fuori altri nomi, ho visto.
1: Ti ho sentito male.
0: Detto casa Juventus, si sta per, sta uscendo anche altri nomi, si sta per sistemare un po' il quadro prima di affondare il colpo, bisogna necessariamente cedere prima di potersi muovere?
1: Beh, cedere fa comodo, Juventus si sta portando avanti diverse trattative in entrata, potrebbe anche affondare il colpo prima di fare, in qualche caso, prima di fare delle cessioni. Io credo che la spesa, ma di questo ne abbiamo parlato ieri, rimarrà abbastanza vicina a quella che pensavamo che stavamo immaginando nei giorni scorsi, quindi il Bibu, quindi Sorloth. Per ora ancora si muove con calma, ma insomma anche comprensibilmente c'è sempre una via di mezzo. Tra l'altro vedremo anche se, diciamo, ieri ci sono stati degli aggiornamenti dell'UEFA sui settlement agreement di alcuni club italiani. Non ci sono stati riferimenti alla Juve, però è possibile che la settimana prossima in realtà poi la Juve entri in regime di settimana agreement, e quindi quel punto anche quella diventerà una variabile, come dire, non proprio secondaria, no, nei calcoli che sono da fare.
0: Vediamo un po' quali saranno eventuali altri comunicati, tanto paga soltanto a Roma. Per adesso, complicate le trattative di mercato dopo questo provvedimento o non cambia nulla? Quali sono i nomi principali su cui sta lavorando la Greenwood?
1: Ma cambia relativamente, nel senso che comunque è molto simile di idea, la Roma sa di avere le limitazioni, poi attenzione, uscire dal Treatment Agreement come hanno fatto Inter Milan non vuol dire che ne freghi del settore finanziario, vuol dire che non è più determinati obblighi temporali, cioè puoi anche sforare un ultimo intermedio e poi l'importante è recuperare alla fine. Per quanto riguarda la Roma, in realtà paradossalmente in una trattativa le decisioni della UEFA potrebbero arrivare ad aiutare, perché ieri è stato sanzionato Enrico Marsiglia, che quindi ha più necessità della Roma di rientrare nei ranghi, e come sappiamo Marsiglia c'è un giocatore che la Roma vuole e che in Greenwood credo che possa alzare un po' l'offerta e che possa trovare una minor resistenza da parte dei francesi dopo questa mazzata, perché nel caso dell'OM è stata una decisione abbastanza pesante che per la Roma, e quindi credo che la Roma possa in realtà prendere a beneficiare di delle ultime decisioni della UEFA se effettivamente presenterà un'offerta vicina. No, non credo che la Roma spenda 50 milioni per Greenwood, però se si avvicina a quella richiesta,
0: magari si abbassano la richiesta qui.
1: Esatto, sì. Se ha avuto una posta, l'OM ha sicuramente dei motivi per dire di sì, certo. Visto che c'è anche l'esclusione delle coppe, non in questa stagione ma nella prossima, se non rispetterà il vincolo del 70 agreement.
0: Bene Ivan, grazie per oggi, ci risentiamo domani, se sto a posto stesso ora, Ivan Cardia.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao. Allora invece ci ritroviamo tra pochissimo, seconda pausa, rientro Raffaele Garinelli, aspetto.

0: adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Partiamo un attimo dall'Inter, pare che avvicinerà l'offerta alla richiesta dell'Atalanta per Palestra, dovrebbe essere 50 milioni in tutto incluso, accordo raggiunto con i giocatori nel 2031 per un contratto da 3 milioni all'anno. Credi che la fumata bianca sia vicina?

0: questo punto?
1: A questo punto sì, considerata comunque sia la richiesta dell'Atalanta quasi del tutto accontentata, sia comunque il fatto che il calciatore voglia rimanere in Italia, desiderio di stare in Italia, io direi di sì. Ovviamente il prezzo, ma lo dico così un po' da profano, mi sembra eccessivo perché è un calciatore che ha fatto un'ottima stagione prima nel campionato italiano, quindi insomma 50 milioni è una cifra importante. E mi auguro realmente che il calcio possa confermare quanto di buono ha fatto vedere lo scorso anno anche all'Inter, che non è né Cagliari e non è né Bergamo.
0: Tra l'altro una cifra così importante magari potrebbe privare all'Inter di poter fare altre mosse di mercato, però no, che comunque non è che...
1: Ma in realtà no Enzo, perché comunque considera che si è liberato tanto spazio da un punto di vista di ingaggi, che di fatto anche Rai dovrebbe non rinnovare, l'unico che si avvicina al rinnovo che ha accettato la riduzione importante dell'ingaggio è Mkhitaryan, che chi considera importante da un punto di vista non soltanto tecnico ma soprattutto carismatico per quanto riguarda lo spogliatoio. Quindi io penso che ci sarà il rilancio per Solé, e se dovesse partire Bastoni, se il Real Madrid dovesse realmente offrire 70 milioni o avvicinarsi a quella cifra, l'Inter sicuramente poi si lancerebbe su un Dica, che è un giocatore che non dispiacerebbe venire all'Inter.
0: Dopo di tutto a posto, o hai un'altra speranza barra obiettivo da tifoso?
1: Ah, guarda, ti dico, io vorrei Jones e Liverpool, ti dico della Roma. Secondo me preso Palestra, che comunque piazza Dupris, preso Solé, che serve per rimpiazzare comunque Acerbi e De Frey, perché comunque non dimentichiamoci che hai Pavard in rosa, e quindi Pavard è un giocatore che comunque è fondamentale, se dove, soprattutto da un punto di vista numerico, perché comunque perdi due difensori di rimpiazzare. Poi se dovessi andare via Bastoni avrai modo di riportare ulteriormente la difesa. Ma aspetta, un centrocampista diverso per caratteristiche, quel centrocampista è Jones, in attacco non farei nulla, dovesse partire da Luis Enrique, poi ci penseremo.
0: Comunque insomma è un pezzetto avanti si è portata l'Inter, che sta costruendo la prossima stagione con dei nomi interessanti, ma adesso ci tuffiamo anche un po' sul mondiale. Intanto questa sfida a distanza per adesso tra Messi e Ronaldo è stata stravinta, per adesso, la prima partita da Messi. Vedi una parabola diversa dei due campioni al di questo esordio al mondiale, alla soglia superata e raggiunta dei 40 anni?
1: In realtà vedo una squadra diversa, cioè nel senso i campioni del mondo comunque sono una squadra importante al servizio di Messi, e poi abbiamo Ronaldo che è al servizio del Portogallo, però non può fare sempre tutto da solo quest'uomo, nel senso che se poi altri calciatori sono un po' deludenti, eccezione fatta per qualcuno, insomma poi non è facile, sai, Messi è eterno, Ronaldo per me è eterno, sono calciatori che si valgono, poi uno può preferire la tecnica dell'altro piuttosto che la tecnica o la forza muscolare di quell'altro, poi insomma sono due calciatori che per me si equivalgono, quello che cambia è il contorno, quello che cambia è il compagno. L'Argentina ha dei grandissimi campioni, il Portogallo ne ha meno, e questa è tutta la differenza del mondo, soprattutto in competizioni brevi dove devi dare tutto ogni partita per arrivare al massimo.
0: Tanto si è conclusa la prima giornata, diciamo, di questo mondiale. Qual è la squadra che le squadre che ti hanno colpito di più e quelle che ti hanno un po' deluso invece?
1: Ma premesso che ci sono squadre che secondo me io fatico a immaginarmi squadre come, con tutto il rispetto per Cannavaro, l'Uzbekistan, Curaçao, cioè Panama, francamente ci sono squadre dal talento inespresso per essere buono, perché a me non piace poi usare altri termini, e ci sono squadre che secondo me possono arrivare in fondo. Una di queste è la Spagna, nonostante il pareggio contro Verde, certamente la Francia, perché per me è la squadra più forte, poi c'è l'Argentina, e ci possono essere delle sorprese, non possono essere l'Inghilterra, la Germania.
0: Ieri bella partita Inghilterra e Croazia, però anche qui si è vista una parabola ascendente, una discendente. L'Inghilterra comunque ha dei talenti innegabili,
1: fortissimi.
0: Poi a me che fa impazzire perché è fisico e tecnico, bravo, è un uragano vero e proprio, Bellingham, non lo scopriamo certamente adesso, Rice, insomma è una squastosa che è un evergreen.
1: James Anderson.
0: Ma lo stesso Rashford, se vogliamo, poi insomma, alla fine il suo goletto, la sua griffa, te la mette, eccetera. D'altra parte c'è una Croazia che al di là di Baturina, eccetera, secondo me sta un po' in fase calante, cioè si affida ai Perisic, ai Modric, che ormai hanno fatto il loro
1: tempo. Assolutamente sì, ma la Croazia vive di questi sprazzi generazionali, mi piace dirvi, no? Dei calciatori che arrivano sempre quasi a toccare il traguardo, a sfiorarlo, ma poi non raggiungono mai l'obiettivo, un po' perché manca sempre quella ciliegina sulla torta, un po' perché la torta non è del tutto gustosa, però è chiaro, ci sono dei giocatori che sono importanti, per carità, io penso a qualcuno d'emergente, lo stesso Sucic è un emergente, però i calciatori, lo zoccolo duro è in là con gli anni, avanti gli anni, Modric, Paris, lo stesso Kovacic, ma sono dei giocatori che per carità hanno dato tanto, insomma, ecco, se tu pensi per vedere la panchina sono giocatori che difficilmente entreranno, no? Penso a giocatori come Luka Sucic, penso ad Ante Budimir, sono dei giocatori che faticano a togliere il posto a chi ha giocato ieri, come Musa, come Baturina, come Sucic, insomma è l'Inghilterra invece praticamente una squadra straordinaria, è una squadra che però poi tende a soffrire le squadre un po' più veloci, come può essere la Francia, come può essere la stessa Spagna, vedremo insomma nel proseguo del torneo.
0: Sì, che chiaramente la prima giornata racconta delle storie, poi se volentieri vengono sovvertite in corso d'opera. Che dice il Giappone?
1: Che il Giappone lo seguivo quando c'erano i Benji,
0: lo so,
1: già, già mi piaceva. E già mi piaceva, no, è una squadra che mi fa simpatia, è una squadra che mi è sempre piaciuta, l'ho seguita con estrema attenzione quando era nata da Cheroni, adesso c'ha delle ottime individualità, io penso a Kamada che ha vinto una Conference League nel Crystal Palace che ho apprezzato quando era alla Lazio, ma c'è anche un altro centrale che è sano, che mi piace molto, i due trequartisti Maeda e Kubo alle spalle di Wales sono secondo me dei giocatori che fanno la differenza, poi è chiaro che purtroppo Kubo è uscito diciamo contro Anda per infortunio, però insomma, chi è entrato non ha fatto certamente rimpiangere di Ogawa che è un giocatore importante. In difesa sono messi bene, al di Suzuki che noi conosciamo, hanno i tre difensori con Taniguchi che dirige la difesa che è un bel giocatore, e poi gli esterni Doan e Nakamura che fanno bene entrambe le fasi. L'Olanda è una squadra imprevedibile, quando è in giornata può battere chiunque, quando non è in giornata fa fatica. A me è piaciuto Summerville che è un calciatore di cui si parla alla Roma, un po' sponsorizzato da Malen, però insomma vedremo se poi arriverà Summerville o arriverà Greenwood, visti anche i problemi importanti del Marsiglia che sono stati palesati ieri.
0: Abbiamo parlato insomma di quelle che potrebbero essere squadre che poi emergono eccetera, abbiamo parlato del Giappone, citato che l'Olanda, di come sta lavorando eccetera, quale può essere invece la o le cenerentole di questo mondiale che magari possono fare strada a lungo e far emergere dei talenti da visionare?
1: Allora, io starei attento alla Colombia, è una squadra che mi piace, la Colombia, no? È delle sudamericane, si toglie l'Argentina, quella che ha fatto bene, al di là di Luis Díaz che conosciamo. Però insomma mi è piaciuto Lerma a centrocampo, mi è piaciuto Sanchez che ha fatto coppia con Lukumi in difesa, Munoz sulla fascia destra, ed è una squadra della Colombia che secondo me può far bene. Poi dalle squadre africane starei attento al Ghana, perché comunque il Ghana ha dei calciatori che secondo me potrebbero emergere, Arpe Semedo che conosciamo, questa è una sorpresa, però insomma c'è, io andrei a vedere soprattutto Senai a destra e Mensah a sinistra, sono dei giocatori che hanno fatto molto molto bene contro il Panama, pur con tutto il rispetto del Panama che non ha più il grande Julio César di Valdés, quindi quei giocatori che una volta ogni tanto, poi se proprio dovessi guardare un'altra squadra, una sorpresa, se dovessi considerare la sorpresa poi di fatto non è la Svezia, perché è vero che si è qualificata con solo 2 punti, quindi questo è uno dei bis del regolamento, però è una squadra che ha degli ottimi giocatori e abbiamo

0: visto nella partita nel 5-1 contro la Tunisia, quello che questi calciatori quando sono in giornata possono fare.
1: Rafa, ti porto un attimo in casa Milan di nuovo, che è la società che in questo momento sta lasciando perplessi in tanti. Siamo al 18 di giugno, manca ancora la dirigenza, è stato preso l'allenatore, che però non si sa, il dirigente che arriverà apprezza, deve essere fatta la squadra. Nel frattempo chiedono di andare via Leao, Pjanic, Maignan, Modric, Rabiot, l'agente di Zaniolo ieri era in sede, non si sa parlare con chi, perché c'è soltanto Scaloni, Cardinali, manco c'è perché sta al mondiale. Kroos e Arung passi indietro, o perlomeno sono stati bloccati, e mancano del tutto idee. Prima, parlando con Ivan Cardia, parlavamo anche del che tecnicamente sarebbe un certo Paolo Maldini, ma evidentemente non viene in considerazione. Che cosa ti sta trasmettendo questa situazione?
0: Se fossi un tifoso del Milan non dormirei sonni tranquilli. Intanto che Amorim, per me, con tutto rispetto per Amorim, non vale Massimiliano Allegri. Lo dico con
1: estrema una tipologia di gioco talmente diversa.
0: Sì, però paragonarlo, qualcuno lo ha paragonato ai grandi allenatori del passato. Ora, quest'uomo ha vinto un campionato contro con lo Sporting di Lisbona, facendo un calcio secondo me tutto sommato gradevole. Poi è andato al Manchester United e ha fatto rimpiangere i flop del Manchester United, e negli ultimi anni, dopo Alex Ferguson, rimpiangere i flop dello United era impresa difficile. Lui c'è riuscito, secondo me c'è riuscito. Quindi non lo so, prendi un allenatore dopo una stagione conclusa in questa maniera, ai confini della realtà, una squadra che aveva tutto per arrivare in Champions League, ha buttato tutto nell'ultima giornata contro una squadra già salva del Cagliari, prendi questo allenatore che non conosce il calcio italiano, comunque devi concedere del tempo, perché pretendi da Mourinho dei risultati immediati, fai un errore. Allora a quel punto io mi domando e dico, in una situazione così complessa, così colata, per certi aspetti caotica, non era meglio tenersi stare Allegri e andare avanti con il lavoro? Secondo me che è stato un lavoro buono, al di là della conclusione, perché il Milan con questa squadra senza attaccanti, perché di fatto Allegri ha giocato senza attaccanti, perché se vogliamo dire che Leao e Pulisic sono attaccanti da 3-5-2, allora io posso sostituire Bruce Willis e Jason Statham nel cinema americano perché sono parlato, non va bene. Allora dobbiamo riconoscere i meriti di una squadra Allegri che ha fatto bene la prima parte di stagione, i limiti sono venuti fuori quando il numero di partite con rosse più attrezzate è venuto a gara con tutti i limiti della squadra rossonera. Vedo tanta confusione, c'è parecchio caos. Non penso che Zaniolo, pur avendo disputato un'ottima stagione all'Udinese, possa presentare l'attaccante ideale anche per il gioco di Amorim. A quel punto mi concentrerei su Moise Kean, però insomma, adesso ci sono anche da gestire i prestiti, perché Milan comunque ha Nasser, Musa, Chukwueze, questi rientreranno perché non saranno riscattati o dovranno essere piazzati sul mercato.
1: Raffi, il 22 giugno sarà l'elezione del presidente federale per quanto riguarda la nostra, il nostro governo del calcio. Un calcio malato, inutile dirlo. La qualità è totalmente abbassata, una qualità bassa, le difficoltà di fare mercato, strutture efficienti, c'è tanto di cui lavorare. Eppure Gabriele Gravina, in un'intervista rilasciata a Corriere dello Sport oggi, ha detto: lascio una federazione in ottima salute con una progettualità avanzata nonostante le tante aggressioni subite. Si continua a tenere gli occhi chiusi davanti alle problematiche. Poi parla, dice tanto Abete e Magò sono due ottimi dirigenti, la FIGC in qualsiasi caso resterà in buone mani. Tu ti senti comunque in buone mani, o questo chiudere gli occhi davanti a un evidente stato di sofferenza del nostro calcio ti preoccupa?
0: Calcio italiano dalla pessima qualità, campionato italiano di un livello lontano anni luce da quello a cui eravamo abituati, stadi obsoleti, ci sono stadi, se si escludono rare eccezioni, penso all'Atalanta, penso a Frosinone, penso a Juventus, penso a Udinese, stadi che fanno riferimento all'Italia 90, ancora con queste eccessive squadre in Serie A, giochiamo poi con squadre che non riescono talvolta a raggiungere neanche i 20 punti in classifica, questo ti fa capire il livello della nostra Serie A, però si continua a difendere l'indifendibile. Vedremo adesso, scusa il gioco di parole, dove andremo a finire, però io francamente, a differenza

0: di gravina, tranquillo, non lo sono affatto.
1: Direi proprio di no, è molto complicato. Caro Juventus, voglio il tuo parere anche qui. Si continua a vagliare l'ipotesi di un'apertura verso Vlahovic, si ascoltano le richieste di Spalletti, ma adesso c'è Carnevali che comunque seguirà il suo percorso, mettendoci quello che sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Tu è una pista che riapresti, quella di Vlahovic, o sei uno di quelli che dice basta passato, bisogna puntare a qualcosa di nuovo?
0: Intanto io, se fossi un amico di Vlahovic, direi: caro Dusan, tu stai giocando in una delle squadre più importanti del mondo, quindi dovresti essere orgoglioso di indossare la maglia bianconera, sfoglia l'enciclopedia della storia della Juventus, guarda i vari Platini, Ivori, Charles, Del Piero, Baggio, Zidane, tutta gente che ha fatto innamorare, chiama realmente il calcio. Si interesserei alla Juventus perché è difficile, a mio avviso, trovare una squadra più importante della Juventus. Quindi, fossi lui, sarei, però la Juventus, magari con Carnevali, punterà su un altro tipo di calciatore.
1: Io dipende dalla richiesta che fa il giocatore, chiaramente.
0: Certo, chiaro, se chiede 12 milioni di euro di stipendio, a quel punto,
1: ma
0: insomma,
1: diventa... sono tanti,
0: se no, sono tanti, ma perché secondo me non tanto per il rendimento di Vlahovic, che non è stato all'altezza del calciatore nelle ultime stagioni, ma quanto insomma poi cominci a sforare determinati paletti che conviene sempre mantenere sotto controllo. E questo è quello che poi credo che la Juventus scriva a Carnevali, che è un ottimo dirigente. Enzo, io ho sempre pensato che un dirigente ottimo fosse anche giunto di era paratici. Il problema non è quello del dirigente che ti fa la differenza, perché secondo me si possono commettere degli errori, dire adesso che Giuntoli non è un bravo dirigente o che non lo è anche paratici, secondo me è utopia. No, la Juventus deve cambiare qualcosa, secondo me, da un punto di vista della gestione che c'è stata dopo Andrea Agnelli. Perché secondo me il lavoro di Andrea Agnelli è stato un lavoro incognabile, e dopo però qualcosa è cambiato, e qui mi concentrerei su qualcosa.
1: Parlavo di Spalletti, che magari fa delle proposte anche di acquisto, eccetera, e stamattina nel nostro editoriale con Marco Piccari e con Alessandro Santarelli si parlava, insomma, di quello che per esempio a Napoli fece Benitez quando suggerì nomi del calibro di Albiol, Higuain, Mertens, Reina, Caillon, giocatori straordinari, presi però da club straordinari. Napoli li prese, li cucinò poi questi ingredienti, chiamiamoli così, Sarri. Io ti chiedo quali sono, e qua ti chiedo una forza enorme, gli allenatori in questo momento da considerare allenatori veri e propri manager del calcio, da sentire, e tra questi entra anche Spalletti?
0: Per me no. Allenatori manager io vedo Luis Enrique, vedo Pep Guardiola, vedo Jürgen Klopp, che se non sta allenando in questo periodo qui, poi fatico francamente. Potrebbe diventare manager, ma potrebbe diventarlo, perché vale una grande dirigenza company, perché sta crescendo bene secondo me, anche se è lontano dal dei primi che ti ho citato, però insomma io ecco, lo sta tentando, lo sta facendo bene Arteta, perché ha avuto anche il tempo di sbagliare. E poi no, Spalletti secondo me è un ottimo allenatore, è un ottimo maestro di calcio, allenatore e manager, no? Io penso che lui abbia bisogno di un dirigente importante a fianco per poter anche poi confrontarsi. Ma questo in Italia io fatico a trovare allenatore e manager, cioè francamente non è vero.
1: Non
0: è su Spalletti, non ne vedo proprio, non su Spalletti, neanche Conte, neanche Allegri, non sono allenatori e manager. L'allenatore manager per me era Fabio Capello. Ecco, se tornassimo indietro nel tempo, Fabio Capello più di Marcello Lippi ha dimostrato di essere un allenatore e manager. Ma poi basta, fatico veramente. Per me Mourinho non è un allenatore e manager, ma è la mia idea, la mia concezione di manager.
1: Hai fatto il nome di Allegri, e allora chiudiamo con una votazione sul Napoli. Questo biennio che si prospetta di Massimiliano Allegri sulla macchina del Napoli deve portare dove?

0: secondo te nelle idee De Laurentiis?
1: Allo scudetto.
0: Non è una zona di assaggio, io avrei una zona forse di passaggio a basso costi, restare in alto e provare.
1: Avrebbe preso italiano in realtà, se non mi ha preso Allegri perché durante spunta allo scudetto, l'allenatore è importante, la squadra è importante, ma con una preparazione diversa rispetto a quella che ha fatto Conte, si può andare incontro a minori infortuni e questo può permettere alla squadra anche una maggiore profondità nella rosa in determinati momenti della stagione.
0: Vedremo un po' se effettivamente ha inquadrato le idee e gli obiettivi di De Laurentiis. Intanto ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao Rafa, un grande abbraccio.
1: Grazie a te Enzo, un abbraccio grande, un saluto agli amici ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochi minuti, perché tra pochi minuti, dopo l'ultima pausa, andremo a fare la nostra operazione mondiale con Farbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Tra poco.

0: ci siamo, intanto ci sono le parole da Firenze a Viola Pacchi di presentazione della stagione, anche il DG Ferrari impatto con grosso importante, abbiamo voglia di fare buon lavoro, bisogna limitare i sogni ed essere sicuramente concreti, il grosso le caratteristiche che ci servono, in questo momento sta parlando anche Fabio Paratici, vi riporteremo naturalmente un po' quelle che sono le parole della sua disamina, ma adesso è il momento dello spazio mondiale con Fabio Urbisaga Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a Dalen.
0: E buongiorno allora Dalen da Barcelona.
2: Len. Ciao ragazzi, ciao Fabio.
0: Ragazzi, finalmente io ho visto una partita che mi ha preso tantissimo, Inghilterra Croazia, ne parliamo dopo con Len, ma partiamo da Fabio e dalla grande delusione, perché ieri vi ho fatto scommettere quanti gol fa Cristiano Ronaldo. Poi Alen ci svela, ci riracconta anche quello che ha detto il CT della nazionale portoghese. E invece Portogallo-Congo, caro Fabio, finisce 1-1, grande delusione, perché assente dal tabellino, non solo, proprio assente, sembrava dal campo, Cristiano Ronaldo. E allora, MVP della partita?
1: E allora, l'MVP della partita è Johan Wiss, attaccante del Newcastle, e in generale, diciamo che le sottolineature positive vanno tutte nella direzione del Congo, che peraltro ieri fa la storia. Partiamo da vista, appunto, l'MVP per me come interpretazione della partita, il modo in cui ha comunque generato caos nella difesa del Portogallo, capacità di manipolare la linea difensiva, portando fuori posizioni centrali, creando i famosi coni d'ombra alle spalle del centrocampo. Secondo me un attaccante che non è stato iperprolifico nel Newcastle quest'anno, tutt'altro, però ha dimostrato comunque di sapersi muovere e il marchio Premier League si è palesato secondo me anche proprio nel modo di tenere il campo, l'astuzia con cui si è mosso, per cui dico Vissà che, ripeto, non ha trovato il gol, ma secondo me ha rappresentato una chiave tattica fondamentale per la partita.
0: Aspetti positivi hai detto tutto dalla parte del Congo, e negativi immagino la parte del Portogallo invece.
1: Direi proprio di sì, mi è piaciuta l'intensità nel blocco medio-basso, il Congo è stata una squadra che non ha voluto metterci troppi rigori, non ha voluto inventarsi nulla, ma ha mostrato un'organizzazione, una compattezza che hanno poi permesso di mandare in scacco matto il Portogallo. E un 4-4-2 fatto molto bene, ripeto, hanno usato le loro armi migliori, una fisicità, un atletismo fuori dal comune, una compattezza che secondo me è stata poi la loro arma, unita chiaramente a una grande voglia di fare bene, l'esordio per una nazionale che fa la storia, insomma, con un punto che per loro banalmente vale una vittoria. Non mi è piaciuta invece la staticità offensiva, l'assenza di verticalità nel Portogallo. Ha citato Cristiano Ronaldo, ne avevamo parlato ieri,
0: sì.
1: Ci si aspettava una risposta da parte di un altro GOAT come lui ai vari gol arrivati dai suoi diretti avversari nelle classifiche all time, in particolare a Messi. Invece Ronaldo non soltanto non ha trovato la via del gol, ma è sembrato un po' un elemento più che altro di disturbo, quasi condizionante per il resto della squadra, e quindi di sicuro sia lui che più in generale il Portogallo non mi sono piaciuti.
0: Allora, io ho in mente un dato, dimmi qual è il dato secondo te della partita, vediamo se coincide.
1: Guarda, io me ne sono segnati alcuni, ma il 73% di possesso palla del Portogallo a fronte di una metrica di gol attesi bassissima, secondo me fotografa il tipo di partita per chi non l'avesse vista. Però dimmi anche la tua.
0: No, la mia è l'assenza dal tabellino di Cristiano Ronaldo all'esordio mondiale. È giusto curiosità, perché sì. Avete perso tu, ha perso Alen, vado da Alen. Insomma, certi della nazionale ha detto magari avessi dovuto fare dei cambi davanti, forse avrei dovuto prendere in considerazione di cambiare Ronaldo, ma non posso, perché non.
2: ormai chi ci segue da tempo sa benissimo che sempre scommettere il contrario di quello che,
0: ah, questo
2: che, è vero. Che suggerisco. Ti devono ascoltare te,
0: insomma. Sì, come no. Voi.
2: La cultura di bolletta.
0: Faliscono.
2: Sì, allora, beh, è curioso che ieri in conferenza stampa comunque hanno chiesto Martinez perché avesse cambiato 3 attaccanti 4 e avesse lasciato Ronaldo in campo quando era peggiore, e Bob Martinez ha detto chiaramente che quando ha firmato un contratto con la nazionale portoghese c'erano delle clausole che obbligavano a mantenere in campo, dunque questo è un limite,
0: certo
2: che... questo è il bello del calcio, avere un fenomeno che sta sperando i 1000 gol in carriera è da un limite a livello collettivo. Vedremo cosa però Portogallo che parte col piede sbagliato, sì.
0: Allora invece tu mi parli proprio di Inghilterra Croazia, una partita molto bella perché molto tirata sin dal primo minuto. Uragano Kane ha fatto il suo, Bellingham non è mancato, Jones, Stone, Rice, Rashford, insomma c'è tutto quello che poteva mettere in campo l'Inghilterra. Dall'altra parte la Croazia, tra poche novità e tanti old, diciamo così, è venuto un po' meno, visto Pesic lontanissimo parente di quello che era, ho visto Modric camminare in campo, eppure la gara era rimasta abbastanza critico fino alla fine. Raccontami intanto il tuo MVP della partita.
2: Il mio MVP è chiaramente Kane, pesato la gara sulla difesa. Vediamo nei movimenti, comunque per me che il giocatore è il centrante più intelligente.
0: Però sono d'accordo.
2: Puoi aprire i corridoi, non bisogna guardare solo para o che fa una triangolazione. No, lui ha questa intelligenza che pochi cent'anni hanno, e comunque la linea di tre quarti, Barry Gordon, Bellingham, ma che quando hai un attaccante così che ti ha corridoi comunque è molto più facile attaccare. E Kane per me è senza dubbio l'MVP della partita ieri.
0: Gli aspetti positivi e negativi dove li hai identificati?
2: Gli aspetti positivi, ho visto una squadra che sa cambiare, sa attaccare verticale diretto, sa comunque nascondere il pallone, essere un po' più orizzontale, sa scegliere i momenti. Prima, guardando il mondiale 2022 in Qatar, comunque una squadra che aveva bisogno di spazi per poter correre, e Tuchel ha portato questa alternativa, e questa è ricchezza. E ho visto una squadra atleticamente molto fresca. Questi sono due aspetti dell'Inghilterra.
0: Con Sub Tuchel invece il dato da evidenziare?
2: Il dato è curioso perché la Croazia ormai i giovani fenomeni ce li ha in difesa, e ieri abbiamo visto una difesa all'inale, con velocità di esecuzione nelle marcature. Se la Croazia bene diventa normale, e mi chiedo anche davanti a difesa Moric, secondo me lì manca un imprenditore, manca un giocatore d'ordine, un giocatore che abbia un

0: progressività, vedremo cosa decide il CT, però deve cambiare qualcosa perché abbiamo visto una Croazia fragile a livello difensivo ieri.
1: È molto fragile a livello difensivo, soprattutto il gol di Bellingham, direi. Movimenti anche goffi nelle diagonali sbagliate, in direzione sbagliata. Fabio, invece, penso che a tanti di noi devi notare questo Ghana-Panama, perché tutto so, io non l'ho visto. Gli altri difficilmente immagino, anche questioni di orari, eccetera. L'MVP della partita, intanto chi è?
2: Sì, guarda, fortunatamente ti dico qui con 5 ore
1: Già.
2: di differenza ho il vantaggio di riuscire a vedere praticamente tutte le partite o quasi, per cui ho avuto la fortuna di vedermi anche Ghana-Panama, ma no, scherzi a parte, non è stata
1: Sei
2: tra
1: stato
2: le mie
1: fortunatissimo.
2: partite, devo dire, ad oggi, di questo mondiale, che pur in generale invece sta offrendo, secondo me, un livello calcistico davvero notevole. In Ghana, che avevamo anche già presentato come una nazionale tra quelle africane che arrivava peggio, sia come generazione in assoluto, come valori, che anche proprio come percorso. E di fatto ieri il campo ha mostrato questo. Per cui un Ghana che riesce poi a vincere intorno a Cesarini, partiamo
1: Sì.
2: dall'MVP, che è Jordan Ayew, che fa parte di questa generazione di Ayew. Sappiamo, il fratello di 2 anni più anziano, era riuscito. E tuttora, insomma, record man di presenze nei mondiali con la nazionale, siamo storico padre di entrambi e quant'altro. Secondo me, operando come regista offensivo ieri, come giocatore comunque che ha portato la sua esperienza, la sua capacità di stare in campo, gestire anche i tempi di gioco, ha portato quel qualcosina in più a livello individuale che invece come squadra, come struttura in generale, la nazionale non ha sembrato avere, e quindi secondo me lui lo identifico come, ripeto, all'interno di una partita in cui è difficile evidenziare qualcuno che si sia distaccato in particolare anche nel Panama. Mi è piaciuta la reazione comunque di orgoglio di Cesarini quando la partita si è un po' spaccata nel finale. C'è stata poi la possibilità di ribaltare il fronte in un paio di occasioni, e nell'ultima delle quali poi si è creata l'opportunità del gol, comunque con una bella giocata in verticale di Semenio, vero leader tecnico di questa squadra. Ricordiamo peraltro che Thomas Partey non è riuscito a partecipare per problemi personali legati ad alcune denunce passate, non dichiarate nel momento dello sdoganamento, per cui non gli hanno permesso letteralmente di entrare in Canada, quindi non ha preso parte alla spedizione. Kudus è infortunato, che è un altro giocatore che avrebbe potuto innalzare a livello tecnico generale, per cui tutto sulle spalle di Semenio, che trova un pallone importante nel corridoio nel finale, che porta poi all'azione del gol decisivo. Cosa non mi è piaciuta è la voragine in generale tra i reparti, cioè comunque scarsa densità in fase di possesso, sia il Ghana che anche Panama che ha provato con le proprie caratteristiche tipiche della squadra latina ad avere un controllo del gioco sul piano tecnico, di arrivare con il blocco, eccetera, ma con grosse difficoltà, con palloni persi in zone di campo pericolosissime. In generale comunque una mancanza di compattezza nelle due squadre mi è piaciuta davvero poco, e a testimoniare questa mancanza di fluidità, dato 12 palle perse in uscita nella propria tre quarti per il Ghana, che ripeto non sta tenendo fede a quella che è una tradizione anche proprio tecnica, no? Il Ghana è sempre stato considerato il Brasile africano,
1: Sì.
2: ma sia sul piano tecnico individuale che sul piano tattico e di organizzazione di squadra, anche le varie modifiche, i vari CT sostituiti, cambiati, fino a pochi mesi anche prima dell'inizio della competizione, non hanno di sicuro aiutato in questo senso, ricordando appunto che magari interpreti in passato il Ghana offriva non sono più disponibili.
1: Un dato da evidenziare?
2: Sì, 12 palle perse, anche 3 recuperi palla soltanto nella zona avversaria, quindi un contropressing, un gegenpressing pressoché assente. Abbiamo visto il Ghana praticamente per quasi tutta la partita lanciare lungo e cercare di tabellare, come si dice qua, cioè di giocare sulla sponda e per provare ad alzare il baricentro, ma fluidità di mano, come detto, veramente poco, quindi soltanto tre palloni recuperati nel centrocampo avversario.
1: Tabellar, in brasiliano, in spagnolo, giocare di sponda, come si dice?
0: Parete.
1: Senti, invece, Elena, esordio amaro per Fabio Cannavaro, di fatto esordio amaro per Ancelotti, soltanto 1-1 nella prima mondiale, esordio amaro per Montella che perde con la sua nazionale turca, esordio mondiale negativo per Fabio Cannavaro. Uzbekistan Colombia finisce 3-1 e poi a un certo punto l'Uzbekistan l'aveva rimessa parzialmente in piedi, no? L'MVP di questa partita.
0: Beh, è Luto Diaz che fu proposto a Firenze per 8 milioni quali anni fa, prima di arrivare al Porto, e Daniele Pratitis che era un po' troppo fragile atleticamente. E niente, Luis Diaz è venuto fuori con la Colombia, ne aveva bisogno. Aspettava James, è venuto fuori Luis Diaz. Ma la Colombia che ha dominato a livello territoriale, la Colombia che è stata capace di creare, non è stata capace di mettere in condizioni Suarez, che viene comunque una stagione prolifico di altissimo livello, però Luis Diaz col suo gol, col suo comunque giocatore chiaramente decisivo di questa sfida.
1: Momenti belli e negativi di questa partita, aspetti positivi o negativi a evidenziare?
0: Allora, ho visto un Uzbekistan molto propositivo sulla fascia destra, dove gioca Karimov, Fajdrajev e pure Kuzanov, che sa portarsi in avanti. La Colombia ha sofferto su questa fascia, e l'Uzbekistan forse la squadra che arriva con meno pretensioni, non dico ambizioni, però con pretensioni. Hanno fatto storia, prima squadra dell'est asiatico a puntarsi, è storicamente il calcio in Uzbekistan, è un calcio riconosciuto in Asia come un calcio molto tecnico. E ieri abbiamo visto la Sprati, comunque la squadra è capace, ha dato il ritmo sulla velocità di esecuzione, per lo tattico c'è ancora tanto lavoro. Però dai, abbiamo visto una squadra che sia che si chiudono ad aspettarsi, questa è una buona notizia. E come è piaciuto la Colombia, mi è piaciuto Gustavo Puerta che ho presentato qua, ha mandato in macchina Roberto Rio, il motore di questa Colombia, e ieri comunque è stato il campista più attivo e ha pure trovato assist sul gol di Lucho Diaz.
1: Il dato da evidenziare?
0: Il dato da evidenziare sono i zero dribbling di James Rodriguez, cosa che non mi è piaciuto pure della Colombia. Ho visto un giocatore spento in quella piccola famiglia, i giocatori stanno avendo la dance. James forse quello che è stato tutto, tutti e portiere Vargas li deve comunque cambiare il grado di concentrazione che ha, il gol che prende comunque contro rivali più competitivi potrebbe costare caro alla Colombia.
2: Comunque sì. Attenzione alla Colombia,
1: se ne parlavamo prima con Roberto Carinella.
0: Ma ormai è sempre avuto il calcio e comunque si è rinnovata bene. Possiamo anche considerare che non ha portato Durán per motivi disciplinari, e Durán avrebbe fatto benissimo in questa squadra.
1: Fabio, che volevi aggiungere sulla Colombia?
2: No, che io l'ho seguita qui nella qualificazione ai mondiali. Come vi ho detto, il Brasile ha fatto la maggior qualificazione di sempre, per cui ci sono state diverse selezioni che sono arrivate davanti. Questa è proprio la Colombia. E secondo di tutte, togliendo l'Argentina, che chiaramente ha dominato il girone da campione del mondo in carica, con una superiorità tecnica comunque generale risaputa, secondo me subito dietro io metto proprio la Colombia per il tipo di proposta calcistica che ha offerto. È un calcio il loro molto molto dinamico, con una capacità di interpretare anche momenti della partita, sa attaccare usando gli spazi, attaccando la verticalità in transizione, ma sa anche fare

la partita, lo trova nazionali tecnicamente inferiori che giocano più in blocco basso, per cui a me piace molto, è una nazionale giovane in assoluto, togliendo poi James o alcuni elementi un

0: Ronaldo, certo anche Leao. Sembra veramente un giocatore che non si riesce a capire né col Milan né con la nazionale cosa voglia fare il suo futuro, no?
1: Leao conferma che ci deve. Alla fine, da quanti anni sono che con.
0: Sentiamo
1: un'involuzione, eppure in involuzione le cose che faceva bene prima Leao non le fa più,
0: già.
1: Perché comunque i vari sanno difenderti, ti analizzano e poi non vedo che ha quel passo che aveva un paio di stagioni fa. È sopravvalutato e c'è qualcosa che non va in testa, perché comunque lui ha tutto a livello soprattutto atletico, perché tecnicamente è un giocatore comunque con grandissimi doti e si è fermato, secondo me, 3 stagioni fa. Dopo lo scudetto abbiamo visto un Leao entrare in evoluzione. Quest'anno è stato il peggior anno, che doveva proprio essere l'anno dove lui doveva fare il salto qualitativo, rinnovarsi, perché comunque gli ha disegnato un ruolo nuovo, avvicinando la porta, eccetera. Abbiamo visto la peggior versione.
2: Ieri peraltro ha litigato nel post partita, intervistato, gli ha chiesto se non fosse un po' molle nell'atteggiamento, non l'ha preso benissimo. E ha detto che se non, letteralmente ha detto, non è che se faccio gol o assist non vuol dire che non gioco in modo molle, si è un po'
0: Sì,
2: accartocciato, insomma,
0: spesso.
2: non soltanto in Italia, anche in Portogallo da diversi anni a questa parte le aspettative sulle AO erano tutt'altre, insomma, è un giocatore che non riesce ad imporsi, non riesce a ritagliarsi uno spazio. Ieri, per esempio, uno dei problemi in Portogallo è stato quello, cioè sugli esterni ha proposto giocatori più di palleggio, più diciamo con caratteristiche anche per venire in mezzo al campo, e sugli esterni è mancato, ecco, un giocatore come Leao, come anche con Seysão, che poi è entrato e ha avuto secondo me anche un impatto, sarebbero serviti molto, lui proprio non riesce, in particolare quando deve attaccare difese chiuse, non ha campo, non ha più quell'inventiva, quello spunto. Mi sembra anche, come diceva Anna, proprio mentalmente spento. Non so se una nuova esperienza possa aiutarlo a ritrovare certi stimoli, ma mi sembra un ragazzo poco, non voglio dire una banalità, ma poco dedicato al calcio, poco connesso
0: Ne parlavamo
2: mentalmente con
0: prima, sembra quasi che abbia anche altre passioni. Sono anni.
1: San Siro, chi va a San Siro lo sa, ha sempre avuto quell'atteggiamento da nonchalant, però quando fai differenza ti puoi permettere di avere questi atteggiamenti, però non fa più la differenza. Il numero 10 ha uno stipendio comunque pesante, alla fin fine il Milan deve trovare adesso,
0: Sì,
1: e il
0: ovviamente deve
1: Premier ho
0: trovare
1: tanti dubbi, che
2: No,
1: qualcuno
2: non
1: può
2: andrà in
1: dimettere.
2: Premier.
1: Ti
2: No.
1: rimane il Galatasaray?
0: È
2: Da
0: da
2: Turchia, sì.
0: Turchia, Milan poi deve fare tante altre soluzioni prima delle cessioni, questa è una società, tanto per fare le cessioni. Detto questo, ragazzi, ci ritroviamo domani, ultima puntata settimanale e seconda giornata di fatto di questo mondiale.
2: Oggi ti ho fatto vedere un tocco esotico, ma mi organizzerò meglio per
0: Vai,
2: farvi vedere un po' più di
0: vai,
2: Brasile.
0: vai,
2: Ok?
0: vai, vai. Se ti trovi anche per strada, domani magari lo facciamo per strada. Che c'è? Ma che mi dici di attendere? Aspetta un attimo, che devo attendere. Oh, eccolo! Si vedete anche il volto
2: Ah,
0: di Fabio Bisaglia in questo momento in diretta.
2: più che altro volevo mostrarvi le palme,
0: Ecco
2: però
0: le
2: mi organizzerò
0: palme!
2: meglio.
0: Senti, domani la facciamo proprio brasiliana-brasiliana. Va bene?
1: Briglia Giorgio,
2: Se riusciamo a
1: di andare
2: filtrare,
1: con gli audio.
2: se riusciamo a filtrare i rumori di fondo, magari dai, proviamo a fare
0: Vai,
2: qualcosa.
0: ci proviamo, così abbiamo mostrato anche il volto di Fabio Urbiaia. Ciao Fabio!
2: Ciao, grazie mille, buon dia.
0: Un
2: Obrigado.
0: abbraccio a Fabio da Bahia, domani, anzi, domani arriviamo così e poi settimana prossima cerchiamo. Vai per strada, fa qualcosa, facciamo Brasile-Barcellona, c'è la Sagrada Famiglia, c'è la Las Ramblas, c'è tutto.
1: Ma sono. No, io ho un posto proprio underground.
0: Ah, va bene. A domani,
1: Bene.
0: Alen. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Sta per partire Maracanã. Vi lascio naturalmente la squadra di Maracanã. Saluto e ringrazio Andrea Iocca.
3: No, andavo con una scheggia, no, dopo io ho la bottega nei bracci.
0: Capito. Vabbè, ciao Ioccone. Noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna nazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo.

0: dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo. Loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dice l'intervista che adesso vi proponiamo a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo cosa ci ha detto, le salutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza, insomma è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera della moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diciamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio, la Spagna chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria, l'Argentina insomma con un grande Messi. Insomma è un mondiale che è iniziato molto molto bene, aspettiamo ancora tutte le altre, c'è anche un Brasile che ha zoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada diciamo è ancora lunga, la prima partita e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare, bello secondo me deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Close.
1: Sì, insomma non ci sono più parole per descrivere Messi per quello che ha fatto, che sta facendo, insomma ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che sta giocando, aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma anche lui che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere lo che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, ma dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre, soprattutto da tre mondiali a questa parte, è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo dai, per cercare di migliorare, abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo da giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare insomma, a dire l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo, c'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per che vada un mondiale. Dunque sentiamo cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Cioè, noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è più uomo, io sono una molto massiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no?

0: Verità.
1: In verità il nostro rapporto è prendere cose che ci piacciono, quindi esatto, cose che ci piacciono e noi utilizziamo quelle che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però.
0: Cerchiamo di ogni tanto io lì con la moda, però cioè l'importante è raccontare chi sei, no?
2: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio, il Brasile, ci sono i mondiali, è stata una partenza entusiasmante, eh?
0: Allora, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più quel povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano, fanno festa e tifano qualcosa. Sì, dovrei essere.
1: Di verità. In realtà è che lei è lutto, perché lei è italiana, che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare Brasile come seconda opzione. Se no avrei tifato Italia.
0: Allora, ragazzi, ok, adesso ho sposato l'uomo per la cittadinanza, ragazzi. E quindi sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia e Brasile io sarei lì chi è migliore. Ah, chi vince il migliore? Avrei tifato entrambi, uno ha fatto come c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa mi sta qua.
2: Però c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico al quale vengono riposte grandi danze, ed è anche un grande ex milanista, che sei tifoso del Milan.
0: Io sono tifoso del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono stati, Serginho che è un mio
1: amico.
0: Ma è Gino Gida che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan, ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, cioè tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore e come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
1: in forma. Siccome noi siamo milanisti e abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo andato a vedere il derby Milan-Inter, lui esce in campo col Milan, così poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
0: È interista, ragazzi.
1: C'è Serginho che dice ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto.
0: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'ha separata? Non lo so, e quindi cioè, è un utente.
2: In apertura di TMV News abbiamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
3: Sì, sempre bello tornare a Firenze.
2: Tanti ricordi?
3: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, non ho detto che ho fatto solo 3 anni, sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti, per stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
2: Ecco, alla Firenze arriva grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel? Tuo grosso?
3: Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
2: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sta andando deludente?
3: No, secondo me è un grande attaccante, dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un grande un bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di valso, un po' di rabbia dentro, qui potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
2: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
3: Non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devo...
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Beh sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io abbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, no, o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e aveva portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, se rimango

0: volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere,
1: o che ammette
0: di fronte,
1: l'errore, torna indietro, di
0: fronte ai fatti, di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Concomon lì.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultim'ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, ecco, io per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato ovviamente italiano e europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una medio, da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne da Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
0: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
0: quindi ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
0: perché notato. La politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava la Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Montalbano, Sant'Albano. Come mi confondo col commissario.
1: Su
0: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. E beh, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì però voglio pieni poteri. in società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Rangnick, il quale poi nel frattempo decide di restare città dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto

0: sulla taccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
1: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che come al solito si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, diciamo è un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Carnevali, che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
0: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
1: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri, eh. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
0: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che in breve ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
0: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
1: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così,

0: spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, una quota importante del Milan, beh, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Frattesi, Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di sì, 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30-35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo? Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima o perlomeno proprio l'essenza di un club si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito Lotito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di, diciamo, medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Magari no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore. Non la riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi, diciamo, altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky?
1: Zelensky, forse.
0: È vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni, e per quanto riguarda la fascia equatoriale, notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché, come detto, queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto, non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità, perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale, e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento, particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo, che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazione.

0: realizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo.

Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni

turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli

0: Tornato di Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
1: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
2: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni.

0: costruzioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Therapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
4: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
5: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Limosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare Dino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'oreficeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
3: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
6: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa L'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
7: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata estremamente efficiente e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
8: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
6: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
9: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini.

0: al gusto appato degli adulti.
1: Ci state preparando?
2: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
3: Solo comunque nel punto sulle lampade.
4: Sì. Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo, quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
5: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile,

commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone

0: cioè, non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco, il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
0: Vabbè sì, tanti giocatori, diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, ma aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più, poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
0: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se, diciamo, per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza. Nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze, insomma è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette
0: di fronte
1: l'errore.
0: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare

0: sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, beh, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Concomon lì.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. E, peraltro, c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Beh, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne da Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi no.
0: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che, diciamo, sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
0: quindi ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
0: perché notato. La politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus, di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Montalbano, Sant'Albano, come mi confondo col commissario.
1: Su
0: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Beh, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso la Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo, intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobot che è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri, eh. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
4: Buongiorno, io ero sicuro che in premio ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Red Bird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così, spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, una quota importante del Milan, beh, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
5: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Frattesi, pardon, Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30-35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo? Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di, diciamo, medio, non va bene.
1: Ultimo nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto e ti saluto.
5: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Guardate, no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore. Non la riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi, diciamo, altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, ah, tu stai dicendo Zelensky?
1: Zelensky, forse,
0: è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso, a me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio. Bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché o prendendo tempo e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece la serata inizia comodamente a 9:45. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Re e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni. Sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. E lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto, ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare. Non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un

Invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo.

Cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è autoadottato. Va bene, detto questo, quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria. Le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: ma no, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. E così è stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose. Tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Perché, cioè, ma io, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni. Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero.

ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'inciso dei zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola, l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: Madò, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici. Psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino.
Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione, lei ovviamente ha dei parametri.

metri perché dice ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè, ma scusami, è la mia. È piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto? È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona. Sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano, mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente. Perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. E
Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto e si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa no, è una cagata. Mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato. Ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api.
E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, sono, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio. Questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, mi hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che avevo tagliato, che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente.
Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre sta molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Un indennizzo di 10 milioni, il Gremio impedisce al mittente, dopo qualche ora pubblica una nota. Nessun accordo finanziario raggiunto dalle parti, nonostante la reciproca volontà di continuare insieme. Passo e chiudo. La patata bollente, tra l'altro, passa a Cannavali. La Juve dovrà cominciare da capo per tentare di liberarsi del centrocampista che tra residui e cartellino ingaggio pesa in bilancio poco meno di 12 milioni di euro, contratto in scadenza giugno 2027. Artur non rientra minimamente nei piani di Spalletti, come del resto accaduto con chi lo ha preceduto. Il giocatore aspetta segnali dalla società per capire il suo destino. Cannavali dovrà trovare la soluzione. Sfoltire la rosa è indispensabile prima ancora di acquistare. L'ex Barcellona, sbarcato l'antinazza nel 2020 per 72 milioni di euro più bonus nell'ambito di uno scambio con Pjanic, il 12 agosto compirà 30 anni. Il centrocampista della Juve vorrebbe che la carriera in padre, magari torna al Gremio, chissà. Occhio anche alla pista turca, direzione Betas, dove abbraccerebbe italiano, suo tecnico ai tempi della
3: Juve in podcast.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Lutto il mondo del calcio, morto a 58 anni Igor Totti. Con un lungo messaggio sul suo filo Instagram, la FIFA ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol pari merito con Giuseppe Signori. I gol però non bastarono a convincere il CT azzurro a portarlo ad Euro 96 né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto ai 15 di oggi presso il cimitero Cecina.
4: Due bambini, uno dei quali appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 22 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
5: Al via la seconda prova scritta all'esame di maturità. Il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi è il giorno di secondo scritto. I studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi studio. Tra queste selezionate al Ministero e rese note a fine gennaio il latino per liceo classico, matematica per quello scientifico. La data della prova è a seconda dell'indirizzo.
4: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del presidente statunitense J.D. Vance, paese alpino. Su fonte USA e gli attriti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
5: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti inclusi hub nei paesi terzi, e questa è la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata vertice UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub in paesi terzi.
4: L'Italia si si conferma la destinazione turistica più attiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare. La Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità, strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un giro.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi i prossimi aggiornamenti.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare noi attraverso la Smart TV. Andate in sezione app nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in 15 secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuomercatoweb.com, RLA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com, di tutte le notizie sulle trattative del calcio, con anfitrioni ed esclusi. Scopri ogni sezione del nostro sito, con un approfondimento sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un bacio alla banalità e stai informato. Collegati su tuomercatoweb.com.
8: Se per te calcio è una cosa seria, una affidabile, da oggi è un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. La tua Smart TV, arriva l'app di TMV Radio. Se la diretta comodamente alla tua televisione, TMV Radio, l'audio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Andando al tuo smart speaker, ascolta Radio, TMV Radio, e sta insieme a te. E oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, scritte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio. Non perdere storie di calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai male sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotoco, rubrica attiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. Prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio, ogni giorno alle 9.45 e alle 17 è a tutta C. Ti sei perso qualcosa la settimana di calcio? Hai voglia di rivivere fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Rigali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna il programma più visivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11.13 c'è Guelfi di Bellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili oti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. sulla tua Smart TV. Arriva l'app di TM Video. Seguila via comodamente dalla tua visione. TM Video, la radio che ama il calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare Detta Radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolti MV Radio. MV Radio è sempre insieme a te e oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Per interagire con TM Radio è semplice. Alba nella rubrica al tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Cifra 4 per risponderti.

0: editoriale, commenti, approfonditi e punti di vista inediti con grande firma del nostro giornalista, solo su Tiamo Radio. Interagi con noi, SMS WhatsApp al 318200213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni, come sapete lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale dopo la diagnosi si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui ha fatto tra le lacrime a salutare e ringraziare, si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Viale gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber, ricordiamo il famoso bomber di provincia, diciamo che fu il primo capocannoniere, se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 gol che misi a segno in quella stagione, insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A con però la squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare a tutto il mondo dello sport, e chiaramente il loro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Iocca in cabina di GIA, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua, non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi iniziata una sorta di alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, soprattutto in quell'ultima sorgente lettera che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene, che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato, mi è totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci, non un addio. Fabio, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
2: Se ne va uno degli ultimi romantici calcio, io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale, anche in campo, capocannoniere in Serie C, in Serie B, in Serie A, quindi insomma fa tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale che però ci lascia un messaggio importante. Va bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso, quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona, quindi davvero un grande saluto a Igor Protti che ha tracciato una via, ecco.
1: Tra l'altro Fabrizio, parliamo, cioè ci pone la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Un Igor Protti oggi
2: quello
1: farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo. Un giocatore...
2: Ma sì, è sempre stato un bomber, vero, nel senso di quelli che gritava una palla e quasi sempre era gol, quindi da questo punto di vista è stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuori classe, e quindi anche uno come Igor Protti adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, ovunque, si è dovuto tra virgolette accontentare di altre. Però poco importa, perché come hai detto bene, come lo ricordo bene, l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol, è stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo, due italiani capocannonieri cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere, e anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato tempo in cui eravamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi insomma, solo stima e affetto, ma non solo il giocatore, sembra una banalità, ma Marcione era molto di più, ecco. Su questo non ho dubbi dirlo, la persona è molto di più.
1: Assolutamente, tra l'altro ricordi molto bene quella la classifica che mi hai detto, no? Che finì con una Beppe Signore, vi dessi il gradino. Ti ricordi l'ultima squadra alla quale siamo prima della retrocessione?
2: Quello me lo ricordo.
1: La Juve. E sai qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
2: No.
1: La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico.
2: Beh, dai, sono gol che devo rivedere. Con affetto, che
1: due colli,
2: insomma,
1: siamo
2: colli, sì. alla Juve non è male in generale.
1: No, è un intreccio, sai, quando
2: adesso ci sono un po' troppo facilmente,
1: sì, però allora segna chiunque. Prima invece segnavano solamente i grandissimi, e io ora assolutamente era. C'è il mondiale, intanto, che ti voglio far analizzare, perché si entra un po' nel vivo. Intanto c'è già la prima fata, che è il Messico, vittoria su due, mezza tantissimi pareggi, ma sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel tempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina, lo straordinario Messi, Portogallo di un Cristiano Ronaldo in difficoltà, che ci ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembra forse a fatica. L'Inghilterra che ha battuto la Croazia, che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma quel talento ce l'ha ancora di loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai votato?
2: Che posso chiedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non sia una squadra

0: diciamo così, che possa vincere a mani basse. Diciamo che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no? Sì. con il torneo. Sembra ancora più incerto. Devo dire che mi sono esaltato parecchio per me. Devo essere sincero. Vero, poter essere espulso, su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso cose. La fase mondiale, e probabilmente nella sua testa la voglia di superarlo. Quindi bello vedere Messi, ma io non lo so come tenere anche contro Cristiano Ronaldo.
1: Non ho capito, ti sento male. Dicevi?
0: Dicevo che non scommetterei neanche con Cristiano Ronaldo, perché ha fatto una prima partita orribile, sembrava davvero avere 41 anni,
1: sì, sì.
0: Però io, come diceva Tom Javic degli Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni, quindi non so, io ci andrei mano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che arriva a capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato. C'è anche la Francia, pur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma che di stare sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grandi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite di eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere. Quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
1: Se invece mi parli un po' del Brasile che scenderà di nuovo campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto cambierò tanto.
0: Allora, la questione di Neymar è pesante, nel senso che è praticamente voluto a fuor di popolo, cioè non, secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non va neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpastro destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per presenza, nel senso solo un spogliatoio, non
1: forse
0: lo so,
1: perché lo hanno così convinto, perché Ancelotti, da quello che ci raccontano dal Brasile, il nostro corrispondente che avremo dopo, sempre nell'ultima mezzanale, è quasi come si avesse detto no, non è mai di portare, che fosse stato per Ancelotti non l'avrebbe neanche portato, neanche
0: credo che sia così. Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo. Non lo so, vediamo, però certo sta Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché Brasile, visto la prima partita, è una squadra secondo me non arriva ai quarti, e se fa troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto mi sembra una squadra libera mentalmente, cioè si sa, no? Il Brasile quando arriva giù sul mondiale ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha secondo me quest'anno anche la Spagna, la stessa Francia, però è il Brasile, quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il Brasile che possiamo auspicare? Non credo, quindi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
1: Poi c'è una domanda tecnica, tra la partita?
0: Sì, credo di sì, se riesco a sopravvivere, perché ho la stata lunga, come credo presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
1: Perché credo farei in modo da evitare,
0: no, perché solitamente io non mai, però okay, diciamo che sono personaggi che porteranno sulla buona via.
1: Sulla brutta porta via, beh, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Sarelli che manco muovi. Senti, quindi vabbè, però per dire la cosa triste e brutta è che alla quale ci abbiamo segnato naturalmente di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, è che spesso voi volentieri si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti sì, proprio non riesce a vedere, del resto è un po' così. Senti, un po' così anche è stato l'esordio di Jonathan David dal mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatti tre, per carità, non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era, ha timbrato il tendino, questo per il suo della Juventus, non per dire, allora vedi che funziona, no, perché magari aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi David difficilmente piazzare sul mercato?
0: Se lo parli, hai sfruttato ogni gol.
1: Sì, Fabio.
0: Nel senso che
1: insomma, uno che adesso si fa mondiale, guarda che ne fa un altro, bravo, è fortissimo.
0: Secondo me uno fa tre gol al mondiale, comunque a livello mediatico viene ripreso tanto. Probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David è sempre lì, cioè il giocatore è scarso, Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano, cioè mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far dare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia, cioè, non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto. Cioè, quindi da quel punto di vista, chissà, magari una squadra potrebbe anche fare la difesa, però è una squadra che gioca in maniera diversa, è tutto qua, però ben vengono i gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
1: Certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne vedremo. Tu, amante tifoso Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due nuovi direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società ancora non si sta compiendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha dubbio sul futuro, ma anche Pulisic ce l'ha più, probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmodica della DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung, Ibra che si sta a fare commentatore lì mondiale, insomma la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
0: Sì, conferma che il Milan non c'è più, cioè il Milan, guardavo ieri tra l'altro bello il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi e ti rendi conto come sia finita proprio un'era, cioè sì, siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo Repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo Piazza Pulita, magari Tarelo lo teniamo. Magari Tarelo lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno e ci ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me piace dirlo, ma è un azzardo totale. Sì. Io l'ho detto e anche lì insulti, che ormai il mondo sociale è così, no, è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, quindi mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, io sono tifoso milanista, fa male perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta vedendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso.
1: Guarda,
0: cioè, ma va a caso, sì, io non credo ci sia strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico sta cosa, sì, chiamavo un sacco di ragazze, spero che prima o poi qualcuno mi rispondesse e dicesse, ok, ecco io.
1: Seminato.
0: Più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito. Bella netto. Curioso.
0: Però, vabbè.
1: Prendevi, vabbè, dai, quando ci eravamo così, o ti prendevi la fissa per una
0: fili, cioè, vorrei spiegare che non c'è Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi un bagno di viaggio per Frosto. Oh, ci avrei posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
0: Esatto,
1: sono avvenente, ho una folta pigliatura, sono un intellettuale, un bel ragazzo. Guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti, questo ci vuole fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere. Cioè, puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette a me corpo a lavorare, ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, ah, beh, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo fare soldi, dobbiamo fare business, poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più lo Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto di tanti, tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CD addizionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che penso comunque riesca quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si stanno stretti, piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo da garantire una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè o Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circo, perché i capitali in Italia non ci sono più, gli non sono più.
1: Sentiamo male, Fabio, forse si è spostato un attimo.
0: No, io
1: ora va bene, ora va benissimo.
0: Okay. Dice, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso ve lo dico, Dani, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, una tessera, ok, è importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla. Il business ha superato l'azione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non è che vedono Salsio, c'è in programma Milan Cremonese, o che spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri.
1: Sì.
0: Fin quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine,
1: sì,
0: nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Guarda, ho tanti amici milanisti, ci credi che fosse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più di chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, e non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso, sai, Jacopo, quanto capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stesso l'ombrello, siamo tutti esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piace a voi, non esiste più, ragazzi.
1: Non esiste più, è più avanti e peggio sarà. E tu pensi...
0: Certo.
1: Se tu pensi che il Real Madrid una settimana però con te ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto che ho 220 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Pazzo no, perché è un'altra notizia del giorno, no, non ti nuovo al

0: calcio d'elite non ci appartiene, non ci appartiene più, ma da tanto, eh. E poi il Madrid, il club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuole andare special one, non è andato lì per far prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato. E una volta il Real Madrid diventa galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo. Adesso i nomi non sono dello stesso appeal. Con il massimo rispetto, per Cueglia, per Bernardo Silva, a te, cioè, sono importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Non è un bel segno per il calcio.
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto. Che condizioni stava?
0: Vista la partita.
1: Certo. Cammina. Quindi però certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia d'Italia,
0: esatto. Ma non solo, Kane, un fantastico ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tutti, ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna, ma tolto lui, Haaland non è giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita, Mbappé, ma non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi poi l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non sono più stelle. I motivi sono infiniti, la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto. E non è un bel segno.
1: No, no.
0: Non è un bel segno per il mondiale.
1: Poi ci sono magari gli altri che vinceranno e che comunque funzioneranno, come Mbappé, abbiamo visto fare anche lui cose straordinarie. Però poi lì capisci un'altra cosa, ci sono le squadre che favoriscono. Messi gioca in un contesto che vive per lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive Ronaldo, perché ci sono tanti gruppettini lì dentro, si vede, a volte il dispettucci in campo e già diventa difficile. Mbappé quando era al Madrid lo tenono tutti contro, quando era a Paris Saint Germain, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra tra i campioni, no?
0: Beh, là, non so, è bene. Cioè, Mbappé, secondo me, è sempre detto, è un fenomeno, però chi ha vicino? Cioè, ragazzi, comunque parliamo di Olisee, parliamo di Belé, cioè, ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè, io sono più tentato a dire che Olisee può diventare un crack piuttosto che la nostra classificazione di Mbappé. Sì, io ne sono sempre stato convinto. Per Mbappé è stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, cosa hai fatto nelle scuole. Se tu a Paris Saint Germain hai fatto tantissimo, non hai vinto mai, nel senso ovviamente ne riferisco alla Champions, può essere un caso, ma se vai a Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' meno che credere nel caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel qui di più. Ho sempre fatto questo esempio, mi sembra ricordato Arden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale

0: quale potrebbe vincere. Però ragazzi, con chi gioca? Cioè, la domanda che dobbiamo farci è: chi gioca? Olise è una roba.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per

0: la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Ova off.
2: No.
1: Sono un po' le braccia.
2: Sì, capo le braccia, forse l'unica buona idea sul talo mi sembra Mancini, perché comunque da tutti quei mapabili mi sembra uno che possa andare bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi, e poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o l'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più, cioè tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Marò ha fatto tante cose buone nel corso della carriera, ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera. Quindi boh, sembra come sempre un po' cercare di tappare il buco quello che c'è. Non so se basterà, ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma, tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un attore che sa perfettamente come far giocare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e questo non è male.
1: Questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo? Lo chiamo Fabrizio? Vai,
2: vai.
1: Tempo, vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso Davide, ragazzi, sempre quello, perché Davide la Juventus la accompagna con il califone, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piamentile.
1: Sono Sergio.
3: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina e da sportivo italiano, anche del campione italiano, anche se denigrato. Questa situazione di Milan, paradossalmente anche se sono interista, fa male al calcio italiano, perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera, non va bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo, perché poi risulti vincente la vittoria magari di altre squadre, la competizione. Grazie molto, buona giornata.
1: Io sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare cosa a te Fabrizio. Ringrazio il nostro ascoltatore perché è stata dura, Andrea Maglio Casaggio, Giorgio Sorena anche di più, ma fa selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti con messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifoare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io, da non so quanti anni c'ha il nostro, poi magari glielo chiediamo, mi viene sempre più la sensazione quando sento queste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
2: Ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tra l'altro sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, pallavolo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di investi, la tecnologia che ti non dà tempo neanche di godere le singole istanti, perché sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, una teoria. Quindi siamo noi gli ultimi, dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che ho detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più. E quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un nuovo Milan. Ma non sarà comunque il Milan del passato, quella lì non esisterà più. Non è come Real Madrid, che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre. Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
2: A voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo prima, per noi finisce l'editoriale con il rotocalcio tra poco, mancardia, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Apriamo con un ultimo grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti, l'ex calciatore di Bari e Livorno, combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con post su Instagram. Nel 2026 il Messico batte la Corea del Sud. Della prima squadra ad accedere ai sedicesimi, sovrediato una bruttatura alla gamba sinistra. La Svizzera volge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore sarà Sudafrica con la Repubblica Ceca. Federazione iraniana intanto presenta un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Il rinnovo di Cristian Chivo, che ha firmato l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, dove testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Central Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei playoff di Serie A, chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere due partite del mondiale. Partiamo da Brasile Haiti, con i verde oro dati nettamente favoriti all'86%, solo appena 4% data la formazione di Haiti, mentre il pareggio è dato al 10%.

0: Nell'altra gara la Turchia favorita al 48% sul 24% del Paraguay, mentre la X è data al 29%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al prossimo Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri lo estero, dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Che roba è? Ah beh, notte prima degli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più le radio, non segua più il calcio, no? Però insomma, note che avrà vissuto in una notte calda anche Ivan Cardia, tutto mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu, Ivan? Abbiamo perso Ivan, si è sentito la
2: musica? Ah no, buongiorno, ah, no, ecco buongiorno, ecco.
1: Le hai vissute anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo. No?
2: Io ho vissuto, penso, la migliore estate di sempre, da quel punto di vista.
1: Quando ti sei maturato? Che anno? Però, quindi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È un po' è difficile, trovatemene una migliore, onestamente. Ovviamente non questa, però.
1: Senti, quanto sei voto? Scherzo, no, dei voti sono, se li teniamo per noi, io manco me lo ricordo, talmente che affonda nella notte dei tempi, però erano bei tempi, ed erano tempi, i miei in particolare, Ivan, in cui quando giocavo al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il colpaccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario, poi nel tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 anni ci ha lasciato, ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, no? Che invece il suo lascito è stato quello di seguire la nazionale, all'epoca allenata da Citti Mancini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nostra nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, di raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio. Quei sentimenti che furono forse uno spirito importante che creò all'interno del gruppo della nazionale che vinse l'Europeo, unica nota positiva di 3 anni sciagurati.

0: Adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Vedi quante cose combaciano. Mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Gorprotti?
1: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione, per chi è della mia città,
0: Già.
1: perché i primi ricordi allo stadio, cioè il mio primo ricordo dello stadio è legato ai Gorprotti, alle prime partite che ho visto, noi che giocavamo sai, per strada, e poi quando ho anche le scuole calcio. E poi quando segnavi facevi il trenino, come facevo il
0: Sì,
1: trenino
0: sì.
1: quel Bari, cioè la prima coppia di attaccanti, per chi è all'ascolto e non lo sa, io sono di Bari, e la prima coppia d'attacco di cui ho memoria in assoluto è Protti Tovalieri,
0: Tovalieri.
1: quella che mi è rimasta più nella memoria
0: E
1: da
0: ricordavamo
1: bambino,
0: che proprio
1: quindi.
0: in quella Bari lui era diventò capocannoniere insieme a Signori in un Bari che retrocesse. Unico
1: L'unico che
0: bomber.
1: ci è riuscito,
0: Esatto,
1: l'unico che
0: l'unico.
1: ci è riuscito, è stato un calciatore fortissimo, Protti, in un'epoca in cui ne eravamo tantissimi, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però era un giocatore veramente fortissimo ed era un tempo, era una squadra che divertiva quella, anche molto, poi ti fa anche pensare. Guardando indietro, che a volte critichiamo troppo, perché quel Bari era abbastanza critico, cioè non, a parte il fatto che poi appunto quell'anno poi retrocesse, però diciamo l'era dei Matarrese, l'era dei
0: Sì.
1: Fascetti non era così tanto apprezzata mentre veniva vissuta, poi invece ti guardi indietro e dici ma tanto male non stavamo, insomma
0: Tutto sommato.
1: è un vuoto che ci lascia Protti, su questo non c'è nessun dubbio.
0: Tra l'altro, il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole stasera su Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo Juve, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus. L'ultimo gol che ha segnato in Serie A lo ha fatto alla Juventus. Quindi in qualche modo, vedi, è stato uno che quando vedeva bianconero, ma quando vedeva qualsiasi squadra, non si lasciava intimorire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti, e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo tempi diversi, storie che ricordano in qualche modo l'ascesa cioè, gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, che però poi conquistò un europeo da secondo insieme a Mancini, che lo volle fortemente perché forse capì o si parlarono, sapevano che c'era un countdown anche lì, purtroppo drammatico, che era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello che lo riporterà sulla panchina della nazionale. Lunedì le elezioni federali. Strano che però si sia già mettendo nero su bianco sul suo contratto, quindi ci sono pochi dubbi, immagino, sulla presidenza Malagò, o sia che fosse stato Malagò a Bete e la decisione era univoca, quindi si procede intanto con Mancini.
1: Allora sì, secondo me la decisione sia che vinca Malagò sia che vinca Bete, poi vincerà Malagò, però
0: Certo,
1: diciamo che
0: certo.
1: finché non è ufficiale dobbiamo usare queste formule un po' che lasciano aperta la possibilità a sorprese. Io credo che comunque si andrà su Roberto Mancini. Abete in realtà secondo me preferirebbe o avrebbe preferito Conte da alcuni punti di vista. Però a parte il fatto che diciamo non vincerà, quindi c'è questo ostacolo primario, poi Conte è uno che, tra l'altro, Abete oggi un po' l'ha fatto capire, secondo me, nell'intervista del Corriere della Sera, quando dice no, è finito il tempo dei tecnici federali, serve uno che ti faccia vincere subito. Io sono
0: Sì,
1: abbastanza d'accordo con
0: sì,
1: lui su
0: sì.
1: questo. Però Conte ha alcune controindicazioni. Una è il costo, oggettivamente. La federazione non fa i contratti dei club, e quello è un ostacolo. E poi anche il fatto che comunque Conte sia allergico a contratti molto lunghi, io penso che comunque Mancini firmerà un biennale con il rinnovo legato agli europei del 2028, però è evidente che l'impegno che va a prendere il prossimo CT sia legato ai mondiali del 2030. Poi gli europei nel mezzo ci sono, però diciamo se ti qualifichi, oggettivamente qualificarsi agli europei è abbastanza fattibile anche per noi, e se non fai malissimo, poi vinci o li perdi, non è una cosa così importante, basta che non fai proprio una figuraccia, li superi e punti ai mondiali, e Conte secondo me anche onestamente è uno che se gli dici bah, tu ci sarai tra 4 anni, è il primo a dire bah, non lo so, vediamo, non ci sono mai stato da nessuna parte in vita mia 4 anni, quindi non so se lo farei. Mancini ha un po' il tarlo del 2022 che non li ha centrati, a livello economico sicuramente concede qualcosa perché sa che comunque deve restituire qualcosa dopo la fuga del 2023, quello resta una cosa brutta, però dobbiamo anche metterci alle spalle. Io so che tanti sono contrari a Mancini, io vado un po' controcorrente, secondo me al netto della fuga araba, quella ripeto resta una cosa molto brutta, però Mancini, che per me non è il miglior tattico in assoluto, anzi ce ne sono tantissimi più bravi di lui nel far giocare, diciamo dal punto di vista tecnico ce ne sono tanti secondo me più bravi di lui, però sia nella lettura della partita sia soprattutto nel selezionare i talenti è uno che ha sempre avuto un occhio un po' diverso da altri e secondo me non è una cattiva scelta come commissario tecnico. Poi c'era anche chi era affascinato da Baldini, però a parte che è arrivato per provare a portare l'Italia alle Olimpiadi e quindi ha già una sua missione, in partita a settembre giochiamo con la Francia, non è l'amichevole con la Grecia. Sono due cose molto diverse e devi reggere la pressione in quel contesto. Certo. Quindi io mi aspetto Mancini, sono abbastanza sicuro che ci sarà, cioè insomma se non lunedì, se non c'era lunedì ma la volo e non c'era poi nei giorni successivi, e credo che sia anche una buona scelta.
0: E vediamo insomma se sarà vincente, soprattutto perché nel frattempo la nostra nazionale al mondiale non c'è, al mondiale ci sono altre squadre che si stanno provando a diciamo mettere in mostra come alcuni talenti. Ieri la tripletta che ha lasciato tutti stupiti è quella di Jonathan David, anche se contro il Qatar, contro un portiere che qualche errorino lì difensivo l'ha fatto. Ti chiedono più che altro, io te la giro a te questa palla, se vabbè Carnevale avrà esultato ogni gol, quanto può crescere il valore di David se diciamo fa un buon mondiale? Per adesso è in cima insieme a Messi, non ricordo chi altro ha fatto triplette per adesso, penso pochi, quindi per adesso dovrebbe essere avanti a tutti, però immagino che il prezzo del cartellino sia già fissato e non salirà oltre i 30-35, che non a caso potrebbero essere i soldi che servirebbero alla Juve per andare a prendere Sorloth eventualmente, che nella prossima partita martedì alle 2 di notte affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire della Juventus qualora il Chelsea nell'affondo per Cambiaso possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare, valori del mercato.
1: Ma allora, secondo me in realtà David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può far crescere un po' il suo valore, è un giocatore che non ha fatto bene ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti, è un giocatore che è arrivato a parametro zero alla Juventus, quindi la Juve per me non ha bisogno di alzare troppo la posta. Il mondiale è aiuta a mettersi in mostra, cioè a far vedere quello che vale, ma poi la Juve secondo me se si tiene sui 30 milioni un acquirente per Jonathan David lo trova e fa una buona plusvalenza, perché comunque alla fine l'hai preso a zero, sì ci sono le commissioni, noi semplifichiamo molto i conti, però semplificando molto ti porta a casa una plusvalenza immediata. Secondo me David comunque da quel punto di vista non rappresenta un problema. Tra l'altro qui ho citato Sorlo, io ci metto anche Colomani che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno ha quel valore lì.
0: Ma no, 40-45 però, spero, cioè immagino un po' di meno.
1: No, secondo me sui 35 si può andare, ci si può arrivare, ci si può arrivare per portarlo a casa. Il vero problema della Juventus in attacco è un altro giocatore. Chiaramente lo prenderà,
0: deve essere girato in prestito a una squadra medio-bassa di Premier per farlo giocare e aumentare il valore,
1: esatto, cioè perché non puoi venderlo perché altrimenti fai minusvalenza. Certo. Tra l'altro considerando il riscatto il suo cartellino, cioè non è ammortato, c'ha un peso di 40 milioni di euro e se lo vendi a 10 fai meno 30. Quindi non puoi venderlo perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro dopo una stagione del genere. Devi prestarlo sperando che faccia bene e che non si trasformi nell'ennesimo Martinez, Arthur, insomma la Juve ne ha avuti un po' di giocatori che poi hanno fatto quella fine lì, no? Che iniziano in prestito, non sanno mai davvero bene, o quantomeno non convincono mai davvero la società dove vanno, e continuano e inizia l'eterno ritorno di questi giocatori, che poi restano un problema a bilancio.
0: È così, assolutamente così. Chiudiamo invece con l'accordo ormai raggiunto, ma ne avevamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici più o meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere addirittura giorni, entro il weekend?
1: Sì, secondo me poi magari l'ufficialità andrà il 29 giugno.
0: Beh certo, anche perché però... poi bisogna sì, andrà più o meno per le lunghe, però diciamo una fonda bianca, sì, c'è però, stata.
1: Sì, però stanno chiudendo l'affare, devono sistemare gli ultimi dettagli, i bonus, però per l'Atalanta l'Inter deve alzare ancora un pochino il prezzo, però nel momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro ormai si ragiona di arrivare a 52-53, e quello è il punto. Poi il giocatore c'è già l'accordo, quindi secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, proprio la fumata bianca definitiva, quando dici è fatta. E poi vabbè, l'ufficialità insomma magari qualche giorno dopo, magari arrivi al 29 giugno, così c'è l'apertura del mercato, insomma è un affare praticamente fatto, e l'Inter più o meno potrebbe trovarsi una squadra già pronta per il ritiro, perché Rovedel è fatto tanto quanto Palestra, Solè più o meno ci sono, e secondo me anche su Curtis Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
0: Ok, vabbè, diciamo che sulla vicenda Palestra poi la volontà del giocatore probabilmente è stata determinante, perché sarebbero arrivati più soldi dall'estero, ma lui ha detto guarda, ho l'accordo con l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Cobb Miners, anche se lì poi si dovette ricorrere ai certificati medici, che ad oggi mi domando se non erano veri a questo punto. Vabbè, altra storia.
1: C'è il dubbio.
0: Comincio a pensare che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
1: Chissà, ma il sorprendimento può essere. Ma Palestra, ti aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto sull'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva anche altre destinazioni, e invece lui era, non so quali valutazioni avesse fatto, sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse il contesto giusto in cui esprimersi, e oggettivamente ha avuto ragione lui, quindi è il secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere dove vuole andare a giocare.
0: Certo, è vero, questo dettaglio anche è giusto raccontarlo. Ivan, grazie, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao!
1: Buon proseguimento, ciao Enzo.
0: Buon lavoro a Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Calamai, poi ultima mezz'ora, come sapete, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Malnecchia, tra poco.
2: Trovati dalla redazione.
3: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
2: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
3: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria Lombardia. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Un lungo messaggio sul suo profilo Instagram.

0: La famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0, da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
1: Dall'estero raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF. E il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
0: Calcio iniziato, il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo da Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Luca, non oggi... è un buongiorno. No, non è un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla notizia brutta di oggi, la scomparsa di Igor Protti, che l'ho paragonato anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli, no? Ha avuto il tempo di salutare un po' tutti, di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi si permette il gioco di parole, un lascito a tanti, tutti quelli che lo vogliono capire, no?
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato in questi ultimi mesi, lo sai, quando sono queste situazioni ti avvicini imbarazzato, no? A queste, certo. A chi sa che c'è un percorso che ha una data di scadenza. E alla fine lui riusciva a rincuorare gli altri, quindi pensa te la forza d'animo di questo campione, ma campione di vita oltre che di calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta di più anche in questo momento terribile qual era il suo formidabile valore. E quindi niente, guarda, oggi perdo una persona che, della quale non posso dire che ero amico profondo, ma che visto tante volte, intervistato tante volte, si è parlato tante volte, era sempre un piacere perché da uomo di calcio aveva sempre riflessioni interessanti, importanti, legatissimo a un territorio, ma direi legatissimo a tutti i territori che ha toccato. E quindi questo si testimonia della sua straordinaria capacità empatica e niente, questo ripeto, ecco, un giorno un po' così. E anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento col pensiero a Vialli, pensavo a quell'abbraccio Vialli-Mancini dopo la vittoria all'Europeo, anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto e ho visto l'immagine di Igor Protti mentre accompagnava la figlia al matrimonio, che ti devo dire? Niente.
0: Sai, Luca, noi in questo calcio sembrerà banalità, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso tanto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a rivivere certi personaggi, a raccontare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare. Quell'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di pianto, per una volta non per una vittoria, ma per un saluto. Quello era un saluto tra due grandi amici ed era un ultimo lavoro, tra virgolette, fatto, un ultimo lascito fatto da Vialli, perché quella nazionale vinse, perché lo ricordiamo bene, abbiamo visto diversi documentari, lui a cena o prima dopo le riunioni tecniche amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual era lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, l'ultima volta di dire ho avuto il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarmi, perché anzi voglio che tutti quanti sappiano che fino all'ultimo puoi restare in piedi e guardare la vita in faccia.
1: Bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore... Non si vergognava del suo dolore, questo, guarda, questo voglio dire, non è chi, non voglio criticare chi, ma c'è chi si nasconde perché ha paura perché non gli va a dimostrarsi e ne ha pieno diritto, per carità, certo. Lui però fino all'ultimo sotto la sua curva, quando ha potuto andare del Livorno, fino all'ultimo a ricevere i giornalisti a parlare di vita e di calcio, con la faccia

0: benissimo. Ecco, Prosti non ha vinto mondiali, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui in ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante, impressionante perché riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo dava tutto quello che aveva. Un grande uomo, te lo
1: dico, grandissimo uomo.
0: Grande uomo.
1: Ed è difficile anche dover, ma poi il lavoro ce lo impone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere. Più che polemizzare, penso a quello che accadrà a breve, no? Lunedì ci saranno le famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina di ieri, riportate al Corriere dello Sport, quando in sostanza lui dice che ha lasciato una federazione in piena salute e con un grande futuro davanti. E qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia la realtà. Speriamo che Malagò, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia ai problemi non li affronti. Ecco, questo è un altro insegnamento che magari ci hanno dato Galli e Protti per un certo verso.
0: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe parole, in questo caso di Gravina, io mi domando se vivono in un mondo parallelo, se ci sono ci fanno, se non gli basta a loro la vera condanna, che non è quella del 98% con il quale è stato eletto, ma la condanna del tifoso, quello è, non è il 98%, è un milione su un milione, quindi di che cosa, il fatto di non aver lasciato niente, perché non è solo e soltanto il problema della nazionale, la nazionale che non fa i mondiali, guarda, sono reduce io ho il piacere e l'onore di far parte del consiglio di amministrazione del Museo del Calcio a Coverciano, no?
1: Sì.
0: E raccontavano le ragazze bravissime che ospitano scuole calcio di tutta Italia, hanno trovato bambini che dicevano: io non ho mai visto l'Italia al mondiale, e questo ti dà non c'è la consapevolezza del danno, prima di tutto morale, che è stato fatto,
1: generazionale anche,
0: perché è una roba, e cosa lascia? Nulla. Cioè, io ti domando, a te che sei un uomo di sport, cioè, se tu dovessi ricordare cosa lascia Gravina,
1: nulla. Ti ripeto, perché vedi, ci dovremmo dire lascia l'europeo, ma di quello europeo io ricordo Vialli, e lo ricordi anche tu,
0: e l'abbraccio con Mancini,
1: sì,
0: ha vinto un gruppo in quel momento, non ha vinto la federazione,
1: bravissimo,
0: ha vinto un gruppo, no? Ma lascia un progetto forte per i giovani italiani, lascia un progetto forte di un calcio diverso, lascia un progetto forte per riportare il sentimento e anche un po' di morale nel calcio, lascia un progetto forte su cosa, sul calcio femminile, lascia un progetto, che cosa fa? Lascia un supercorso Coverciano più forte rispetto a quando l'aveva creato a Lodi, lascia una classe arbitrale corretta, giusta, proiettata nel futuro, con tanti ragazzi che vogliono fare l'arbitro, che lascia? Cosa lascia? Cioè, io non capisco, cioè, cosa lascia? Allora ci dovrebbe essere anche un limite alla vergogna in certe situazioni, ma il problema, sai qual è? Che magari lo crede davvero, è impressionante,
1: è quello che ci tiene lontani dall'uscita.
0: Oggi ti devo dire la verità, il pensiero di Gravina è l'ultimo dei nostri
1: assolutamente.
0: Scusami il gioco di parole, ma
1: assolutamente.
0: Noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci e non Gravina. Dopodiché, te lo dico subito,
1: sì,
0: se Malagò arriva e porta Mancini, per me commette un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra, ma non è,
1: sarebbe, guarda, il primo errore,
0: non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento, è stato, quando uno fa il commissario tecnico della nazionale, lui è una parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per dei denari. Cioè, se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato, mollando il Real Madrid, vabbè, problemi suoi, ricchi contro ricchi, lui ha tradito i nostri colori, lui potrebbe cantare l'inno d'Italia, dopo ci ha lasciato senza la qualificazione in tasca, senza niente, della situazione di grande difficoltà, ma potrebbe far questo? L'uomo dei 30 denari può riprendere i nostri colori, la nostra maglia, Allora, se Malagò fa questa cosa, parte ma non male, malissimo.

0: Ma se anche Mancini ci... se anche Mancini in sé fosse l'allenatore più bravo del mondo, no, mai più, semmai più. Sì. Se vuoi Mancini, guarda, sai cosa ti do da allenare? E te la do, l'Under 15. Vai a allenare l'Under 15.
1: Sì.
0: Si riparte dall'Under 15. Se hai tanta voglia dell'Italia, guarda, è bellissimo. Alleni per il ciclo l'Under 15. E poi stiamo a vedere.
1: Sì, sì, no, io la penso come te, invece sappiamo bene che è lì per firmare, ci sarà probabilmente anche Bonucci ancora nel gruppo, anche qui non lo so, scelte che mi lasciano un po' perplesso, per carità, non è che avrà chissà quale ruolo, però io credo che veramente c'era l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada e invece ancora una volta si rischia di non cambiare sostanzialmente nulla, anche perché, e lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha trovato un sì da parte di un direttore TED generale, un direttore sportivo, e si va avanti tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier senza difficoltà, e noi che elemosiniamo spiccioli per mantenerci in vita. È una situazione troppo complicata da affrontare, Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere la Serie B un po' del calcio mondiale in questo momento.
0: Sì, ti devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo nel quello che sta facendo l'Inter con Palestra. Lì ci vedo un'operazione alla barella, un investimento colossale che solo l'Inter probabilmente in questo momento può fare, però bene, no? Da provare a investire finalmente su un italiano, ma oggi l'Inter che sta mettendo a posto i conti, e qui bisogna dire no, bravo, bravissimo a Marotta, che quando ha cominciato a gestire la situazione non aveva un debito, aveva un Everest di debiti, ora sta ridimensionando vincendo, quindi facendo il massimo che uno può fare. Ma se te levi l'Inter, Napoli vuole abbassare molti stipendi, la Juventus non si sa cosa farà, la Roma deve vendere entro il 30 giugno ed è già stata multata, chi c'è poi del Milan non dovrebbero parlare, sembra tutto così paradossale. Il Como deve mettere a posto velocemente i conti e deve comprare italiani, se no non può fare la Champions. Noi siamo questi, e ti ho fatto riferimento delle squadre di vertice. Quindi noi abbiamo l'Inter che mi sembra comunque avviata a prendersi un ruolo diverso, anche perché chi ha grandi dirigenti, i grandi dirigenti oggi fanno la differenza come grandi centravanti. Poi vediamo cosa sta a fare Cannavale alla Juventus, se riuscirà a riportare un minimo di competenza dirigenziale dopo dei disastri epocali commessi anche da Giuntoli, che era considerato il numero uno, ma che ha fatto un mercato da restare senza parole, e quindi vediamo. Quindi ci aggrappiamo all'Inter, anche perché oggi fatico a pensare che noi possiamo ritornare a avere 5 squadre in Champions, perché guarda, te lo devo dire, ho detto una cosa che in realtà forse non è nemmeno vera, perché in realtà, Vincenzo, avendo Juventus e Milan in Europa League, è chiaro che sono due tra favoritissime, no, per vincere l'Atalanta in Conference è favoritissima per vincere la Conference, in realtà lì le vittorie valgono la stessa quota, sia vinci il Champions che vinci il Conference, per cui in realtà ho detto una cosa sbagliata, forse potremmo avere la possibilità, ma poi guardi la Champions e ti chiedo speriamo bene
1: quanto andremo avanti, esatto, con le nostre
0: squadre. Io ci aiuti,
1: assolutamente. Senti, ci eravamo salutati l'ultima volta con te che giustamente dicevi mi aspetto che la Fiorentina parli e ci svegli un po' il futuro. Hanno parlato ieri Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ho letto anche il tuo editoriale. Qual è, cioè l'editoriale, l'approfondimento su Firenze Viola, sulle tue parole a Buongiorno Firenze, Caffè Nero Bollente, su Radio Firenze Viola. Ti chiedo di raccontare anche qui un po' che cosa ti hanno trasmesso le parole appunto di Ferrari e Paratici a Viola Park.
0: Allora, non mi aspettavo niente di più. lo dico subito perché non sarebbe stato illogico aspettarsi che un direttore che ha parlato da padre padrone in questo momento della parte operativa andasse a dirti: ho 10 lire da spendere.

0: terzo posto. Non lo ricordo a memoria, cioè devo andare, pure sono vecchissimo, non lo so, mi è piaciuto perché come ho scritto su tutto mercato, su Firenze Viola, vuol dire che Paratici ci ha capito, quando dice io non potrei accettare di avere lottare per 4 anni per il settimo e l'ottavo posto, non è la dimensione, bravo, non è la dimensione della Fiorentina, beato, fortunatamente qualcuno l'ha capito e questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Certo, non è che se possiamo, non è che può invocare tempi biblici per riportare la Fiorentina a quel livello. Mi ha poi fatto sorridere, per dire la verità, e lui praticamente ha detto qui è stato fatto quasi un disastro, c'è da rifare i comparti, non è, ha massacrato e l'ha fatto accanto a uno di quelli che l'ha fatto.
1: Esatto, gliel'ha detto in faccia.
0: Direttore generale, questo ti devo dire è stato molto divertente. E conferma che quando noi per anni abbiamo invocato uomini di calcio all'interno della Fiorentina, non lo dicevamo a caso, non lo dicevamo per antipatie, è arrivato un uomo di calcio e ha detto qui ragazzi, prima di pensare alla squadra c'è da lavorare un po' dappertutto. Esatto. Lo dice lui e l'ha detto a chi l'ha fatto questo ricordo.
1: E direi che è un buon ottimo punto di partenza. Luca, grazie.
0: Ciao,
1: Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Noi ci fermiamo, ultima mezz'ora, operazione mondiale con Fabio Bisaglia, Alen Valnegra tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti, l'ex calciatore tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra, l'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride alla sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta

0: installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Spazio mondiale qui su TMV Radio come sempre con... li riusciamo a vedere anche video questa volta entrambi? Ci proviamo? Solo Alen. Fabio allora oggi deve trovare ancora una postazione adeguata, ma intanto lo salutiamo. Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Ciao, buongia, buongia.
0: E Alen Valnegri da Barcellona. Andrea, Alen, ti vediamo anche.
2: Ciao, ciao Enzo, ciao Fabio, buongiorno.
0: Allora ragazzi,
1: buongiorno.
0: Chiaramente oggi io voglio cominciare con voi nel ricordo di Igor Protti, che ci ha lasciato a 58 anni, un campione che anche voi conoscete molto bene, abbiamo più o meno la stessa, siamo più o meno della stessa generazione. Comincerei da Fabio. Fabio, ci racconti il campione Igor Protti in campo, magari la partita, il gol, il momento che ricordi di più?
1: Vincenzo, torniamo agli anni in cui il calcio mi fece innamorare di sé. Insomma, ero piccolo, ma ho delle memorie bellissime. Ricordo il trenino, il famoso trenino, no? Del Bari, sì. Sono immagini scolpite. Ricordo un gol di Protti in particolare che mi è rimasto impresso, dove poi lui si appende alla traversa, non so se ricordi, è un'immagine bellissima, iconica, potente. Sì, il primo capocannoniere italiano, così, pane e salame, no? Con tutto il rispetto dovuto, nel senso un calciatore che rappresentava il calcio italiano nella sua essenza, venuto dalla provincia, riuscendo a determinare, peraltro in un Bari che non era assolutamente un top club, al contrario, per cui vanno chiaramente le mie condoglianze alla famiglia, un saluto affettuoso e insomma è un giorno triste.
0: Assolutamente. Alen, il tuo ricordo di Protti, Igor Protti?
2: Con Hübner era l'unico giocatore ad aver vinto la classifica capocannoniere dalla A a Serie C. E questo dice che il gol non ha categorie, chi vede la porta la vede sempre. Io lo ricordo specialmente a Livorno, con tutta quella scalata fino a giocarsi l'Europa League, la coppia con Lucarelli, spettacolare. Una delle coppie più potenti a livello proprio anche energetico, cosa trasmettevano tutti e due, Lucarelli con la sua identità, con il fatto di essere tifoso il Livorno e Protti con quell'energia. Era un giocatore che comunque non si risparmiava. Il gol che ricordo di più è il gol nel derby, perché comunque nel derby di Roma, quando segnò in una stagione dove comunque non fu del tutto convincente, perché comunque arrivare in quella Lazio c'era

0: c'era soprattutto signori ed era difficile poter riprodurre i numeri di Bari, però quel gol me lo ricordo molto, molto bene e con Fabio anch'io mi associo le condoglianze alla famiglia questo triste giorno.
1: Allora, nel frattempo abbiamo una prima qualificata per quanto riguarda il Mondiale, il Messico che fa 2 su 2, credo che si tocchi a Fabio, vero? Messico, Corea del Sud, 1-0, l'MVP della partita, le cose migliori e peggiori che hai visto.
2: Sì, premiamo Luis Romo, che è il calciatore che decide la partita. 31 anni, gioca nella sua Guadalajara, peraltro, è lui che è un calciatore che milita nel campionato messicano e che trova un gol rocambolesco su un pasticcio tra il portiere coreano e il centrale difensivo che si scontrano, per cui lui lesto nel marcare un gol che vale oro. Dopo un primo tempo, devo dire, non proprio entusiasmante. E quindi Messico, prima qualificata, e diamo il premio di MVP sicuramente a Luis Romo, che segna il suo primo gol, peraltro, con la nazionale.
1: La
2: Mi è
1: cosa,
2: piaciuto.
1: cosa ti è piaciuto di più e
2: Sì.
1: cosa di meno?
2: Il finale, mi è piaciuto molto il finale perché comunque la partita ha alzato i toni, è diventata una partita sicuramente più interessante, più intensa e dove poi il portiere messicano Raúl Rangel si è veramente messo in mostra con un paio di interventi salva risultato che hanno esaltato ancora di più il pubblico di Guadalajara. Devo dire, mi è piaciuto anche molto la cornice, il Messico già all'esordio, insomma, aveva emozionato e anche in questo caso credo sia stato il valore aggiunto in una partita molto equilibrata. Credo che anche il fattore casa, il pubblico, l'entusiasmo messicano di Guadalajara abbiano dato quella spinta in più e così fatto scontrare portiere centrale difensivo coreano con delle energie nascoste. Cosa non mi è piaciuto? Il primo tempo. Veramente da sbadiglio di soporifero, tant'è che c'è stato qualche fischio, più di qualche fischio arrivato dalle
1: E
2: tribune.
1: spesso abbiamo visto brutti primi tempi, devo dire, in questo mondiale. Poi nel secondo tempo si sbloccava sempre qualcosa. Il dato di questa partita da evidenziare?
2: Il dato, guarda, diciamo che il Messico, pur proponendo un calcio offensivo, aggressivo, ha questo dato interessante che non subisce gol nella prima frazione di gioco da ben 13 partite consecutive ai mondiali. Chiaramente andiamo a sdoganare altre gestioni, però è chiaro che insomma, per quelle che erano le attese ci si aspettava una squadra che potesse avere qualche problema a livello di equilibri, invece continua a confermarsi una squadra anche abbastanza abbottonata e attenta dietro. Poi ripeto, ieri il portiere è stato quel plus in più, quel quid in più che ha permesso alla squadra di terminare la partita rinviolata e essere la prima nazionale qualificata ai sedicesimi.
1: Allen, veniamo da te, Svizzera, Bosnia, Erzegovina, anche qui primo tempo un po' bloccato, poi si è visto qualcosa di meglio dopo.
0: Sì, primo tempo noiosissimo, noiosissimo con tante imprecisioni, con una squadra in campo, una Bosnia rinunciataria. È strano perché comunque quando la Bosnia ha provato a far male alla Svizzera, specialmente sul centro sinistro, trovavano sempre i corridoi per poter proiettarsi in aria della formazione rosso-crociata. Poi nel secondo tempo evidentemente son cambiati, è cambiato tutto quando Iachino ha fatto i cambi. Da lì in poi Mazzambi ha dato un'altra marcia alla squadra, Vargas ha dato quella fantasia e forse quella precisione che non ha avuto con Ndoye, che corre tanto ma spesso e volentieri è impreciso. Mbolo non ha giocato la sua miglior partita con la nazionale svizzera. Vittoria importante, risultato abbastanza bugiardo rispetto al contenuto.
1: MVP dato della partita, chi vogliamo
0: Ma l'MVP
1: evidenziare?
0: è Yakin che comunque cambia la sfida con l'entrata di Vargas e Mazzambi, che ha cambiato il ritmo, è cambiato anche la presenza in aria. Poi Mazzambi fa il primo gol, è difficilissimo da fare, il grado di difficoltà è alto e sta giustificando il prezzo di mercato che ha, che sta lievitando tra la finale d'Europa League con il Freiburg, adesso in nazionale svizzera, e lancia un messaggio a Yakin. Mazzambi, la Svizzera non può prescindere di Mazzambi.
1: No.

0: concittadino di Alain, peraltro.
1: Attenzione,
0: dice.
1: Visto? Il tuo concittadino,
2: sì,
1: Alain.
2: Sì, sì, sono cugini. Ah. Non si vede fisicamente, siamo simili.
1: Sì, sì, sì, è la stessa prestanza, la stessa stesso atletismo proprio, devo dire. Va molto bene, lo vorrei vedere in casa. Una partitella con voi me la vorrei fare. Fabio l'ho visto giocare, Fabio ha visto me giocare, purtroppo. Quindi, allora, vediamo... Io passerei a questo punto l'altra sfida da affrontare, sì. Appunto Canada-Qatar la deve fare Alain, sì, giusto? Quindi noi adesso
0: Repubblica
1: Ceca Sudafrica, che è stata la prima partita di ieri pomeriggio. Qui invece MVP della partita, cioè pomeriggio in Italia.
0: Guarda, ovvero. L'MVP lo diamo a Mokoena, che calcia il rigore che permette a Sudafrica di trovare il pareggio. Non soltanto per il calcio di rigore, devo dire una prestazione buona. Il Sudafrica è una nazionale in difficoltà, l'avevamo visto già nell'esordio, però insomma ieri in una partita con un'alta intensità si è assunto comunque la responsabilità di calciare il rigore all'83esimo e quindi gli va riconosciuto questo merito. E mantenendo peraltro vive le speranze di qualificazione, sappiamo che con questi terzi posti ogni punticino strappato può rivelarsi decisivo.
1: Qual è la cosa che è piaciuta di più e di meno di questa partita?
0: Mi è piaciuto diciamo il dominio territoriale del Sudafrica, per quanto conoscendo la Repubblica Ceca sappiamo che è una nazionale che non ama giocare, è maledettamente verticale, concreta, cerca sempre e comunque di concludere le sue transizioni con un tiro in porta, proprio anche per evitare qualsiasi tipo di ripartenza, e quindi in questo cinismo il Sudafrica è riuscita, anche per caratteristiche devo dire, ad avere un dominio territoriale e a prendere in mano la partita dopo un gol subito a freddo, perché il gol di Sadilek arriva al sesto minuto. E quindi diamo questo merito, ripeto, alla nazionale con grandi difficoltà. Non mi è piaciuto il braccino della Repubblica Ceca, perché trovare un vantaggio presto per una nazionale comunque più esperta e con dei valori assoluti superiori poteva lasciar presagire un match diverso. Invece i cechi si sono un po' spenti, hanno rinunciato praticamente a giocare, cosa che ripeto anche per caratteristiche fanno spesso, però ecco, è mancata anche quella cattiveria che spesso poi gli permette di trovare anche occasioni magari fuori dal contesto partita, no? Sfruttando i centimetri, sfruttando il crossing game dove sono veramente micidiali, non ci sono riusciti. E il dato guarda, dico 20-16 che sono i tocchi nell'area avversaria, nonostante appunto la Repubblica Ceca sia storicamente una squadra fisica e strutturata, il Sudafrica è riuscito appunto a penetrare più volte nei 16 metri avversari e superandola per tocchi in area, e quindi anche a livello di expected goal, se andiamo a vedere qualcosina in più dagli africani, che danno segnali di vita, ripeto, dopo un esordio molto preoccupante.
1: Molto preoccupante all'inizio. Signori, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi, perché noi andiamo a parlare adesso niente proprio di meno che di Canada a Qatar. Alain ha assistito a un evento epocale, non uno, non due, tre gol di Jonathan David. Alain, che succede? Chi ci aveva in porta il Qatar? Di Gregor, scherzo, chi ci aveva in porta il Qatar?
2: Che Jonathan non David? Mi sono emozionato, non mi sono tre. Emozionato perché ho sempre creduto in David, con la nazionale ti ho sempre detto che la Juve farebbe comunque.
1: Senti,
2: una bella
1: amica ha detto notte prima degli esami, ha superato l'esame maturità, ci vuole ancora un po' di tempo.
2: E ieri comunque, vabbè, il Qatar non è stato un avversario, è stato uno sparring partner.
1: Più o meno, sì.
2: Il Canada, al di là delle tante imprecisioni a livello tecnico, il Canada è poco pulito tecnicamente, è una squadra di corsa, una squadra fisica, però che sbaglia tanto. Se il Canada riesce a farti 6 gol significa che comunque c'erano non solo le finestre ma anche le porte aperte,
1: sì, sì,
2: della difesa qatarì. È cambiato comunque l'atteggiamento del Qatar rispetto alla partita contro la Svizzera. Ho visto un Qatar molto aggressivo dall'inizio, inutilmente, e poi l'ha pagato. perché comunque ha preso due gol su due errori individuali di posizione a livello difensivo, e poi comunque dall'espulsione in poi è stato proprio un incubo per il Qatar. Abbiamo visto anche Lopetegui litigare con la panchina del Canada. Niente, il Canada vince meritatamente. Il Canada con questa vittoria comunque ha due risultati su tre per finire prima. Contro la Svizzera comunque con un pareggio finirebbe prima. Niente, queste sono buone notizie per i nordamericani.
1: Naturalmente Coné è stato il momento, sì, no, parlavo di Coné, dell'infortunio. Coné è stato il momento più pesante della partita, un momento drammatico, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo. Dai 4 ai 5 mesi di stop, mondiale
2: Beh,
1: ovviamente
2: sì.
1: finito, e per il Sassuolo sarà difficile recuperare il giocatore, ma gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Beh, se non glielo dai oggi l'MVP a Jonathan David, quando glielo diamo più?
2: Beh, vabbè, triplette in un mondiale comunque entri nella storia. I tuoi nipoti, e quando sarai pure bisnonno, Enzo, vedranno che David ha fatto una tripletta.
1: Anche i nipoti di Carnevali lo vedranno.
2: Ormai col mondiale a 48 squadre, con le partite avvicinate, ci sono delle squadre che non sanno gestire quel tipo di sforzo, quel tipo di intensità. È successo proprio al Qatar ieri, perché giocare ogni 5 giorni a questi livelli è tosta. Ieri abbiamo visto benissimo, questa notte abbiamo visto benissimo una squadra spompata, una squadra sempre in ritardo e troppo aggressiva. Alla fine questo lo paga, questi livelli. David è stato molto furbo, lancia il suo mondiale
1: Vediamo.
2: e lancia il suo futuro, perché comunque sappiamo bene che ci sono tante società che vanno a far mercato al mondiale. David lì si sta rilanciando, le sirene della Premier inizieranno a suonare. Secondo me questa è una gran notizia per la Juve.
1: Quanto potrebbe valere adesso?
2: Ma David, sinceramente, sui 30-35 milioni sicuro che comunque riesce a trovare una squadra che ti... Ma anche di più,
1: Questo
2: sappiamo in Premier comunque il valore del denaro, e lui è un attaccante, il gol vale tanto. Poi David non è mai stato super super bomber, è uno che comunque lega il gioco. Però sì, in Premier a minimo 30-35 milioni troverà acquirente la Juve.
1: Diciamo che quando chiameranno Carnevale, no, noi ci puntiamo su questo giocatore, dovevi offrire qualcosa in più. Noi mo l'abbiamo presa a zero, è stato fondamentale l'anno scorso, poi come scivola
0: C'è un
1: lui,
0: dato particolarmente
1: vai,
0: significativo,
1: dimmi
0: che
1: Fabio.
0: sono i suoi gol totali nazionale, 42 gol.
1: Questo è
0: Sì.
1: vero, ma
0: Sì.
1: ragazzi, ma adesso, ironia a parte, ma che è successo a David dalla Juve quest'anno? Che non si teneva in piedi, ma non si teneva in piedi, Fabio.
0: Guarda, è veramente difficile commentare un rendimento così al di sotto. Io credo ci sia stata una combinazione di fattori, sicuramente. È arrivato, sappiamo, in una Juventus disorganizzata che ha cominciato la stagione con un tecnico che sapevano già essere, insomma, più fuori che dentro, con un'idea di calcio che poco si sposava evidentemente con le sue idee e con le sue caratteristiche. Dopodiché si è passati a Spalletti. Le occasioni le ha avute, non possiamo certo dire che non abbia giocato, perché i minuti li ha messi insieme, poi qualche gol l'ha anche fatto, qualche buona prestazione l'ha anche fatta. A me così da fuori è sembrata la combinazione tra una condizione fisico-atletica non delle migliori, l'ho visto spesso arrancare anche su degli scatti in campo aperto, e poi, ripeto, un calcio forse italiano che non gli si confà, cioè non lo so, probabilmente non riesce ad esprimere quelle che erano le sue caratteristiche, perché in Francia faceva un calcio completamente diverso. E poi, come diceva Len, lui non è un centravanti in origine, è sempre stato una sorta di seconda punta che spazia, che svuota l'area, si associa e permette poi alle varie mezzali, giocatori di inserimento, di andare a riempire l'area. Penso che nella Juve anche questi meccanismi, fatta eccezione per McKennie, che è stato bravissimo ad approfittarne in una fase della stagione, sono mancati, e credo che la Juve abbia problemi cronici anche da questo punto di vista, perché non ha centrocampisti con questa attitudine.
1: No, Alain, te l'ho chiesto mille volte e tu mille volte mi hai
2: Ma
1: risposto è un
2: alla
1: mistero.
2: fine, errore di casting, perché se vai a prendere un giocatore che sente comodo nel calcio, un calcio diretto, verticale, La Juve fa l'80% sono degli attacchi posizionali, dunque devi avere un centravanti che prima di tutto abbia il tiro da fuori e che sia cattivo. David
1: bravo,
2: non ha quell'aggressività, è forse un po' troppo accademico nei suoi gesti, nei suoi movimenti.

0: Alla fine, quando giochi contro dei blocchi bassi, lui non lo vedi. Se prendiamo come esempio il Lille, campione di Francia, con lui centravanti, i gol li faceva Burak Yılmaz e li facevano i due esterni, Bamba da una parte e Ikoné dall'altra. Grazie anche ai movimenti di David. Dunque, sì, bisogna chiarirsi sul modello di gioco, caratteristica del calciatore, e lì per me c'è un errore di casting da parte di Comolli, chiarissimo.
1: Settimana intanto che è stata molto pesante in casa Brasile, quindi torniamo, andiamo proprio lì in Brasile, a Bahia da Fabio, e c'è Brasile-Haiti. Ancelotti ha risposto in maniera molto netta a tante domande che sono arrivate, ci saranno tanti cambi, per lui Rafinha è uno dei giocatori più forti al mondo, c'è la questione Neymar da capire e approfondire, insomma faccio un po' la presentazione di quella che sarà la settimana e come si arriva a questa partita che il Brasile non può assolutamente fallire, ma su tutti i punti di vista.
2: Esatto, Ancelotti fa il pompiere, giustamente la sua esperienza in questo tipo di situazioni è determinante perché qui la temperatura è alta. Lui sa che servirà a vincere prima di tutto contro Haiti. Il Brasile è chiamato a dare delle risposte reali, concrete, le chiacchiere stanno a zero, c'è da cancellare una prestazione opaca contro il Marocco dove secondo me si può salvare solo il risultato. Servirà più precisione col pallone, aggredire spazi, continuare questa ricerca del terzo uomo, scardinare le linee avversarie contro una squadra che giocherà in blocco basso, qui non concederà molti spazi. Bisogna evitare un pressing che all'esordio è stato fatto male, poco organico. Ricordo questa immagine di Rafinha che va in giro per il campo a rincorrere i centrali, i portieri, dimostrazione che la partita è stata preparata in un modo, ma poi nella sua esecuzione non è stata coerente. La gente chiede un solo nome qui, che è quello di Endrick. Tutti vogliono Bobby, come lo chiamano a Madrid. Il menino del Palmeiras, viene visto un po' come un salvagente, come una scintilla, secondo i più, che può far accendere la miccia di una squadra che all'esordio obiettivamente è sembrata spaventata negli ultimi 16 metri, troppo timida. Lo stesso Rafinha, ho in mente un'immagine di una possibilità con un pallone in corsa sul destro dove lui non calcia e si gira su se stesso per cercare un assist improbabile. Insomma, si vede che il pallone scotta. Secondo molti, la gioventù, la sfrontatezza di Endrick potrebbero essere una soluzione. In verità, da quello che filtra, insomma, anche le conferenze stampa e quant'altro, quello che Ancelotti farà sarà tornare a proporre Matheus Cunha, quindi fuori Igor Thiago, che era stata un po' una scelta sorpresa all'esordio, e una vecchia conoscenza del calcio italiano della Juventus, Danilo, dovrebbe prendere il posto come terzino destro, dove Ibañez invece dovrebbe sedere in panchina. Rimane un dubbio a centrocampo, un ballottaggio tra Paquetà e Danilo Santos. Di Danilo Santos volevo solo aprire una piccola parentesi, ne sentiremo parlare prestissimo in chiave mercato perché il Botafogo ha già deciso di metterlo sul mercato anche perché ha le casse vuote, costretto a cederlo. Secondo me andrà via più o meno per circa 40 milioni. Dopo una parentesi grigia al Nottingham Forest di un paio d'anni è tornato in Brasile e ha praticamente fatto a fette il Brasileirão. Con il Botafogo, 7 gol e 2 assist in 12 partite. Parliamo di un centrocampista, quindi un calciatore in grado di inserirsi con grande qualità, che ha corsa, buone geometrie, lo vorrebbero in campo. Non credo che partirà dal primo minuto, secondo me riproporrà Paquetà, che lui vede come un giocatore chiave, in grado di legare i reparti e di trasformare il 4-4-2 con degli scivolamenti in fase di non possesso in un 4-3-3, 4-3-2-1, quindi un giocatore da questo punto di vista ritenuto prezioso, credo che lo riproporrà, ma vediamo un po' insomma se resisterà alle pressioni della piazza. Su Neymar che citavi, insomma Neymar è l'immagine di un Brasile che non esiste più, qui tutti vorrebbero un calcio, ne avevamo anche già parlato, un calcio diverso, un calcio. Sì, ma il famoso quadrilatero d'oro dell'ultimo mondiale con Rivaldo, Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, non esiste più, quei giocatori non esistono più. L'unico che può ricordarne gesta e livello tecnico sarebbe proprio Neymar, ma purtroppo Neymar, è rimasto soltanto, diciamo, più che l'immagine di Neymar ai brasiliani non è rimasto molto, insomma, questa è un po' la triste storia. Chiudo anche con una questione che poi un giorno magari affronteremo, i terzini. il Brasile non ha più terzini,
1: ma c'era Roberto
2: è
1: Carlos
2: passato
1: e Cafu.
2: Dai generazionali Cafu, Carlos, Dani Alves, Marcelo, Maicon. Oggi il Brasile è costretto a schierare Danilo, Alexandro, che alla Juve ritenevano finito già 3-4 stagioni fa, tanto per intenderci.
1: Bella riflessione, Alen, che succede?
0: Andami a Copacabana, poi ti facciamo i programmi da Copacabana e ti dirò se trovo un Aristotele.
1: È più facile che ci va Fabio.
0: Un Aristotele.
1: Mi costa di meno Fabio a Copacabana.
0: Sì, però sì, questo è chiaro, questo è un argomento chiave, ma anche il 5, il Falcao davanti alla difesa con dinamismo, Casemiro è lontano anni luce di quel tipo di calciatore, e si deve rinnovare. Penso che Ancelotti sia la persona più indicata per poter rinnovare il Brasile.
1: Falcao, che invece per adesso ci accontentiamo di decifrare sulla Rai. Allora ragazzi, ci dobbiamo salutare, grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
2: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio a entrambi.
1: Sono curioso di vedere il Barça. Ciao Alen da Barcellona. Alen,
0: ciao, presto, ciao.
1: A proposito di Brasile, da parte Maracanà, Piqué è già pronto, c'è tutta la squadra. Io vedo Maioka aggressivo davanti al mixer, che però c'ha il cuore. Ma c'hai i figli ancora? No, ancora non fanno, no. Prossimo anno, non ti vediamo di questi giorni, che sarai a fare ripetizioni la notte, arriverai distrutto. Ragazzi, ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì. Giusto, oggi è venerdì, ci troviamo, che fa caldo. Ci ritroviamo lunedì, godetevi il mondiale, godetevi questo weekend, vediamo quello che succederà anche sul mercato, e permettetemi ancora una volta un saluto commosso a Igor Protti. Noi ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la Premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
3: Intanto la Premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
4: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
3: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, il quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
4: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
3: Calcio italiano in lutto per la morte di Igor Protti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1990. 1986. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
4: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti-Australia.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale, perché
2: certo, un giudizio,
1: come ha detto
2: Ancelotti,
1: non si vince un mondiale dalla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali.
3: Sì, Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002, è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regragui a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani. Non ha
4: qualche sorpresa, la organizzazione, la qualità, singoli importanti.
5: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? Come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. Insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
6: È da anni che la situazione è così, adesso diciamo stiamo vedendo la gestione Red Bird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare.
7: Innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
1: Maracanã!
2: Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
2: ciao Lucio,
8: saluto,
2: benvenuto in quest'anteprima, un saluto a tutti.

0: Ben ritrovati per chiudere questa settimana con il Mondiale che prosegue con anche altre situazioni che andremo ad analizzare, perché tra mercato...
1: Entra la seconda giornata del Mondiale.
0: Sì, entra la seconda giornata.
1: Secondo turno.
0: Quindi vediamo un po', poi ci sono dei match che devono già essere importanti per alcune formazioni di alto livello. Vedi il Brasile, insomma, vedi la Spagna, insomma. C'è tanto da ancora da camminare in questo Mondiale. E poi naturalmente c'è anche tutte le questioni di mercato, quello che insomma sono gli scenari che si stanno così definendo, i nomi che vengono, diciamo così, associati alle varie squadre. Poi purtroppo oggi siamo anche stati così colpiti dalla notizia del triste addio di Igor Protti.
1: Purtroppo era malato da tempo,
0: alle prese con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e se n'è andato oggi. Veramente un abbraccio alla famiglia, molto giovane, insomma ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda insomma i momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma quell'esultanza del cagnolino che è passata praticamente alla storia, Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto, e anche un bel messaggio di un mister che ci ha mandato, che tra poco girerò anche in regia. Dunque, caro Lucio, ci siamo, 331 82 00 213, stiamo per cominciare. E allora facciamo così, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, apriamo anche le dirette per stare con voi al 331 82 00 213. Vai! Non poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor. Francia e Inghilterra, andiamo al Mondiale, hanno impressionato in questa prima fase, insomma due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Kivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo, nel senso Gasperini vuole pochi giocatori ma buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare insomma di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono accostati, qui abbiamo messo in fotografia Lukumi, Kolumani e anche Zaniolo, attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che stia facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Ha parlato Paratici ieri, poi lo andremo a risentire anche nel corso della giornata, ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. (Applausi) 331 82 00 213, come sempre per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
1: Già chi parla di Jonathan David, beh, capocannoniere del Mondiale, stregua di Lionel Messi.
0: Certo, col Qatar.
1: Tre gol
0: che forse facevo pure io quelli.
1: Contro il Qatar, quindi miglior marcatore del Mondiale, dobbiamo chiedere scusa. Come dice Federico.
0: Sì, vabbè, Federico, io penso che c'ha dei problemi suoi veramente con le scuse.
1: Grande Federico. Dovremmo chiedere scusa.
0: Ma quale chiedo scusa? Ma segnato al Qatar, ragazzi, io ho visto un pezzo di partita dopo un po' cambiato. Ma che ma ne

0: Ma quello è di certo non
1: ma
0: è
1: come
0: stato
1: fa il Qatar
0: molto...
1: al mondiale? Oh.
0: Sì, e forse è stata la squadra peggiore.
1: Ma una banda, ragazzi, che se mettiamo su una squadra noi, forse riusciamo a fare qualcosa.
0: Abbia poi
1: meglio,
0: incredibilmente strappato un punto alla Svizzera la prima giornata.
1: Ma ho capito,
0: certo, la
1: se
0: Svizzera,
1: fai i catenacci,
0: sì, ma la Svizzera
1: un punticino,
0: si era mangiata
1: via
0: una serie di grandi occasioni nel primo tempo. Poi
1: ma
0: la
1: squadra veramente imbarazzante,
0: minuto,
1: imbarazzante. Cioè, io non cioè, fare che hanno fatto 6 gol.
0: Ma sei
1: non è una notizia.
0: Beh,
1: non è una notizia,
0: sì, non, insomma,
1: che devo chiedere scusa
0: pure
1: a,
0: 10,
1: a David
0: chiuso,
1: perché
0: pure
1: fa
0: 10.
1: 3 gol a questa banda qui, ragazzi. Ma dai, ma non scherziamo, ma non scherziamo, veramente. Oggi ho letto
0: il
1: dei post
0: di Jonathan David,
1: sì, il risveglio abbiamo fatto noi, si è risvegliato, no, sì, ma non può essere valutato per questa partita,
0: ma è un test probante.
1: Ma stiamo scherzando,
0: David.
1: Insomma, ma nemmeno a perderci il tempo, guarda. Allora, no, non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un'amichevole, perché questa di fatto era un'amichevole, non era partita.
0: Beh, sì, diciamo il livello non è che fosse elevatissimo.
1: Non scherziamo.
0: Vediamo, ma chi lo sa.
1: Non scherziamo assolutamente. Allora, poi io leggo nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché...
0: Vabbè, no, non è che li paragona, dice,
1: no,
0: non
1: ma,
0: ci troviamo di
1: ma,
0: fronte...
1: Ma non vanno nemmeno citati, cioè se uno parla
0: dici,
1: di David
0: stessa...
1: che fa 3 gol al Qatar e mette nello stesso messaggio i nomi di Van Basten e Holland,
0: periodo,
1: è meglio guarda cambia sport, guarda. Parliamo di bocce proprio, di altro.
0: Infatti Gianni ha scritto, al portiere del Qatar 3 gol li avrei fatti anche io, con la panza li avrei fatti.
1: Perché a volte si scrivono delle vabbè, andiamo avanti, che è meglio, che è meglio. E allora un po' fatica oggi a questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo del contratto di Kivu fino al 2028, che era nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque iniziare vincendo 2 titoli è un segnale importante per un allenatore veramente il nuovo, no? Perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ringiovanita per il prossimo anno,
0: molto
1: quindi
0: italiana.
1: Più giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano, siamo indietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento da altre parti è avvenuto molto prima.
0: Tu dici a livello di età media,
1: esatto, a livello di età degli allenatori giovani, quindi sì. In altri campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a dare
0: anche
1: spazio
0: se poi sono
1: ai giovani.
0: Le cose più importanti,
1: sì, sì,
0: ma
1: però
0: per esempio,
1: sai,
0: Gasperini ormai è credo il più anziano della Serie A.
1: È chiaro che esistono anche da altre parti degli allenatori, però il ricambio è importante, speriamo che questo ricambio che sta avvenendo anche da noi poi possa portare anche diciamo così delle situazioni positive per questi nuovi allenatori. Ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello delle panchine ci deve essere per forza, non
0: vabbè,
1: è che possiamo rimanere sempre con gli stessi.
0: Anche
1: quindi...
0: Gasperini, Sarri, questi allenatori qui... Non, tra 10 anni non ce l'avremo,
1: insomma.
0: Voglio pensare agli 80, alla soglia degli 80 inizino a pensare giustamente anche un po' di meritato riposo.
1: Certo, va bene, e vediamo, insomma, vediamo quello che succederà, però insomma c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
0: E poi si avvicina Palestra.
1: Si avvicina Palestra. Ieri ho letto un sacco di cose, poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato noi. Poi ieri sera ha parlato pure Graziani, che ho visto che è andato in tutti i social. Il fatto che
0: è capitato anche a me,
1: sì, che è una valutazione troppo alta. Ne abbiamo parlato anche noi. In effetti, anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa. Però è anche vero che il mercato va in quella direzione. Se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha, diciamo così, una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella cifra lì la tira fuori come niente, e lo porta via. Quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palestra, anche se, ripeto, per me è un giocatore dalle grandi potenzialità.
0: Esatto, il concetto è se devi fare un'eccezione, al momento la faccio per Palestra tra i giovani italiani, che comunque, anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane,
1: sì.
0: Però magari ecco all'estero avrebbe già fatto due o tre stagioni da titolare.
1: Però ripeto,
0: certo, prezzo elevatissimo.
1: Il prezzo è elevatissimo. Poi ieri hanno discusso anche sul fatto della, è uscito fuori un'altra cosa che ieri è stata sempre Ciccio Graziani che ha offerto una perla che stanno riportando in tutti i social
0: studi,
1: su Bastoni, Ciccio. Non so se tu hai visto, hai sentito.
0: No, su Bastoni
1: perché
0: no,
1: a un certo punto c'erano operatori di mercato che nel raccontare la vicenda Bastoni, che insomma secondo lui poi alla fine rimane all'Inter e quindi ci sarà, è vero che c'è l'interesse di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è rientrato in studio Graziani ha detto, permettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto, come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo? Ha detto, un buon difensore, ma non esageriamo. E poi vabbè, lì c'è stata tutta una discussione,
0: diatriba sul tema.
2: Non ti svegli.
1: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere definito uno dei difensori più forti del mondo.
0: No.
1: Definiamolo un buon difensore,
0: un ottimo difensore. Che poi
1: tra l'altro,
0: dire,
1: secondo me, deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo aveva anche accostato impropriamente a Nesta, ma non c'è niente a che vedere con Nesta.
0: Anche caratteristiche molto diverse.
1: Nesta è proprio un'altra categoria, come difensore, ha anche caratteristiche diverse di gioco. Credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone.
0: Beh, è molto
1: però,
0: moderno.
1: Sì, però a livello di marcature secondo me deve crescere ancora.
0: Diciamo, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive degli un po' degli strafalcioni difensivamente.
1: Ha fatto andare al mondiale, quella è una macchia che è sua, se la tiene.
0: Ci giriamo intorno, se no,
1: se dobbiamo dare sempre del bonus a qualcuno, diamolo. Però, insomma,
0: però certo, più forti del mondo, insomma, se guardiamo i difensori,
1: più forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi
0: sì, ma al di là dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con tutto il rispetto per Bastoni, un ottimo difensore.
1: No,
0: però,
1: no, un ottimo difensore, però non esagererei sempre con alcuni, diciamo, definizioni. Noi come italiani abbiamo avuto dei difensori più forti.
0: Beh,
1: come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti. Nettamente più forti. Cioè, quelli erano i più forti al mondo, e mi viene in mente Baresi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Maldini, Bergomi, insomma, ce ne abbiamo avuto Scirea, per ricordare
0: Nesta,
1: ancora
0: l'abbiamo detto,
1: Pietro Bierkov, abbiamo avuto dei difensori, insomma, veramente forti. Cannavaro, non ce lo dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non meritava il pallone d'oro o meno, avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori.
0: Vabbè,
1: però, insomma, in generale, non esageriamo,
0: insomma,
1: ecco,
0: non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza neanche in difesa.
1: Va bene, quindi vediamo. Allora, ciao Marco Cialucio, ma il danno subito che ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme?
0: Non sarebbe neanche colpa della FIFA.
1: Che colpa della FIFA, ragazzi, adesso
0: si infortunano, purtroppo capita il calcio, gli infortuni capitano anche nel nazionale.
1: Sport, dai.
0: Sì, ma non puoi pretendere che tu venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale.
1: No. Non ci siamo.
0: Certo, dispiace per Conè perché secondo me aveva fatto una grande stagione, è stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
1: Purtroppo non è colpa di nessuno, cioè nel senso un episodio, un infortunio.
0: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento, però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo, mesi. Peccato. Di solito almeno 4-5 mesi.
1: Anche l'immagine dell'infortunio.
0: Sì, lui ha reagito bene, è stato molto composto,
1: molto freddo,
0: ha salutato il pubblico. Di solito c'è chi perde un po' la lucidità.
1: No, ma voglio dire, avrà sentito anche dolore, mettici il dolore, perché al di là della lucidità o meno, il dolore.
0: Però è rimasto molto composto.
1: No, infatti io sono rimasto quando ho visto tutto, ho detto mamma mia. Si sono spaventati, erano molto più spaventati tutti gli avversari,
0: come
1: compagni di squadra, rispetto a lui che aveva subito questo importante danno.
0: Sì, è vero.
1: Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, risarcimento no, ragazzi, perché altrimenti
0: non è colpa.
1: Allora la nazionale, voglio dire, il calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a risarcire tutti gli infortuni.
0: Ma anche perché non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
1: Va bene, allora andiamo avanti, prendiamo qualche audio, dai.

0: Ciao Marco, ciao Lucio, il mio primo pensiero va ai Orcotti, il primo ricordo che ho forse di Raffaele Calcio, o perlomeno uno dei primi, è questa esultanza bellissima al Bari, facevano il trenino e dopo ho scoperto che era Protti che l'aveva inventata e poi tra l'altro una decina di anni fa è stato qui direttore sportivo di Tuttocuore e un abbraccio alla famiglia e mi dispiace per Igor.
1: Sì,
2: Un ricordo doveroso.
1: mi dispiace anche per me, mi dispiace moltissimo. Poi sicuramente avevo un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo fa, poi ultimamente non rispondeva più ai messaggi, però non stava bene, quindi era
2: Beh,
1: comprensibile.
2: sì, beh,
1: Un
2: lo
1: ragazzo
2: sapevo.
1: di un cuore d'oro, proprio
2: Devo
1: posso
2: dire,
1: dire.
2: tutti ne hanno parlato sempre molto
1: Veramente,
2: bene a
1: sempre
2: livello anche
1: molto
2: umano.
1: disponibile. Veramente una persona, anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono passati dei giorni molto duri. Ha
2: Beh, lui non si è
1: combattuto
2: mai
1: fino alla
2: nascosto,
1: fine, no,
2: eh.
1: ha combattuto veramente fino
2: Sempre.
1: alla fine. Ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia,
2: Sì,
1: è stato
2: poco tempo fa.
1: accompagnato poco tempo fa e era già molto sofferente e quindi ripeto un abbraccio va veramente a tutta la famiglia e un bacio al cielo perché poi è un ragazzo che basta leggere i commenti di chi lo ha avuto come compagno
2: Sì,
1: di squadra,
2: quello
1: insomma, ne
2: stavo
1: parlano
2: dicendo.
1: tutti molto bene dal punto di vista proprio
2: Umano.
1: umano, ecco. Sì. Quindi direi che
2: Beh,
1: un bel
2: ricordo è
1: ricordo ci sta
2: doveroso,
1: tutto,
2: ci
1: dai.
2: mancherebbe altro, solo per
1: Andiamo,
2: quello che è andato a livello calcistico.
1: proseguiamo un altro messaggio, dai.
3: Ciao Marco Luigi. Allora, Graziani di calcio non capisce niente.
2: Eccoci.
3: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
1: Ma vabbè. Sinceramente, scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno, do più retta a uno che è stato un calciatore, che è stato marcato da fior difensori, che a noi, secondo me, più forte al mondo non è. Quindi, se ce lo vogliamo mettere perché siamo tifosi dell'Inter, è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come commento, ecco. Vai con un altro audio.
4: Allora, posto che sì, abbiamo avuto un sacco di difensori fortissimi, molto più di Bastoni, però quello che sa fare Bastoni in fase di impostazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui è Calafiori e pochi altri. Quindi, se qualcuno chiede cartellino, l'Inter fa il prezzo. Se gli conviene, lo spendono, se no no. Non è tra i migliori del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
2: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo, semplicemente è molto bravo.
1: Sì,
2: È
1: però
2: molto
1: non
2: bravo. Vabbè, non è tra i
1: ingigantiamolo,
2: migliori del mondo,
1: dai. Non
2: l'abbiamo
1: ingigantiamo,
2: detto.
1: è un ottimo
2: È un
1: difensore,
2: ottimo
1: punto.
2: difensore, ottimo, però
1: La prima
2: la
1: caratteristica di un
2: categoria dei
1: difensore
2: campioni è
1: deve
2: una
1: essere saper
2: categoria.
1: marcare. E lui in questo deve crescere, secondo me.
2: Sì, e poi non è che deve crescere, semplicemente non ha quella caratteristica lì e
1: Lo
2: non
1: so,
2: credo che
1: allora.
2: riuscirà a fare quel salto lì, anche
1: Fa, se fai il
2: perché
1: braccetto devi
2: 27
1: saper
2: anni.
1: marcare,
2: Beh, certo, se fa il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare secondo me è eccessivo, però ogni tanto ha delle
1: Ogni
2: sviste
1: tanto sarpalla.
2: difensivamente marcando. E questo secondo me è quello che non gli fa fare quel salto di qualità. Qui comunque
1: Vai.
2: vedevo anche i messaggi, diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Koné, Ismael Koné,
1: Eh sì, no, non
2: non è quello
1: confondiamo i coni,
2: francese.
1: ragazzi.
2: Poi in realtà però diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 28 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Non copre completamente le spese del
1: Nicola mi
2: club,
1: dice
2: però
1: che
2: parzialmente
1: sì.
2: sì.
1: Nicola mi dice che i difensori che citate non si sapevano fare con i piedi. Maldini non sapeva fare con i piedi. Paresi non sapeva fare con i piedi. Cannavaro non sapeva fare con i piedi. Nesta non sapeva fare con i piedi. Boh,
2: Beh, sì, insomma.
1: io direi che insomma mi sembra, no? Un po'
2: Quindi forse quelli
1: eccessivo.
2: della scuola precedente
1: Voglio
2: meno.
1: dire, mi sembra un po' eccessivo dire.

0: tutto. Allora, vai con un altro audio.
1: Ciao Marco, per quanto riguarda il discorso di bastoni, anch'io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Cannavaro, a Nesta, a questi giocatori. Ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine perlomeno ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati. Bremer potrebbe esserlo, ma alla fine cosa ha dimostrato finora? Altri grandi giocatori in Europa, a me, Saliba, Gabriel, però tutta gente che fa un anno o due poi. Secondo me Bastoni è per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
2: Io ottimo, però certo la categoria dei campioni è diversa. Sì. Secondo me Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Cubarsia è un 2007, prospettiva è più forte, Van Dijk ora è il del tramonto ma è più forte
0: ancora.
2: Guardiol del Manchester City se non lo guardiamo è più forte, Marquinhos è più forte, diciamo che ecco,
0: ne possiamo elencare già 5-6, sì, ma 10 ci arriviamo tranquillamente che sono più forti. Poi ripeto, non stiamo parlando di uno, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
2: Dipende cosa intendi, se tu mi dici tra i primi 20 del mondo, sì. Se però dici più forti del mondo sembra tra i primi 4 o 5.
0: Siccome la frase è stata, è uno dei più forti al mondo, e lui ha corretto dicendo non è così, e ha ragione. Poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' forte come uscita, poi può essere condivisa o meno, ci mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Tra poco ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi li recuperiamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una cosa particolare con un amico, quindi stiamo per tornare, tra pochissimo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Kone, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra, l'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride alla sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. E allora, andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché qui c'era un pezzo, peraltro pubblicato anche da Cristian Recalcati, a cui facciamo un grande saluto.
0: Praticamente Cristian, lo sai, non so, la Bibbia dell'Inter.
1: Andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo con Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per l'affare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter e ci sono già alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il classe 2005. Atalanta incasserà una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta poi quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura rivendita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031 quinquennale, con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente addirittura d'arrivo a questa trattativa molto onerosa.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio.

0: territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: del digitale terrestre nel Lazio, e salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app. Però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo, c'è un evento, no, che si terrà domani, certo. 20 giugno, certo. Ore 17:30, però lascio dire tutto a te, vai.
1: Certo, allora innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro L'anno magico, il libro dedicato al secondo scudetto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io e Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano.
0: Ah, che bello.
1: E l'evento, sì, la location è molto bella, modererà la presentazione Federica Flitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente. Ci saranno 2 attori, Claudio Germanò, che farà delle letture di alcuni passi del libro, e ci sarà Giampaolo Papi, che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
0: Bene, bene, quindi domani ore 17:30 ridiamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
1: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano. Mm-hmm. Nella sala conferenze dalle 17:30 ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
0: Non poteva mancare, meravigliosi.
1: Non poteva mancare, soprattutto inerenti la Roma di quel periodo. E poi sai, noi come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche. C'è sempre l'ausilio di immagini, video, musica, suoni, insomma. Le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
0: Assolutamente, poi insomma io ne ho vista una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, di classe, come dico quando c'è Massimo Paravani in mezzo. Massimo,
1: Speriamo. No,
0: ma figura, poi è un anno particolare quello, 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma, ricordiamo
2: per Roma.
0: Falcao che in questo periodo lo vediamo tutte le sere in televisioni.
2: Ah, è vero, tra l'altro.
0: Adesso, quindi capito, magari provate a contattarlo.
1: Poi per amplificare la magia di questo evento, sì. Si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto. Sì. Mercoledì il 25 del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo, purtroppo sono solo 3.
0: Vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
2: Spera, sì, in nuove feste.
0: No, guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra, quindi lui la vede.
2: È l'anno del centenario,
0: è l'anno del centenario, però caro
2: si può
0: Massimo,
2: fare un altro libro.
0: Ci sono 3 centenari in atto: Fiorentina, Napoli e Roma.
2: Anche
0: quindi,
2: se Fiorentina e Napoli, e quest'anno la Roma conclude la stagione prossima col centenario.
0: Vediamo che succede, insomma.
1: Spero ci diano la precedenza.
2: Esatto.
0: Va bene, Massimo. Senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico, che verrà ricordato con la presenza di tanti tanti ospiti, un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre diciamo alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedrete anche domani a Guelfi Ghibellini a partire dalle ore 11 sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo, io come sempre,
1: scusami Marco, anche il sindaco di Fiano presente, che è un Lupacchiotto, il presidente del Roma Club, insomma tante cose.
0: Bene Massimo, io ti ringrazio, e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
1: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo, che si vede benissimo, vi aspettiamo, poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare 2 chiacchiere parlando di quei tempi, di quella bellissima
0: Ma qual era
1: Roma?
0: Il giocatore di quei tempi che era nel tuo cuore?
1: Guarda, cioè, lì veramente
0: se me ne devi scegliere uno.
1: Guarda, per quello che ha rappresentato per me Agostino Di Bartolomeo.
2: Capitano.
0: Sai che immaginavo che questa era la scelta.
1: Poi sai, io nel mio ultimo libro, che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un racconto proprio su Agostino Di Bartolomeo. Quindi.
0: Tra l'altro lui fu messo da Lidl in quella posizione lì difensiva e aveva un piede fatato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
1: Vabbè, era il centrocampista aggiunto.
0: Era il centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Va bene, anche Lidom era un altro molto bravo, molto in panchina, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre.
1: Grazie a voi,
0: buon lavoro.
1: A voi,
2: ciao Massimo.
0: Ma grazie ancora. E dunque, andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro vocale ancora. Vai.
2: Sì, a questo punto ti riporto nuovamente sul marasma del Milan a livello societario, ormai praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili dopo il no di Kroos e Hartung. Prima parlavi di Amorim, che vorrebbe effettivamente, ecco.
0: Sì. Mi hanno detto questo, che
2: questa operazione
0: non è esclusa, perché poi ne parliamo dopo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono
2: spinge
0: che lui
2: per,
0: sì, Kroos, perché lui vorrebbe lavorare con quello.
2: Certo, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
0: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi si sono tirati indietro.
2: Sì, non solo, da quel che si sapeva anche effettivamente volevano molta operabilità. Quindi
0: non lo so, vediamo come va a finire. Però che dicevi tu, andiamo poi
2: no,
0: anche
2: sostanzialmente
0: a leggere,
2: che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e il direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devin Özek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco-turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore dell'area sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è un ex dirigente del Paris Saint Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo. Certo, sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa, chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle, che al momento è parecchio carente di vari pezzi.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai!
3: Buongiorno Maracanã, Michel da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione. Però quel rosso in nazionale contro la Bosnia e quel rosso contro il Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome, non glieli perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo direi mai per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
0: Lo ha detto. Beh, lui
2: non, Liverpool non fu espulsione ma causò rigore, però sì, il concetto era quello lì,
0: il concetto era quello. Allora dunque Angelo dice: ma ricordo male o qualche anno fa facesse una puntata sotto l'ombrellone? No, io mi trovavo sotto l'ombrellone, sì, fu inviato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma facevo una cosa presso un bagno di qui alle porte di Roma, è vero. A mappa come per ricordare tutto, mi sono scordato
2: Marco.
0: Località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, io ci sono stato, devo dire.
2: Scusate,
0: no no
2: Gianni,
0: che scusate, fai bene, godi della tutta.
2: Sì,
0: spero di tornarci
2: soffrire,
0: presto
2: Gianni,
0: spero
2: accettiamo
0: di tornarci
2: di buon grado
0: presto, perché è un posto lì, quella zona lì è molto molto bella, molto bella. Allora poi Nicola dice: Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni e i difensori citati non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era un altro calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
2: Beh, avevo nominati alcuni.
0: Proprio una bestemmia. Baresi, Maldini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. Poi se tu mi dici non facevano i lanci, a parte che tutti sti lanci adesso non li vedo, a me mi sembra che giocano tutti dal basso, palla al piede, quindi
2: sì,
0: non
2: sì,
0: mi
2: poi
0: sembra
2: vabbè,
0: che fanno,
2: ci sono dei difensori
0: che fanno
2: che
0: grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi, mi sembra, no? Così mi ricordo vagamente magari.
2: non avranno la tecnica di Hakimi, forse.
0: Guarda,
2: di adesso,
0: però... Maldini era un difensore da pallone d'oro. Baresi

0: Sì, era un difensore da pallone d'oro. Cannavaro lo ha vinto. Quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo. E non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché questi non sono degli anni 80. Ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo.
1: E lo poteva fare
0: Lo poteva
1: grazie a
0: fare
1: quei
0: proprio
1: giocatori.
0: grazie a questi giocatori che con questa che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top. Lì forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire che non c'erano i piedi buoni in quel periodo.
2: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere, costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, Largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: Buonasera. Buonasera. Che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere, io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
1: Buonasera, buonasera. Grazie.
4: Il primo campione italiano a vincere tre medaglie in tre Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
1: Grazie.
4: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì perché.
1: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, giocatore di basket
4: Esatto.
1: NBA, e mi era piaciuto. Pensavo, chissà se un giorno ci sarò io.
4: Senti, beh, quest'anno c'è Andrei Iguodala, che è un
1: Ah, via.
4: altro grande
1: Allora
4: campione.
1: guardo pure lui.
4: Senti, cominciamo insomma dal tema poi importante che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie, i Giochi Olimpici.
1: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto, perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare all'Olimpiade e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè, io vado, uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi, sai, io avevo 17 anni, ero
4: Certo.
1: lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. Ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
5: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e aveva detto ho mangiato con Paltrinieri.
1: È sicuro, sicuro, bene.
5: Vabbè, passano gli anni.
1: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato, e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso. Quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè, i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500. Quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo, con tutto il casino del periodo di Tokyo, e poi c'è stata finalmente questa, che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima, che avevo 17 anni, e quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo. pensare, perché sei diverso.
5: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri, ci siamo domandati ma che tipo di intervista gli possiamo fare, e allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri, infatti questa mini libreria si spiega per questo.
1: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
5: E allora abbiamo detto ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista, e allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito,
1: curiosa,
5: sì, è curiosa,
1: sono molto interessato.
5: Io ti invito a prendere mano a mano un libro, all'interno di ogni libro ci sarà, come vedi c'è un segnalibro, una citazione, e da lì parte la nostra intervista. Allora vediamo che libro.
1: Vabbè,
5: è
1: iniziamo da Harry Potter stasera.
5: Harry Potter, allora io vado.
1: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo.
5: Sì, è il primo della serie, esattamente.
1: Esatto, questo non l'ho letto però.
5: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
1: Allora, questa citazione dice...
5: Vediamo.
1: Non fa bene... Parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice, non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
5: Esatto. E allora mi viene questa domanda, ci è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
1: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, eh. È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché... Avevo un taglio, e non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante però.
5: Ah, per cui diciamo era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
1: esatto, esatto.
5: Chi fu a costringerti a questo?
1: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo tra l'altro di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
5: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
1: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me era importante era stare lì, poi effettivamente... È stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
5: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022... del 14-32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg più maturo?
1: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo, sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
5: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante? Lo capisci oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
1: No, lo capisci. Lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando... siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa. Quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km. Quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
5: Tu fai in piscina le gare più dure e poi... ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo, ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
1: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante... Che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016, e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. Quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo. Quindi è stato fondamentale per me.
5: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo. Sembra come la pesca, sai, quando
1: peschiamo,
5: uno...
1: Peschiamo questo, che è un mattone, infatti è il Conte di Monte Cristo.
5: Aspetta che andiamo a pigliarlo.
1: Andiamo a vedere cosa ci dice.
5: Vediamo.
1: Allora, il Conte di Monte Cristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
5: Sì. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
1: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco, noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco. Ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro, è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante... E comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai. E tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva... Tutte queste gare singolarmente, secondo me, non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una. Ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi per tornare alla gara c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori, sono pure contento per loro, tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
5: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto, protagonista del libro di Dumas, è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
1: Allora sì, io ci ho avuto, allora devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa, cioè in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che m'hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro, e soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo, quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo, quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
5: La faccia nell'armadietto, no?
1: Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte, devo dire i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quella è stata
5: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
1: Esatto, un primo vero riconoscimento perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè da lì, quando io sono passato, insomma, a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo una gara, ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi devo dire ho attraversato secondo me varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
5: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
1: Il mare sì. Secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero, io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio, per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo. Però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina e in mare si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
5: Anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
1: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare, sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose, c'è qualcuno che parte, poi tu devi, diciamo, leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
5: Ci sono molte più variabili, no?
1: Tantissime, molte più variabili.
5: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
1: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, due mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
5: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
1: Lì c'avevo paura anch'io.
5: Esatto.
1: Però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove, dove non si vedeva niente. Cioè, tu devi pensare che io mi sono buttato. Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
5: albeggiando,
1: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
5: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
1: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume. In quella situazione mi ha danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde, quindi devi essere bravo ad adattarti.
5: A gestire.
1: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
5: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo
1: qua.
5: Cos'è?
1: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche. Questo ce l'ho anche di libro.
5: L'hai letto?
1: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
5: Perché?
1: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che, diciamo, ti differenzia dagli altri. Kobe, secondo me, è stato un ottimo esempio in questo. Ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva. Quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
5: Vediamo la citazione.
1: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela, ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
5: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto dico ai giovani di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
1: Sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio. E poi crescendo lo impari a conoscere così, è uno sport di squadra, è molto diverso da quello che certo. Faccio io, cioè sono due mondi diversi, conoscendo anche giocatori di sport di squadra ti rendi conto che è un altro mondo, però è veramente molto interessante e quindi, sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
5: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash.
1: Vero? Ah, vero, anche, eh? È vero, mi ero dimenticato anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè, io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di basket, soprattutto dell'NBA, si comportavano prima delle gare, ma io stavo attento a tutto, che tipo di stretching facevano, cosa mangiavano a bordo campo, seguivo le interviste, quello che dicevano, ed era un mondo completamente affascinante, perché quando vedi qualcuno che dedica tutto se stesso ad inseguire un sogno, per me È bello da sentire, soprattutto mi dà motivazione nel seguire le mie strade. Quindi con i giocatori di basket è stato così.
5: Come hai detto, tu fai uno sport totalmente individuale. Ecco, ma per il carattere che hai, la formazione che ti sei dato, che hai avuto, ti vedresti bene all'interno di una squadra a fare gruppo?
1: È tosta, io credo che dovrei esercitarmi. Tante volte, allora, parte diciamo il nuoto, è uno sport cioè individuale, ma la squadra è fondamentale. Per me tutto quello che ho fatto, soprattutto avere una squadra che mi seguisse in tutto e per tutto, nella preparazione ad un evento, ad una gara, è fondamentale. Quindi so fare di squadra, so giocare di squadra. È vero che in partita entrano in gioco altre situazioni, che chi si prende il tiro decisivo, come gestiamo una situazione di difficoltà, di pericolo.
5: Ma anche mettersi al servizio dell'altro, no? Perché
1: esatto.
5: C'è sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
1: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello, non dover dipendere da situazioni esterne a me mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo. Ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe, sicuramente mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
5: Chissà mai.
1: Non lo so.
5: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parquet dell'NBA, insomma, lo invidio un po' su questo.
1: Invidio, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque,
5: siamo avvantaggiato anche dal salto.
1: Che non è poco, esatto. No. Però no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme, è una passione che condividiamo.
5: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
1: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro, vediamo che ho scritto.
5: Che libro è? Ah, il tuo libro.
1: È il mio libro, il mio libro.
5: Beh, questo insomma, giochi in casa.
1: Esatto.
5: Aspetta che vado a prenderlo.
1: Ho detto, sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
5: Sì.
1: Se vuoi aspetto.
5: Vuoi farti l'autodomanda?
1: No, qual è la tua lettura? Però so.
5: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
1: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni, lì avevo 21 anni, avevo lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato, perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia. Quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo, me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
5: Però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici a pagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
1: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché, almeno nel mio caso è durato veramente poco perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo. L'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo e quindi sono uscito quasi un po'...
5: Contrariato,
1: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque... Pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
5: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
1: sì,
5: no?
1: Sì.
5: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
1: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale, diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo in quel periodo vincevo tutto, a un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500 che erano la gara mia, che sentivo mia, e a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto, ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie, e ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così... Potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali, io potrei fare una gara e perderla subito e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici che faccio? Lo faccio? Continuo o no? E continuo, 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
5: E allora te la faccio la domanda, continui o no? O meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
1: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione, varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale. E quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che insomma che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice, voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò, quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
5: Va bene, e allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro.
1: Prendiamo...
5: Beh, sempre il mare, ritorna al mare.
1: Anche questo l'ho letto. Allora, il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
5: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
1: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
5: Certo.
1: Io penso, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
5: Immagino.
1: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio,

0: L'importante è fare qualcosa, poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque. E sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più, nelle gare che proponiamo, siamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, siamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite, per garantire la sicurezza, si può gestire diversamente. Quindi, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte, che non mi piacciono, quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo distruggerlo.
1: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io so degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no? Non c'è una cultura in Italia. No, in generale, diciamo.
0: Sì, non c'è una cultura, e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere, dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che, insomma, che ci entriamo sempre più in contatto, e però, insomma, facendolo bene, non inquinando.
1: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta, non sa che adesso, insomma, la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio, vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
0: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli. È un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò. Credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano, insomma, sott'acqua. Quindi è una bella attività, andrò. E anche questa l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
1: Quando tornerai ci racconterai.
0: Ti racconterò, esatto.
1: Allora, andiamo avanti, vediamo. Quale volume peschiamo adesso? Questo è?
0: Questa è la fabbrica di cioccolato.
1: Chissà perché abbiamo scelto questo libro.
0: Esatto. Questo dice, Willy Wonka chiede, cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice, la mia famiglia.
1: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
0: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
1: infatti.
0: È il mio punto di sfogo.
1: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
0: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto, in qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita, mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia Romagna, dove noi, tra l'altro, avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero, e ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però magari cercano,
1: diciamo,
0: sempre di
1: attenuare.
0: Esatto, di attenuare. Quindi sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi.
1: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente. Ti ha aiutato lo sport? Come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
0: Mi ha aiutato tantissimo. Io penso allo sport come scuola, veramente. Cioè, io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, ma mi ha formato insomma nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenare. Se ad allenare

0: Se volevo raggiungere qualcosa, la costanza, e mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza, non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche i momenti di disaccordo, quindi... È stata veramente una scuola importantissima per me e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
1: Per cui diciamo consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette...
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di, insomma, stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a...
1: Cazzeggiare un po'.
0: Esatto, esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal... diciamo anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque... posso uscire meno con i miei amici o insomma con la mia ragazza, così ho più tempo per me, e allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse, e quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo.

0: Io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita. Cioè, nel senso che dalla più banale... cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo. Neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare. Ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così, anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio. Però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato. Il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me.
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio, aiuto.
1: Beh, chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì,
0: l'ha
1: che detto... credo sia qui in sala o sbaglio?
0: Sì, qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade, di avere un successo, sì, all'Olimpiade, straordinario, no?
0: Sì,
1: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì, nella scherma e tu vinci in piscina.
0: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo ma chissà domani sera come saremo, cioè perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male, quindi sai...
1: Com'è dopo?
0: Torni, ma... sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato.
0: Così è stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara, quindi era tutto in divenire. Io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello, insomma, condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rossella Fiammingo. Che si alza in piedi. Medaglia d'oro a Parigi. È stata protagonista di un talk al festival poche ore fa. Complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora, insomma... chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io. Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà, dopo ci siamo rivisti, però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo, un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei, tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro, l'argento. E fa una bella differenza.
1: Eh sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì, una bella finale. L'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: cioè, sono state bravissime.
1: Bravissime, tutte. Bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime... con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in esatto. Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto, esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso. No, no, ci stiamo vivendo ancora così, giorno per giorno. Non ci sono progetti ancora in vista.
1: Va bene.
0: Però allora, ce la godiamo.
1: Ok. Allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: forse
1: nostra
0: l'ultimo.
1: Libreria. Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il penultimo, eh.
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita. Cioè, per ogni cosa...
1: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
0: sì,
1: fotografia,
0: mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi... È un mondo che mi interessa, Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di

0: a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa, semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro, piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, sì, c'è questo.
1: Sì. No, vedi che c'è ancora
0: questo?
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No? No. L'avevamo già preso?
0: No, mi sa che li ho preso.
1: Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa a Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, invece. Vedo che c'è un pacchetto, non so.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Che... se vuoi. Sì, diciamo
0: me lo sono fatto regalo,
1: È un regalo. E forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove...
1: No, ma io ti dico solo, ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la Costa dei Coralli...
1: Ma guarda bene, guarda
0: mi fermo
1: bene
0: anche a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile, esatto. però approfondirò.
1: E noi in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque... di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere, l'acqua del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.

0: D'Italicum, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trainini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici, che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale: recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny. Quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto. Posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante, tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane, andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente. In occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione.

0: Attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi. Uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Ciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
0: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione, in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte: galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica classica di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime

0: dell'arte contemporanea.
1: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, e quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione. Ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
2: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
3: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre due settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Taiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
4: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
5: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
2: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
0: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. È questo il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
6: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spada 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo di, a brindare al successo di Vulcano.
7: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale. Ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarlo all'interno. E completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bello, che bello iniziare una puntata con bella musica, con una bella canzone, in questo caso canzone storica, rivista, rifatta da Gianni Morandi, da Lorenzo Cherubini a Jovanotti, da suo figlio, da un sacco di altri cantanti, da Tommaso Paradiso, l'Amoroso, Noemi, tutti c'erano a fare questa canzone che è sempre bella, ragazzi, ammettiamola, è una delle canzoni che, le prime canzoni che abbiamo iniziato ad ascoltare e a suonare con la chitarra, perché ridendo e scherzando, quando vai a prendere le prime lezioni di chitarra, inizia a suonare Battisti, inizia a suonare questa di Morandi, è facile da suonare, c'è, cioè, che ne so, Adriano Celentano, quelle che trovavamo, non so se vi ricordate, voi che suonate la chitarra, spero che ci sia ancora qualcuno che suoni la chitarra, e c'era quel libro, c'era un libro bianco, c'erano mille, ci si chiamava o mille note, o se no c'era un libro bianco che trovavi in alcuni negozi di musica, devo capire se ce l'ho ancora a casa, dove c'erano tutti i testi con tutti gli accordi, diciamo, facilitati, cioè non è che c'erano le note, cioè proprio, sai, il pentagramma con tutta la struttura musicale, ma c'era la la la la la la la la la mi mi mi mi mi mi mi mi si bemolle e la la la, cioè questo era, erano, c'erano gli accordi proprio che tu andavi a fare con la chitarra, avendo imparato poi a suonare gli accordi, quindi il do, il re, il mi. Sì, se vedete, io suono la chitarra al contrario. Questa è una delle cose strane della mia mente. Non mi chiedete perché, questo dovevano capirlo già i miei da piccolo, probabilmente, ma anche se sono destro, io la chitarra la suono da mancino, con le corde al contrario. E questo andate a capire che cosa significa, perché il mio cervello è così. Non lo so, ti dico, da piccolo ho preso la chitarra al contrario, non mi piaceva, ho girato le corde, quindi la suono allo specchio. Va bene, che devo dire, amici miei? Questo è. Detto, iniziamo la seconda parte di Yes We Are, sono da solo oggi, poi dopo ci sarà Simona, dopo per l'almanacco, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla!

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Teleroma 56 con Yes We Are. Allora, oggi andremo a parlare di questa seconda parte di un argomento che potrebbe essere interessante. L'avevo letto e quindi ho cercato di approfondirlo un po', ma vediamolo, lo analizziamo assieme. E negli Stati Uniti, leggo l'articolo, entro il 2027 ogni nuova auto dovrà essere dotata per legge di tecnologie che monitorano il conducente. Telecamere a infrarossi, sensori di respiro, intelligenza artificiale che decide se sei idoneo alla guida. Andiamo a vedere cosa significa realmente questa cosa. Allora, già questa cosa che è stata detta, questa, diciamo, chiamiamola proposta in qualche modo, direi che potrebbe essere anche interessante e valutata in maniera positiva. Ma andiamo a leggere bene. L'intelligenza artificiale non è più solo un chatbot, quindi non serve più solo per creare la vostra immagine di fighi o fighe, modificando, facendo vedere super belli, perché spesso la cosa, non dico assurda, però un po' particolare, è che cioè voi utilizzate, uno utilizza la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che ti potrebbe aiutare in mille cose per farsi i selfini. Stavo leggendo, a proposito di intelligenza artificiale, ho visto del video di quel ragazzo cinese che si è laureato, era negli Stati Uniti, si è laureato e il giorno della laurea è andato a vedere una partita, è stato inquadrato dalle telecamere e ha fatto vedere il computer con tutti i prompt dati da all'intelligenza artificiale per superare l'esame, facendolo guarda, ha fatto questo, bene, l'università

l'università, è andata, ha trovato le cose, ha visto il video virale, è andata a capire bene cosa fosse e gli ha tolto, gli ha revocato la laurea. Genio! Penso, vedi, per fare... Cioè, uno fa le cose, sei bravo anche a copiare, ma tienitelo per te. Cioè, noi copiavamo da piccoli, ce li tenevamo per noi. Non è che andavo a dire ho copiato, dice, caspita, hai preso 9, sei stato bravissimo. Certo, ma hai copiato? No, ma non perché non vuoi, perché di far capire, far vedere che tu avevi copiato qualche cosa era perché non avevi studiato. Invece tu dovevi prendere 9 facendo finta di aver anche studiato, non solo per il professore ma anche per i tuoi amici, perché dovevi un attimino atteggiartelo, capito? Quello era il concetto. Invece no, questo qui guardate, ho fregato il sistema, e il sistema ti ha fregato che non sei stupido. In questo caso appunto l'intelligenza artificiale non è più solo più un chatbot, ma una legge federale, la sezione 24220, impone l'installazione di sistemi, impone l'installazione di sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale in ogni nuova auto. Cosa significa? Che nel gennaio 2026 il Congresso ha avuto l'opportunità di tagliare i fondi a questa legge, ma il deputato Thomas Massie ha forzato la votazione, quindi la proposta è stata respinta con 164 voti favorevoli, 268 contrari, quindi l'obbligo rimane in questione, quindi entro la fine del 2027 ci dovranno essere queste cose. Come funziona? Cosa traccerà l'intelligenza artificiale? Avrà telecamere a infrarossi per leggere i tuoi occhi e la dilatazione delle pupille, sensori passivi per l'auto che stimano automaticamente il tuo tasso alcolemico, analisi in tempo reale del comportamento di sterzata, frenata e mantenimento della corsia. Ora voi immaginatevi di avere in macchina un oggetto del genere, quanto potrebbe essere utile, e soprattutto voi accettereste di averlo o no? Questo pensateci, poi dopo lo commenteremo tra un poco. Se l'AI ti segnala come guidatore alterato, può bloccare l'accensione o limitare la velocità. Nessuna possibilità di intervento, nessun secondo parere, perché giustamente è... Cioè, se tu la puoi modificare, che cacchio la tieni a fare? Cioè, tanto, ma no, vabbè, dai, sto bene, e cambi. No, niente. Parametri stabiliti, quei parametri vedono che tu stai camminando, ma sei... giriamo per la macchinina, per il paesino, No, ferma, stai andando, blocca. I critici la definiscono un interruttore di sicurezza governativo, sempre la devono buttare sempre così, i sostenitori la considerano la nuova cintura di sicurezza e potrebbe essere interessante come cosa. Le prove, ci sono delle prove che sostengono questa tesi. Nel 2024 11.900 persone sono morte a causa della guida in stato di ebbrezza, il 30% dei decessi stradali, pensate un po'. Una persona muore ogni 40 minuti. Se questa intelligenza artificiale riuscisse a fermare, ma si può magari, anche solo la metà di questi incidenti, si tratterebbero di circa 6.000 vite salvate l'anno. Ora qui entra in gioco un meccanismo chiamato libero arbitrio. Cioè, se tu bevi, sei cosciente che stai in qualche modo mettendo a rischio la tua vita. Già la tua vita è a rischio sempre e comunque ogni giorno. Se poi decidi di bere, a maggior ragione, certe cose è normale che il problema non è se muori tu. Il problema è se tu con il tuo stato di ebbrezza o il tuo stato perché sei fatto che ti sei fumato un cannone, hai pippato l'infinito, uccidi qualcun altro. Quello è il problema, quella è la parte che indica e ti fa pensare, ti fa dire guardate che...

Non va bene, perché se tu vai a fare del male a qualcuno, è quello il problema. Se lo fai a te stesso, uno potrebbe anche dire, sai che c'è, chi se ne va bene, tat bun, a posto così, no? Questo è il discorso. Comunque, 6.000 vite l'anno salvate non sono male su questa cosa. Quindi le argomentazioni contrarie invece da parte degli americani sono che il 99,9% effettuano miliardi di viaggi l'anno. Questo tasso di errore è dell'1,1%, significa che decine di milioni di automobilisti sobri non possono mettersi in viaggio. Ogni anno l'NHTSA, l'agenzia che regola la sicurezza dei veicoli, ha messo nel 2026 che la tecnologia, perché certo tu me lo metti, ma se scompare un errore e dice che siccome mi sono messo il collirio, oppure non lo so, boh, ho preso una medicina o qualsiasi cosa che mi dà un errore con l'intelligenza artificiale e giudica che io non posso muovermi, rischio che anche se sono sobrio mi ritrovo a non poter usare la macchina e quindi ad avere un gran blocco di tutto. Quindi il vero dibattito non riguarda le telecamere, riguarda i dati. Nessuna legge federale stabilisce a chi appartengono i dati biometrici raccolti da queste intelligenze artificiali. Le scansioni dell'iride, le misurazioni del respiro, la tua posizione sempre e comunque viene monitorata. Nessuna regola su a chi vengano venduti questi dati. Qui entra in gioco l'altra cosa, perché in realtà è vero. Tu, l'intelligenza artificiale, a parte che ce la facciamo, l'abbiamo già. Quindi noi già abbiamo il nostro volto che ogni volta che vogliamo attivare un telefono viene attivato con il volto, l'impronta digitale, cioè, hanno già tutto. Quindi avere anche in questo caso la macchina, la possibilità di avere il nostro respiro, la possibilità di incamerare dati, poi vengono venduti a qualcuno. C'è il rischio, o comunque vai a capire come vengono utilizzati. Già ci sono le teorie del complotto che dicono: ma forse, ma chi è quell'altro? Vengono utilizzati. Stasera abbiamo visto un film, un altro film con Jason Statham che Simone ama tantissimo, e lui è un ex militare che ha fatto parte dei servizi segreti dell'MI6 britannico, che ha disobbedito un ordine, quindi è scappato tramite un amico e hanno cambiato identità. Lui è riuscito a dileguarsi per salvare una ragazzina, viene ribeccato perché c'è un servizio dell'MI6 segretissimo che solo pochi sanno, che monitora i volti di tutti gli esseri umani in tutto il mondo a tempo reale, trova e dice: ah, lui è un terrorista, lui è un assassino, lui è un killer, manda una squadra della SAS e uccide. E giustamente uno dice: ma caspita, io è vero per la sicurezza, ma quanto la sicurezza poi invade il nostro mondo? Questo è quello che ci chiediamo e questo è quello di cui stiamo parlando. E infatti quella è un po' il mood di questo periodo. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga, ti voglio, questa versione un po' più dance della storica canzone di Ornella Vanoni. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questa è Yes We Are. Stiamo parlando oggi di una proposta, o meglio di una legge che c'è già in America, adesso vediamo se arriverà come al solito anche qua in Italia, che praticamente obbliga i venditori di auto e gli automobilisti ad avere in macchina installato un aggeggino delle telecamere che con l'ausilio dell'intelligenza artificiale riconoscono se tu sei ubriaco, se sei in grado di guidare o meno, e di conseguenza poi vanno a bloccare, a rallentare o a fermare automaticamente la macchina per evitare morti. A quanto pare ce ne sono tantissimi, lo sapete, anche in Italia ce ne sono tanti, quindi questa legge che è stata in qualche modo votata permetterebbe l'utilizzo e obbligherebbe all'utilizzo di questi aggeggi. Il problema nasce dal fatto che questi aggeggi, come l'intelligenza artificiale, raccolgono dati dei tuoi occhi, della tua pupilla, quello che dici in macchina, cioè non è solo quello finalizzato a quello, ci sono altri mille aspetti che ovviamente preoccupano i consumatori o preoccupano le persone, perché dici: io sono in macchina, sto parlando con mia moglie, magari si altera la situazione e magari qualcuno poi mi arresta, oppure sto parlando con mia moglie, sento che è alterata, o mia moglie, magari io non ho bevuto ma lei si è bevuto il bicchiere di vino perché io devo guidare, l'aria sente che c'è del vino e mi blocca la macchina e non posso più camminare. Quindi inizia ad essere una limitazione quella della libertà di ognuno, e soprattutto tutti i miei dati a chi vengono venduti, dove arrivano. E infatti nella Federal Trade Commission nel 2025, appunto, la Federal Trade Commission ha scoperto che la General Motors vendeva i dati dei conducenti ad assicuratori e intermediari di dati senza un vero consenso. Milioni di veicoli sono stati appunto dotati di questa cosa e i dati di ogni acquirente venivano venduti. La GM è stata sanzionata con un divieto di 5 anni, tutte le altre case automobilistiche invece continuano a raccogliere i dati. Per esempio la LexisNexis possiede già i dati di guida di oltre 10 milioni di automobilisti, l'86% delle nuove polizze auto utilizza i suoi dati. Voi sapete benissimo quanto sia fastidioso avere a che fare con le assicurazioni, che è un altro, assicurazioni e banche sono praticamente l'altro.

la gente poi trova il modo per girare la cosa e fare le targhe polacche, cioè, e non è, cioè vanno.

va sempre a toccare il debole. Questa è la cosa fastidiosa. Cioè, tu vai a toccare sempre quello lì che deve pagare l'assicurazione. Non tocchi quello delle assicurazioni e dici: no, impostiamo che il tetto di assicurazione per tutti deve essere di 200 euro l'anno. Faccio un esempio, in modo tale che è tutto liscio per tutti. Comunque, vabbè, di questo ne avremo modo di parlare. Ditemi di cosa ne pensate. Speriamo che non arrivi anche in Italia, o almeno già c'è stata una mezza cosa, la scatola nera, no? Che in base a come guidi e ai chilometri che fai riduce un po' il prezzo dell'assicurazione. Detto questo, devo chiudere, signore e signori, arrivederci, ci vediamo dopo con l'almanacco del giorno dopo, anche con Simona, e da Mauro è tutto, sigla! No, ti prego.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968. La presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
9: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
10: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
11: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
12: Seie Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
13: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
14: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
15: Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
16: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate,

0: tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
2: L'Anfiteatro degli Scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da Feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
3: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il sorbara e il pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
4: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il pignoletto, il lambrusco di Sorbara e il lambrusco salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore, la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile con cuffie, appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3000 atleti gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All-in-One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sports Center Roma grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondrio terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme, passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui kata e sui kumite. Ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8 impegnati nel percorso psicomotorio e gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12 impegnati nei kata, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene il fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'Orobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.
3: Un qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento degli atleti, l'atteggiamento degli arbitri, che è principalmente volto al fair play e allo spirito di fair play che è rappresentato e di amicizia che è rappresentato da tutto il CSI nazionale.
0: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
5: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto all'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
6: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio. Sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio. Abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base. Stiamo cercando di mettere insieme delle progettualità in modo da far crescere ancora di più la pallavolo, soprattutto cercare di far avvicinare sempre più ragazzi, sempre più giovani allo sport.
7: Prima che arrivassero le Olimpiadi di Rio 2016, ho sempre detto che l'esperienza sportiva più formativa io l'avessi fatta in oratorio, ad Assi, all'oratorio di San Pietro. E penso che sia una cosa gigante da dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, e pensare che l'oratorio mi abbia formato così tanto mi fa riflettere. E sono veramente contento di questo, perché ho imparato dei bei valori anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi, e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
0: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento clou per le grandi stelle del calcio. In vista del Mondiale FIFA 2026, pensate, a Roma le ambasciate in Italia di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
4: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026. Attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione per play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti, abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti, si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
0: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive, una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto. Spiegaci in sintesi di che si tratta.
8: Bentrovati. Allora, questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio. E qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole tematiche, parole chiave, sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
0: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma,
8: inizio,
0: i valori dello sport.
8: Sì, i valori dello sport, i valori che poi si riscontrano nella vita.
0: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo, i centri estivi, il Grest.
8: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze. E quale migliore occasione nell'anno dei mondiali, anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
0: Non ci sarà l'Italia mondiale, ma ci saranno gli oratori, le parrocchie, i Grest, quindi attivatevi e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
8: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce, si aumenta l'amicizia.
0: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
8: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare. E su quelle parole, su quel percorso educativo ci sono indicati alcuni episodi evangelici, quindi il Vangelo entra in campo e diventa un po' l'anima di tutta la proposta educativa di Mundial Games.
0: Con i colori dell'estate, allora ricordiamolo, Mundial Games, ovviamente scrivete al CSI per averlo e nel ringraziare e salutare Don Luca Meace andiamo di corsa nella sua Toscana.
2: Siamo al campionato regionale di atletica leggera Pisa sabato 23 maggio al campo scuola Cini. Siamo alla seconda giornata di gare cui hanno partecipato circa 200 atleti, 170 del settore giovanile, per un totale di 400 atleti gara coinvolti nelle 5-6 pedane di lanci e salti. La gara era valida anche come quarta giornata del Grand Prix Next Gen CSI 2026 con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche le giovanissime atlete della UPV Buggiano del comitato di Pistoia, finaliste del campionato di pallavolo, oggi in pista per unire la loro passione per il volley al percorso polisportivo Sport and Go. Immancabile quando si parla di atletica in Toscana, Marco Raffanelli della direzione tecnica regionale, presente inoltre il presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella ed il consigliere regionale Marcello Tognoni. Oltre 180 gli atleti premiati. La terza tappa del campionato regionale si è corsa il 7 giugno a Montevarchi, con anche qui decine di società iscritte. Pistoia, Firenze, Massa Carrara e Siena i comitati più premiati.
0: E si è corso e tanto anche in Veneto. Siamo andati sulle Dolomiti, traguardo finale per il Criterium Cadorino.
2: Ancora una volta è stata l'atletica Cortina a salire sul gradino più alto del podio al Criterium Cadorino, lo storico circuito primaverile proposto dal CSI Belluno e dalle società affiliate. 5 prove, Vallesella, Borca, Pelos, ancora Vallesella e San Vito tra pista, montagna, campestre e strada. Domenica 31 maggio, per la quinta e ultima prova dell'edizione 2026, si è corso sullo spettacolare tracciato ricavato attorno al largo di Mosigo, a San Vito, a cura della polisportiva Caprioli. Poco meno di 300 i partecipanti, con le società di casa a vincere. Dopo 4 secondi posti, la graduatoria giovanile di giornata davanti all'atletica Cortina e quest'ultima a confermarsi padrona della classifica complessiva davanti ai Caprioli e alla S Pozzale.
0: Restiamo in quota per un attimo, andiamo in Val d'Aosta per vedere come volano le eliche dei droni CSI.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolta in Val d'Aosta al campo volo di Saint Vincent la seconda gara del campionato di droni FPV del Centro Sportivo Italiano. Due splendide giornate su un altopiano che sovrasta la vallata della Dorea Baltea a quasi 800 metri di altezza. Per la categoria Open i piloti si sono subito ambientati ad una pista molto tecnica, cioè con cambi di direzione e traiettorie molto complesse, ottenendo tempi di qualifica incredibili. La prima posizione l'ha ottenuta il giovane francese Mathieu Alborghetti, sfruttando l'assenza del suo rivale italiano Jack Sciamanna e di uno sfortunato GoPro Master Bonazzi, che è caduto proprio nelle semifinali. Per la categoria 3 pollici, senza il rivale di sempre campione uscente Oscar Nova Ponsetti, si aggiudica la finale il velocissimo Joe FPV Quellnan, aggiudicandosi la prima posizione dopo una dura lotta con Fiorix Fiorillo secondo. Il terzo posto è stato preso da Big Garage Brugnolo, compagno di squadra di Joe FPV. Il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 giugno a Città di Castello, prima della finale del 18 e 19 luglio nelle Marche, nei pressi di Fano, al DRF Valcesano.
0: E adesso atterriamo a Genova, dove tra fine maggio ed inizio giugno il CSI Ligure è stato davvero attivo. Dal 22 al 24 maggio la 22esima edizione della Festa dello Sport di Genova ha battuto ogni record di presenze. Per tre giorni infatti oltre 150.000 persone nell'area del Portico Antico, prevalentemente bambini e ragazzi, ma non solo, hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente 135 discipline sportive. Per il CSI un doppio spazio con la proposta di attività multisportiva, calcio, K-pop, quidditch, il gioco di Harry Potter e Silver Fit, il progetto di ginnastica ed educazione motoria per gli over 65. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sui campi dell'Opera Salesiana Don Bosco e San Pier d'Arena una cincantina di squadre hanno partecipato invece all'undicesima edizione del trofeo FIDAE, Federazione Italiana Scuola dell'Attività Educativa, organizzata dal Comitato Territoriale di Genova. La parte del Leone l'ha fatta l'Istituto Santa Maria Ad Nives di Pegli, che ha vinto tre tornei, terza e quarta elementare maschile e prima media, due successi per i padroni di casa dell'Istituto Don Bosco. Partenza sprint anche per il sesto circuito di mountain bike genovese, la prima tappa domenica 31 maggio a Torrazza, frazione di Sant'Olcese, sulle immediate alture del capoluogo Ligure. Erano in 87 i partecipanti in una fascia di età compresa fra i 5 e i 16 anni. Infine, sul versante Ligure, la pallavolo, il 2 giugno, festa della Repubblica, lo sport del CSI non si è fermato. Nella palestra del Pala Auxilium a Genova era in programma infatti il Volley Day, una intensa giornata nella quale si sono disputate davanti a un pubblico numeroso le finali dei play-off dei campionati Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18. Ed ecco che si scaldano le squadre del CSI in vista delle volate Scudetto. Il CSI Umbria ha eletto le sue prime regine in terra marchigiana.
4: Dal 22 al 24 maggio Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è riempita dei colori e del calore della CSI Umbria per le finali regionali 2026. L'evento sulla sponda adriatica ha assegnato i titoli regionali di calcio a 5, calcio a 7 della pallavolo open misto, oltre quelli, ed eravamo alla prima assoluta, del beach volley. A Civitanova la delegazione Umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i Ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul CUS Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
0: Il CSI, lo ricordo per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati in tante città, isole comprese. Eccoci allora in Sardegna, dove nelle immagini che scorrono sul terreno di gioco del comunale di Usini rivive una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e Ittiri Calcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Asti, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026, promosso dal CSI Sicilia con i Lions International Distretto 180, YB Sicilia, e giunto alla sua seconda edizione. Se il 18 maggio a Catania, per la Sicilia orientale, il Palabramo si è trasformato in un villaggio dello sport dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali l'hockey, il badminton, karate e volley, il 27 maggio si è chiuso il sipario anche per gli istituti della Sicilia occidentale. A Palermo, come attività sportive, calcio a 5 e volley e un convegno presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente. Coinvolti oltre 40 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado provenienti da Marsala, Modica, Dalicata, Barcellona, Pozzo di Gotto, Caltagirone, confermandosi un'importante esperienza all'insegna dello sport inclusivo. E come sempre sul finale della puntata, immancabili sono gli appuntamenti del mese. Vediamoli insieme.
2: 317 body in finale, 11 giornate di gara, 150 società presenti, oltre un migliaio di medaglie in palio. Sono numeri eccezionali quelli del campionato nazionale di ginnastica artistica del CSI, dall'8 al 18 giugno in programma a Lignano Sabbiadoro. Il Palasport Bella Italia vedrà oltre 10.000 esercizi in base alle 6 fasce di livello e alle 7 categorie per fasce.

0: fasce di età, 40 i giudici presenti. Oltre 800 finalisti di 84 squadre attese dal 10 al 14 giugno in Basilicata per le finali del progetto polisportivo Sport & Go. Protagonisti tra Nova Siria e Policoro, giovanissimi under 8, under 10 e under 12, che oltre alla disciplina di squadra mini volley, mini basket e calcio a 5 a 7, nella giornata di venerdì 12 giugno disputeranno le prove polisportive. Tra queste, vela e altre attività acquatiche, orienteering nella splendida pineta del Bosco Pantano, la staffetta di salto in lungo sulla spiaggia, beach biathlon e la obstacle course race. Il 21 giugno 2026 a Salice e Salentino si terrà il campionato nazionale di cronometro individuale e coppia, primo trofeo Speed Pass. L'organizzazione è a cura della ASD Sport Bike Lecce. Il percorso previsto è di 10 km per il singolo e 14 per la coppia.
1: L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate, ciao!

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Ghibellini. Idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331-8200213 dove state e quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui ci sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono
1: proprio. Siamo passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato, 70-80 milioni. Povero. La Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono
1: notizia di ieri, no non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà, che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto

0: Interrogativo pure
1: anche
0: lì,
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
0: Ah, beh,
1: cioè,
0: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
0: Sono due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli
0: sì,
1: così
0: sì,
1: ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri,
2: ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao,
0: ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni, la Juventus così così, la Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno pensa...
0: Può darsi obbligato, magari.
1: Sorprenderà
0: tutti se
1: succede. Questo
0: suscette.
1: Non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio, qualcosa in positivo?
2: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento, pensando al Milan, non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik a direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
2: Ma sì, ma anche perché lui ha detto: io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale. A me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
2: almeno
1: no?
2: Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di Cardinale questo crunch, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krusch, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
0: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
2: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi.

dubbi anche su italiano, ve lo confesso, quando si parlava di italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane,

0: Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà le ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan. Ma
0: perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
0: Così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco. Pensavo a
0: Ibrahimovic. Devi dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi
0: in realtà
1: cosa.
0: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi tre mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe, anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri, e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
0: così,
1: levategli
0: poi
1: il telefono,
0: capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Sì. Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
0: Susanna, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto
1: nelle
0: mani. Quindi mi
1: circondo di persone che sanno di calcio.
0: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano, e da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, la affidabilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi, e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni, guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri, sì, tra

0: Tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
1: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
0: fatta.
1: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come stava definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchino, poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
0: fa tristezza.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce ne avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano, tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina. Cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, e c'erano delle partite belle. Io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto 5-0, 4-0, poi non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
1: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri, e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
2: Berlusconi, sai cosa?
0: C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: E come no? Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani. C'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
0: Ma quello che diceva Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
2: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
1: Susanna, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 comolli, no, Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
0: orbita
1: Milan.
0: Ha parlato Rangnick. Ha detto: 3 settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
1: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale,
0: giustamente,
1: che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa, 20 giorni fa.
0: Sì, sì.
1: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il

0: capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che, che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
1: Ma guarda, poi
0: e quando poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
2: all'ultimo minuto, così,
0: non si può fare.
1: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aquilani, quindi cioè, cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
0: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo, il Torino però ha preso Abate.
1: Sì.
0: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato sempre, grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
1: Dei giovani, sì, sì.
0: È stato cacciato perché pare non avessi utilizzato a dovere il figlio.
2: Sì, mamma mia, cioè, vabbè.
1: Siamo
0: il
1: veramente...
0: Milan futuro è precipitato negli abissi, grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo 2 anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. Ed ecco qui i risultati.
2: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, grazie!
0: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
1: Ciao, Fabrizio.
2: Allora, prima
1: Ciao.
2: Di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà, ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
1: Ma io guarda, intanto diciamo che i Franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché l'assicurazione a Roma riprende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9 e mezzo da Baldanzi del Genova, quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè, quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al mondiale perché giocano insieme, Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corro, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi. Però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Samuel come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato, giocare il mercato adesso è in azione, in attività,
2: no, inizia,
1: staremo a vedere
2: a fine mese. Però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere, che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
1: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
2: Vai.

0: spettacolo.
1: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
2: Sì, lui.
1: Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice: perché diventa virale? Perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare, sì, a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque, gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno. È uno di questi. Ti abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella tu, nuova, tra l'altro. Sì, bravo, non ce la porti
2: c'è,
1: qui.
2: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima. Molto.
1: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
3: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
1: Abbassa il volume della televisione, così se ti sentiamo bomba, meglio.
3: Eccomi. Io buongiorno volevo a tutti i radiotelespettatori.
1: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
3: Lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
2: Ciao Marco, ecco, ciao.
1: Com'è questa buongiorno. Cosa, dici? Sta diventando virale ormai.
3: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
1: Che
3: la Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
1: Sicuramente prima o poi arriverà.
2: Guarda, ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
1: non
2: c'è l'apoteosi.
1: Nulla.
2: No, già no. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
1: Allora, però figuriamoci. Ricordiamo anche che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
2: Il libro.
1: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallo-rosso è un'altra cosa. No,
3: però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima Serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
1: Insomma,
3: anche
1: è una
3: Riccardo
1: sì, è una
3: sarà
1: storia.
3: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
2: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
3: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia, anche Susanna.
1: Allora Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te, e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
3: Esatto, con un grande cuore. Purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
1: un
3: lì.
1: Un pezzo di storia.
2: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini, una maglietta.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Di sera giochiamo.
1: Ah, perché fa caldo adesso la domenica.
5: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia ad essere troppo caldo.
1: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava: Lotito, fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato a saldo zero. Cioè, c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
5: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è: facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi: Ivan dieci lode, Ivan Zazzaroni dieci lode veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare, se non te ne vuoi andare, sostanzialmente ci sono delle persone valide sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po', se questo non succede la Lazio va a morire.
2: No, speriamo di no,
1: purtroppo io la penso come storia, Pino.
2: Spero di no.
1: Alessandro?
6: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor, ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine all'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal mese.

0: saggero sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi, diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management, cioè io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico, l'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C, cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, che la Lazio si sogna, e mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza, e siamo in Serie A, signori, dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata,
1: sì.
0: e son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, prima tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio, e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome, anche Marronaro.
2: Però scusate, il problema non è i nomi, Francesco, il problema è che il problema è che Lotito non la vuole vendere. Potete fare tutti i nomi del mondo.
1: Credo.
0: Susanna, non la vuoi vendere
3: da un presupposto,
0: prendi un direttore sportivo come si deve.
2: Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate, però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che per esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno con cui vai a rimpiazzarli sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare. Perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere, e oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando, sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
2: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è certo tutto l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? volevo chiederti, noi parliamo

0: sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo, i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente dire quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
1: No, per quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare.
0: Ecco,
1: parliamo di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, sì, significa sì. Praticamente
0: il derby anche,
1: ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva, bello, Tito vi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non capiva, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione, che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, ma Susanna, ma infatti, cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale. Secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto. Direi trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita alla Juventus.
0: Alla Juventus.
2: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una letterina.
3: E allora se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziò tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
2: Certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi 4,

0: 14 giugno la Lazio non ha neanche uno staff sanitario, cioè non c'è neanche, cioè capito come, cioè stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
1: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
0: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente,
1: esatto.
0: Ecco, tu ne fai parte, però cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè oggi, cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919 che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
2: del, hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
0: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Io veramente non ho parole.
3: Guarda che tanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico. Quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
4: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
3: certo,
4: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como, il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
3: Sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
2: Il fatto non è,
1: bisogna un attimo.
2: Sì, vai, Pino.
1: Mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisto, ragazzi.
0: Ecco.
1: Commisto ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo di
4: Firenze.
3: Pino, è stato fatto da Gio Baroni. Io sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto,
2: sì,
3: primavera. Quindi
2: faceva il preparatore,
3: ho conosciuto,
2: dire,
3: stai parlando di due persone straordinarie.
1: In un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Preklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio
2: sì,
1: di quello che
2: parte
1: dicevamo
2: del
1: prima.
2: Certo.
1: E ma perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
2: Certo,
1: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
2: grandissimo.
1: Probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti.
2: Sì, quindi
1: bisogna sfruttare questa situazione. Però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
2: Sì,
3: diciamo vogliono uscire più del baricentro dei Formello.
0: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre i negozi store tutto spiano, cioè ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette, basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
4: Ma vogliamo, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti, forse, cioè, non mi voglio perdere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
3: No, ma poi a Roma di diverso c'è anche...
2: No, mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
3: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso.
2: Da rifondare.
3: C'è ognuno il proprio settore. No, portato
2: Pino diceva
3: sponsor.
2: Una cosa giusta, anche sì, perché sì, facendo anche complimenti a una certa... come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no Pino? Cioè è il centro del mondo, è diventata... Quindi
1: diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma, in Europa, c'è un'attrazione straordinaria. Cioè, ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma. Non so se mi spiego.
2: Sì.
4: Ma io guarda, ti posso confermare questo perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
2: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
3: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
2: comunque
3: diverso.
2: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Pino, deve succedere qualcosa, insomma.
3: Per forza,
2: perché non può sparire una società così.
1: No,
2: se questo è l'andazzo,
3: spero che non si arrivi a questo punto.
2: Pino, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Buon fresco.
0: Grazie.
2: Buon fresco.
0: Ciao. Anch'io devo salutare.
2: Ciao Ale.
0: Ciao, buona domenica a tutti. Riccardo, Francesco, Susanna.
3: Ciao.
2: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
4: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi l'onore di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verdeoro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
2: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
4: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
2: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
3: Ah, però, così mi candido.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto.

0: Netto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Marco.
1: Eccoci.
0: Scusi.
1: Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose. Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per l'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Gli serve autista. Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché è una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime. E abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti, con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io, Fabrizio è un amico, Fabrizio, non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli.

0: domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui, perché veramente fa una cosa bellissima.
1: Ha sempre fatto questa battaglia poi, sì, da tanti anni.
0: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
1: Begli anni.
0: Questo è un evento che andrà, insomma, lo fa.

0: faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30 grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Buongiorno, allora io innanzitutto Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima, ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
1: Sì, sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, e, processata e morta a Fiano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
0: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
1: allora,
0: nel video.
1: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese e si trova nel centro storico del paese.
0: Bellissimo, bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
2: io ho indossato quella maglia,
0: ecco, tu l'hai indossata e quindi me lo potrai raccontare. Sì. In questo evento
1: io c'era appena nato,
0: ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
2: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora c'ho 30 minuti nelle gambe.
0: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia, Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
1: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico al Roma Club, quindi
0: ecco,
1: insomma,
0: quindi,
1: in doppia veste.
2: Quindi vengo e gioco in casa io, allora.
0: Sì, sì, beh, tu sì,
2: io
0: tu
2: gioco in casa.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi sarà una, speriamo, insomma, che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
2: Questa
0: e
2: è una
0: quindi
2: bella,
0: insomma,
2: cosa,
0: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
1: Sì, insomma, doppia veste. Tra l'altro io pure, fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno, insomma, ripreso in mano il Roma Club e gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
0: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche, insomma, io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
0: E quindi è anche un
2: lo sappiamo.
0: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
0: No, lo so.
1: Questo lo confermo. È vero.
2: Sì. Io ne so qualcosa. Ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino. Adesso non ricordo.
0: Si mangia, nome, ma si beve anche bene.
2: Io bevo poco, però mangiare.
1: Non manca nulla.
0: Bravo. Non vi fate mancare nulla,
2: è vero.
0: Hai detto bene.
1: Giusto il mare, se manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
0: Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va. Insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
1: Assolutamente.
0: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
1: Tra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
0: ecco,
1: la lancio come informazione.
0: Bene, questo vedi, ci fa,
2: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
0: vero?
2: E certo, devo fare i complimenti.
1: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
0: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere, che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
1: Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
0: Sono delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma. E io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
1: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
0: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, per organizzare il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravissimo,
0: è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma, ha tante qualità. Poi, se vi capita, andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo. Però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
3: Io ci sono. Ecco. Bene.
0: Allora, parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
3: Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della... siamo in tema, sarà della partita.
0: Della partita.
3: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante, che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui, ecco, io aspetto che la gente venga più che per me, per diciamo, è più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
0: Tra tutto l'altro qui. Ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
3: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute.
0: Ah,
3: Luigi viene sicuramente, Ferraiolo e verrà

0: ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io sono una battuta.
2: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
2: Tra i due litiganti, il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace. Mettiamo così, ecco. E
1: no, ma io non litico mai con Alberto.
3: Grazie.
2: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari,
1: e quindi
2: essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
3: Grazie Alessandra.
1: Assolutamente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Colla di Rienzo,
3: Libreria Mondadori,
2: ore 18.
3: E presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
1: E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
3: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo, problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
3: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no Alberto?
2: E una speranza anche in più.
3: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, e da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
1: quindi
3: speranza.
1: è una vittoria
3: esatto.
1: È una vittoria
3: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, come e diciamo il paragone che io ho voluto fare in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo certo. Ed è anche una gara, se fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita, per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
0: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Ferinetti, ecco. Che so

0: quello che ha passato con la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico, vi dico una cosa, perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però siccome io ne ho scritti 5 di libri, mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri. Perché l'editoria sta morendo, quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
2: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente perché il libro è per una giusta causa.
0: Si parla poi ai giovani, io questo mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata greca e ritorna a essere chiamata greca, Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
3: Sicuramente sì, sta cosa neanche... Se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguita, ovviamente il titolo del libro è si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente. Per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? non ho diciamo i chili in più, e allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo. Per certo, cui è giusto ragione. Che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani.
3: Grazie a voi, grazie dell'invito a Fiano.
1: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro, io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
3: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie anche ad Alessandra.
4: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
1: Io te lo davo per scontato.
4: Tu Luigia
1: Casertano.
0: Conosci tutti i tifosi della
4: Roma. Saremo un gruppo. Io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche in questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma. poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no? Giusto, chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
4: Va bene.
1: Quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
4: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
0: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
0: No.
1: Perché pensa, dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
0: Non è così
1: scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
0: Ha preso una cosa che mi ha dato un fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: Non ci si riesce. E quindi non molli.
0: No,
1: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
0: Poi vi dirò.
1: Ha firmato qualcosa, poi ci dirà.
0: Poi vi dirò ancora niente.
1: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
0: Buona domenica.
5: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere, prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli.

0: La presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Frecciarossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis and Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis and Friends sotto le stelle. Appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis and Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa, quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del Plesso Salomone Marino di Borgetto nel Palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande Cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove il nostro La nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione lo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette.
6: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
9: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
10: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
11: Tornata in tutta Italia, Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
12: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura,

0: e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
2: L'Anfiteatro degli Scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion El Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Lazuc-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
3: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
4: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età. Tra piste per automobiline, trainini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.

0: E parliamo di ambiente, in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta caretta, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi. Uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartarnest, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Acciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
0: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione, in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte: galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella

0: contemporanea italiana capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
1: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione di interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
2: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
3: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto di incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance. Tra Sala Casella e gli storici giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi Teiko Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danze argentine, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali e incontri tra musica, letteratura e arti visive.
4: La prossima edizione, ispirati a questi nostri magnifici giardini, importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
5: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei giardini della Filarmonica è un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
2: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
6: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. È questo il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
7: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spada da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e a brindare al successo di Vulcano.
8: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno. E completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza.

0: Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
1: Diciamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
0: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata. Una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente è una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi, insomma è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita, del suo esordio, ma la strada diciamo che è ancora lunga. La prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello secondo me deve ancora venire.
1: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
0: Sì, insomma non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo. Però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo scopo.
1: Se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
0: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità. Quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico. Però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare insomma a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
1: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è più uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? In verità
3: il nostro rapporto è di prendere le cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono, perché quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo giacche con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
1: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io, cioè, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, realtà è che lei è in lutto, perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi. Quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia e Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore.
3: Ah,
2: chi vinca il migliore?
3: Avrei
2: tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua.
1: Però... c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze, ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
3: Serginho?
2: Ma è Serginho, Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come giocatore e come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma. Più forma. Siccome noi siamo milanisti e abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
1: In apertura di News vi avevano proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale. Un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
1: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
1: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: No, allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
1: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sia andata deludente?
4: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare a prendere un attaccante da 100 milioni. Quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di valso, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
1: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove, quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati all'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
1: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: Guarda, a me dispiace, però posso capire, cioè, secondo

0: al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio, sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, e quindi basterebbe anche poco. Però penso che sarebbe un peccato che Antonioni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
1: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
0: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando via a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì non avresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
1: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim. Qual è il tuo pensiero?
0: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori. Se il Milan viene da tanti anni dove non hanno fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto. Però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me. E quindi io non penso che tutti quei siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
1: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere?
0: Ma comunque Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto. Poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
1: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo? Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
3: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
2: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
3: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
2: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
3: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
2: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta la fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perdersi.
3: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda

0: Scudetto? Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra. Bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come che mercato faranno.
1: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
0: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
1: Ken sì o Ken no per quanto riguarda la Fiorentina? Punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
0: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto particolare, devo dire che sono 2 attaccanti forti e io li confermerei.
1: Però Piccoli come si rilancia?
0: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico, che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondono ai numeri, e non sempre così.
1: E quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
0: Luca, sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
1: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
0: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante fare la gol.
1: E insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
0: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
2: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
3: Qui a Pitti per passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
1: Ma è la prima volta qui a Pitti?
3: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo, facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
1: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
3: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. Quindi sono molto contento, ovviamente io non posso fare niente, da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. E sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare. Quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti. Leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere. Io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
1: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
3: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma, che perdavamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto: ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì che ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tifo e sostengo la mia squadra.
1: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
3: Lo so.
1: Ti dispiace questa possibile partenza?
3: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori.

0: calciatori, purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
1: Chiudere Dybala?
0: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp, se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuti al Festival dello Sport.
1: Che bel pubblico. Immagino tutti appassionati di calcio, amanti di gol, di dribbling, di tunnel.
0: Beh, oddio, se vi piacciono i dribbling e i tunnel avete sbagliato serata, eh. Bisogna essere appassionati un po' di take e le scivolate stasera.
1: Ma no, dai, il calcio ognuno lo interpreta alla sua maniera e poi siamo nell'epoca di Bellingham e di Mbappé, ci riempiamo gli occhi col fantastico calcio di Guardiola. Ci sono ancora Messi e Cristiano Ronaldo che hanno fatto la storia segnando tantissimi gol. Anche in Italia alla fine negli ultimi anni ci siamo evoluti e abbiamo cambiato mentalità per tornare protagonisti nelle coppe. Segnare un gol più dell'avversario, è questa la strada giusta per vincere? Lo dicono tutti, ma è davvero così?
0: Lo dicono tutti, ma non lo dicono le statistiche. La Gazzetta poco tempo fa ha pubblicato uno studio su un campione di 18.760 partite. Pensate quante. Sono 10 campionati, 10 stagioni delle 5 più importanti leghe europee, Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. Bene, il dato più significativo è questo. Solo il 52% delle squadre che hanno segnato almeno un gol hanno poi vinto la partita, mentre la percentuale sale al 73% per quanto riguarda le squadre che non hanno subito gol. Ma questa è una cosa abbastanza normale, perché un gol prima o poi lo fai, ma se non lo subisci sei già un passo avanti. E non si tratta di mentalità difensiva, di rinuncia al gioco, di cortomusismo. È semplicemente una regola non scritta di uno sport a basso punteggio. Sapersi difendere è un'arte. E noi stasera abbiamo 3 artisti, più un quarto che si collegherà tra un po'. Ecco, 4 difensori non solo della porta della Juve e della Nazionale, ma anche di valori calcistici imprescindibili e fortemente italiani. E adesso a questo punto li chiamiamo, magari ci aiutate voi a chiamarli come si faceva allo stadio quando loro 3 giocavano.
1: Con il numero 15, Andrea.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, grazie mille.
0: Ciao Andrea.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Mi siedo o posso stare in piedi? Mi siedo.
0: Puoi prendere posto.
2: Grazie.
0: Con il numero 19, Leonardo.
3: Buonasera a tutti. Ciao Gigi, ciao Fabiana.
1: Ciao Leo.
3: In mezzo, immagino in mezzo.
1: In mezzo.
0: Un posto a caso.
1: Con il numero 3, Giorgio.
4: Ciao a tutti. Buonasera.
0: Allora, noi ci accomodiamo e cominciamo, ma in realtà qua siamo più su scherzi a parte, più che un talk show, perché ragazzi, Bremer si è fatto male, serve uno svincolato, chi si offre? State bene tutti quanti, quindi ci vuole uno che si offra.
3: Abbiamo creato già del panico con un video che ho messo in settimana, quindi non siamo più in forma come dobbiamo essere per giocare una partita a questi livelli. Giorgione ha corso stamani,
5: c'è il malattia. Sta meglio di tutti.
6: Sì, io sto decisamente, però mi prendono, è troppo vecchio.
1: Vabbè, proviamo a fare i seri, dai, ci proviamo almeno. Giorgio, la vostra è una storia di amicizia, di intesa naturale e di arte della difesa, ma quanto piacere provavate nel non far tirare neanche gli avversari in porta? Spesso succedeva, dai.
5: No, purtroppo no, cercavamo di far entrare il peggio nel peggior modo possibile. E hai detto bene te, poi una storia di un'amicizia, di secondo me un valore di un trio che è andato ben al di là del valore dei singoli giocatori e poi per quello che siamo ancora ricordati ben più per il singolo valore, che comunque è stato buono per l'amore del cielo, ma perché l'un l'altro riuscivamo a tirar fuori il meglio di tutti, e ci siamo amalgamati bene insieme sin dal primo istante. Poi ogni tanto per esigenze si è spostati sul lato e Andrea non ci andava tanto volentieri, nemmeno io, però siamo riusciti a dare più di quello che avremmo dato singolarmente.
0: Andrea, la storia del calcio italiano è fatta di blocchi difensivi che restano nell'immaginario di tutta la gente, dall'Inter di Herrera alla Juve di Trapattoni, dal Milan di Sacchi e Capello all'Italia di Lippi, alla vostra Juve ovviamente. Essere nello stesso ristretto gruppo di, e ne cito solo qualcuno scusandomi con altri, Picchi, Vunic, Scirea, Gentile, Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, eccetera, che effetto ti fa? Cioè, siete una fila scrocca anche come lo erano anche gli altri, no? Zoff, Gentile, Carbini e così via. Non è un trofeo, ma lo è a suo modo.
6: Ma questo si giudica dal di fuori, dal nostra idea personale, insomma, è stato che abbiamo affrontato un periodo lungo della nostra carriera dove, grazie anche a tutta la squadra, abbiamo fatto un periodo vittorioso e di conseguenza poi tante volte non ti viene di paragonarti agli ex del passato che sono stati grandi, hanno una storia grande, anche perché poi sono passati gli anni. Noi ha smesso adesso Leo da poco, credo che abbiamo lasciato tanto sia nel calcio italiano che in quello europeo, però io penso che poi dopo è troppo difficile dire se siamo compresi tra i grandi o no, ecco.
0: Lo diciamo noi, dai.
6: Ditelo voi, mi fa piacere, ci mancherebbe.
1: Leo, abbiamo un documento questa sera che dimostra in modo inequivocabile come la difesa a tre sia nata per sfruttare il tuo potenziale. Adesso lo vediamo.
7: Buonasera a tutti. So che siete al Festival di Trento, dove anch'io l'anno scorso sono stato ospite. Un grandissimo abbraccio a Giorgio, ad Andrea e a Leo. Mi è stato chiesto di parlare di come è nato questo fantastico trio. Di solito si parla sempre degli attaccanti o trequartisti e poco dei difensori. Il fatto che la nascita della BBC o BB in italiano, BBC in inglese, quindi Bonucci, Barzagli, Chiellini, vi deve far capire che cosa è stato per il calcio non solo nazionale ma anche internazionale. Siete stati comunque un grandissimo esempio per tutti quanti. Come nasce? Sicuramente sono orgoglioso del fatto che io ero partito con un'idea totalmente diversa quando arriva alla Juventus, perché avevo vinto dei campionati a Bari con il Siena facendo il 4-2-4, quindi ero arrivato con l'idea di giocare anche col 4-2-4 nella Juventus. Infatti noi ci allenammo per tutto il ritiro con quel tipo di sistema. Esordimmo anche nella prima partita contro il Parma, mi ricordo benissimo, col 4-2-4 c'era Andrea e Claudio Marchisio in mezzo al campo, due centrocampisti centrali, e Leo era in panchina. E diciamo, l'orgoglio dove sta? L'orgoglio sta nel fatto, ecco, di essermi adattato, e ho cercato, come deve fare un allenatore bravo, a sfruttare le caratteristiche dei calciatori e cercare di far giocare i calciatori migliori, ecco. Quindi mi resi conto delle qualità di Leo, perché Leo era il calciatore sacrificato in quel momento, oltre a ad avere Andrea Pirlo in mezzo al campo, che magari a due poteva faticare un po' di più. Invece con Claudio e scoprendo anche Vidal, perché Vidal era appena arrivato al Bayer Leverkusen, diciamo che c'è stata questa evoluzione tattica, che poi per me fu un'evoluzione del 4-2-4, mantenendo sempre gli stessi concetti di gioco, diventammo anche più offensivi, perché prima attaccavamo magari con i quattro davanti, portammo un calciatore in più nella fase offensiva. D'altronde, quando ti rendi conto di avere dei calciatori bravi, come erano Andrea, Giorgio e Leo, non potevi, ecco, lasciarne uno fuori. E io penso che questa sia stata, tra virgolette, la cosa che mi rende orgoglioso, il fatto, ecco, di non essermi fossilizzato sul sistema di gioco e sacrificare magari la bravura.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Antonio Conte si riferisce alla partita di Napoli del 29 novembre 2011. Bravi, ma la prima ne avete presi tre. Avete pareggiato, però.
3: Dobbiamo ancora conoscerci a fondo.
1: Ma cosa avete pensato quel giorno?
3: Ma in verità è stato qualche giorno prima che siamo ritrovati in campo ad allenarci, che eravamo rimasti a Roma perché avevamo giocato, se non sbaglio, con la Lazio, perché il Napoli era una partita di recupero che non si era giocata, e quando provammo la partita fummo un po' tutti quanti sorpresi di vedere un nuovo modulo che non era stato provato e che veniva provato per la prima volta con una partita a 48 ore, e lì ci fu un po' di sorpresa. Per me gioia, perché era una delle prime che giocavo da titolare, e devo dire che, per quanto mi riguarda, questa intuizione del mister Conte mi ha cambiato la carriera.
0: Giorgio, ci sono stati anni in cui gli attaccanti più forti erano anche i tuoi compagni di squadra, negli anni d'oro degli scudetti, insomma, quindi diciamo da Tevez, Higuaín, Dybala, Cristiano e tanti altri. Menavi di più in partita o in allenamento?
10: Ma chiesto a loro, in allenamento. No, in partita menavi di più.

0: cioè, un occhio di riguardo,
1: si fermava anche in allenamento. Tante volte l'ho visto fermarsi
2: invecchiandosi quando ero giovane.
3: È diventato più buono
1: dai 30 anni in poi.
3: Attenzione, perché c'è un arbitro, io l'ho visto, c'è Daniele Orsato nelle prime file, e non lo voglio coinvolgere perché non è giusto così a sorpresa, però nel caso i cartellini dietro ce li ha, se dite qualcosa che non... Cioè, quindi...
2: meglio di no, scusa Daniele per questo.
3: Eccellenze in tutti i campi, diciamo, quindi anche eccellenze arbitrali.
4: Andrea, io ero impressionata dalle tue chiusure che facevi senza toccare l'avversario, fantastiche proprio. Come mai secondo te nei settori giovanili non si insegna più a marcare in questo modo?
1: No, settori giovanili è cambiata un po' la tendenza, nel senso che rispetto a prima si tende a allenare molto di più la squadra, a saper far giocare questi ragazzi. Ci sono questi nuovi difensori, che lui è stato uno dei primi. Peccato che io certe volte litigo un po' con la gente quando mi dice perché Bonucci sapeva giocare ma non sapeva marcare. Ma chi l'ha detto, ragazzi? Ma chi l'ha detto?
0: Grazie, cioè, Barza, questa
1: è una
0: testimonianza importante.
1: Questa è una roba incredibile, perché poi abbinare questa qualità che aveva lui e saper fare il difensore non è per niente semplice. Adesso tante volte si trova ragazzi che sanno giocare benissimo, l'uomo non sanno neanche cos'è, lo guardano a distanza. E giochi così, sono cambiate le tendenze, sono cambiati anche il modo di giocare, perché comunque noi tante volte abbiamo fatto partite di sofferenza giocando anche bassi, e devi essere ancora più abile nell'avere il contatto dell'uomo. Adesso magari si tende anche a essere più alti, sì, ci giochi l'uno contro uno, ma non vedi questa ricerca dell'attaccante, perché sono, come ho detto, sono cambiati i tempi.
3: La prima partita con la Juve della difesa 3 l'abbiamo già citata. Qualche mese prima, il 5 febbraio del 2011, c'è la prima partita, in un altro modulo diciamo, però in cui giocate insieme da titolari, e quel giorno c'è una specie di allineamento dei pianeti, perché la Juve vince a Cagliari 3-1. Il secondo gol sull'1-1 lo fa Matri di testa su cross di Giorgio in corsa dalla linea di fondo, e il gol del 3-1 lo fa Toni di testa su cross di Andrea dalla fascia destra. Cioè, ragazzi,
1: eravamo inguardabili, no. Ragazzi.
3: Cioè, sono roba... successe le cose quel giorno che non, cioè,
0: non ci credevamo neanche noi.
1: Cioè, io ho fatto un cross, cioè che l'ho tirato indietro verso la mia porta. Per fortuna Toni al posto della testa aveva un cannone, quindi aveva fatto gol, ma una roba impresentabile, no, male, no, meglio ricordarsi.
2: La fortuna loro era che quando eravamo tutti e tre in campo ai tempi, loro due potevano giocare terzini, a me quando non potevo giocare mi facevano direttamente fuori dalla linea, non dentro la linea ma fuori proprio.
3: Tra l'altro, invece, sempre nel campo delle curiosità, l'ultima volta che hanno giocato insieme, non dall'inizio, proprio in assoluto, Andrea era entrato alla fine, contro il Manchester United, per chiudere in un modo un po' diverso, Leo ha fatto autogol.
0: Grazie, a loro positivo. Però, ricordi cose positive.
3: Prima avevi fatto un lancio bellissimo per Cristiano.
1: Quella è stata l'ultima?
3: L'ultima volta che avete giocato insieme, Andrea è entrato 7-8 minuti alla fine, prima Leo ha fatto l'assist per Cristiano, con un lancio bellissimo. Poi gli altri non segniamo, e poi chiudiamo così, che ci facciamo gol da soli, perché sennò...
0: Per lasciare un grande ricordo di tutti e tre insieme.
4: Però all'andata Mourinho aveva detto Bonucci e Chiellini sono dei professori, possono tenere una lezione ad Harvard su come si difende. Vi hanno chiamato o no da Harvard?
2: Io ci dovrei andare in realtà a giugno, però non a fare altre...
4: Non per fare prima,
2: ci dovrei andare il prossimo giugno.
4: Adesso vediamo chi di voi si avvicina di più alla risposta giusta, perché non so se qualcuno indovina.
3: Vediamo.
4: Quante partite avete giocato insieme da titolari?
3: Più o meno.
2: Io i numeri non li so, proprio zero.
4: Spagna. Provateci.
3: Giorgio ci sta pensando, Giorgio ha lavorato in economia.
1: Secondo me Leo ci potrebbe arrivare.
4: Giorgio con i numeri.
2: Secondo me saremo intorno insieme tutti e tre tra le 150-200.
3: Allora, da titolari 105.

0: Poi ci sono tante invece con...
1: Solo club o anche nazionale?
0: No, no, questo, questo è solo club. Il nazionale è una ventina più o meno.
2: Vedi che c'erano 150 sono andato in...
0: Ma il dato più incredibile è che sono stati in campo insieme complessivamente 9.941 minuti. E sapete quanti gol, non lo sapete neanche voi questo, cioè quanti, qual era la media dei gol subiti? Quando
1: 0.506.
0: Voi prendevate un gol insieme in campo ogni 144 minuti. Questo significa che passava una partita intera, poi passava il primo tempo della partita dopo e poi un po' dopo nel secondo tempo c'era questo gol.
1: 0.607.
0: E poi si ripassava a due partite dopo. Cioè, questo è il numero che dimostra qualcosa. Chi vuole rispondere?
2: Ma io penso che dimostri, oltre al numero, anche la foto che ci abbiamo alle nostre spalle, perché comunque quando superavano noi trovavano un altro, il numero uno, quindi noi ci dobbiamo dividere un po' i meriti.
3: Ci arriviamo.
2: E oltre a quello, cioè vedi anche da queste foto qui, quelle erano le facce tipiche di chi amava quello che faceva, quella sofferenza nel difendere, quell'amore nel non prendere gol per permettere poi ai campioni che avevamo davanti di avere quelle due o tre occasioni che ti portavano a casa la vittoria. E in questo abbraccio, in questa attesa di Gigi che arrivava, c'è stata la nostra essenza nelle partite che abbiamo giocato.
0: Ma questa cosa qui è quella, una di quelle che vi manca di più adesso? Quelle facce lì?
1: A me manca più condividere tutti i giorni con loro, perché poi negli ultimi anni, prima Andrea, poi Gigi, poi io, poi ora Leo, siamo andati via, mi manca avere la possibilità di condividere. Andrea e Gigi non
2: ma io gli ho fatto più provare questa ebbrezza qualche anno prima di finire.
0: Ho fatto l'anno sabbatico.
2: Ho fatto l'anno fuori per fargli provare un po'.
3: Così si abituava piano piano. C'è stata una partita in cui vi siete sentiti veramente imbattibili? Poi magari avete detto sotto la doccia, poi ma oggi era veramente impossibile farci gol. Chi vuole rispondere? Non so.
1: Io no, però Barcellona quarti di finale, 0-0 al Camp Nou.
2: Ritorno al Camp Nou. Quella partita potevamo giocarle quanti minuti.
3: Zero.
0: Ricordo un tiro di Messi da fuori alla fine, ma quasi per disperazione. Cioè.
1: Ma usciva, allora, erano centimetri ogni volta, o ci arrivava una mano, o ci arrivava un piede, o ci arrivava una parte del corpo, andava fuori, però quel giorno non poteva entrare, era così.
3: E all'andata avevi segnato, no? Giusto?
1: L'avevo segnato.
0: Giorgio, a proposito, tra i trofei conservi anche qualche turbante insanguinato di quelli che...
1: l'avrei dovuto fare, ormai è troppo tardi. Non facciamone nuovi, abbiamo detto.
0: E la maglietta di Saka? No, perché quello è un intervento che è uno dei più belli di sempre. Perché quella foto lì, non so se ce l'abbiamo, comunque, e quell'immagine lì c'è scritto: amico, non vai da nessuna parte, non si va a far gol.
1: Ogni inglese che incontro mi continua a dire che è rosso, vorrei chiedere a Daniele se...
0: Non so se Daniele vuole... era rosso, no?
1: Io continuo a insistere che è giallo.
0: Giallo.
2: Meno male che non ha il microfono Daniele, l'ho visto che si è messo la mano davanti agli occhi per nascondersi come facevi a scuola, sai, quando c'erano le interrogazioni.
3: Andrea, tu sei stato l'unico difensore che ha tirato un rigore su richiesta dello stadio. Te lo ricordi?
2: Cioè... Sì, io non facevo mai gol. C'era verso. Sono stato l'unico, tranne il portiere di riserva e il terzo portiere, avevano segnato tutti, quindi niente, mi è toccato presentarmi e io sono infallibile su rigore. 3 su 3 nella carriera. Grandissimo.
0: Poi va anche contestualizzato, era l'ultima giornata del campionato 2011-2012, quindi il primo scudetto di Conte, era il giorno dell'addio di Del Piero, quindi c'era un clima di festa pazzesco allo stadio. Al 90° c'è questo rigore e tutti, praticamente tutti i tifosi e anche i compagni di squadra hanno spinto letteralmente Andrea sul dischetto. È stata una cosa...
2: Sì, praticamente il giro di campo di Alex è iniziato a partita in corso del secondo tempo e praticamente non stavano più guardando la partita, ma quando si sono accorti che stavano andando a battere i rigori sono fermati tutti. Dice, dove va a
4: barzare? Eccezionale.
2: Per fortuna, insomma, no, grazie a Frezzolini gli ho detto mi raccomando non ti muovere troppo.
4: No, per fortuna l'ho calciato bene, via.
0: Leo, tu sei sempre stato considerato divisivo per la schiettezza del tuo comportamento, del tuo atteggiamento. Però poi alla fine ti sei tolto la soddisfazione di unire tutta l'Italia con quel gol nella finale dell'Europeo, che ci ha portato quei rigori che batti, segni, eccetera. Cioè, questa è una soddisfazione particolare, vista appunto che ogni tanto si era discusso del tuo carattere più che
2: sì, è durata poco, perché poi dopo 3 settimane è ricominciato il campionato e no, scherzi a parte, tanti ancora oggi mi ringraziano per quel gol. È stata sicuramente la gioia più grande della mia carriera, perché segnare una finale di un europeo, poi portato a casa e vinto, segnare il rigore e tutto quanto, è un grande motivo di orgoglio, e vedere tutti gli italiani festeggiare quella grande vittoria, quel grande traguardo, è stato veramente un qualcosa di emozionante, di unico, e che noi fortunatamente, Andrea aveva vissuto ancora di più con la vittoria del mondiale, ma sia io che Giorgi ci siamo goduti dal primo all'ultimo secondo di quella cavalcata.
0: Tra poco avremo un collegamento con il vostro grande amico. In attesa di Gigi, cosa ha reso speciale il vostro...
3: Eccolo. Lo vedo.
2: Allora, eccolo. Allora.
5: Sentite?
0: Ciao Gigi.
3: Ciao.
5: Ciao, buonasera a tutti. Io ero puntuale, ragazzi.
0: Ok, allora ti dico questa cosa così la capisci. Sei messo benissimo. Perché tu sei alle spalle di Leo, Andrea, Giorgio, quindi nella tua posizione.
2: Io mi sento più sereno ora. Mi sento più tranquillo ora, Gigio.
0: Adesso possono anche tirare, fare.
3: Senti, Gigi, ma con questi tre lì davanti, non è che ogni tanto ti sei anche annoiato un pochettino?
5: Beh, certo, diciamo che una delle cose per le quali ho giocato così tanto è sicuramente anche loro, perché a un certo punto i 34-35 anni che potevo anche smettere, ho detto, però secondo me con questi tre davanti altri 4-5 anni a grande livello riusciamo a farli, no? E quindi c'è stato anche un calcolo molto, molto intimo, se vogliamo, da parte mia, e devo dire ho fatto bene, perché insomma grazie anche a loro, insomma, sono riuscito a godermi qualche anno in più di sport e di calcio.
2: Ha smesso a 45. Ha raddoppiato, ha smesso dopo tutti noi, eh?
5: No, ma quella era una penitenza. Dopo, quando ho continuato, era una penitenza, perché avevo talmente goduto e mi ero in serenità i 10 anni con voi, che dopo ho detto è giusto che un pochino di penitenza la faccia, e ho voluto proseguire senza di voi.
0: Il record di imbattibilità adesso è tuo, perché porta il nome del portiere, però ovviamente è vostro a livello di difesa, ma direi di squadra, perché poi quando non si prende un gol tutti collaborano. 974 minuti senza prendere gol. Ho la curiosità di sapere come avete vissuto l'avvicinamento, mai, perché all'inizio non ci pensi, a metà non ci pensi, poi magari la penultima partita cominci a pensarci, e l'ultima ma ancora di più. Ecco, se era un argomento tra di voi, se vi prendevate in giro su questa cosa, se...
1: Ma gli raccontiamo la seconda, perché la prima non sa di niente.
2: No, infatti.
1: Noi abbiamo fatto questo record e tutto, ma il secondo record era molto più bello, perché non c'era Leo. Eravamo a tanto così.
2: Siccome io sono malato di numeri, il gol che io feci allo Juventus Stadium con la maglia del Milan fu quello che fermò il sorpasso.
1: Prima e dopo quel gol abbiamo superato i 1000 minuti, se escludi quel gol, quindi quello è stato molto più interessante.
4: Mi ricordo, lui venne nel nostro spogliatoio e invece ve l'ho interrotto. Ma cosa? No, perché non lo sai. No, ma cos'era? No, era il record di minuti. Ma dai, ma te stai a pensare a quello?
2: Sì, sì, rimane nostro, il record rimane nostro.
4: Tremendo, tremendo.
2: Comunque, nessuno poteva battere il nostro record.
4: Comunque, scusate, dicevamo, perché Gigi parlava in partita, parla, cioè sempre da riprendere chiunque, però per quanto riguarda questo record, effettivamente nessuno ci ha mai pensato e forse non ne parlavamo neanche così tanto. Prima della partita di Torino, quindi c'era stata l'Atalanta, ultimi minuti, vincevamo mi sembra 2-0, gli arriva un tiro in porta da 20 metri ma che va fuori. Per la prima volta sento Buffon: allora se mi fate perdere il record così, no, oddio, ma se ne è accorto, allora toccherà batterlo sto record.
5: Sì, è vero, devo dire che c'è stata una partita, non mi ricordo se era l'Atalanta o il Sassuolo in casa, che era l'ultima o la penultima prima di questo record, che un pochino di pesantezza incominciavo a sentirla addosso e quindi volevo che si arrivasse e si portasse a termine la cosa, perché ero veramente infastidito e un pochino appesantito, ecco, da questo parlare, insomma, del record, chiaramente da parte di tutti. Tant'è che poi, insomma, l'abbiamo battuto e dopo un quarto d'ora, non so, 20 minuti, ci ho fatto gol subito col Torino. È stata proprio una cosa fugace.
3: È andata. A proposito di record, voi oltre a quello di imbattibilità avete insieme ai vostri compagni anche quello dei 102 punti, no? Nel 2013-14, ma ai record si pensa appunto più a fine carriera oppure è una cosa di cui, a parte insomma, si parla anche, cioè che interessa a voi giocatori molto?
2: Allora, a loro due no. A Gigi, quando gli si avvicinava un po', come ha detto la lampadina, io sono uno che ha sempre tenuto conto di queste cose perché era un modo per spingere ogni giorno a dare il massimo, perché volevo arrivare lì per fissarmi degli obiettivi e dopo di conseguenza mi dicevo anche a loro, influenzavo un po' anche loro, che però loro erano sereni, no? No, ma non sta a guardare queste cose, ma lascia stare, tanto poi qualcosa succede e poi tanto i record sono fatti per essere battuti, a breve anche Gigi dovrà accettare tutti i record che ha fatto, perché ci sarà qualcuno che glieli batterà.
3: Le due finali di Champions. In una
2: la domanda c'era... dopo?
3: Berlino 2015.
2: Gigio, non fare quella faccia, Gigio.
5: No, io non... devo dire la verità, è chiaro che è stato un grandissimo dispiacere, però ripensandoci anche dopo così, la gioia e anche un pochino di orgoglio, ecco, che tutti insieme eravamo riusciti, diciamo, ad arrivare fino là e quindi aver vissuto delle serate veramente da eroiche, devo dire ha fatto sì che rimanga o viva con chissà quali rimpianti, ecco. Sono stato felice di averle giocate, di aver avuto quelle emozioni per tre volte la finale di Champions League. Chiaramente mi è dispiaciuto e ci sarà dispiaciuto non vincerle, perché sarebbe stata la chiusura di un cerchio perfetto, però delle volte, insomma, anche i cerchi, anche se non sono perfettamente rotondi, insomma, possono essere apprezzabili.
3: A Berlino nel 2015 contro il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar, Giorgio, tu non c'eri, che eri infortunato. Sarebbe andata diversamente? Adesso prima...
1: No.
3: Poi per chiedi a loro due. Con lui sarebbe andata diversamente, secondo voi?
2: No. No, vabbè, loro erano... forse la squadra più forte degli ultimi 15-20 anni. Abbiamo incontrato nelle finali due squadre tra le più forti. Il Barcellona nel 2015 e il Real nel 2017 erano squadre piene zeppe di fenomeni, non solo grandi giocatori, ma fenomeni.
0: Quella di Cardiff, tra l'altro, è la vostra ultima partita da titolari insieme.
6: Sì,
0: sì, quella lì. E voi avete vissuto... Come diceva giustamente Gigi, i cerchi possono essere bellissimi anche se non sono proprio precise nella loro conclusione. Avete vissuto un'epopea e tante tante partite storiche, se vogliamo, perché la Juve da tanti anni poi non riusciva ad andare a giocare certi tipi di sfide. Mi viene in mente Bayern-Juve, che è un'altra avventura finita male, ma in cui la Juve giocò benissimo. Voi credete un po' alla maledizione europea? Perché sinceramente sono successe delle cose... Partite che avete giocato benissimo, che per un episodio una cosa non girava mai bene fino in fondo, e voi da uomini di sport ovviamente la vivete nel modo giusto, però avete avuto tante occasioni e tante volte siete stati lì a dimostrare di essere alla pari con i più forti.
1: Io alla maledizione non credo.
2: Io neanche, no, neanche. Neanche nel senso che poi... La Champions è un torneo veramente particolare dove a volte, insomma, per arrivare ci sono periodi, un gol, un calcio di rigore, ha cambiato molte volte risultati e squadre, quindi ecco, io non ci credo. Credo che è stato tosto perdere due finali, forse ancora di più la seconda. Però il percorso che c'è stato è stato favoloso, abbiamo trovato due squadre che sono state meglio di noi in finale, nessuno cancella quegli anni che abbiamo fatto in Champions, che abbiamo fatto degli ottimi tornei, è normale che tutti avrebbero voluto alzare quella coppa, ma purtroppo non è successo, ma nessuno cancella, insomma, il percorso che abbiamo fatto per arrivarci, che sono state notti fantastiche.
3: Gigi, la rimonta del 2015-16 nasce da un tuo discorso alla squadra dopo la sconfitta di Sassuolo e anche dalla voglia, dalla capacità di voi senatori di trasmettere appunto questa voglia di vincere a tutti i costi a tutto il resto della squadra. Com'è che si fa ad aiutare magari i più giovani, quelli che insomma non sono proprio come voi?
1: Gigi era uno che viveva poco la quotidianità dello spogliatoio, il portiere si allenava da solo, spesso non si allenava con noi, le partitine non le faceva quasi mai, lo vedevamo una volta ogni tanto, poi era sempre lì la domenica, il mercoledì, sa, quando c'era. Però Gigi aveva quella grande qualità due volte l'anno, perché capita anche le annate più belle, è sempre capitato almeno una volta l'anno nei momenti di difficoltà, che riusciva a trovare quelle parole che entravano nel cuore, che solo lui in tutti noi, fra tutti noi, riusciva a fare. Hai fatto quell'esempio lì, ce ne sono stati tanti altri, e quella è una cosa che non si compra, o ce l'hai o non ce l'hai, e Gigi, al di là delle parate che ha fatto, è sempre riuscito a toccare i tasti nel nostro cuore per farci fare quel qualcosa in più. Quei 9 sono tanti, oltre le sue mani, ma vanno nel suo cuore.
0: Poi Gigi ha sempre...
5: Volete che aggiunga qualcosa? Devo aggiungere qualcosa? Perché...
3: Se vuoi.
5: No, dico solo una cosa, che quel discorso di Sassuolo è stata proprio una casualità, perché qualsiasi ragazzo in quel momento fosse andato, diciamo, alle telecamere a rilasciare un'intervista, avrebbe detto quel tipo di... avrebbe dato quel tipo di risposte, perché... alcune volte venivamo anche briffati, se lo volete sapere vi svelo un segreto prima di andare alle telecamere, ecco. E poi credo realmente che la fortuna mia, ma penso anche degli altri ragazzi, sia quella di aver condiviso uno spogliatoio e aver sotto certi aspetti gestito uno spogliatoio sapendo che avevi il supporto di altri tre o quattro che erano proprio colonne portanti, ecco, e questo dà forza ad ogni singolo nel momento in cui vuol fare un intervento, ecco, perché io al leader solitario e carismatico non credo assolutissimamente, anzi spesso e volentieri il leader solitario e carismatico sta sulle palle a tutti gli altri, a meno che non sia un fenomeno che con ogni partita ti dimostra sul campo che te la fa vincere, altrimenti ve lo assicuro, a tutto il resto della squadra sta veramente sulle palle. E quindi credo che il poter condividere e poter portare avanti questo lavoro di gestione gruppo e cercare anche di infondere determinati valori, se c'è riuscito bene, c'è riuscito perché eravamo in 4-5 e spesso e volentieri anche quando arrivavano gli stranieri riuscivamo a farli sentire parte integrante di quel blocco e di quello zoccolo duro che doveva trascinare la squadra.
0: Gigi e Andrea, fate pesare a Giorgio e Leo che voi siete campioni del mondo e loro campioni d'Europa.
4: Assolutamente no. Assolutamente no.
0: C'è un po' uno status, no?
1: A me capita per anzianità che la maggior parte delle persone mi campione del mondo ad honorem, perché mi vedono tanto vecchio e dicono campione del mondo, campione del mondo. Ma è successo anche in contesti
0: ufficiali,
1: ufficiali. Non lo so, forse la prenderò ad honorem, mi chiedo se me la danno una finta, la metto nello studio comunque.
3: Ci raccontate una litigata? Ce ne sarà stata una? Un'occasione?
1: Con Leo o fra me e Balza?
3: Voi quattro.
1: No, quattro è impossibile. No, Leo si beava un giorno sì e l'altro no pure. Io e Leo eravamo accanto in pullman, nello spogliatoio, allo stadio. Eravamo sempre accanto, per forza si litigava. Eravamo troppo tempo insieme così.
2: Ma perché poi abbiamo due caratteri completamente diversi, quindi a me basta una scintilla per prendere fuoco. E io, quando vedevo lui che era invece così, ma sì, ma dai, tranquillo, che adesso la sistemiamo, non ti preoccupare.
1: Ancora
2: di... Dai, Gio, cavolo, ma voi reagiamo in qualche modo? No, stai calmo, stai calmo. No, vabbè, vai, e me ne andavo. Perché poi dopo mi conoscevo e mi conosco e diventava una litigata pesante. Allora prendevo e uscivo perché vederlo così tranquillo, nella cavalcata che abbiamo fatto del 2015-2016, quello tra tutti più tranquillo che saremmo arrivati anche nel momento di difficoltà era lui, che ti diceva no, adesso la sistemiamo, non ti preoccupare, la sistemiamo e ripartiamo. Sì, ma dobbiamo fare qualcosa, Gio, non possiamo stare qui con calma, non bisogna fare le cose di fretta, bisogna avere pazienza. E vabbè, abbiamo pazienza, però alla fine poi è andata bene.
0: Ma in quella famosa rimonta del 2015-2016 avete vinto, se non ricordo male, 27 partite delle ultime 28, una cosa del genere. Ma non c'è stato mai un momento in cui avete avuto paura di esaprire troppo tardi, di non farcela più?
1: A marzo eravamo primi. Forse
0: no,
1: febbraio,
0: cioè, però quando hai
1: non siamo arrivati a maggio, siamo arrivati a febbraio.
0: Però in partenza ci credevate solo voi, probabilmente. Dopo quella partita di Sassuolo, cioè ci vuole.
4: No, ma poi dopo Sassuolo è continuato, insomma, il periodo non è.
0: Sì, perché c'è il derby con il gol di Cuadrado all'ultimo secondo, subito dopo. Sì, sì.
2: No, abbiamo fatto fatica. Forse l'intuizione, non che l'intuizione. Lì ha ricorretto perché voleva fare calcio champagne, voleva fare, rimetti la difesa a tre e vediamo come si va. E infatti l'ha rimessa a tre e poi siamo decollati.
0: Quindi alla fine l'unico scudetto davvero lottato è quello vinto col Napoli di Sarri.
2: Sì, sì, sì.
0: Quello è stato quello che avete più sofferto, diciamo.
1: avevamo quasi perso.
0: Ormai era all'88esimo San Siro.
1: Avevamo già festeggiato.
3: Ma voi quel giorno lì, quando poi si parla di questo scudetto vinto, cioè perso in albergo, dopo quella partita, avete avuto proprio la percezione, però forse ci abbiamo messo le mani addosso quel giorno lì.
0: Dal punto di vista psicologico,
1: dopo Napoli, noi non eravamo convinti che sarebbe stata dura, ma eravamo sempre in testa. E la percezione in tutto il resto d'Italia era che noi fossimo secondi, invece eravamo primi.
3: Sì, sì.

0: quando abbiamo vinto a San Siro, onestamente, dentro di noi era
1: finito. Sì, però dopo Napoli era...
2: Sì. Cioè, mi ricordo ancora questo fatto che ero entrato in palestra il giorno dopo e...
1: C'eri come al solito te, che Giorgio entrava alle 6:30 del mattino.
2: E... con in palestra, incredibilmente, con Douglas Costa, non si sa cosa passava di lì, forse.
3: E... dalla sera prima, eh.
1: Ma gli voglio bene, grande giocatore.
2: E niente... io non so perché, è stato l'unico momento mio che ho detto, ero proprio, cioè giù, ho detto ragazzi, abbiamo perso il campionato, un disastro. Lui mi fa, stai tranquillo Barzaglione, come ha detto Leo, e il problema è stato, Douglas Costa mi fa, ma stai tranquillo Barzaglione, allora si rovina, se lo dici anche te... E poi insomma è andata bene.
0: Io l'unico scudetto che ero convinto di perdere è stato il primo, quando Juve-Lecce,
4: Gigi,
0: perché non può succedere, cioè il portiere più forte della storia del calcio, quando sei a un passo così da vincere lo scudetto, perché noi con quella vittoria siamo stati più tre, un punto in due partite, anche occhi chiusi avremmo fatto con l'ultima in casa, ho detto cavolo è destino, non lo dobbiamo vincere questo, è l'unica volta che veramente sono entrato nello spogliatoio, eravamo in palestra con Gigi e ho detto Gigi, questo non lo vinciamo, è destino, cioè se no non può succedere una...
2: Mi ricordo ancora, finita la partita, il giorno dopo il presidente Agnelli mi fa, e pensa abbiamo preso gol con tre passaggi indietro, e l'ultimo passaggio era il mio sul portiere, che vuol dire? Però forse non ti avevo dato una bella palla, poi te volevi fare il numero, adesso è andato avanti. Adesso ridiamo se non succedeva.
5: Sì, devo dire che sono stati i tre giorni più brutti della mia ventennale carriera alla Juve, perché alla fine sapevamo che eravamo vicini al traguardo, sapevamo che quella partita lì ci avrebbe decretato praticamente virtualmente lo scudetto. Il Lecce era rimasto in 10 addirittura dopo 20 minuti, mezz'ora, abbiamo fatto gol e quindi sembrava tutto in discesa. E devo dire che abbiamo avuto, almeno io, ho avuto solo una fortuna per poter poi ripresentarmi in campo a Trieste, il fatto che si giocasse dopo 3 giorni o 4, ecco, non è stata la settimana lunga, se fosse stata la settimana lunga a me ne ricoveravano senza dubbio. Coi 3 giorni sono riuscito a starci dentro, perché senza dormire 72 ore sono riuscito ad avere l'energia per ripresentarmi in campo. E poi devo dire che soprattutto in quei momenti lì la capacità di essere sostenuto da degli amici e da un gruppo ha fatto la differenza, perché io mi ricordo come adesso, finita la gara, ci siamo ritrovati con Barza, con Giorgio, con Leo, con Andrea Pirlo, così, che chiaramente sapevano la delicatezza del momento e la delicatezza del momento che stavo vivendo io. Devo dire, ho sentito proprio un supporto fraterno, ecco, non un supporto di facciata. E quindi a maggior ragione mi hanno dato la forza di andare a ricercare le ultime energie per poter fare gli ultimi 90 minuti veramente con la testa nel carro armato. E questa è l'importanza quindi di condividere e vivere un gruppo come lo vivevamo noi.
4: Ma c'è un... A proposito di quei giorni, insomma, un ricordo particolare che mi porto dietro, perché ero inviato per la Gazzetta a Trieste per Cagliari-Juve e Gigi entrò in campo per il riscaldamento e poi, lo sapete perché tutti guardate più o meno il riscaldamento anche delle partite, ci sono i tiri, no? Alla fine del riscaldamento e Gigi praticamente riparava tutti, era concentratissimo fin dal riscaldamento di quella partita. E dopo, quella Juve vinse 2-0, fu la matematica conquista dello scudetto, chiesi a Gigi, ma oggi sembrava che, e lui mi dice, oggi per segnarmi, mi avevi detto, dovevano veramente metterla all'incrocio, giù di lì, perché veramente volevo rifarmi. Ecco, questa era la reazione più bella dopo un errore, penso che tutti sbagliano, poi reagire in un momento così delicato, in questo modo, avevi mandato un segnale già dal riscaldamento quel giorno a Trieste.
5: Sì, anche perché è stata la prima volta che ho fatto dei tiri in porta durante il riscaldamento, non li ho mai fatti, invece quella sera vi ricordo che li volle fare per riprendere.

0: si comincia a stringere più in difesa, non si deve passare. Passiamo al presente, chiudiamo col presente. La Juve di Thiago Motta si difende con il pallone, cercando di non farsi attaccare in questo modo. Vi sareste annoiati un pochino, visto che avreste
1: avuto
0: da lavorare?
1: Io no, io mi sarei divertito.
2: Sì, però sì, è un modo di vedere il calcio diverso. Adesso servono delle conoscenze importanti che Thiago sta trasmettendo alla squadra e servono giocatori giusti per fare questo tipo di calcio. Noi nel calcio che abbiamo fatto ci trovavamo a meraviglia e quello ci ha permesso di vincere tutto quello che abbiamo vinto e di diventare un quartetto storico. Però oggi il calcio è cambiato e Giorgione avrebbe dovuto lavorare molto di più sulla tecnica per poter fare il calcio di oggi.
0: Ti vedono sempre in giro.
3: Ci saremmo divertiti anche oggi.
4: Un attaccante come Vlahovic vi farebbe soffrire?
2: A me lo ha fatto.
3: Ci ha fatto
2: con la Fiorentina,
4: sì,
2: ci ha fatto.
4: È vero.
2: Sì. Ma Dušan è un grande attaccante, poi come tutti gli attaccanti vivono di quei momenti di difficoltà. Che è successo?
0: C'è l'invasione di campo.
2: Se ne vogliono andare tutti. Se ne vogliono andare tutti, incredibile.
0: Calma, non abbiamo ancora finito. L'invasione
2: hai
0: di
2: chiamato
0: campo.
2: Il countdown, esatto. Vedi che succede.
4: Allora, Giorgio è rientrato in società, quindi è escluso da questa domanda perché sarebbe troppo diplomatico, se no, quindi lo chiamiamo fuori. Però voi potete essere più sinceri. Qual è l'obiettivo di questa Juve? L'obiettivo vero?
5: Vincere il campionato.
2: Barza, rispondi tu.
4: Ecco, non mi dite la qualificazione in Champions, però secondo voi dove può arrivare questa squadra? Cioè, vincere lo scudetto davvero oppure è prematuro?
1: Trovo che ci sono due, l'Inter e il Napoli secondo me insieme alla Juventus sono quelle, penso, favorite per lo scudetto, anche se metto loro due forse sopra la Juve. La Juventus teoricamente parte per vincere dei trofei, poi è chiaro che c'è un processo dove si sono cambiate tante cose e quindi bisogna dar tempo. Però parti per la società che sei, per quello che la storia dice, che comunque lotti. Poi non per forza devi vincere, perché ancora, insomma, diciamo che il processo di cambiamento è appena iniziato.
0: Gigi, io non so se tu hai modo di vedere quello che sta succedendo qui. Ci sono tantissimi ragazzi giovani che si sono avvicinati al palco per foto, autografi. Ti chiedo una cosa sulla nazionale. Ci prometti che l'Italia farà il prossimo mondiale?
6: Diciamo, per la legge dei grandi numeri abbiamo qualche possibilità in più rispetto alle altre due, ecco, perché credo che a questo giro, insomma, vedendo anche che ci sarà un numero anche più nutrito, ecco, di squadre che inizieranno questa competizione, secondo me noi questa volta non falliremo. Ma più che altro quello che mi preme è poter pensare che in questo percorso di crescita che ci porterà al mondiale, spero che, insomma, che l'Italia vada al mondiale non per partecipare, ecco, ma per essere competitivo e per vedere, insomma, che alla fine l'obiettivo più lontano e l'obiettivo che si confà con la nostra storia è, insomma, è quello sempre di arrivare in fondo, ecco, perché sicuramente non ci siamo mai accontentati di fare, insomma, da sparring partner a nessuno.
0: Ti piace questa esperienza in nazionale? Te la stai godendo? Come hai sempre fatto, tu con la maglia azzurra hai sempre avuto un legame molto forte.
6: Sì, mi sta piacendo tanto, paradossalmente anche, soprattutto questa seconda parte da luglio in poi, perché alla fine sono uno che ama, diciamo, sporcarsi le mani e quindi inevitabilmente dopo quella delusione cocente, secondo me c'era bisogno di rimettere in fila determinate cose e il primo a capirlo e ne ha gran merito è stato l'allenatore, però dietro io penso che ci sia stato un buon lavoro.

0: lavoro da parte di tutti, ecco, e questo quando sai che uno 0,001 o un piccolo mattoncino, insomma, è stato messo da un lavoro, tramite un lavoro d'equipe, un lavoro insomma di persone che tengono, ecco, a questa maglia, è un qualcosa che ti gratifica, ecco. Però non abbiamo fatto chiaramente niente, anche se le ultime prestazioni rincuorano.
1: Ma tu l'hai assaggiato il vino di Andrea?
0: Andrea ha cominciato a farlo il grosso vino, perché aspettando insomma di vederlo però in futuro, sono molto curioso, ecco, di vedere in quale veste
2: no, se, ad apprezzare. Ma che hai bevuto adesso, però la domanda era un'altra.
3: Ma l'avrà bevuto?
0: No, allora il vino di Adi non l'ho ancora bevuto. No, l'ho bevuto una volta, perché mi ha mandato due bottiglie di Casematte da Messina. Ve lo dico, abbiamo fatto anche un attimino di pubblicità, ragazzi. Casematte Messina, mi raccomando.
3: Due bottiglie.
2: Ma ragazzi, ma ci sono sacrifici per il vino, non è che si regalano.
1: A voi cosa farete da grande? Giorgio lo sappiamo,
4: esatto.
1: Giorgio ormai è rientrato a casa e sappiamo il suo percorso, ma voi?
4: Gigi anche.
3: Leo sarà un grande allenatore, io e il mio assistente.
2: Io sono...
3: io sto ancora a decidere, pensa a te.
1: Tu li ho allenatore, quindi?
3: Sì, adesso l'idea è quella, faccio l'esame lunedì di UEFA B. Poi, grazie. L'idea è quella, poi sai, voglio capire, perché passare dall'altra parte, al di là della linea, ci sono dei punti di vista diversi. Devo riaccendere il fuoco per vivere questa nuova parte di carriera, se sarà quella, però è ancora tutto un punto interrogativo. È lì, quell'obiettivo è lì, però devo ancora capirlo per bene.
5: E il fuoco ce l'ha, va a fare la maratona, pensa quanto fuoco c'ha da bruciare.
2: Quello è per mantenere un
5: fuoco obiettivo. Non è un problema.
1: Gigi, grazie intanto, noi ti salutiamo.
0: Grazie a voi, grazie. Un saluto a tutti, un abbraccione ai tre miei amici. Ci vediamo presto e ci sentiamo presto.
1: Ragazzi, è stato molto bello, molto divertente. Grazie per essere stati con noi. Andrea Barzagli, Leonardo Bruno,
2: grazie a tutti.
3: Grazie.
2: Arriviamo.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati dove, in questo posto dove noi parliamo di tutto, di tutti, parliamo di cucina, parliamo di cose che possono piacerci, non piacerci, cose estenuanti, cose meno estenuanti, cose che dici vabbè, ma basta anche. E a proposito del vabbè, ma basta, è un personaggio che quando ero bambina mi piaceva perché era un uomo di comunque di umili origini, un uomo che non si vergognava e non doveva assolutamente vergognarsi del suo retaggio culturale e da dove arrivava, ma nell'andare, nel progredire, nell'esplosione incredibile della sua carriera, diciamo così, è diventato un megalomane. È diventato un uomo che vuole tutto, può tutto, vorrebbe controllare tutto, cosa che non si può fare. A me è sempre molto piaciuto, diciamo come, secondo me, quando arrivi ad avere questa voce, sei una benedizione del cielo. Poi non dirò nulla. Null'altro se non che è un uomo che ha più di 80 anni, è un uomo che

Ne parlerò oggi brevemente, leggerò anche cosa ne pensano gli ascoltatori, perché è un uomo che ancora oggi pesta i piedi come un bambino viziato, perché non viene invitato a Sanremo, né come ospite, né come... Non viene invitato a Sanremo. Ora, apro una parentesi, un altro pugliese meraviglioso che io adoro e stimo tantissimo, che è Lino Banfi, ha chiesto a Stefano De Martino di poter avere un piccolo spazio a Sanremo di quest'anno, perché compierà 90 anni l'anno prossimo, se non ricordo male, e dice... Comunque sia, non dubito che potrò avere altri 10 anni di vita, ma magari sì, come magari no. E visto che sono ancora in me, perché comunque sia, insomma, a 90 anni magari qualche lucina comincia a spegnersi, visto che sono ancora in me, Stefano, dammi un piccolo spazio perché io possa ringraziare il mio pubblico per tutto l'amore, l'affetto, la stima che mi ha dimostrato in questi anni. Ora, ai più giovani magari qualcosa sfuggirà di questo attore meraviglioso, che tra l'altro ha doti canore pazzesche, che se solamente avesse messo a frutto ci avrebbe dato tante soddisfazioni, altro che Buccelli. Perché ha veramente delle doti canore veramente lodevoli. E lui ha fatto tantissimi film negli anni, metà anni 70 e tutti gli anni 80. Ogni 2 anni usciva con un film. E alcune sono delle perle, ma perle meravigliose, altre ovviamente sono film che potevano permettersi all'epoca. Però ci sono delle pietre miliari di Lino Banfi che vanno viste, Mauro non riesce a vederle perché non lo so, non so perché, ma io spesso e volentieri anche per ridere o comunque io so che tra di noi c'è qualcuno che conosce delle battute, Divino Avanti Cretino, Cornetti e Mezzanotte, Occhio Malocchio, Prezzemoli Finocchio, questi sono ovviamente i film. Poi ce n'è un altro anche che mi piace molto, ora mi sfugge, vabbè, è Fracchia la Belva Umana. Sì, ok, stavamo parlando di un altro pugliese, però ora vi dico che la carriera, il denaro non gli ha offuscato la mente, è rimasto quello di sempre, un uomo molto, comunque molto devoto alla moglie, alla famiglia e al proprio pubblico. E non conosco la risposta di De Martino in questo caso, ma dubito che dica di no a lasciargli uno spazio così meraviglioso a un uomo così meraviglioso. Ho visto tra l'altro il film di Pio e Amedeo che non mi piacciono, non riesco a... Vabbè, ma io sono come probabilmente perché sono del nord, che ne so, io non riesco a farmeli piacere. Non lo so, non ho... Ma se non alcune battute le ho trovate veramente graziose, intelligenti, tutto il resto mi dava proprio molto molto fastidio. Però l'ho visto il loro ultimo film, non ne ricordo il nome, no, non lo ricordo per niente, però mi è piaciuto. È ambientato a Vieste, dove siamo comunque stati un bellissimo fine settimana con Mauro. Anzi, Teresa, ti mando un grande bacio, non vedo l'ora di rivederti. Anche Pino, non vediamo l'ora, Antonella, Antonio, non vedo l'ora di rivedervi tutti. E Vieste è meravigliosa. Se voi non l'avete mai visto Vieste, come anche la Puglia è fatta di tre, la tavolozza, sono tre Puglie in una praticamente. Io mi sono fermata solo a Vieste e non ho mai visto una città così ventilata, era veramente ventosa, ventosissima, ma pulita, accogliente, tutti i vicoletti, ma meravigliosa. Cioè, una città che sicuramente era pronta. Pronti partenza via ad accogliere l'orda, l'orda veramente di turisti. Io non so come faccia una città comunque così piccola a poter veramente accogliere così tante persone. Il mare è fantastico, le spiagge. Per la prima volta mi sono sentita come una bambina, perché la prima volta che sono andata a Vieste ci aspettavano a pranzo. Quindi direttamente arrivati, abbiamo lasciato giù le borse in albergo e abbiamo raggiunto i nostri ospiti a pranzo. Si chiama tra l'altro un ristorante molto, molto carino, Le Tre Vele, ed è proprio sul mare. È un ristorante sul mare. C'è questo ristorante, poi c'è tutta la spiaggia e il mare che ha tre colori diversi. E tutti sul turchese, turchese un pochino più scuro,
E turchese un po' più scuro scuro. Io non ho mai un mare così è. Io che sono innamorata pazza della costiera amalfitana, che è blu, che ha un blu di Prussia, come blu.

blu, il mare della Puglia, perché parliamo del tacchettino, così dello speroncino, perché Vieste è proprio solo speroncino, ha un colore completamente diverso. E io ho chiesto più volte: ma siamo sicuri che questo sia il mare Adriatico? Sì, ma il mare Adriatico. Ma perché non c'entra niente con quel mare Adriatico? È perché l'Italia, perché è meraviglioso tutto, perché la natura è meravigliosa, perché regala probabilmente a chi ha più bisogno, non ne ho idea di perché, però non sembrava assolutamente il mare Adriatico al quale noi siamo, perché se pensiamo al mare Adriatico, pensiamo a quel mare, no? Quel mare strano che c'è su. E quindi dici, vabbè, questo è un miracolo della natura, è qualcosa di straordinario. E quindi Vieste mi ha accolto come una bambina che non smetteva di guardare con gli occhi spalancati, tutto era meraviglioso, tutto era comunque pulito, tutto era pronto, ripeto, pronto per accogliere chiunque. Ma la spiaggia, signore e signori, la spiaggia era come nei cartoni animati, come nei film, era beige, non era bianca, non era nera, non era grigia, non era di sassi, non era di pietre, non era di... Era sabbia vera beige, quella dei cartoni animati, avete capito? Quelle che vedi nei film, quelle che vedi nei Caraibi, però quelle dei Caraibi tendenzialmente sono un po' più sul bianco. Questa era beige. E io ho detto... È la cosa più bella che io abbia mai visto. Poi era comunque, se non ricordo male, metà maggio, verso fine maggio, quindi non c'era tutta la popolazione turistica. C'era comunque, cominciava a esserci un bel andirivieni, ma le spiagge erano ancora piuttosto libere, non affollate. E ho avuto modo comunque di poter fare anche delle foto molto belle. Che dico, ma perché andate alle Mauritius? Perché andate ai Caraibi? Boh, non lo so, perché per dire che siete stati all'estero? Ma io onestamente, se dovessi veramente scegliere di andare all'estero, ho sempre detto Mauro, io voglio andare in Corea del Sud e in Scozia e fare una crociera nei Paesi Bassi, probabilmente. Probabilmente sì, nei fiordi. Ci va tra l'altro un'amica e mi farò raccontare tutto. Ma l'idea di andare alle Mauritius, ai Caraibi, probabilmente andrei volentierissimo alle Hawaii per vedere questa, più che altro la vegetazione, perché altro non c'è da vedere. Non è che sì, la statua di Moamoa e poi nient'altro. Ma io me ne sto nella mia meravigliosa Italia e me la giro. È qualcosa di assolutamente sorprendente, di sorprendente che ovunque il tuo sguardo va a posarsi, tu dici, io sono fortunata, io vivo forse una delle nazioni più belle del mondo, io sono fortunata. E così è, dovunque vai, mangi bene, non ti fa fregare, ma ovunque vai, mangi bene. Vabbè, tornando a noi, stavamo parlando di un altro pugliese, che chiede di andare a Sanremo e un'altra volta gli si dice no. Mo basta, Carlo Conti, proprio in maniera da cavaliere, da gentiluomo qual è, gli ha detto no, non è il caso, ormai l'impronta che gli si dà a Sanremo è non più quella impronta nostalgica, se vuoi fare una super mega ospitata, sì. Ma cerchi qualcos'altro. Ormai, per esempio, un meraviglioso Ranieri ha il suo programma sulla Rai, ma parliamo di Ranieri, a parte che con 10 o 15 anni di meno, parliamo di un uomo che canta, che balla, veramente un one man show che sa intrattenere. E il nostro Albano, perché è di lui che stiamo parlando, in realtà è più un cantante, punto e basta. Non credo che sia in grado di intrattenere oltre a quella canzone che fa. Cioè, dovrebbe ridimensionarsi, secondo me. Ha una tenuta, mi pare, a Cellino infinita, perché negli anni ha comprato tutto quello che poteva comprare. Fa del vino davvero ottimo. Scusate, ho un capello. Fa del vino davvero ottimo. Ha una famiglia numerosissima, conosciamo tutti la disgrazia che ha colpito lui e Romina tanti anni fa, e abbiamo tutti Ilenia Carrisi nel cuore, abbiamo la sensazione di quest'uomo che non ne abbia mai abbastanza, che abbia paura che le luci dello spettacolo si spengano, ma in realtà hai avuto tutto dalla vita grazie alle tue forze.

perché la sua famiglia non aveva il potere economico di poterlo aiutare, è famosissimo anche all'estero, è un uomo che dovrebbe davvero un attimino ridimensionarsi. E io leggo questo. Albano, ti chiami Albano Carrisi, sei nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, che a sentirtene parlare negli ultimi 50 anni pare una combinazione tra Betlemme, Hollywood e il centro spirituale dell'universo agricolo. Apro una parentesi, l'ultima notizia dell'altro giorno, se non ricordo male, è che lui, dopo quello che sua moglie, non se non mi viene in mente come si chiama, ci picchia, quella che è la sua ex moglie, perché Albano e Romina, ok, se io faccio l'associazione allora mi viene il nome, disastro. Quindi dice che Romina, dopo che ha rilasciato un'intervista dicendo che lui non le è mai stato vicino durante le ricerche di Ilenia, Albano si è offeso a morte, ma si è proprio offeso e gli ha detto: tu con me non canterai mai più, tu con me non prenderai mai più una lira da me, tu per me non esisti più. Ora capite che lavare i panni sporchi, ma questi sempre i panni, io non so, saranno passati 30 anni, 35 anni dalla scomparsa di Ilenia, lei spiritualissima che dice no, mia figlia è ancora viva, lui più realista che dice ma io c'ero durante le ricerche, non ho dormito per una settimana con gli investigatori, con la polizia, con tutti. Se ci poteva essere solamente una speranza, però giustamente la madre dice: se non si è mai trovato il corpo, per quale motivo mia figlia non dovrebbe essere viva? Dall'altra parte tutti noi ci chiediamo se Ilenia fosse viva o ha perso la memoria e quindi è un'altra persona, perché nessun figlio, se anche non va d'accordo con mamma e papà, un figlio che non può avere, non lo so, che ha uno spirito libero anche lei, potrebbe essere così crudele da passare 40 anni, 30 anni, 40 anni lasciando i genitori in agonia, perché lei era giovanissima, aveva 21-22 anni, quindi quale odio tu potresti veramente aver elaborato e fomentato nella tua giovane vita contro i tuoi genitori per comportarti così? Quindi o davvero la tengono prigioniera, ma tenere prigioniera perché? Non chiedi riscatto, devi mantenere una persona. Quindi e poi non parliamo di santi, santine, santone che dicono no, lei è ancora viva, mandate un affanco. E più probabilmente, se dici non si è mai trovato il corpo, Ilenia potrebbe essere viva, ma Ilenia potrebbe non essere più Ilenia. Potrebbe aver preso una botta in testa, avere perso la memoria e quindi essere un'altra persona. Io, francamente, ho talmente tanto rispetto di questo genere di dolore che secondo me Romina ha un po' sbagliato, perché se lei stava piangendo da una parte, dall'altra parte, e non hai visto tutto il lavoro e la sofferenza di un padre, che possa essere stato un padre padrone, un padre troppo severo, un padre inquadrato, vabbè, te lo sei pure sposato e ci hai fatto un sacco di figli, magari fanne uno o due e non continuare la stirpe dal momento che pensi questo di tuo marito. Però io ho la netta sensazione che davvero è spiacevole. È spiacevole quello che lei ha detto. Lui poi non è un uomo che porta rancore, no, assolutamente, è proprio una persona così carina, e ha ragione. Da questa parte lui dice: mi sento offeso, ma mi sento offeso nel, come padre, mi sento offeso nel mio dolore, e io con te non voglio più avere niente a che fare, ma quei quattro soldi che hai fateli bastare fino alla fine. E su questo io chiudo la parentesi, ma sono d'accordo con lui, sono pienamente d'accordo con lui, perché tu puoi fare la cannaiola, la sceta, eccetera, eccetera, ma questo genere di intervista, questi generi di parole, a che pro le hai dette? Per quale stramaledetto motivo hai aperto quella bocca per dire quelle cattiverie? Dal momento in cui arrivano dei giornalisti e non vedono l'ora di spargere letame, o anche semplicemente di estrapolare quello che hai detto, a lui arriva questa cosa, magari non hai detto così,
Però ho i miei dubbi perché l'avevi già fatto anni fa. Ormai io ho quasi l'età dei datteri e io ricordo tantissime cose.

Sì, che sono successi. Ricordo come è avvenuto il vostro divorzio, che è stato uno shock per tutti. Io me lo ricordo, io non ho fatto fatica, è come se avessero divorziato i miei genitori. È stato uno shock. Vabbè, continuiamo. E sia chiaro, la voce non te l'ha mai negata nessuno, perché puoi stare antipatico, risultare tronfio, teatralissimo, estenuante quando una cena con. Estenuante, scusate, quanto una cena con uno che racconta sempre la stessa storia, ma quella voce lì era vera, potente, immensa, una di quelle voci che negli anni 60 sfondavano i muri, i microfoni e probabilmente pure qualche finestra delle case dei vicini. Non c'era nessuna voce come la sua. Io ricordo i musichieri, penso si chiamassero, quei piccoli film che facevano, dando risalto e importanza per lanciare la canzone e sicuramente anche l'artista, il cantante, perché all'epoca, belli o non belli, erano tutti carini, molto eleganti, molto pettinati. E di solito c'era sempre una storia d'amore. Io mi ricordo che con mamma vedevo in bianco e nero, tantissimi erano in bianco e nero, Little Tony, Gianni Morandi. Tony Renis, lui, Rita Pavone, forse Rita Pavone è stata una delle pochissime, se non l'unica donna, a fare questo genere di i musichieri, mi pare si chiamassero. Beh, io ero affascinata perché a casa si ascoltava questa musica, oltre a quella di Pooh, quindi io ero molto affascinata da queste voci e da queste, e rivederli al giorno d'oggi mi piacerebbe tantissimo, ma credo che tra poco nel palinsesto Rai arrivi teche teche te, e di solito fanno vedere delle ispezioni molto belle e io non vedo l'ora. Per me è estate quando davanti alla televisione per quei 20 minuti, mezz'ora tirano fuori delle cose che tu non hai mai visto, ma è stupendo vedere il garbo, l'educazione, la bravura di ballerini, presentatori, cantanti, tutto così affascinante. E infatti ce l'hai fatta davvero dal nulla, dal sud povero, dai lavori qualunque, dalla gavetta vera. Hai preso il treno, sei arrivato a Milano e ti sei costruito una carriera gigantesca. Fin qui applausi sinceri. Poi però è arrivato il problema, perché a un certo punto Albano Carrisi è sparito, divorato completamente da Albano. Albano Carrisi da Albano. Che non è un cantante, ma una condizione permanente. Da allora non hai più semplicemente cantato, hai presenziato sempre, ovunque, con quella postura da patriarca cosmico convinto che ogni sua riflessione sulla vita, il vino, le radici, la terra, la famiglia, il sole pugliese e la potatura degli ulivi abbia automaticamente un valore morale e universale. E lì nasce il fastidio. Allora io posso capire, cioè parliamo proprio veramente di patriarca. Parliamo proprio di patriarca perché fondamentalmente ha avuto un figlio maschio che non serve assolutamente a nulla, perché quando nasci comunque nella bambagia più totale non sei in grado di forse solo di badare a te stesso e quindi hai queste idee di Hare Krishna, di asceta, ma come faccio io a lasciarti l'impero? Perché quando lei, questo articolo parla di quando Albano Carrisi è diventato Albano, ciò significa che è stato un presenzialista, ma io me lo posso immaginare il perché, perché comunque aveva quella ambizione di far crescere anche non la sua ricchezza non come denaro, ma come poteri, come struttura. Costa, ragazzi, costa avere un vitigno, costano gli operai, costa tutto e tutto è sulle sue spalle, perché non c'è nessun altro che guadagna, tutti mangiano grazie a lui. Ma tutta la sua famiglia mangia grazie a lui. Sì, probabilmente qualcuno si è fatto una carriera, ma voi l'avete mai visti e sentiti, se non qualche comparsata. Quindi tutto sulle sue spalle. Quindi lui canta, lui fa, lui presenzia, lui paga, paga, paga, paga, spendi, spendi, spendi, perché comunque ha una spa dentro al suo potere, ha degli animali, agli ulivi, al vino, ha un sacco di cose, ragazzi, ma questa roba costa, eh. Cioè, è solamente gli operai, costano tantissimo. Solamente lo stipendio delle persone che lavorano nella spa e anche della sua nuova moglie, che non è più una nuova moglie, ma la sua seconda moglie, costa. Perché sono persone che sono abituate a vivere benissimo. Quindi non si accontenterebbero mai. Lui
lui sa

cos'è la povertà, sa da dove arriva. Anche Romina Power era figlia comunque di due attori di Hollywood, questa la fame non sa neanche cosa sia. La madre, io me lo ricordo, me lo raccontava mia madre o mia nonna, disse che non era assolutamente favorevole a questo matrimonio, ma lei si sposò incinta, se non ricordo male. Non era assolutamente favorevole perché per loro, attori di Hollywood, sposare il figlio di due contadini era qualcosa che... Madonna, già lì l'idea di una figlia ribelle, mi capite? E quindi lui ha avuto anche dovuto affrontare questa cosa, cioè di un Tyrone Power, un attore di una bellezza inenarrabile, lui piccoletto, con questa voce che era una voce, è tuttora una voce divina, a dover dimostrare di sapersi prendere cura della figlia, di farla cantare quando lei non credo neanche mai abbia avuto doti canore, se non ovviamente sei cantata, sei intonata. Quindi lui ha dovuto dimostrare ai suoceri che poteva non solamente mantenere la figlia, badare la figlia, ma gli ha dato una carriera. Hanno fatto figli e voleva farli vivere bene con il senso comunque del sacrificio, ma fino a un certo punto, perché poi quando viene una mamma un po' hippie, ma sì, ma dai, ma facciamo. Quindi i figli hanno vissuto nella ricchezza del padre, e per un padre comunque cresciuto così, con suo padre che sicuramente non gli condonava poi molto, perché anche lui ha lavorato la terra, non deve essere facile. Io, non, cioè, io leggo questo articolo, ma mi sento anche a livello di non dargli addosso per questa cosa, ma tutt'altro. Comunque, e nasce il fastidio, questo articolo continua, perché altri artisti popolari italiani hanno avuto successo senza trasformarsi nel centro gravitazionale di qualsiasi stanza entrassero. Tu no, tu entri in studio e dopo 30 secondi sembra che il programma debba interrompersi per ascoltare la testimonianza del profeta di Cellino. Poi certo c'è Romina Power, l'eterna telenovela nazionale. Romina torna, Romina soffre, Romina sorride, Romina canta, Romina non canta, Romina presenza astrale, Romina principio metafisico. Una storia finita da quasi 30 anni, ma riesumata dalla televisione italiana con la frequenza delle tassi e delle allergie primaverili. Nel frattempo, magari accanto a te c'è Loredana Lecciso, che uno può pure non amare particolarmente, ma che da essere umano normale probabilmente avrebbe avuto il diritto, almeno una volta, di non sentirsi trattata come la supplente narrativa di un matrimonio mitologico. Ma il passato televisivo rende troppo, e quindi avanti con il caravanserraglio sentimentale eterno. Poi ci sono i gorgheggi, madre di Dio, i gorgheggi, quegli acuti interminabili, ma i gorgheggi, quegli acuti interminabili sparati a fine canzone, come se ogni esibizione dovesse dimostrare all'umanità che sì, la voce ce l'hai ancora. Albano, lo sappiamo, da 40 anni nessuno ti sta togliendo la patente vocale, puoi anche chiuderne una senza sembrare un richiamo per cervi in amore nel Murge. Ma perché, poverino? E poi il panorama bianco, ah, e poi il Panama bianco, quel maledetto Panama bianco onnipresente, che non è un cappello, è una dichiarazione ideologica, è il simbolo definitivo del personaggio che non scende mai dal palco neppure per andare a comprare il pane, perché il problema vero di Albano non è mai stato il talento c'era e come, è l'assenza totale del dubbio. L'impossibilità di ridimensionarsi, quella granitica convinzione di essere sempre solo interessante, ma inevitabilmente centrale. Persino Minoritano, che pure apparteneva allo stesso mondo nazional popolare, lasciava dietro di sé un'impressione di umiltà quasi commovente. Sembrava sempre uno che chiedeva permesso, verissimo. Tant'è che io ho pensato più spesso che fosse già morto, perché è talmente umile che... Ah, troppo però! Tu no, tu sembri uno che entra direttamente nel salone principale annunciato dalle trombe dell'Apocalisse. Eppure va detto anche questo dentro scusate, eppure va detto anche questo, dentro tutta questa trombaggine c'è qualcosa di autenticamente italiano, perché Albano non è cool, non è raffinato, non è minimalista, non è elegante nel senso moderno del termine, è enorme, troppo rumoroso, troppo presente, troppo teatrale, troppo convinto di sé, come certi monumenti di provincia che magari trovi pure brutti,
ma che dopo 40 anni fanno talmente parte del paese.

paesaggio che se li togliessero ti sembrerebbe improvvisamente che mancasse qualcosa, anche solo il rumore. Allora, non, io ve l'ho già spiegato come la penso a riguardo, come penso a riguardo di quest'uomo. Credo che chi abbia scritto l'articolo, carino, decisamente quell'ironia molto, molto comunque garbata, non abbia minimamente il senso di cosa significa portare avanti un'azienda, di essere l'unico che fattura in un certo senso e che ha pensato a tutti i figli che ha, e credo che uno, due, tre, credo siano cinque, calcolando che una non c'è più, credo che siano cinque, ha dovuto lasciare a ognuno di loro e lascerà a ognuno di loro qualcosa di molto importante. Sarà un testamento, secondo me, molto severo. Non dico che non vedo l'ora, attenzione, no, per la morte, però non vedo l'ora perché secondo me è anche una persona piuttosto meritocratica. E ci sono un sacco di persone che commentano, no, a questa cosa. Sono arrivati un sacco di messaggi, la più raffinata critica a questo pallone gonfiato che abbia mai letto in vita mia. Ormai è una macchietta insopportabile, ma pensando al mistero della figura della figlia scomparsa, mi chieto, o comunque fanno i complimenti, non lo sopporto, non l'ho mai sopportato, che mi frega dalla voce, a decine hanno cantato meravigliosamente, cose meravigliose, canzoni, vabbè, guarda, non vado avanti a leggere questi commenti perché sono tendenzialmente molto beceri, di persone che comunque non hanno mai avuto una partita IVA in vita loro e non sanno cosa significa per un padre di famiglia quando ha purtroppo creato delle creature molli come la pelle dello stracchino che dice se non porto io. Come funziona? Certo, indubbiamente la magione a Cellino San Marco deve funzionare da sé, nel senso deve garantire comunque, cioè non è che lui continua a mettere soldi, arrivato a un certo punto l'attività o le attività sono avviate e vanno da sole. Quindi c'è da dire anche che io. Sì, sarà un pallone gonfiato, sarà tutto quello che è, sarà che dice io ho ragione di essere quello che sono perché sono arrivato qui da solo. Ho smesso il badile, mio padre e mia madre nella più totale povertà mi hanno detto, mi hanno pagato i soldi per il treno per arrivare a Milano. Cioè, non avete idea, cioè, nessuno ha idea veramente di cosa significa attraversare l'Italia con una valigia di cartone pieno di entusiasmo, sapendo cos'hai nella gola. Questo, vi ricordate quando si parlava di Ilary Blasi? Che quel tizio aveva detto mi dà fastidio perché lei non ha nessun talento ma è lì, è super pagata. Questo è un artista di talento, questa è una persona che Dio gli ha donato una voce meravigliosa, unica, unica. E la usa. Ripeto ragazzi, non leggo questi commenti perché sono tutti cattivi e mi dispiace questa cosa perché al di là di quello che può essere uno, potrebbe sì, questo Panama bianco, quello che quel fazzolettino davanti, non ce ne frega niente. Io riesco a vedere il sacrificio e il desiderio e la consapevolezza di cosa hai messo al mondo, di chi hai messo al mondo da una parte e di cosa stai creando per i tuoi figli e cosa lascerai ai tuoi figli. Poi, del resto, uno che non può fare a meno di cantare, è giusto che canti. Io vi saluto, vi mando un grande bacio. Non so di cosa parleremo la prossima volta perché non ricordo, probabilmente è giovedì, è venerdì, sì, è venerdì, oggi è giovedì, sì. Parleremo di un po' di cucina. Ho un po' di ricettine carine carine da darvi. Vi mando un grande bacio, buonanotte.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto un Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo. Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol, complice un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
4: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre.
1: Mamma
4: mia, stanotte. Ti ho sognato.
1: Ah,
4: stanotte.
1: Che hai sognato? Te racconto.
4: No, non posso.
1: Roba che non si può raccontare, ho capito.
5: Già parte così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non era proprio.
5: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri.
4: Infatti, che no, poi lui magari, Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti,
1: vabbè. Attenzione.
5: Vabbè, tanto ormai più di questo
1: stiamo
5: tremando ogni giorno.
1: Quindi, ci andiamo a fare un bagno a mare alla peggio.
5: Sarebbe anche ora.
1: Senti, io partirei proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio.
5: Siete d'accordo? Ma lo sai che a me quei giochi piacciono? Secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio,
1: sì,
5: questi confronti così.
1: Ci chiudono, ma per la presentazione chiudiamo, non si può di niente. Che
5: no,
1: poi
5: se
1: cominceremo
5: può dire
1: a dire no.
5: Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando ci tu metti A o B, e tu devi scegliere.
1: Qual è il tuo gradimento?
5: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai ste cose.
1: Sì, no, e perciò ti ho detto non si può fare.
5: Ma
1: chiudono.
5: Si può fare, cioè perché
1: ma
5: poi...
1: come vi permettete?
5: Ah, no, ma poi ti danno subito... Io ieri mi sono permesso di fare una domanda... su un giocatore, no? Ho detto ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io dico, è una domanda, cioè uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
1: Maradona, Pelé.
5: Ma se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi
1: Santarelli
5: fenomeni che devono.
1: Papone, insomma, queste cose.
5: Sì, queste cose qua. Quindi poi, figurati se facciamo quei giochini che abbiamo fatto noi. A parte ci arrestano, insomma,
1: però facciamo così. Vabbè. Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato ieri.
5: Abbiamo messo a confronto delle bellezze, possiamo dire questa
1: cosa?
5: Sì,
1: automacchine, tutto. Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
5: lo facciamo. Col picco di ascolto a luce.
1: Sì, così magari ci si... Poi a quel punto magari uno dice, sai che c'è?
5: Ma chi se ne
1: cambiamo
5: frega,
1: format
5: e via. Magari ci assumono per fare qualche altra cosa.
1: Che può essere interessante, soprattutto per Santarelli, che sull'argomento è molto ferrato.
5: Vabbè,
1: allora,
5: è leader, incontrastato.
1: Non lo fermi mai. Partiamo, io direi, nel frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono... cinque strumenti che sembrano...
4: Secondo me c'è.
1: Sì, l'abbiamo capito, lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
6: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
1: Sì, perfetto, hai ragione Maiocca.
4: Perché si è suicidato, si è tagliato.
1: Sì. Allora, buoni. Allora ragazzi, partiamo dal mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari... Sì. Ronaldo

0: Cioè, stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se a Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, basta vedere come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no Piccari?
1: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo, di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo, più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione, però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà, tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
0: Poi
1: proprio
0: della Croazia.
1: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima, però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
0: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
2: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone, se l'ho visto ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia. E bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante
0: molto
2: in questo mondiale.
0: Sì.
2: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni e ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
1: certo.
2: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
0: Sì.
2: Poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric, secondo me, devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
0: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Che poi
1: aggiungo
0: dopo
1: una cosa a tutto questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
0: Ancora peggio,
1: peggio. Accetto quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa diciamo non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri, ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
0: Magari vuole fare,
1: perché
0: cantante,
1: c'ha tutto meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore, lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è, ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato, sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
2: Ma, ma guarda Marco,
1: magari
2: Leao
1: chiama
2: Kumba
1: e fanno un complessino,
2: sì,
1: fanno
2: anche
1: un duetto,
2: anche Ken.
0: Sì, bravo.
2: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
0: Il
1: Milan c'è da dire,
0: sì,
1: veramente
0: no, adesso ci arriviamo, ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro, diciamo, dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
1: Che deve

0: volevo fare certo. L'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
1: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato
0: ma
1: un pareggio
0: perché giusto
1: temporaneo.
0: L'Uzbekistan può non mi stuzzica sul Cannavaro, che lo sai io.
2: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Che va bene, ottiene un risultato importante.
0: Però
2: dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa
1: sono. Quanti pareggi, ragazzi?
2: Sono già successi anche in altre edizioni del mondiale, soprattutto nella prima partita.
1: Non così di fila però, tutti quanti.
2: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
1: Però,
2: è storica questa cosa.
1: Hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che, a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora.
2: Beh, ma la Croazia
1: di un tempo. Il Portogallo pure.
2: Sta raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci, che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare. Però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito. Che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti che c'hanno la Germania.
2: Sì, però vedi, anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché poi per pigrizia, però la qualità ce l'ha, e quando l'ha messa in campo ha fatto
2: acceso la Francia la ha giocato comunque un
1: la
2: tempo.
1: La Germania, che comunque è una squadra.
2: La Germania ha giocato
1: parte sempre forte al massimo, la Germania fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
2: Però il Giappone è una squadra che è in crescita da anni.
0: Io tipo per il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
2: Beh, sono un po' di anni che sono in crescita. Il Belgio stecca sempre. Sì, esatto. Cioè, il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni. Arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
1: È così.
2: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
1: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
0: sì, fiamini, sono un casino lì,
1: sì, è una bella divisione.
2: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene, quindi... quali sono le big, visto che si è concluso la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori?
2: Ma
1: comprese quelle che hanno steccato la prima.
2: Ma io ci metto l'Inghilterra, che viene fuori, la Francia, vabbè, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto l'Argentina, sono pronto insomma a scommettere che sarà protagonista.
1: Beh.
2: Io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente arrivata, sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so proprio dei pellegrini, voglio dire, è una bella squadra organizzata, no, c'ha dei giovani interessanti, quindi
1: un Brahim, ecco, particolarmente ispirato.
2: Forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita insomma
1: però
2: non ha avuto un avversario.
1: Sai che già secondo me la seconda partita Norvegia...
2: vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono questa alla fine. Io non penso che ci siano
1: Senegal. E attenzione, perché Norvegia Senegal, secondo me. Santa, le tue top fino adesso tra quelle.
0: Ma a me è
2: poi ci metto
0: molto
2: sempre la Spagna,
1: la Spagna
2: comunque, nonostante
1: sempre,
2: secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
0: A me è piaciuta molto l'Inghilterra, mi sorprenderò, ma a me è piaciuta anche l'Olanda.
2: Anche a me.
0: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, eh. Affrontare questi non è facile.
2: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
1: Esatto. Esatto.
0: Io poi ormai tifo per loro.
2: Anche io.
0: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale, anche se poi...
2: Sì, ma poi se rigiocano 20 volte finisce 5-0.
0: Appunto,
2: sempre, dai.
0: 5-0.
1: A quello che
0: e invece milione, quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me l'Argentina...
1: No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
0: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché
1: per me
0: non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: Il lobby questa cosa qua, poi dopo
2: è pericolosi i pronostici di Santarelli, sono pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
0: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi, il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8-11esimi sono praticamente nati tutti in Europa. E giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco, grande attenzione.
1: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni, bonus inclusi, contratto già con

0: accordato col giocatore per, fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma.
1: Per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, con l'Atalanta voi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva. È un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori, però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
0: Santa, la tua, guarda caso poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
2: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte, Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte, perché Dumfries è un giocatore molto forte, e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato, poi credo che abbia preso anche Provedel, se non vado errato,
0: sì,
2: quindi
0: ieri praticamente
2: comincia bene il mercato, cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? Sulla emittente, a vedere Di Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
0: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
2: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'alta emittente sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te Vincenzo, no ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere non importa. Ma a me sembra che invece il portiere conti e come.
0: Direi proprio di sì, Tra l'altro oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stavi parlando di Juventus, che al di là di questo, che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare alla Juve, a me pure questa storia ha stancato un pochettino.
2: Però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo.
0: Diciamo.
2: Io credo che il punto sia un altro. Allora io la penso come te, ok? Cioè io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte, io gli chiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che poi ne deve andare a prendere un altro, ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi, non è che ci siamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà, per togliersi un problema.
0: Piccari?
1: Ma io partirei da una... Allora, a me hanno detto, anche ieri ho raccolto questa cosa, hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto, c'è un
0: vuole nuovo, anche diciamo,
1: sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti. E il livello, mi interessa
0: anche
1: sapere
0: se
1: il livello, sì, però interessa, però se ti sei Vlahovic tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello,
0: mezzo.
1: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Ne devi trovare uno di quel livello. Domande che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Bah.
0: Allora io
1: non
0: che
1: vi
0: faccio...
1: fate illudere dai numeri, perché su Davide l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri sono una cosa, il giocatore un'altra. che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
0: La domanda è che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso.
1: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022 quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro, con tutte le problematiche che ci ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera, eccetera.

0: Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic quando ci sono state delle partite in cui serviva per fare la differenza puntualmente, no,
0: sì,
1: sbagliava lo
0: diciamo
1: stop, si
0: incupiva,
1: litigava
0: di David. Sì, però di David diciamo.
1: Ma David è un altro discorso. David è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato. Allora, i numeri li ha raccolti solo in Francia.
0: A me Sorloth piace, ok? Lo sai, Vincenzo, ce lo dico da una vita. Però ci metti la mano sul fuoco che funziona. No, almeno.
1: Ma io non metto
0: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso.
2: Però
1: dopo
2: c'è l'allenatore
1: anni.
2: Che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come.
0: Esatto.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
2: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se le può prendere, non lo so. Questo
1: me,
2: è un altro
1: secondo
2: discorso.
1: Me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa. Quando c'era Allegri, Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto. Chi fallì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes non ne parliamo proprio. Di Maria ha fatto due partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore. Ma non necessariamente sul nome, cioè, mi serve un attaccante fisico, ok, lo scelgo io.
0: Però Vincenzo, stiamo dicendo che Spalletti, che è la base della ricostruzione della Juventus, sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui dice: se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possanzigo, tutti rispetto a Possanzigo,
0: bravo,
1: allora io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri e Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
2: Sorloth, ragazzi, ha fatto due anni buoni in Liga, andate a vedere i numeri di Sorloth passati, ha fatto due anni buoni, non lo facciamo passare per un altro fenomeno, vediamolo quando arriva qui, perché David aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui. I pcc ne sono arrivati qui de bufale dei pcc, attenzione, stiamo attenti, quindi io ci farei andrei con e i piedi di piombo
1: su Vlahovic, insomma, ho le mie riserve, vabbè,
2: sì, no, ma ci stanno, no, ma le riserve ci sono
1: anche titolare
2: tutte.
1: Della Serbia, insomma, mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale
2: ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte della NATO di Dio, mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
2: su un altro.
1: Il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma, cioè tu di fatto e vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino?
0: No.
1: Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
0: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
1: Quelle cifre là anche di meno, per esempio, torniamo su Sorloth.
0: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
1: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic e all'improvviso diventa Van Basten?
0: Però è andato in doppia cifra, Vincenzo.
1: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
2: Non lo so, ragazzi.
1: Poi l'aspetta anche al direttore sportivo, dovrà andarla a trovare l'attaccante che magari possa.
0: Ma io 40 milioni, io non gli do nemmeno 20 alla firma, ok?
1: Io mi prendo anche Gonzalo Garcia, secondo me lo fai lavorare un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
0: Titolare della Juve?
1: Perché no? Ha giocato al Real Madrid, cioè gioca al Real Madrid, poi magari non ha spazio perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite, però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicholas Jackson per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 80, ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma comunque i suoi gol.
0: Mai titolare però, mai titolare.
1: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
2: Sono scelte tecniche.
1: Sì, non è facile ovviamente trovare la quadra.
0: Non è facile.
1: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi dei nostri amici.
2: Buongiorno.
1: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena. Cioè più che altro non è una domanda, è un'affermazione.
2: Potrebbe essere.
1: Santa? Poi ti
2: per esempio Lukaku
0: non lo so ragazzi, questa è una bella domanda, se lui ci punta penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay.

0: domanda molto complicata.
1: Teo da Bergamo molto... dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi l'Engolan all'Inter, accontentate cosa ha fatto malissimo, quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare
0: le richieste. Può sbagliare, certo.
1: Della 2-1, o accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice: sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi nomi.
2: Io farei lavorare Carnevali e Spalletti e vediamo quello che fanno.
1: Sono d'accordo.
2: Noi, ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo, e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio. Vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
1: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
2: Io mi fido di
1: voi.
2: Loro, vi devo dire la verità. Mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. E poi possono sbagliare anche loro, attenzione. Devono sbagliare il meno possibile.
1: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Volevo farvi una considerazione in merito al Mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi... I nostri giocatori italiani sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al Mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori. Che ne pensate? Quindi a questo punto è un problema mentalità italiana. Lenta.
2: Io tutta sta velocità in questo Mondiale non l'ho vista. Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi
1: Santa.
4: No, Marco, credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee. Non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco. Il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei. Questo dobbiamo dirlo. Poi ce lo coccoliamo
1: e arriviamo al punto. Sentiamoci questa roba qui. Sono d'accordo con te.
5: Senti. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid, gente che comunque faceva la panchina,
1: bravo.
5: E poi ha segnato la storia.
1: Bravo.
5: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
1: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe, sia per il messaggio complessivo.
4: È interessante il messaggio,
1: ha detto per me tutte cose giuste, cioè l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Bogà. E allora là, chiaramente, io voglio quella tipologia. Ti accontento, il nome lo scelgo io. Se possiamo, lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori. E Real Madrid adesso ha preso anche... sta continuando a comprare.
4: Bernardo.
1: Sì, no, al di là di Bernardo, con Conate credo abbia preso a parametro zero. Comunque sta facendo acquisti.
4: Mi pare abbia preso anche Maiocca per la regia.
1: Sì, anche Maiocca per la regia. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuain andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Piccolo?
2: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. E siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto e siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti, e allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono
1: la
2: squadra.
1: Poi però sai che succede? Vado da Alessandro così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me, poi che faccio se non funziona?
2: Ma questo vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per...
4: Allora,
2: Spalletti.
4: Io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio

0: ne so, Vlahovic e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema. Perché è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensarsi lo cacci.
1: Allora facciamo l'algoritmo, no? C'è un giocatore fisico, qual è? Appunto. Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici.
0: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore fa la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo
1: poi,
0: tipo,
1: scusami,
0: di caratteristiche.
1: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
2: Giuseppe.
1: E Giuseppe. Caglione e Higuaín li ha portati un allenatore.
2: Benitez.
1: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Ah, ma mi prendo la responsabilità di prendere Caglione e Higuaín che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
2: Ma l'ha presa Real Madrid.
1: Ho capito, però li ha indicati lui.
2: Certo.
1: Non è che ha detto, guarda, fate, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato da Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuaín? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto, voglio Higuaín e Caglione.
2: Sì, perché
1: me li porti?
2: Benitez
1: me li è andato a prendere?
2: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quando ce ne sono di allenatori manager?
1: Ho capito,
2: perché
1: però,
2: se,
1: per rispondere al nostro amico,
2: sì,
1: cioè,
2: no,
1: lì c'è un'indicazione chiarissima di Benitez.
2: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
0: codino.
2: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti di pantaloni lunghi oggi.
0: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
2: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Caglione, Reina, Higuaín.
0: Marretti
2: viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... Perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
0: Non li prendo.
2: Ma te pare
0: no,
2: che...
0: ma su questo sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi. No, ma devi seguire. Infatti cioè, mi metto nel mezzo su questo. Devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra. Perché banalmente anche sul modulo. Cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori, per esempio a centrocampo. Ma se giochi con un 4-2-3-1 ti serve un centrocampisti con caratteristiche diverse.
2: Okay.
1: Poi perdonatemi, che Higuaín non giocava a Real Madrid quando aveva preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga.
2: Quindi, ma era sempre diciamo,
1: ho capito, però, 22, 27,
2: Benzema,
1: 22,
2: Ronaldo,
1: il Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
2: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
1: vabbè,
2: quindi
1: c'erano altri, ma lui era uno forte,
2: ma infatti
1: è andato a prendere uno forte Napoli.
2: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio. Però, allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi.
1: Sì.
2: Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B, non è d'accordo, credo. Gabriele Gravina, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento,
0: appunto,
2: ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
0: Posso rispondere velocemente?
2: Sì.
0: Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno, va?
1: No comment.
2: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve prendere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
1: C'è il Paolo Amorino.
2: C'è Amorino da solo che è arrivato, ha detto,
1: guarda,
2: ma vedi Kroos? No, Kroos non arriva. Ma quell'altro, no, non arriva. E quindi, però aspetta, chiamo Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al Mondiale.
1: No, ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
0: Mamma mia.
1: Un danno
0: mamma
1: ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
0: Bravo.
1: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
2: No.
1: Guarda, è una cosa vergognosa, veramente sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti, questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
2: Non quindi. Solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli, da Leao a Pulisic e Maignan a Modric e Rabiot se ne stanno andando tutti.
1: Capos.
0: Ah certo, ma questi sono dei pazzi, onestamente sono dei pazzi. Uno sta al mondiale, fa, io veramente, cosa ti ho detto? Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa, a dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
1: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo
0: no,
1: però...
0: Marco, certo, è una testata metaforica.
1: Sì.
0: Però lui sfida la gente.
1: Ma anche la società, cioè, sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
0: Sta affondando il Milan.
1: Quindi, che poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
0: un prodotto suo, qualcosa.
1: No? Il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo.
0: E quindi io non ho mai visto una roba del genere. 18 giugno, sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come.
1: Esatto. Poi chi l'ha preso?
0: Non ha niente, niente. No. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
2: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questi editoriali insieme a voi. Grazie Alessandro Santarelli.
0: Oggi mi presento come quel tifoso della...
2: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so, sì. Proprio, sei ridotto male.
0: Siete brutte persone.
2: Ciao Piccari, ti lascio a Maracana dopo.
1: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
2: Magliocone si prende la linea, tra poco comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, poi avremo Raffaele Carinella, chiusura mondiale con chi sapete voi, l'ottimo Fabio Orbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona, quindi tante cose di cui parlare, continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti, a tra poco.

0: Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo Ismael Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-gyu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung. Christian Kivu sposa l'Inter a lungo termine, il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione, ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato la dirigenza Autry lavora per allestire un instant team da consegnare al tecnico in tempo per il ritiro tedesco del 16 luglio. Oltre alla trattativa avanzata per l'esterno Marco Palestra, sono vicinissimi gli arrivi del portiere Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni, sarà il vice di Josef Martinez, del difensore Omar Solé dall'Udinese e del centrocampista Curtis Jones. Complicazioni in casa Milan per la definizione del nuovo assetto societario, sfumata la pista che portava Marcus Kroos, blindato dall'Eintracht Francoforte, con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro, i rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Ozzie del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La promozione sul campo di Jovan Kirovski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono a lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante legato a suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Protti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32° scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Reyer Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scelz, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo, la Mercedes ha ufficialmente annunciato ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. Attraverso Illumina si può far fare sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi un motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni, e cioè secondo noi uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute è la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare,

Eccomi qui di nuovo a vostra completa disposizione per un altro video sul canale YouTube. Non vi ho presentato ancora Hubner, non vi ho ripresentato Protti, Gattuso, che ci accompagneranno ancora per qualche giorno, poi facciamo un altro cambio all'interno della rotazione maglie. Volevo un po' fare alcuni aggiornamenti, darvi alcuni aggiornamenti, aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto nell'ultimo video, partendo da palestra. Ho visto che, insomma, dopo quanto abbiamo raccontato in esclusiva, hanno confermato tutti, la linea è quella. Oggi l'Atalanta e l'Inter hanno parlato per arrivare a un accordo sui famosi 50 milioni, che non sono 50 milioni di base fissa, ma sono 50 milioni con bonus molto comodi, molto facili da raggiungere, come se tu avessi in tasca, faccio un esempio, alla quinta prestazione, a una qualificazione europea, ma cose assolutamente, quindi arrivare già a 50 è una partenza importante. Devo segnalare e ribadire l'ottimo feeling che c'è tra l'Inter e l'Atalanta, è una cosa completamente diversa da Lookman, come vi avevo raccontato in qualche altro video, non recentemente ma un paio di settimane fa se non sbaglio, e soprattutto c'è la sponda favorevole ed è stato molto bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina, verso Piano Gentile, e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione da parte di club inglesi potenzialmente interessati. Vi avevo parlato soprattutto del Manchester City, che però non si è fin qui materializzato in modo concreto, aveva manifestato interesse, c'erano stati dei contatti e questo ve lo confermo, ma è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, sono stati bravi anche i signori dell'entourage a tenere questa linea che sta portando a una fumata. Io ho titolato quando? Presto, sarà un weekend quello che sta per arrivare, di contatti continui, costanti, frequenti nel ribadire determinate cose. Cosa può mancare? Poco, perché se tu sei arrivato a 50 più o meno garantiti, significa che da 50 più a 50 che in pratica hai già con questi bonus scontati facili, significa, come vi ho raccontato nel video precedente, che puoi mettere una percentuale da futura vendita o altri bonus più difficili, trovare una via di mezzo, un accordo, vi ribadisco, sull'eventuale plusvalenza. Però l'Inter viaggia veloce, veloce, veloce, e oggi secondo me può essere considerata come una potenziale giornata della svolta. Poi l'Inter lavorerà su tutte le altre cose che ha messo in cantiere, però sapete bene che sostituire Dumfries, che legittimamente non vuole parlare di Real Madrid perché sapete bene come possa funzionare adesso con il mondiale in corso, sono tutti concentrati sul mondiale, ma sostituire Dumfries con Palestra, con un 2005, io capisco le considerazioni sulla valutazione, un 2005 ha giocato soltanto mezza stagione, tutto quello che volete a Cagliari, le valutazioni, ma in Inghilterra guardate che fanno peggio. In Inghilterra sulle valutazioni diventa qualcosa di, dice, ma lì hanno i soldi, sì è vero, ma le valutazioni sono valutazioni, perché quando scaraventi 60, 70, 80 milioni per gente che ha un perché ma non ha un backstage alle spalle, non ha un passato, un dietro le quinte e non ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi 3-4 anni, le valutazioni sono queste quando le società che cedono vogliono dare questo tipo di indirizzo. Quindi oggi segniamo giovedì 18 giugno 2026 come giorno della potenziale svolta. Poi dobbiamo aspettare, sapete bene come possa funzionare il mercato, oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma oggi ci siamo per esserci domani, mi sembra questa la sintesi della situazione. L'Atalanta, ve lo ribadisco, ha puntato Savona e su Gaetano, ma questi sono altri discorsi. Nell'Atalanta c'è un ragazzo di grande prospettiva che è Vavassori, ne ha parlato Luca Cilli, lo vuole il Lecce sta puntando dei giovani per il futuro, per ripartire, con Di Francesco che ha prolungato il contratto, non soltanto la conferma ma anche profondità nel discorso tra Di Francesco e il Lecce. L'Atalanta lo valuterà in ritiro, ma che la Serie A sia su Vavassori, che è davvero un prospetto molto interessante, che Lecce sia su Vavassori e che l'Atalanta possa darlo in Serie A e che quindi la Serie A possa puntare su Vavassori, mi sembra già questo un bel biglietto da visita. Per quanto riguarda la Juventus, io ieri in trasmissione ho parlato di Colomoni,
Io ho detto che la Juventus non butta a mare tutto il lavoro che era stato fatto, perché è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di Spalletti, non è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di un altro allenatore. Quindi è arrivato Carnivali, che darà una linea completamente diversa alla Juve, ma quanto tu quello che hai seminato, i discorsi fatti col Sorloth, ma soprattutto con Lomani che lui aveva inseguito con forza, il discorso legato al portiere sulla fattibilità, la sostenibilità dell'operazione, altri profili che possono entrare, profili nuovi che verranno valutati, io in frattesi lo inserisco sempre, cose a sorpresa che possono venire fuori nelle prossime settimane o nei prossimi giorni, io mi aspetto che tutto parta da Spalletti, anche perché Carnevali è un tipo di direttore, di amministratore che comunque ascolta gli allenatori, che non va fuori più.

che non cerca situazioni avventurose, ma che ha fatto della linearità di un gruppo di lavoro il cavallo di battaglia. Devo dirvi una cosa che ho titolato su Kefren Turan, perché ho cercato di verificare quelle che sono le situazioni di Kefren Turan, che sulla carta la Juventus non vorrebbe cedere, perché sono arrivati, è vero, dei sondaggi dalla Turchia, dal calcio che oggi almeno non interessa a Turan, dall'Inghilterra non di primissima fascia, ma devono esserci due o tre condizioni. La prima, un'offerta oltre 40 milioni più bonus. La seconda, l'appeal del club che eventualmente va a fare questa proposta. La terza, una congiuntura, un frullato di tutte queste cose che possano portare a un'operatività. Oggi non vi dico 100% Turam resterà alla Juve, ma vi dico che devono esserci queste condizioni e soprattutto un club di riferimento. Secondo me cedere Turam in generale sarebbe un errore, perché lo vedo dentro il centrocampo, soprattutto con un allenatore che, lavorando ancora con Turam dall'inizio della stagione, potrà tirare fuori il massimo. Ma volevo specificare e chiarire questi concetti. Per quanto riguarda invece il discorso Greenwood, ricevo moltissime domande su Greenwood. Il 30 giugno si sta avvicinando, i problemi del Marsiglia sono enormi, ma non dobbiamo pensare che, siccome il Marsiglia ha dei problemi, fa uno sconto comitiva stracciando il biglietto per la partenza alla prossima gita scolastica. Avresti dovuto pagare 10 euro, paghi 4 euro. Non è così, perché comunque è un club prestigioso, è un club che sa comunque di avere un calciatore importante dentro, è un club che vuole monetizzare al massimo, che chiaramente vorrebbe farlo entro il 30 giugno. Quindi la parabola di Greenwood è una parabola da seguire con attenzione, però con prudenza, sapendo che la Roma sta lavorando per fare una cessione, ma senza correre troppo con la fantasia, né immaginare o speculare sul fatto che Greenwood possa essere dato a prezzi di saldo. Faccio un esempio: se chiedevano 50 più bonus, arrivi con 40 e te lo danno. No, anche perché oggi Greenwood ha indirizzato il suo sguardo e la sua attenzione nei riguardi della Roma, però poi aspetta anche che la Roma faccia dei passi. Quindi prudenza, obiettivo sdoganato, ma molta prudenza, non corriamo troppo, perché sono delle cose molto delicate su costo di cartellino alto. Portiere Napoli, per dirvi che insomma stanno facendo i nomi di altri portieri, bisogna trovare una destinazione per Milinkovic-Savic più che per Meret. Io vi tengo e tengo sempre il nome di Kovar del PSV, che sta giocando i mondiali, che ha fatto molto bene all'esordio. Il Napoli non ha fretta, ha memorizzato quella che può essere una fase di impasse nella trattativa per Mario Ghila, continua a seguire Kovar, le altre operazioni verranno con calma dopo l'ufficialità di Allegri, che comunque sta in stretto contatto con il direttore sportivo, e questo lo vedremo. A proposito di portieri, vi confermo che il discorso legato a Mascardi dello Spezia vede il Torino e anche la Roma. Aggiungo che andrà via al 90% Montipò da Verona. Ho dato poco fa la notizia del forte interesse del Venezia. Montipò ha un contratto ancora di 2 anni, 30 giugno 2028 la scadenza, quindi il Venezia cerca un portiere, è uno dei candidati. Si è parlato di Torino, io sinceramente grandi riscontri su una trattativa avanzata per Montipò al Torino non ce l'ho. Il Torino è su altri portieri, sta seguendo anche un vice come Mascardi, ma per Montipò il Venezia ha già mosso dei passi, vedremo con quale profondità. E poi, per chi me l'ha chiesto, siete tanti, ma lo Tito quando firma, Reggio quando succede, perché allora le firme sono in pratica come se fossero arrivate, cioè è un accordo che devi fare il nero su bianco, ma la storia è stata assolutamente sdoganata in base a quello che vi avevo già raccontato 10 giorni fa di quell'incontro romano. I contatti sono andati avanti, siamo all'aspetto formale, è stata costituita, diciamo così, tra virgolette, costituita la società con le firme in arrivo e con una fase operativa che dovrebbe arrivare subito dopo questo weekend. Ma già prima di questo weekend avremo altre notizie, altri aggiornamenti su una situazione scandita, che dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per rimangiarci quanto stiamo dicendo. Io capisco i tifosi della Lazio che mi dicono come si può andare a prendere una società in un momento talmente difficile e complicato, con la Lazio che ha problemi di mercato, che non può e deve fare una cessione per sbloccare il mercato. Capisco tutto, ma non è una storia di oggi, una storia di ieri, una storia di avantieri, una storia di 3 mesi fa, una storia di 6 mesi fa, è una storia che va avanti da anni, che io senza alcun tipo di limite, con grande libertà per fortuna, ho raccontato. Quindi non posso meravigliarmi adesso se lo Tito sta pensando come sta pensando
a un'altra situazione, perché se lui pensa a un'altra situazione è perché ci sono varie argomentazioni che lo portano su altri fronti piuttosto che sul fronte del consolidamento di una situazione difficile. Perché qui, e concludo, abbiamo dimenticato una cosa: che sta finendo giugno, hai uno stadio vuoto, non hai appeal, la gente ti ha abbandonato e qui se ne parla come se nulla fosse, su una storia che ormai era esplosa negativamente da anni e le conseguenze sono di oggi. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci rivediamo sicuramente molto presto per un altro contributo. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Nel corso del weekend si espande ulteriormente l'anticiclone subtropicale africano sull'Europa, porterà un'intensa e lunga ondata di caldo su gran parte del continente centro-occidentale. Vedete già oggi dal satellite, con poche nuvole presenti sull'Europa, ancora qualcosa riesce a formarsi sul ramo ascendente dell'anticiclone, anche qualche locale temporale di calore, soprattutto nelle zone interne montuose durante il pomeriggio. Vedete la situazione che è bloccata con questo anticiclone che stazionerà per diversi giorni sull'Europa, non solo nel weekend ma poi anche la prossima settimana, e dunque temperature che raggiungeranno valori praticamente record tra oggi e domani, soprattutto sulla penisola iberica, sulla Francia, dove a 1500 metri vedete le temperature toccano anche i 25 gradi, 25-26 gradi in libera atmosfera, e questo si traduce in temperatura a suolo diffusamente oltre i 40 gradi sulla penisola iberica, ma anche su parte della Francia si supereranno i 40 gradi. Qualche grado in meno in Italia, dove comunque fa caldo, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Guardate le temperature minime previste nella giornata di sabato, saranno ben oltre i 20 gradi su gran parte delle principali nostre città, soltanto in montagna si respira un po' di più anche durante la notte. Le massime sabato toccano i 36-37 gradi in pianura padana, sulle aree interne della Toscana, valori un po' più contenuti al sud, dove il caldo non sarà così opprimente, almeno fino a questo weekend. Queste sono le massime di domenica, un ulteriore allievamento su gran parte d'Italia, con punte fino a 37-38 gradi, Valpadana e Toscana interna. Da segnalare anche la possibilità di qualche locale temporale di calore in sviluppo sia sabato che domenica, soprattutto sull'arco alpino, però fenomeni diciamo macchie di leopardo, e dunque non prenderanno tutte le zone, ma saranno diciamo localizzate sui settori montuosi. Questa è la previsione per la nuova settimana, la situazione non cambia, l'anticiclone rimane sempre presente bloccato, quindi l'ondata di caldo sarà anche piuttosto lunga, ci vorranno diversi giorni prima che questa struttura anticiclonica venga smantellata, e dunque insomma anche per la prossima settimana ci aspettiamo temperature sempre costantemente oltre i 34-35 gradi anche sull'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.

Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi dopo la fine della carriera aveva aperto anche un'attività, un agriturismo non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare

0: Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta, anche se è un po' più giovane di me. Un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia e niente, e ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il Bari con 24 gol segnati, ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: Sì, no, poi ha fatto. È stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento, non ci sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori, quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però. Ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo, non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto, stanno variando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro, in particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
1: Ma Marotta non ha mai sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha sempre fatto bene, anche alla Juve, quando era alla Juve, quindi credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, so quello che c'è, come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi. Ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, e poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi, visto che si guarda quello, si guarda il portafoglio, non tanto al valore della squadra che ti vuole acquistare. È un po' fermo, diciamo, non è ancora partito e si sentono tante voci, ma la realtà sono ottimi giocatori che possono davvero completare la rosa dell'Inter, che sarà anche il prossimo anno, secondo me, la squadra da battere.
0: E nel frattempo è arrivato anche il rinnovo del contratto di Chivu fino al 2028, un Chivu che si è meritato naturalmente questo nuovo accordo dopo la conquista dello scudetto, dopo una stagione certamente ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le

0: prime, l'anno scorso ha vinto il campionato Coppa Italia, però è la Champions che ha il calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa, però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le tre competizioni.
1: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
0: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro, perché avevano un Maldini che come dirigente e conosce l'ambiente, un grande personaggio e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa. Non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni di essere ai vertici.
1: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile, anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i dirigenti che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
0: Ma è dimostrato, è di quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone, Amorim, non lo so, non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, ma non si capisce, non c'è la società, prendono già un allenatore, non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so. Non li capisco e vediamo, è comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
1: Invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sarà secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
0: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose. Forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista, però da quello che leggo vedo che deve anche abbassare molto e di molto anche quelli che erano stati i costi degli ultimi anni.
1: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
0: No, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano, sono queste 5-6 realtà che dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne che non avevano con Conte. Quindi anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
1: E sarà una squadra da vertice anche la Roma, per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
0: Sì, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. l'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici, e lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
1: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions, ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
0: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare, perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che nel mondo del calcio ormai è anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
1: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
0: No, forse la squadra. Beh, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno, passano sicuramente il turno, e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa, e alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso, assieme alla Spagna mi ha deluso un pochino, perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà, perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti, però il Brasile mi ha un po' deluso, e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti,
1: Certo.
0: se ha difficoltà anche contro l'Haiti, vuol dire
1: Eh sì.
0: che continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
1: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
0: No, no, no, no, no, no. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano, e dal mio punto di vista fa la B. È che ci sono tante squadre, e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica e una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
1: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti?
0: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno con
1: Sì.
0: lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito quando era qui a Madrid. Sì, no, beh, lo conosco molto bene, ma è una persona che cioè, quello che vedi è quello che è una persona con i piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio, e i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
1: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
0: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto, perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto, molto, molto più forti a livello economico, e quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un allenatore che non è che si presenta se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti. C'è da capire se può spendere o non può spendere. Perché

0: Il baricaccio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi, se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro, sono ancora, quei giocatori che hanno devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere. Però chiedono troppi soldi, è un po' una società. Cannavali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
1: Certo.
0: Quindi la Juventus è la Juventus.
1: C'è
0: La
1: dubbio.
0: Juventus si parla di Europa, e quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio e quindi ha già un po' di anni di gavetta. E gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
1: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
0: Beh, sì, è giovane, per il mondo del calcio devo dire che è
1: È giovane,
0: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio deve
1: giovane ma
0: andare
1: non
0: giovane.
1: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni, comunque giovane,
0: Sì,
1: comunque
0: no,
1: giovane,
0: vabbè, ma cioè io ne ho se ne compio 70
1: e tu sei
0: quest'anno,
1: giovane, per cui
0: quindi
1: sì, per cui
0: non è
1: è giovane anche Cannavale,
0: appunto.
1: è vero, senti, Mancini come
0: Dobbiamo
1: commissario, sì.
0: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai più.
1: Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
0: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà o che verrà, non cambierà nulla, rimarremo, cioè non puoi riportare uno che ti ha mollato alla prima difficoltà dopo aver vinto un europeo, se n'è andato perché ha rincorso i soldi, oggi i soldi ce l'ha. E quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per allenare la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambi nulla alla fine.
1: Tanti bei discorsi in questi mesi, però che rimangono soltanto dei
0: Sì,
1: discorsi, appunto.
0: ma si sapeva. Per noi dell'ambiente, del mestiere, si sapeva. L'Italia è un paese che bla bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla.
1: Tutto cambia perché nulla cambi.
0: Sì, ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica, quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. Quindi è un peccato, però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè,
1: Eh sì. Certo.
0: non possiamo parlare, perché chiaramente. Cosa puoi dire? Cosa puoi dire?
1: Sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
0: Lo so, ma aspetta che non arrivi la quarta, la quinta.
1: Sì,
0: Non lo
1: sì.
0: so, se non cambia qualcosa sarà dura perché non vedo, sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti che però adesso. Voglio vedere alle prossime convocazioni col prossimo allenatore quanti di questi verranno convocati.
1: Eh sì.
0: Quindi è sempre la solita storia. Grazie
1: Luciano, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona
0: a
1: giornata. Grazie,
0: te, buon lavoro. Ciao.
1: grazie. E siamo così arrivati dopo questa chiacchierata con Luciano Marangoni alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: per affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime, a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua, non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, e soprattutto in quell'ultima sorgente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato. Mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
1: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B e in Serie A. Quindi insomma, ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via, ecco.
0: Tra l'altro, Fabrizio, parliamo, cioè ci pone, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo. Un giocatore...
1: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che capitava una palla e quasi sempre era gol. Quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, ovunque, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa, perché come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori, a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri, cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere, e anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi insomma, solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più, ecco, su questo non ho dubbi a dirlo, la persona era molto di più.
0: Assolutamente, tra l'altro ricordi molto bene quella,

0: Quella classifica cannoniere, detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il
1: gol? No, quello non me lo ricordo.
0: La Juve. E sai, qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
1: No.
0: La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico,
1: beh, dai, sono gol che andrò a rivedere con affetto, perché
0: 2-2 con Livorno, insomma, ultimo gol in Serie
1: A. Alla Juve non è male, dai, in generale.
0: No, è un intreccio che sai, quando
1: adesso ci riescono un po' troppo facilmente,
0: sì,
1: però
0: vabbè,
1: allora
0: adesso segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale, intanto, che ti voglio far analizzare, perché si entra un po' nel vivo. Intanto c'è già la prima qualificata, che è il Messico, 2 vittorie su 2, mezza tanti, tantissimi pareggi, la prima sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà, che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
1: Che può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no?
0: Sì.
1: con il torneo. Stando lì sembra ancora più incerto. Devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi. Devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso. Su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Klose, la storia del mondiale, e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo.
0: Quindi
1: bello vedere Messi, ma io non lo scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo.
0: Non ho capito, ti sento male. Dicevi?
1: Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo. Perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, orribile. Sembrava davvero avere 41 anni.
0: Sì, sì.
1: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli US Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni.
0: No,
1: Quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì starei sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite a eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere, quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
0: Senti, invece mi parli un po' del Brasile, che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto cambierò tanto.
1: Allora, la questione Neymar è pesante, nel senso che praticamente voluto a furor di popolo, cioè secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non vada neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza nel senso solo nello spogliatoio, non
0: forse
1: lo so,
0: perché
1: se
0: lo hanno
1: così.
0: Quasi convinto, perché Ancelotti, da quello che ci raccontano dal Brasile, il nostro corrispondente che avremo dopo come sempre nell'ultima mezz'ora finale, è quasi come se gli avesse detto no, Neymar lo devi portare, che fosse stato per Ancelotti non l'avrebbe neanche portato, non l'avrebbe neanche
1: credo
0: portato.
1: Che sia così. Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo, non lo so, vediamo, però certo stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile visto nella prima partita è una squadra che secondo me non arriva ai quarti, nel senso ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente, cioè si sa, no? Il Brasile quando arriva a giocarsi il mondiale ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha secondo me quest'anno anche la Spagna e la stessa Francia, però è il Brasile, quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo, quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
0: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
1: Sì, credo di sì, due se riesco mezza, a sopravvivere, perché ho la serata lunga con credo presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
0: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
1: No, perché solitamente io non bevo mai, diciamo che stasera Santarelli. Ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
0: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste, brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato naturalmente di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo e che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti sì. Proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, è un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era, ha timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o nonostante i gol vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
1: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
0: Sì, probabile.
1: Nel senso che
0: mandava messaggi
1: che
0: adesso guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
1: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
0: Beh, ora è capo,
1: quindi probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, a Lille ha fatto veramente una valanga di gol, il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia, cioè non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto, cioè quindi da questo punto di vista chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa, è tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
0: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché, Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic ce l'abbiamo, probabilmente andrà via, continua questa ricerca spasmodica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung, Ibra che si sta a fare commentatore lì al mondiale, insomma la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
1: Sì, conferma che il Milan non c'è più, cioè il Milan, guardavo ieri tra l'altro bello il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi e ti rendi conto come sia finita proprio un'era, cioè siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo Repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo Piazza Pulita, ma magari Tare lo teniamo. Magari Tare lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno. Invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
0: Sì.
1: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso.
0: Guarda,
1: cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico questa cosa,
0: sì,
1: chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
0: Seminario.
1: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
0: Hai capito? Fabrizio, è bella aneddoto che mi ha raccontato. Curioso.
1: È triste, però, vabbè.
0: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così. O ti prendevi la fissa
1: il telefono
0: per
1: a fili,
0: esatto.
1: Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
0: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
1: Esatto,
0: sono avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale. Bel ragazzo, guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, dobbiamo far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti, piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
1: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non sono più alla Berlusconi.
0: Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
1: No, io
0: ora
1: io
0: va bene, ora va benissimo, ora
1: okay.
0: Va benissimo.
1: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda

0: domanda è: fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è in programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri. Sì. Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine. Sì. Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io guarda, ho tanti amici milanisti. Mm. Ci credi che fosse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
0: siamo
1: dei sogni.
0: Tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più, ragazzi.
1: Non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi
0: peggio
1: che,
0: certo.
1: Se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Pazzo no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi cioè ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor Di Maia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi cioè capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
0: Ma no, il calcio dell'Inter non ci appartiene più, ma da tanto, e poi Real Madrid io non avevo dubbi. Cioè, nel senso, Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della Stake Club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho, se è andato lì, è perché vuol tornare Special One, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè, sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè, non è un bel segno per il calcio, eh?
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto. In che condizioni stava?
0: L'ho vista la partita. Certo.
1: Cammina. Quindi, però certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
0: Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti, ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna. Ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita. Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più step.

0: I motivi sono infiniti, la fisicità, il gioco veloce, mille cose, però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto, e non è un bel segno, non è un bel segno per il calcio mondiale.
1: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé, abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie, però poi lì capisci anche un'altra cosa, ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui, in ginocchio da lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé quando è a Real Madrid gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
0: Beh, Stella, non lo so, Evin, cioè Mbappé, secondo me, è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè ragazzi, comunque parliamo di Olise, parliamo di Dembélé, cioè ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè io sono più tentato a dire che Olise può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé, eh? Sì, io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint Germain hai fatto tantissimo, non hai vinto mai, nel senso, ovviamente mi riferisco alla Champions, può essere un caso. Ma se vai a Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olise è una roba. Ecco, forse Olise è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni Bayern Monaco, che dici?
0: Ci sarà un motivo, no?
1: Lo so. E Bayern Monaco che dice?
0: Quella è una bella domanda.
1: Perché certo, là non è questione di non prendersi, è questione di dire: sono stato comprato da Real Madrid. Cioè Real Madrid è più forte.
0: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olise. Dire: ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare un ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende due lire.
1: No, certo.
0: Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante, veramente pesante.
1: Sì, sì.
0: Però ecco, perché magari qualcuno dice: Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olise è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
1: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, due argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo: arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che l'evidenza avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto: sì, è vero, ma non è così male come immaginavo.

0: quanto tempo gli dai a Carnevali per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto ma a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare adesso?
1: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso chi pensa che Carnevali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle. E soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
0: Esatto.
1: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi, in Italia e alla Juve. Non è paradossale. Adesso andare alla Juve non è più come una volta che dici mamma mia mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo, chi c'è d'altro?
0: Cioè,
1: quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'abbiamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
0: Esatto.
1: Cioè il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili, e quello sarà la vera scommessa.
0: Sì.
1: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve.
0: Mm.
1: Cioè nel senso non voglio neanche una critica.
0: No, bravo.
1: Fino a quando
0: sono partiti già i Carnevali out, non ti credere,
1: eh? No, beh, ma ormai siamo arrivati, ma però la domanda è ma questi sono tifosi?
0: No, non lo so. Nuovissima,
1: esatto,
0: generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda, tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io non so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni, lunedì appunto, del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della Nazionale. Vedi aria pulita, nuova, o
1: no?
0: Cadono un po' le braccia.
1: Sì, cadono un po' le braccia. Forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andare bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi. E poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più, cioè tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera, quindi mi sembra come sempre un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà, ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far toccare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
0: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo, e salutiamo Fabrizio. Vai,
1: vai.
0: Nel frattempo, vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello, perché 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
0: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina, e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente anche se sono interista, fa male al calcio italiano, perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan

0: deve essere presente in Europa e deve essere combattivo perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre, la competizione. Grazie, vi ascolto e buona giornata.
1: Allora, sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio. Ringrazio il nostro ascoltatore perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Sorena ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifoare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo. Mi viene sempre più la sensazione, quando sento ste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
2: ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro reel. Quindi siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più, e quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più, no. Non è come il Real Madrid, che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
1: benissimo,
2: male.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
2: A voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale, con il Rotocalcio tra poco, manca il dia, vi aspetto.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio delizioso programma. Allora, oggi è venerdì, oggi dovremo parlare di cucina. In realtà sì, ma mi sono arrivati dei messaggi dove apprezzate molto il fatto che io parli anche di pettegolezzi, mi parli anche di cose che non concernono sempre magari cose un po' serie e soprattutto parrebbe che vi interessa la mia opinione, la cosa mi piace da matti perché lo faccio senza essere, spero, troppo severa o troppo puntigliosa. Tendenzialmente sono molto ironica per certe cose, ma so che molti magari potrebbero non apprezzare, ma non è che possa piacere a tutti, perché c'è quel detto che se avessi voluto piacere a tutti sarei nata a cioccolata, una roba del genere. Poi d'estate la cioccolata vi va a venire dei brufoli grossi, così parliamo d'altro. Allora, io una cosa però ve la voglio dare, è la ricettina, ma veloce di una cosa. Io sono come San Tommaso, quando vedo una ricetta nuova io la devo provare. Perché? Perché mi piace conoscere, perché dico, ma no, veramente non sapevo, oppure sì, ma quando c'è qualcosina in più, quando c'è un qualcosa di un pochino sfizioso, dico ok, io adesso la provo. E ho provato i peperoni. Dicevo, ah, i peperoni.

peperoni, sì, ma fatti in un modo molto semplice. Perché cosa succedeva? E spesso noi facciamo cuocere i peperoni per togliere la pelle, non la digeriscono di qua, no di là. Allora io li mangio anche crudi, proprio a mozzichi. A mozzichi perché? Perché non solo contengono molta acqua, tantissima vitamina C, antiossidanti, insomma, fanno bene alla pelle, fanno bene alla vista e hanno anche un potere riempitivo, nel senso che se ti mangi del peperone e comunque bevi anche un po' d'acqua, ti senti sazia e zero calorie, però qualcosina hai masticato, hai mangiato. Per esempio, io amo quello rosso, ma quello giallo dicono che sia, non dico più buono, ma sia un po' più dolce. Questa è una questione di gusti, ragazzi, è questione di gusti. Io vi dico solamente che gli olandesi dovrebbero essere quelli un pochino più dolci e dovrebbero essere quelli a quattro punte. Ma tutte le volte io mi confondo, cioè tre punte e a quattro punte. Quattro punte dovrebbero essere quelli un pochino più dolci, però parliamo veramente di palati super fini, perché del resto comunque sono più o meno, deve piacere il peperone. Io ho provato e vi do questa ricetta, per quale motivo? Perché l'ho provata ed è vero, assolutamente vero. Preso la mandolina, ho tagliato il peperone, gli ho tagliato del culetto e della testa, l'ho pulito delle striscioline bianche, dei semi e tutto. E allora il peperone non deve essere mollo, deve essere un peperone bello, bello sodo, bello tosto. E con la mandolina ne ho fatte delle striscioline non troppo sottili, ma neanche troppo grosse, altrimenti non ha senso. E l'ho affettato tutto in maniera piuttosto sottile. Ho fatto un'emulsione con l'olio d'oliva, un limone spremuto, dei capperi sottosale che non ho sciacquato, ma proprio ho utilizzato con il loro sale e ho emulsionato tutto. Questa è stata la mia marinatura e l'ho fatto marinare praticamente fino a cena. E a cena e dice: oh, minchia, peperoni alla sera. Sì, ragazzi, io ve lo assicuro. Dopo ci ho messo un po' di mentuccia, la mentuccia valesca, la menta piperita, insomma, la menta che avete a casa. Ho spezzato le foglie in modo che gli oli essenziali si spargessero tutti intorno. Ho fatto marinare questi peperoni e ho detto: vabbè, io ci provo. Però il limone, cosa succede? Cosa fa il limone? Ammorbidisce le fibre del peperone, rendendolo decisamente molto più digeribile e non rovina la croccantezza. Ho detto: boh, bah, adesso vediamo, perché questa ricetta l'abbiamo detta qualche giorno fa, o ieri forse, non mi ricordo, all'almanacco. E ho detto: mo adesso la provo, la provo, la provo, l'ho provata, ragazzi, è buonissimi e ve lo assicuro ed è vero, il peperone non mi si è riproposto, zero, una cosa squisitissima. L'ho messo sopra un'insalatina di spinacino fresco e ho fatto come si chiama, del salmone. Il salmone l'ho fatto marinare anche lui con un po' di spezie, tutte quelle che mi andavano, proprio le ho messe dentro serenamente. Ho spremuto anche un lime perché avevo un lime che stava diventando boh. Stava camminando da solo, se ne stava uscendo indignato dal mio frigorifero, un po' di lime e l'ho lasciato marinare. Abbiamo fatto una cenetta freschissima e davvero leggera e il peperone, niente, è rimasto proprio perfetto, non si è riproposto, non l'ho proprio sentito e questa cosa mi fa impazzire di gioia. Quindi ricordatevi bene, un'emulsione di olio d'oliva, un limone, capperi sottosale e mentuccia. Mettete a marinare il peperone che avrete tagliato con la mandolina in modo sottile, lasciatelo marinare qualche ora o per pranzo o per cena, vedrete e poi mi saprete dire che non si ripropone mai, mai, mai, mai, mai. Oggi invece parleremo di una cosa. Mi è arrivata, ho letto, diciamo così, una lode a. Vi ricordate qualche tempo fa, mi pare lunedì o martedì, abbiamo parlato di Ilary Blasi, poi abbiamo parlato di Silvia Toffanin, abbiamo parlato di tanti personaggi e c'è stato più ascoltatore, più telespettatore che ha detto che provava comunque rabbia del fatto che ci fossero queste persone senza alcun talento che però erano in televisione, guadagnavano un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Allora io sono un po', non dico bastian contrario, però quando ci sono commenti troppo
risentiti troppo, ma manco se ti avesse rubato il posto di lavoro. Allora io cerco un attimino di mediare, di calmierare questa cosa. E mi è arrivato un articolo molto carino che parla della persona, secondo me, no, non c'è più ormai, che non solo per una bellezza stratosferica e straordinaria, ma si parla di vero talento. Si parla di un talento che al giorno d'oggi non hanno più le ragazze, o meglio, o hanno una cosa o hanno un'altra. Stiamo parlando di Raffaella Carrà, signori. Stiamo parlando della meravigliosa Raffaella Carrà, che lei è stata pioniera del mondo dello spettacolo, del balletto. No, facciamo del ballo, perché il balletto poi mi viene in mente La Scala e l'opera, che io adoro, inteso proprio come ballo, come soubrette, come showgirl, come conduttrice. Questa donna sa cantare, è stata pioniera in tutto, questa donna ancora vende, la sua musica ancora vende ed è meraviglioso come non solo noi l'abbiamo nel cuore, come i nostri genitori ce l'hanno nel cuore, ma come anche i ragazzi giovani amino Raffaella Carrà. E allora ho trovato diciamo questa ode. E mi piacerebbe molto leggerla con voi. Allora, credo, dopo leggeremo anche i commenti insieme, ma credo che non ci sia molto da dover dire, nel senso che probabilmente la difenderei a spada tratta, senza proprio permettere a nessuno di poter dire mica niente. Va bene, cominciamo. Raffaella, ti chiamavi Raffaella Pellone in arti Carrà. E sei nata il 18 giugno del 43 in un'Italia che stava ancora imparando a rialzarsi, molto prima che qualcuno potesse immaginare che una bambina di Bologna sarebbe diventata uno dei volti più amati della televisione europea. Sei stata più di una soubrette, molto più di una soubrette. Sei stata una donna di spettacolo nel senso più completo e antico del termine. Cantavi, ballavi, recitavi, conducevi, intrattenevi. Passavi da un varietà a una fiction, da un'intervista a un numero musicale, con una naturalezza che oggi sembra quasi impossibile. Eri una professionista feroce, travestita da una ragazza dalla porta accanto. E invece si diceva che fosse proprio di quella scuola dove se un passo, se un qualcosa non ti riusciva, la provavi finché non ti sanguinavano i piedi. Stessa, tra l'altro, altissimo livello di professionalità, Massimo Ranieri. Allora, io ho la fortuna di avere come amica attenzione, la figlia del cugino. Praticamente il papà di questa mia amica è cugino primo di Massimo Ranieri. E Mauro ama Massimo Ranieri. Mauro, quando sentiva Massimo Ranieri, è forse l'unico artista che riesce a farlo commuovere. Gli viene la pelle d'oca e si commuove. E negli aneddoti che ama raccontare, racconta di questo uomo perfezionista. Io dico perfezionista perché ho usato un altro termine, però è un uomo intransigente, è un uomo che non ammette non errori, ma non ammette che ci si scoraggi e non ammette che non si perseveri nella perfezione. Non dice non è facile lavorare con Massimo Ranieri perché è un perfezionista. Io dico che al giorno d'oggi, se non sai stare al passo con questi talenti, è meglio che ti fai un esame di coscienza. È come Raffaella Carrà quando se ne dice che questa persona era qualsiasi cosa perché era brava e aveva talento, a maggior ragione, ragazzi, è quello che noi diciamo quando riusciamo ad apprezzare qualcuno che dice: ma caspita, ma questa persona è piena di talento, perché è qui e non è lì, e non è in televisione, perché ormai siamo talmente abituati a pensare che il vero talento debba essere premiato con la TV che che non, non, non riflettiamo sul fatto che magari questa persona ami teatri, come si possa dire, un suo
regalarci il suo talento non in un modo strettamente commerciale, perché magari basta questo, ma ci sono queste persone, nessuno disprezza la televisione e nessuno disprezza il cachet della televisione, però ci sono persone veramente talentuose che a volte dice è un peccato, non è stato scoperto prima, ma in realtà probabilmente dietro c'è anche tanto altro. Parliamo di una Raffaella Carrà che lei voleva fortemente, voleva, e io mi ricordo perfettamente che fu scartata a un provino, e quando decise di dire no, io ci voglio essere, voglio starci lì, e lei disse voi non ve ne pentirete, e noi abbiamo potuto godere per tantissimi anni di una bellezza, di una bravura inenarrabile e inarrivabile. Capisco adesso questo signor Alberto che diceva perché queste senza talento, brutte, brutte perché rifatte probabilmente, meritano un posto del genere. Probabilmente lui, nel suo essere magari un uomo âgé, ricorda perfettamente una Raffaella Carrà, una persona dedita al lavoro, dedita all'arte, perché questi sono artisti, e si arrabbia per quanto riguarda tutto quello che è premiato senza merito, ecco, diciamo così. Eri talmente brava che tutti a un certo punto si dimenticavano persino di dire che eri bellissima. Per me era stupenda. Era un dettaglio marginale, perché quando entrava in scena non si guardava il volto, si guardava l'energia, quella capacità rarissima di riempire uno studio televisivo senza mai divorarlo, di essere la protagonista assoluta senza schiacciare nessuno, di sembrare familiare a milioni di persone che non si sentivano, che non ti avevano mai incontrata. Hai fatto ballare mezza Europa, hai scandalizzato i professionisti dello scandalo con un ombelico, hai insegnato a un paese spesso rigido e impacciato che si poteva essere popolari senza essere volgari, sensuali senza essere aggressive, moderne senza sentirsi obbligati a disprezzare il passato. E soprattutto sei stata libera, libera in un momento televisivo che non sempre amava le donne libere. Io ricordo perfettamente mia madre quando mi raccontava di Mina, che fu allontanata dalla televisione, dall'allora televisione, dalla Rai, perché era incinta, non so, di Pani, se non ricordo male, ed era uno scandalo perché non era sposata, perché lui era sposato con un altro, roba di questo genere. Roba che, cioè, ci sono sempre stati gli amanti e le amanti, però lei era sotto i riflettori e quindi fu allontanata da Mamma Rai. Va bene. Quando te ne sei andata il 5 luglio del 2021, lo hai fatto con la stessa eleganza con cui avevi vissuto, senza clamori, senza l'ultima intervista, senza la ricerca disperata di un riflettore che, se avessi voluto, sarebbe rimasto acceso per sempre. Qualche anno prima avevi salutato Gianni Boncompagni, antico amore e compagno di mille avventure televisivi, e nel tuo ultimo viaggio c'era accanto Sergio Iapino, compagno per un lunghissimo tratto della tua strada. Una storia che racconta una cosa semplice e rarissima, che l'amore può finire, ma l'affetto, il rispetto e la gratitudine qualche volta riescono a resistere. La gratitudine, io vorrei aprire davvero uno spiraglio, vorrei veramente fare un asterisco su questa parola. Sempre meno persone riescono ad essere grate, riescono a capire cosa sia la gratitudine, come se essere grati a una persona dell'opportunità che si ha, della benevolenza, dell'affetto, sia una cosa vergognosa. Tendenzialmente, le persone migliori sono quelle che sono grate per l'occasione che gli è stata data. Niente è scontato, signori miei, niente è scontato. Certo, vi fate il mazzo per arrivare a fine mese, magari vivete spesso e volentieri una vita che non vi piace, ma lavorate perché avete bisogno, perché abbiamo bisogno di uno stipendio. Però in quanti di voi fate un lavoro che non vi piace, che odiate? Non è bello questo.
Non è bello questo, non è bello per il vostro fegato, non è bello questo per questa vita che è una sola. Non tutti noi abbiamo la possibilità di poterla cambiare questa vita, ma almeno, e ve l'ho detto anche tante volte, il consiglio da una che lo ha fatto, ha mollato tutto per iniziare una nuova vita che non è fatta di ricchezza, non è fatta di vestiti, di scarpe, di borse, è fatta di gente bella, gente riconoscente, è fatta di ogni giorno può essere nuovo, ma anche ogni giorno è fatto di se non voglio uscire di casa, non mi vede nessuno, se voglio andare al mare, se voglio uscire, se voglio fare, posso farlo. Posso avere anche cura della mia salute. So che molti di voi non lo possono fare, però io vi dico questo, è un piccolo segreto che io segreto. Però è un piccolo, se volete, consiglio. Ora io non sono nessuno per consigliarvi, ma dal mio punto di vista, che l'ho utilizzato perché stavo facendo un lavoro che mi stava rovinando la salute, stavo facendo un lavoro e lavoravo con una persona che mi stava annientando, umiliando e logorando, io ho scelto che questo lavoro potesse anche darmi la possibilità di fare altro. Cioè, sì, lavoravo tutte le mie ore, la stanchezza, la scogliosi, tutto, avevo tutto e di più, esami sballati, ma tutto, ma stavo una pezza. Ho detto, però almeno se riesco a, di tutto il mio stipendio, a ritagliarmi quei soldini per fare questo corso, per imparare a fare questo, per poter fare quest'altro, c'è chi lo usa per viaggiare e voi fate benissimo. Io dico, questo stipendio maledetto, che magari pesa tantissimo, se riusciste davvero a una piccola somma, magari anche messa da parte mese per mese, se non ce la fate, ma darvi la possibilità di imparare a fare qualcos'altro, qualcos'altro che poi magari può dare il via a un nuovo sogno, a un nuovo progetto, fatelo, fatelo, fatelo perché vale veramente, quei soldini risparmiati duramente valgono tutto il vostro impegno. E quel lavoro diventa un mezzo per fare qualcosa che vi piace, che vi dà soddisfazione. Poi tornerete al lavoro magari meno neri, meno grigi, perché dite: ok, faccio questo lavoro, voglio farlo bene perché mi interessa sicuramente arrivare a fine mese, come se fosse brutto. Non è brutto andare a lavorare per i soldi, perché nessuno va a lavorare per la gloria. Cioè, sono quelli più fortunati perché vanno a lavorare, hanno un fantastico stipendio e amano quello che fanno, e altre persone no, si devono accontentare, si sono accontentate. Nella vita io non giudico nessuno perché nella vita puoi non aver studiato e non aver portato a termine gli studi o non essere stato che ne so io. Va bene tutto. Se avete uno straccio di lavoro, tenetevelo come l'oro, perché e se avete la possibilità, un sogno, questi due soldini che guadagnate, se vi dà la possibilità. Magari non subito, però fate un corso. O di qualsiasi cosa, io non ho idea di cosa vi pi possa piacere. Costa tantissimo fare un corso, metteteli da parte, perché tanto ci sono tutti gli anni, ogni tot mesi ci sono questi corsi di computer, di formazione del disegno, di qualsiasi corso di formazione voi vogliate fare. Ma almeno, ve lo giuro, per me è stato così. Quando ho iniziato e mi sono presa un diploma come color design, ho iniziato a odiare meno il mio lavoro, che, signori, ero la proprietaria, ero socia in quel negozio, quindi non è che ero una sottoposta. Ma andare al lavoro per avere uno scopo, per avere il mio pulciosissimo stipendio, perché quello era, non mi sto a raccontare, tutte le mie ore di lavoro, non fa niente. Io dicevo: che bello, sto mettendo comunque da parte questi soldini, un po' di soldini, perché mi farò questo corso, perché posso comprarmi determinato materiale, perché posso. E mi faceva. E la mattina andavo al lavoro con uno spirito diverso, perché la mia ispirazione era un'altra. Facevo bene il mio lavoro perché guai, guai, nessuno vi deve dire niente, ma nessuno deve dirvi bah, guarda che no. Sempre testa alta, date sempre il massimo e poi fate così se riuscite. Altrimenti continuate a lavorare, fare quello che fate al meglio delle vostre capacità, ma mettendo da parte dei soldini per fare altro, per fare quel corso. Ve lo dico, ve lo dirò sempre, ma perché vi aiuta nel cuore, vi aiuta tanto nella testa. Ecco,
Una storia che racconta una cosa semplice e rarissima. Che l'amore può finire, ma l'affetto, il rispetto e la gratitudine qualche volta riescono a restare. E forse è anche per questo che l'Italia ti ha voluto così bene, perché dietro il caschetto biondo, dietro i lustrini, dietro i balletti, i successi, c'era una persona per bene, una qualità molto meno appariscente del talento, ma infinitamente più difficile da conservare. E così da qualche parte viene da immaginarti ancora lì, con quel sorriso che sembra accendersi in un istante prima delle luci dello studio, a scuotere il caschetto biondo, a contare i fagioli, a ridere con noi e a ricordarci che la leggerezza, quando è fatta da

ma non di uguale bellezza. Non voglio offendere nessuno, ma è così, è oggettivo che è così. Ognuno è bella a suo modo, neanche lei si è voluta rifare. Perché quando non sei appariscente, non sei apparentemente così bella nei canoni, però hai questo carattere, questo carisma che risulti, no, cioè non ti interessa. Raffaella Carrà era non solo molto bella, ma il suo talento arrivava comunque prima, cioè dimenticavi quanto era bella quando vedevi, anche se tirava indietro, se lo faccio io mi spezzo in due. E io amo questa cosa e lo dico da sempre. Io, a me è dispiaciuto molto. Io ricordo perfettamente nella mia vita, ho pianto, pianto, sai, le classiche lacrimucce per Freddie Mercury, per Raffaella, perché mi è proprio dispiaciuto tanto, tanto, e per la morte di George Michael, mio primo grandissimo amore. E il giorno di Natale del 2016, io porto ancora il lutto se volete. Ecco, io per questi grandissimi artisti, io veramente mi sono commossa, mi è dispiaciuto così tanto che porto questa mancanza nel cuore, e anche Lucio Dalla è una mancanza che porto nel cuore, una mancanza che dici non è giusto. Cosa facciamo noi senza quella canzone all'anno? Senza quell'ite, non lo so, boh, io sono un po' così. Allora, senti questo che dice. No, questa. Allora, va bene, io capisco tutto, ma le sue erano canzoni molto, molto semplici. Erano canzoni che dovevano essere orecchiabili, dovevano far ballare, non sono canzoni che devono far pensare. Perché, signori miei, se qualcuno davvero dovesse scrivere ancora delle canzoni che fanno pensare o che fanno, ve lo dico che non funzionano. In un'Italia, in un paese dove tutto corre, ci vuole leggerezza, divertimento. Guardate Cristicchi all'ultimo Sanremo, qualcuno se la ricorda, uno si ricorda che è per la madre, è una canzone tristissima, ha fatto piangere tutti e poi ha fatto puff. Raffaella Carrà, ballo ballo, cioè ancora c'è gente che la mette. Se Mauro quando fa le serate mette Raffaella Carrà, è un delirio. Un delirio, quindi qualcosa ha lasciato, ha lasciato molto, molto, molto, molto nella cultura italiana, nella leggerezza, fatta con assoluta serietà. Ora io vi saluto e vi dico, provate a fare questi peperoni, non ve l'aspettavate, vero? Provate a fare questi peperoni, provate a non odiare il vostro lavoro, provate a dargli un senso. Almeno con questo lavoro di pupù riesco a fare questo, riesco a fare quest'altro. Provate a non odiarlo perché non ve lo meritate, non ve lo meritate assolutamente. Io dico che non c'è niente di più bello che l'essere grati. L'essere grati al vostro datore di lavoro, al mio, grazie Raffaele, grazie Tina. Io sono una persona molto grata e la gratitudine non ha mai sminuito nel mio carattere, nella mia voglia di fare, ma il senso della gratitudine è quello di dire, caspita, questa persona ha creduto in me. Io sono grata a Mauro che crede in me tutti i giorni. Io sono grata ai miei genitori che hanno creduto sempre in me e mi appoggiano. E sono felici dei miei momenti felici e dei miei successi. È bellissimo. Siate grati, ringraziate, abbiate modo di sdebitarvi e non con regali costosi, una torta, una bottiglia di vino, un invito a che ne so, non lo so, a venire a mangiare da voi. Se cucinate male, chiedetemelo, vi aiuterò io. Io vi auguro un fantastico weekend, vi auguro di passare delle giornate bellissime, mi raccomando state attenti perché dicono che farà molto molto molto caldo, quindi date a studio aperto, bevete tant'acqua, non uscite nelle ore caldissime e per l'amor del cielo i cani, o la mattina molto presto, o se non potete mettetegli una traversina e la sera dopo le 8, perché quei loro piedini, quelle loro zampettine, gliele bruciate. L'asfalto non perdona le loro zampine. Ok? Vi auguro un fantastico weekend e una fantastica notte. Un bacio.

0: grazie a tutti voi, il buon festival. Lo facciamo, aspetta. Infatti.
1: Sole che batte sul campo di pallone e terra e pallone.

0: tutti, non bisogna essere tifosi per Creccia per sapere che cosa succede qua oggi pomeriggio. C'è un teatro pienissimo, ringrazio tutti voi, vi auguro buon festival, non ci sta più uno spillo, quindi tutti già sapete tutto, però siccome mi pagano per questo, questa introduzione me la lasciate fare, sì, va bene. Dovremmo avere un'ora, in realtà butteremo via questa meravigliosa scaletta e ci impiegheremo il tempo che è necessario. In campo è stato poesia e musica, filosofia e arte, pittura, una sorta di frammento del firmamento che Dio ha mandato in terra per raccontarci che cos'è la classe, la leggerezza, l'eleganza nel gioco che amiamo di più, nel gioco del calcio. Gioco del calcio che delle volte ci insegna delle brutte cose, il nostro personaggio ce ne ha insegnate tante e di buone, tanto è vero che nel scegliere per il festival dei fenomeni, no? I due fenomeni che secondo me, secondo noi, secondo Gianni Valenti, il direttore del festival, rappresentavano un po' l'animo, la voglia di tutti noi di fare sport, di essere dentro lo sport. La prima è stata Federica Pellegrini, che forse qualcuno ha visto qua, presentata e intervistata da me l'altra sera. L'altro è questo personaggio. Personaggio che se cercate sulla Treccani trovate la definizione di fenomeno, no? Persona fuori dal comune che desta meraviglie per le sue qualità eccezionali. Allora, la persona che vi presento adesso desta meraviglia non solo sul campo ma anche fuori dal campo, perché le sue virtù sono di eleganza, di classe intellettuale, di intelligenza, sono ed erano uguali in campo quanto lo sono nella persona. Insomma, non interviene spesso, credo che dia un'intervista ogni 5 anni. L'ha fatto per noi, ma soprattutto lo ha fatto per voi, perché ama i suoi tifosi, ama la gente, ama l'Italia. Signore e signori, al Festival di Trento, Roberto Baggio. Si segnali che lo faccia salutare Baggio, se no da dove ci sente, perché c'è anche un mega schermo in piazza eccetera. Questo è successo oggi,
1: sì, strano. Ero fermo in colonna per un problema ovviamente di traffico e in questa colonna si è affiancata una macchina e c'era un ragazzo che appena mi ha visto ovviamente ha tirato giù il finestrino, mi ha chiamato, io l'ho salutato e poi, visto che non andavamo avanti, ci siamo messi a parlare e veniva da Napoli per vedere me oggi pomeriggio qui, per cui se fosse qua mi piacerebbe abbracciarlo, ma non so se ha trovato il posto per entrare.
0: Dovunque sì, perché c'era tanto.
1: Vorrei abbracciare tutti, è vero.
0: Va bene, ti abbraccia, ti abbraccia. Allora, in realtà vedete che è un grande calciatore, ma soprattutto è una persona che ha veramente attraversato tutti i cuori, non solo quelli dei suoi tifosi, ma davvero di tutti gli italiani. Se qualcuno in quell'universo che ho detto prima, da cui arriva lui, ancora non sapesse esattamente bene chi è Roberto Baggio, faccio 2 velocissime note biografiche. Roberto, mi correggi se sbaglio qualche cosa. È nato a Caldogno, 52 metri sul livello del mare, pensate, ed è arrivato alto nel cielo il 18 febbraio del 67, quindi ha compiuto 51 anni, da una famiglia di 8 figli. La mamma è Matilde, il padre è Florindo Baggio, che amava molto la bicicletta e voleva farti fare il ciclista, se non sbaglio, no, Robby?
1: Sì, ha provato, ma gli è andata male.
0: Perché tu hai sempre giocato con qualsiasi cosa di sferico che c'era in giro, no?
1: Sì, sì. Ricordo da piccolo giocavamo, giocavo con i miei due fratelli più grandi, Giorgio e Walter, con la pallina da tennis in casa, nel corridoio, perché era l'unico posto dove...
0: Sempre era contenta la madre, eh?
1: Soprattutto quando rompevamo i vetri della porta d'entrata.
0: Ma il giorno in cui lui conosce, cioè comincia la sua storia con la donna che l'ho accompagnato per tutta la vita, che non so se è qua davanti e la saluto con un bacio enorme, Andreina, l'amore proprio dal liceo, facciamo un... Grazie per essere qua. Il giorno in cui lui conosce Andreino, insomma ci esce per la prima volta, in realtà stavi giocando a calcio in strada, mi dicevi. È qualcosa che manca oggi nell'Italia che hai sotto gli occhi? Quel calcio?
1: Sì, penso di sì. Una volta, penso tutti, no, avevano il desiderio di giocare in qualunque posto, andava bene in qualunque posto, e tra questi c'era anche la strada. Passavano pochi mesi e per cui mi ricordo che passavamo tante ore a giocare sull'asfalto.
0: Ed è lì che hai imparato a dribblare. Hanno tre figli, Valentina,
1: Mattia,
0: esatto, e Leonardo. Leonardo vorrebbe fare il calciatore, ma è troppo alto per ora, essendo che ha
1: 14 anni,
0: quindi... Roberto, che ha un certo timore sacrale per le ginocchia, poi vi spiegheremo perché lo tiene un po' indietro. Baggio è l'epitome del numero 10. Il 10 è, diciamo, nella simbologia il numero perfetto, perché c'è dentro l'1 e lo 0, l'inizio e la fine di tutto, il pieno della vita e il vuoto dello 0. È un numero straordinariamente, come dire, filosofico se lo si scompone, per esempio la somma dei primi quattro numeri, e soprattutto in una cosa che è cara a Roberto, che è la filosofia orientale, la filosofia buddista, nel Sutra del Loto sono 10 le condizioni che rendono possibile la buddhità, cioè l'arrivo alla conoscenza della verità ultima, se mai ci arriverà, se mai saremo stati abbastanza. Quindi questo è il numero 10. Quanto hai tenuto a quella maglia e a quel numero? Te lo porti dietro ancora adesso?
1: Ma credo che è diventato importante così perché l'hanno indossato tantissimi giocatori che mi piacevano. Da piccolo non mi interessava nulla, l'importante era giocare, andava bene.
0: Fare il zecco, vero?
1: Sì, immagino. E forse, ecco, visto che avevo questa passione per lui, sognavo appunto un giorno di poter indossare quel numero.
0: 710 squadre, scusatemi, 10 squadre, perché il 10 ricorre. 10 squadre se contate anche l'Under 21, che è un'altra storia rispetto alla sua nazionale, forse una storia, come dire, più lieve, più felice. 709 partite, 323 reti, una media di 0,46 gol a partita, e questo la statistica non tiene conto degli assist, perché credo che Robby abbia segnato tanto quanto abbia fatto segnare la gente intorno a lui. In nazionale ha 57 presenze, è stata veramente una bandiera dell'Italia. Italia che è stata buonissima, nel senso di popolo italiano con lui, un po' più cattiva come nazionale, perché alcune esclusioni di cui parleremo segnano la vita di Roberto. Alla nazionale regala 27 reti, ha vinto 2 campionati italiani con Juve e Milan, una Coppa Italia con la Juve, una Coppa UEFA con la Juve, ma soprattutto ha vinto il pallone d'oro nel 1993 insieme al FIFA World Player. E io credo che Roberto Baggio sia, senza fare torto a nessuno, largamente il più grande giocatore di calcio italiano di ogni epoca.

0: sento, ti dire, sento che oggi andremo in lungo, eh? Allora dovete sapere che Roberto, vedi che ha dovuto...
1: Non mi viene già voglia scappare.
0: A trancare la mossa. Perché Roberto è una, e Vittorio Petrone, suo grandissimo amico, suo manager, che ringrazio perché lo ha accompagnato qua.
1: Grazie, grazie Roberto.
0: Allora, il tema è che Roberto è un uomo schivo, vero? Sì. Un uomo che non ama moltissimo le luci della ribalta, dà, ripeto, un'intervista ogni 5 anni, e soprattutto è di un'umiltà straordinaria, cosa che unita all'intelligenza è una grande dote nella vita, ma spesso nel calcio non ti porta avanti. Ti ha aiutato questo composite di umiltà, intelligenza e... o ti ha un po' danneggiato delle volte?
1: No, mi riconosco la prima meno la seconda. No, però penso che sia forse la cosa più importante, essere appunto umili, no? Perché non hai paura delle sconfitte, non hai paura delle cadute, e trovi sempre dentro di te la forza per ritornare fuori e per dare il meglio di te stesso. Se una persona invece non ha questa qualità, credo che abbia più difficoltà a riprendersi dalle sconfitte che la vita purtroppo regala a tutti.
0: Allora, chi si aspetta un'ora di 4-2-4, 4-4-2, eccetera, eccetera, si rassegna un pochino, poi parleremo anche di calcio, ma... vorrei per una volta raccontarvi e che Roberto vi raccontasse un aspetto più vero, più sostanziale della sua persona, un aspetto che è riassunto in questo libro che è spettacolare, io spero che presto sia rieditato, si chiama Una porta nel cielo, ed è la sua autobiografia. Si parla ovviamente di calcio, ma il calcio è intessuto con la vita. Allora, il vostro affetto è, se ci pensate, è pazzesco. Roby, quando ti sei ritirato? Hai giocato l'ultima partita a San Siro nel 2004, giusto?
1: 16 maggio.
0: 16 maggio. Quindi Roberto non è più sulle scene da 14 anni, sostanzialmente, da 15 anni. Eppure... E non cerca nemmeno la scena, perché non ti vedo molto sui social, vero?
1: No.
0: Non compari a trasmissioni televisive.
1: No.
0: Pensate che lui è il calciatore italiano che ha più fans, più forti.

0: ed è evidente che se tu non, ed è una storia strana, se tu non cerchi in un mondo dove tutti cercano notorietà, uno che cerca di rifuggirla diventa sempre più, come dire, noto e importante, perché le generazioni si trasmettono, funziona YouTube, dove si vede bene Roberto Baggio, e la sua fama arriva fino, mi date il filmato iraniano per un secondo? Allora, questo è un giornalista iraniano che ha mandato un mio amico, che è il capo dei giornalisti mondiali, questa cosa, per dire, ecco, io sono questa roba qua, il mio giornalismo è questo, I am Roberto Baggio, ed è una specie di sosia di Roberto, no? Guardate, voglio dire, non è, non sto scherzando, è assolutamente così, hai capito?
1: به خاطر این اومدیم چون این آقا عشق فوتبال
0: se no questo va avanti due ore a dire io sono Roberto Baggio, poi se ne convince, prova a cercare di giocare a calcio ed è lì dove casca l'asino. Roberto, il tuo rapporto con la gente, tu sei sempre stato molto generoso, e la gente, i fan, la folla e la fama mondiale.
2: L'ho sempre vissuta in maniera molto semplice, mi sono sempre messo dalla parte dei tifosi, perché anch'io sono stato tifoso di giocatori, di artisti, di musicisti, di cantanti, e per cui sapevo cosa voleva dire avere la fortuna magari un giorno di incontrare il proprio idolo, no? Per cui ho sempre pensato che proprio che la gente magari mi cercava, dovevo dedicare del tempo a loro, e credo che forse questa è la cosa più bella che potessi fare, che forse è rimasta anche nella mente delle persone.
0: Che cosa pensi che possa trasmettere un'esperienza di vita come la tua? Cioè, evidente, un messaggio è una parola grossa, però esempio è meglio di messaggio, no?
2: Non lo so, io sono uno, come detto prima, molto semplice, credo che le fondamenta della mia vita si siano basate sull'umiltà, e ho sempre cercato di regalare, se potevo, gioia alla gente, perché sapevo che avevo questa possibilità immensa del calcio che poteva regalare grandi emozioni, per cui giocavo col desiderio di far divertire le persone, lo facevo per me ma anche per gli altri.
0: Regalare gioia. Adesso parliamo un attimo di calcio, se no poi ci torniamo, però sulla gioia e le origini della gioia. Adesso, se la regia mi facilita, vediamo un po' di gol. Allora, Roberto, questo
2: per Olanda, mi sembra.
0: Olanda, opla, uno. Punizione
2: con la Roma, questo con il Lecce,
0: corner,
2: questo credo con la Ascoli, forse
0: questo, sì, questo è un filmato italiano
2: con la Roma.
0: Roma, eccola, guarda, tutti sanno questo, me lo ricordo,
2: questo è con Piacenza, forse
0: questo qua.
2: Piacenza, forse sì.
0: No. Opla, seduto.
3: Questo con la Lazio.
0: Questo con la Lazio. Juve, Lazio.
2: Questo con la Lazio.
0: Madonna mia.

0: Ancora.
1: Bello. Questo avevo un tiro con tutti e due i piedi, non è che facesse tutta la roba. Fantastico. Questo è la libreria.
0: Ha sparato con Inter Verona. Inter Parma Verona.
1: Questo mi ricordo.
0: Quanto piacere.
1: Perugia forse sì. Bravo, grazie. La vecchiaia mi frega. Questo è troppo una cosa, assolutamente. È una fresca.
2: Questo
1: è
2: Udinese.
1: Udinese.
2: Questo con la tana.
1: Buonanotte. Con Napoli lo faccio rivedere perché
0: ci posso fare. Questo qui.
1: Va bene. Ve li abbiamo dati così perché tanto è inutile fare la storia di ciascun gol, è come fare la storia delle poesie di Shakespeare o di un canto di Dante, si spiegano da soli, basta leggerli. La cosa che volevo fare era fargli uno scherzo e trovare il suo gol più brutto. Oh, ragazzi, sono stato con Cristiano Pagliaretti, con Mariano a cercare sto gol e un gol brutto suo non c'è. Allora puoi dirmi il colpo uno che hai fatto di culo, qualcosa, sì. Dimmelo.
3: L'ho fatto al mio rientro dopo l'infortunio del 2002, giocando con la Fiorentina, ho fatto un gol e poi ho fatto un secondo che era veramente scandaloso. Addirittura pensavo di essermi rifatto male per buttarla dentro.
1: Era quello che per la furia di metterla dentro, perché
3: sì,
1: stavi rientrando.
3: Rischiavo di rifarmi male altra volta. Cosa, meglio se non lo vediamo, che non perdete niente.
1: Adesso scusate, se vogliamo passare due secondi di tecnica, c'è quel disegnino di Rinaldi dalla Gazzetta del gol al Napoli. Allora, obiettivamente, forse il più bel gol della storia del calcio l'ha segnato Maradona, vi ricordate l'Inghilterra eccetera. Adesso voi vi riguardate questa roba qua, perché parte da centrocampo, contate tutte le persone che ha seminato, compreso il portiere che ha seduto pure lui, e vedete che forse vi manca uno, forse ne ha scartato uno in più lui. Veramente un talento straordinario, questa è una cosa assolutamente incredibile, no? E allora io vorrei, se riusciamo in regia, a pescare quello che, ma forse più tardi in scaletta, vi metto in difficoltà, poi vi faccio vedere la cosa più bella che mi fece mai, ed è nel 98, nella finale con la Francia. Quando andò a tanto così il suo tiro da Barthez, con Barthez fermo,
0: quarti, no?
3: Sì, purtroppo sì,
1: e avremmo vinto il mondiale. Poi ve lo faccio vedere con questo che
3: quarti di finale,
1: quarti, scusami, che saremmo andati avanti nel mondiale. Vi vedete, ecco,
4: io perché non ha tirato il bottone?
1: Cosa hai pensato lì?
3: Che avevamo spostato la porta. Avevo due scelte e purtroppo ho scelto la peggiore.
1: L'hai presa troppo bene?
3: No, per una sì, ma il problema è che avevo visto Barthez che mi stava venendo incontro e ho pensato di calciare al volo per anticipare.

0: ci parlo. Invece lui poi, se non sbaglio, non so se era scivolato, se era fermato, se io avessi visto quella, in quella frazione di secondo che lui si era fermato, avrei fatto rimbalzare la palla e avrei calciato in maniera differente.
1: E siccome c'era il Golden Goal, se non mi
0: andavamo in semifinale,
1: andavamo avanti nel mondiale, forse l'avremmo anche vinto. E va bene, vediamo i 10 club. Non so che cosa abbiamo qui come supporto, no? Abbiamo le tue figurine Panini, no? Mancano quelle di Vicenza e del Caldogno. Allora, per ogni squadra, così non facciamo male a nessuno, mi fai un commento rapido, poi se c'è qualche cosa ci fermiamo, no? Allora, il Vicenza, beh, il Caldogno,
0: il paese dove sono nato, dove ho iniziato a giocare, ho fatto solo un anno di giovanissimi, poi sono andato al primo club importante che è stato il Lanerossi Vicenza.
1: Chi è che ti aveva notato?
0: Ma dicevano che c'era questo amico di mio papà che faceva l'infermiere, che conosceva il dottore del Vicenza, per cui arriva.
1: Poi sono venuti a vederti e l'hanno preso lì sul posto. In Vicenza, appunto, è stata un'esperienza di vita, davvero, no? Che ti ha portato dalla Vicenza.
0: È stato un sogno, perché comunque io andavo da bambino con mio padre in bici a vedere Vicenza quando giocavo in Serie A, per cui andavo allo stadio e dovevo arrampicarmi e tenermi la rete per vedere il campo dentro, no? Ero ovviamente tifoso e un giorno indossare quella maglia in quello stadio è stato veramente qualcosa di incredibile per me.
1: Ecco, qualcuno dice che a un certo punto la prima partita tra... lui naturalmente era nella primavera contro la prima squadra, a un certo punto l'allenatore fermo dice no vabbè, allora lui va di là e questo va di là perché facesti un tunnel o una cosa così. Ci sono delle leggende addirittura, sì. Facesti un tunnel e un gol da centrocampo, questo dice la legge.
0: Questa non è inventata.
1: È troppo, e si alimentano.
0: Non ci arrivavo.
1: Come con Tex Willer, arriva la fama prima della... Allora, La Fiorentina. Qua vediamo l'altra faccia della luna, no?
0: Sì.
1: Firenze è un'avventura per te straordinaria e poi molto amara. Qui raccoglie la famosa scena di quando lui, già alla Juve, raccoglie la sciarpa della Fiorentina perché è un uomo d'onore e non molla le sue lealtà. Poi c'è la storia del rigore non tirato contro la Fiorentina, eccetera, eccetera. Insomma, questa è la prima istantanea di una di quelle storie dolorose che contiene, no, questo libro e la tua vita.
0: Sì, ma era tutto è nato dal fatto che io arrivo a Firenze dopo il gravissimo infortunio e rimango 2 anni senza mai giocare. Praticamente non dovevo più giocare io. Eppure la gente mi chiedeva come stavo, mi voleva bene e non avevo ancora fatto una partita. E il terzo anno torno a giocare e con grande difficoltà perché non stavo ancora bene.
1: Poi torneremo su questo capitolo perché secondo me più che del gioco, della vita di Baggio spiega tutto.
0: E per cui voglio dire, poi io gioco il quarto e quinto anno dove vado bene e io mi sentivo in debito con questa città, con la gente, perché mi aveva accolto quando non ero nessuno, quando stavo male, con un affetto incredibile.
1: E sta sì, cosa... l'hai aspettato 2 volte,
0: nel senso che tu sì, senza mai giocare.
1: Esci dalla cosa, poi ti rifai male di nuovo, sì. Credo ancora al ginocchio, sì. E loro ti devono aspettare ancora. Poi dopo però li ripaghi perché...
0: Sì, per cui si era creato questo legame profondo, poi io ho conosciuto il buddismo che è stata la svolta della mia vita e per cui avevo un legame che non era comune e per cui questa immagine era solo una ma scusate
1: Grazie. Ma è assolutamente straordinario ed è la fotografia di un calcio che non siamo più abituati a vedere, perché poi torniamo sugli infortuni. Allora, adesso un'altra immagine di Juve, però un pochino più allegra, sempre che no. Allora, io volevo semplicemente, dov'è l'immagine del pallone d'oro? Dai, andiamo dritto. Oh. Allora. Vince il pallone d'oro nel 93 e sì. Dici sempre io non me l'aspettavo, poi quel signore lì che sì. Te la dà, poi ci torniamo dopo, anzi ci torniamo alla fine, lui il 9 e mezzo, eccetera eccetera, te lo aspettavi, non te lo aspettavi, cos'è stato per te questo, mamma come eri giovane,
0: sono passati tanti anni,
1: cosa ha voluto dire quello, te lo aspettavi?
0: No, anche perché credo che un giocatore abbia la testa nella squadra, no? Nella sua squadra, non pensa ai premi personali. Noi purtroppo stavamo subendo il grande Milan di quegli anni e ovviamente era difficile lottare per lo scudetto. Abbiamo fatto questa stagione in Coppa
1: Europa. Sempre colpa di Sacchi,
0: no.
1: era che il Milan in quegli anni era veramente forte.
0: Una squadra fortissima. Per cui
1: però questa era la Coppa UEFA, però.
0: Sì, no? sì. Abbiamo vinto la Coppa UEFA e poi c'erano ovviamente le qualificazioni per i mondiali a USA nel 94 e per me è stato un anno importante con tanti gol e appunto anche con questi trofei, ma era un qualcosa che è venuto in più, perché come ho detto prima uno pensa alla squadra.
1: Poi c'è il capitolo, perché poi la Juve si innamora, c'è il pallone d'oro eccetera eccetera e poi quasi diventi un peso, no? Ogni tanto quasi ti invitano, no? L'avvocato Agnelli a un certo punto nel libro dice no, ma io ho un buon rapporto con l'Inter, con Moratti, se vuoi ti do una mano ad andare. È una follia.
0: Ma io capisco che le società fanno delle scelte, sono rispettabili, ci mancherebbe. Quello che dico io è che ci voleva solo un po' di chiarezza in più, no? Bastava dire che i programmi erano cambiati, che io non rientravo più nei piani della società e sarebbe stato tutto più semplice.
2: Colpa di lì.
0: Però molte volte cosa succede? Che i giocatori magari vengono messi in delle condizioni ad andare via e c'è da gestire il problema con i tifosi.
1: Certo.
0: Allora se tu dici che il giocatore va via per i soldi.
1: Stessa roba a Firenze, no? Pontello, bastava che dicesse guardate l'ho venduto,
0: lo so, ma
1: un anno fa non può fare altro.
0: Hanno paura della reazione dei tifosi.
1: Perché tu hai tentato di non andartene da Firenze, perché a un certo punto vai da Cecchi Gori a dirgli dai dei soldi a Pontello, io mi dimezzo lo stipendio, tu dai dei soldi a Pontello,
0: sì, era...
1: è vero o no?
0: Sta venendo un momento particolare perché c'era il mondiale in Italia alle porte, parlavano continuamente di questo trasferimento, io non sapevo assolutamente niente. Io stavo bene lì perché come ho detto prima c'era creato questo legame con la gente e per cui non volevo andare da nessuna parte, io volevo rimanere lì. E bastava essere chiari, invece loro come società avevano già fatto tutto e alla fine sono andato via, ma ci voleva poco perché bastava essere messo al corrente, insomma.
1: Torno indietro a Firenze perché poi questi episodi si ripetono ciclicamente nella vita di Roberto, un po' come se il karma degli altri si rovesciasse su di lui, no? A Firenze succede una rivoluzione. A un certo punto tu credo che sei in Veneto e vieni a sapere che a Firenze sono le barricate.
0: Sì, purtroppo ci sono stati 3 giorni di guerriglia.
1: 3 giorni di guerriglia.
0: Perché i tifosi non accettavano questa decisione che era stata presa. E io mi sentivo in parte colpevole di tutto quello che sta succedendo, anche perché purtroppo c'erano delle persone che sono andate.

0: ospedale, per gli scontri con la polizia e tutto questo caos non l'avrei mai voluto, ovviamente, ci mancherebbe, no? Mi sentivo colpevole di questo, anche se in realtà, come
1: eri prima, meno colpevole, ero meno colpevole. Il gesto della sciarpa è come dire, dopo guardate che io ho fatto quel che devo fare.
0: Allora, una magra soddisfazione che dopo 20 anni questa cosa è uscita, è stata messa, però intanto erano passati 20 anni, io per 20 anni.
1: Esatto, per un po' di anni tu ti sei portato dietro ed è incredibile, cioè non hanno colto in te anche la critica, anche noi giornalisti qualche volta dobbiamo ragionare su quello che scriviamo, non ha colto l'idea di un fuoriclasse che attraversando 10 squadre, tutto il calcio italiano eccetera, ha portato gioia a tutti. No, l'idea era Volta Campana, cioè aveva cambiato tante squadre e sia Firenze che, diciamo, gli juventini in generale, te lo rimproverano per tanti anni. Adesso si sono convinti a Firenze o sono ancora convinti che...
0: Ma penso di sì, perché è stato ammesso, come detto prima, appunto da Pontello, che era il presidente allora, che tutto quello che io ho raccontato gli anni era la pura verità. Una magra consolazione, però alla fine credo che la mia forza tra le tante che ho avuto è stata quella di essere sempre coerente, di quando dicevo qualcosa era quello che era la realtà, e per cui io non avevo paura di affrontare nessuno perché sapevo di essere stato corretto con tutti.
1: Ringrazio la regia per questo slalom a cui la sto obbligando. Milan, guarda, eccolo là. Grazie.
0: Ma credo che mi ha dato la possibilità di vincere un campionato che era difficile, comunque di realizzarmi ancora e di avere la fortuna di giocare con grandissimi talenti, anche se alcuni avevo giocato in nazionale, ci giocavo, ma ho scoperto, ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori tipo Savici, Boban, Weah.
1: Dunque Savici, se non sbaglio, ci aveva il 10,
0: sì.
1: Quindi tu qua non c'hai il 10?
0: No, il 18.
1: C'hai il 18, vero?
0: Sì.
1: Allora, Bologna, grazie. Una breve passata, però importante.
0: Sì, perché avevo capito che al Milan stavano rivoluzionando la squadra e rischiavo magari di non avere la possibilità di giocare con continuità. E a quel punto ho preferito, visto che l'anno dopo c'erano i mondiali in Francia, a cui tenevo tantissimo, ho detto ok, d'accordo con il mio manager Vittorio, abbiamo intrapreso questa sfida che all'apparenza sembrava una follia, e invece è stato per me un anno meraviglioso perché ho scoperto una città veramente fantastica.
1: E allora ci sono delle cose in questo libro assolutamente fantastiche, perché poi lui scrive anche molto bene. Allora, a un certo punto c'è un capitolo che comincia, poi vedete che dovrò andare a frugare, quindi mi date pazienza, e chi sia noi a un certo punto faccio un ululato eccetera che noi tagliamo, però non ho fatto il militare, scrive, non dovrei avere quindi una grande esperienza in fatto di sergenti di ferro, eppure sento che in materia ho una preparazione tale che potrei competere con un marine. Io un sergente di ferro l'ho conosciuto bene, si chiamava Marcello Lippi, e Lippi che ha avuto all'Inter, arrivato dopo un'annata in cui, se non era per me o altri due o tre, l'Inter finiva dritta in Serie B, non era lo stesso che avevo avuto a Torino 4 anni prima. Il Lippi che ho avuto all'Inter mi ha fatto la guerra senza smettere un minuto, eccetera, eccetera. E questo capita, allora facciamo subito una digressione. Perché la gente amava tanto Roberto Baggio e gli allenatori magari lo cavalcavano e poi improvvisamente girare.
0: Non lo so, forse...
1: Ma levare la scena, cioè che cosa...
0: Non lo so, io ho sempre fatto poco per passare davanti agli altri.
1: Cioè, lo vedete a litigare con qualcuno? No, onestamente no.
0: Ho sempre fatto poco per passare davanti agli altri e figuriamoci, pensavo di andare sopra un allenatore, assolutamente. Cioè, io ho sempre cercato di fare del mio meglio per me, per la squadra. Però purtroppo mi trovavo ad avere questo problema con gli allenatori, perché forse la gente mi voleva bene, quando giocavo bene i giornali parlavano di me, questo
1: quando forse facevano giocare criticavano l'allenatore,
0: per cui diventava difficile per loro gestire questa cosa.
1: Ed è strano, perché lui ha incrociato le lame, il più grande giocatore italiano, poi ha incrociato le lame che duelli con alcuni dei più grandi allenatori italiani, perché nessuno può togliere il merito a Lippi di aver vinto un mondiale o a Sacchi di aver fatto quello che ha fatto.
0: No, ci mancherebbe.
1: Esatto, e credo che tu non glielo tolga. No,
0: ma io non tolgo il merito a nessuno, ci mancherebbe. Anzi, io ho avuto il piacere di essere nato da Sacchi, da Lippi. Io ho avuto dei buonissimi rapporti, poi è successo che purtroppo si sono incrinati per qualche piccola screzio, ma vuol dire...
1: Guarda Righe, guarda come eravate
0: qui, eravamo in America, sì,
1: esatto,
0: per il mondiale.
1: Poi ci torniamo su quel mondiale, quindi tenete via questa fotografia, ma questo è un po' il simbolo dell'ambivalenza con cui Baggio è stato in qualche maniera trattato, sfruttato, no, ma insomma cavalcato dal calcio italiano. Se ne coglieva l'eccezionalità, entrava, segnava due gol, eccetera, eccetera, poi allora forse non torna, perché allora vediamo, facciamogli fare un tempo parziale, e Sacchi prima molto lo ama, poi in qualche maniera lo ama un po' di meno, poi a un certo punto quasi lo dimentica, no? E Arrigo, ripeto, oltre che un amico, è un amico della Gazzetta, è anche un fior di allenatore. Ma adesso voglio la foto del Brescia, perché secondo me, diciamo... Un calcio, ma questa è una parte della storia che umanamente mi ha sempre intrigato. E qua si apre, secondo me, il capitolo più bello, più interessante di questa conversazione, che ormai dura da 55 minuti, ma che, ripeto, se vi annoiate urlate. E qua vi devo leggere un brano, però, un brano del libro, che dice: dicono che abbia fatto dei brei dribbling nella mia carriera, hanno ragione, nessuno però ha ancora scritto che il mio dribbling migliore è stato questo. Superare in tunnel l'autocommiserazione, trovare la forza dentro di me, arrivare a 35 anni con ancora la voglia di divertirsi, la capacità orgogliosamente intatta di stupire. Mi hanno chiamato malato immaginario, non hanno mai saputo che io, tutta la mia carriera professionistica, l'ho giocata con una gamba e mezzo. Migliaia di ore aggiuntive per tenere viva una gamba che fosse per lei si rimpicciolirebbe di giorno in giorno. L'ho giocata senza mai stare bene del tutto, mai. E se giocassi le partite soltanto quando mi sento al 100%, ne giocherei 3 all'anno. L'ho giocata con la speranza assurda per un giocatore di talento di trovare terreni allentati, magari un po' fangosi, così che quel ginocchio destro soffrisse di meno, avesse la possibilità di appoggiarsi su una superficie più morbida. L'importante era che non fosse dura, che quel maledetto effetto rimbalzo, quella rotula che non ne vuole sapere di dargli tregua, me la desse. Da quando il pubblico mi conosce, convivo con il dolore. 220 punti interni e un ginocchio a orologeria. Il mio dribbling migliore è stato proprio questo, andare avanti nonostante tutto.

0: Questo apre il grande capitolo del rafforzamento non solo del ginocchio di Roberto Baggio, ma di tutto il suo spirito. Però molto brevemente, Roberto, non abbiamo tempo di fare l'elenco di tutti gli incidenti che hai avuto al ginocchio e quanto questi abbiano condizionato la tua carriera. Però ce n'è uno che è pazzesco, cioè tu pensi che tu sei, tutti dicono, il più cristallino talento del calcio italiano, 18 anni, sei pronto per esplodere, ti comprano, vai a Rimini a giocare tra l'altro contro una squadra allenata da Arrigo Sacchi, però nessuna induzione di nessun tipo, e ti distruggi il ginocchio.
1: Sì.
0: Vieni portato in Francia e a quell'epoca, si diceva proprio oggi con Savi e Zanetti, c'era una chirurgia molto arretrata rispetto a quella di oggi. E che cosa ti fanno?
1: Praticamente mi asportano un pezzo di un muscolo del vasto mediale, mi fanno un foro sulla tibia, lo passano dentro.
0: Un buco nella tibia?
1: Con il trapano, sì, nell'osso. E poi me lo devono legare con 220 punti interni.
0: 220 punti interni. A questo punto parte un calvario inusitato, dove lui oltretutto non tollera facilmente gli antidolorifici pesanti. A un certo punto dice a sua madre: guarda, se devo soffrire così voglio morire, certamente.
1: No, sì. Ti chiedo di ammazzarmi, dico: mamma, se vuoi vedere, ammazza.
0: Che
1: e lei mi guarda e mi dice no.
0: E a questo punto
2: più avanti ma detto
0: e in questo c'è un grande insegnamento: non ammazzarti prima del tempo. Poi dopo per esempio un momento credici e qua c'è qualche cosa che secondo me ha del miracoloso, perché oggi pensare di giocare un'intera carriera 18 anni 36, voglio dire, sono tanti anni con un ginocchio che ogni volta ti tradisce, vuol dire andare in campo ogni giorno e dire
1: ma non so se arrivo a finire qualcosa, sì.
0: Esatto, tiene, sta partita la finisco, ecco. E lì si apre un capitolo che ha a che fare con la tua spiritualità,
1: certo.
0: No? Cioè si tratta di rafforzare i muscoli attorno al ginocchio, perché quello è l'unico modo per rafforzare un ginocchio ballante, ma si tratta di rafforzare una mente. E tu il primo gennaio dell'88,
1: sì, mi avvicino al buddismo.
0: Sei una persona metodica, prima studia tutto e poi decide di avvicinarsi a questo. Che cosa ti ha dato e perché questa spiritualità, comunichi questo messaggio forte, è stata così importante per te?
1: Perché fondamentalmente cercavo qualcosa che mi facesse capire che tutto dipendeva da me, perché io in quel momento che stavo male, che non giocavo, davo la colpa agli altri. Io ero la vittima, gli altri erano gli autori della mia sofferenza. In realtà era qualcosa che io avevo dentro e che dovevo cambiare. Il buddismo mi ha avvicinato a capire che tutto iniziava e finiva con me.
0: Per cui è la legge del karma, cioè se qualcosa ti avviene
1: è un problema tuo,
0: non è colpa
1: di nessun altro.
0: Esatto. E lì cominci a, lui avvicina una particolare corrente del buddismo giapponese, del buddismo zen, che era Soka Gakkai, e lì impara, dopo tante liti con gli allenatori, che invece un buon maestro ti cambia la vita.
1: Sì. Io ho avuto la fortuna di trovare questa persona, che è il mio maestro, Daisaku Ikeda. Scusate.
2: Credo che anche mio padre, e per cui la cosa mi emoziona ancora di più è.
3: Ci tengo,
1: devo a lui molto di quello che comunque ho fatto nella mia vita, perché se non avessi imparato da lui non avrei affrontato, non avrei vinto su questi limiti, su queste sofferenze che avevo nella mia vita.
0: La gente, soprattutto in Italia, quando parli di buddismo, è un paese profondamente cattolico, tra l'altro c'è una piccola contraddizione, cioè tu vieni da una terra, dal Veneto profondo, che è forse la culla del cattolicismo italiano, terra di papi, di eccetera, eccetera, saranno guardato un po' strano, no?
1: Sì, all'inizio sì, però poi devo dire che i miei genitori hanno visto il mio cambiamento e per cui mi rispettavano, anzi erano molto felici di questa mia scelta.
0: Anche perché quel tipo di buddismo non è una religione da santoni, è più che altro una filosofia che ti dice che in te stesso c'è già tutto, cioè, puoi trovare dentro delle cose. E questo secondo me è un messaggio enorme anche per i tanti tifosi che possono essere cattolici, buddisti, certo, islamici o di religione ebraica, che però questo concetto del fatto che dentro te stesso c'è qualcosa...
1: Sì, è fondamentale capire questo. Noi abbiamo tutto dentro la nostra vita per diventare migliori, per diventare felici soprattutto. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento quando affrontiamo le difficoltà, le sofferenze, le cose che non ci piacciono. Lì trasformiamo la nostra vita, c'è una rivoluzione interiore dove ti apre degli orizzonti a cui pensi che non potrai mai arrivare.
0: Posso chiederti una cosa? Tu pratichi ancora?
1: Assolutamente.
0: Ogni giorno?
1: Sì.
0: Quindi dall'88 tu fai 2-3 ore al giorno?
1: No, ho smesso un giorno e...
0: Meditazione?
1: Minimo un'ora adesso. È una cosa che mi fa star bene, che mi dà una grande energia, che mi fa vedere le cose sempre nella maniera migliore, che mi mette davanti i miei limiti e che mi dà la forza veramente per andare sempre oltre, perché noi abbiamo tutto, come ho detto prima, per superare tutte le paure che vengono alla fine dalla nostra mente. Non c'è altro che una guerra interiore contro la nostra testa.
0: Sai che tu dovresti forse parlare più spesso, perché una volta ogni 3 anni. Allora, poi mi tocca di chiederti un po' di roba, perché sta chiaro. Grandi allenatori, no? A un certo punto il tuo guru è stato un grande allenatore, a un certo punto lui ha avuto una battuta di spirito, perché nella sua riservatezza è molto spiritoso, dice: a questo punto, se trovassi qualcuno che vuole farmi giocare dall'inizio, mi preoccuperei, perché era il momento in cui tutti lo mettevano in panca, no? Poi a un certo punto trovi questo signore qua. Vediamo se indovina anche la regia. Via. Oh. C'è un passaggio del buddismo tibetano che dice che i tuoi nemici sono in fondo i tuoi migliori guru, perché ti insegnano, no? Facendoti passare il peggio ti insegnano il meglio. Ma questo che insegnamento ti ha dato?
1: La semplicità. Già era un requisito importante che avevo, ma lui, ci siamo trovati in sintonia per la sua semplicità. Alla fine è una persona che non aveva nessun problema verso nessun giocatore, anzi era sempre pronto a dare i suoi consigli, non viveva il conflitto fra allenatore e giocatore, che magari qualcuno gli rubava la scena. È una persona saggia che ormai aveva capito tante cose della vita e anche del calcio, ovviamente.
0: Senti, del calcio di oggi, che non è più obiettivamente il suo, che cosa ti resta? Vedi ancora volentieri partite di calcio?
1: Sì, guardo ovviamente il calcio. Mi piacerebbe giocare in questi modi. No, mi piacerebbe giocare in questo calcio, perché ci sono delle regole che ai nostri tempi non esistevano, no? Ogni tanto penso a quando vedo la barriera a 9,15 m che l'arbitro segna in terra, io dico...
0: Cioè, quanti ne facciamo?
1: No, ma tu pensa Maradona, Zico, Platini, cioè Mihajlovic, cioè, quanti gol avrebbero fatto? Cioè, veramente la gente sarebbe andata lo stesso per avere cacciato il punizionale.
0: Poi ti avrebbero menato di meno, perché...
1: Sì, infatti, sai, una cosa che è cambiata tantissimo è proprio...

0: gli interventi, no? Una volta noi, il primo intervento era dalle anche in su, non funzionava così.
1: A te poi
0: ed era,

0: stato? Sei stato in federazione un paio d'anni, tre anni, con un progetto giovani che però non è decollato. Che cosa succede?
1: No, io ero lì e il mio ruolo non aveva un grande peso, un grande significato. Alla fine speravo di lasciare un segno.
0: Avevi fatto un progetto, no?
1: Facendo appunto un progetto che era indirizzato ai giovani, che come ho sempre detto loro sono il futuro, e io volevo, speravo di donare attraverso questa metodologia, questo progetto, la mia esperienza.
0: L'idea era di fare un censimento dei giovani in maggior valore,
1: sì,
0: no?
1: Però era per non perdere talenti nel territorio,
0: certo.
1: In modo che tutti i ragazzi potevano sapere che se avessero fatto bene il loro tra virgolette lavoro, non sarebbero stati seguiti comunque da gente competente.
0: Senti, calcio di oggi, molto rapidamente poi coinvolgerò non solo Sarie, sempre che non vi annoiate,
2: no.
0: Bene. Poi dovremmo far che tagliare perché ci sono delle altre manifestazioni, se no rimaniamo qua tutto il festival. Allora, calcio di oggi, ti faccio vedere 10 personaggi che sono considerati o molto bravi o dei fenomeni, e mi dici cosa ne pensi. Mourinho ti avrebbe fatto giocare?
1: Non lo so, non l'ho mai conosciuto, e dopo alla fine devi avere un rapporto di lavoro per capire, no?
0: Certo.
1: Le persone.
0: Senti, questo signore, fenomeno.
1: Nato scarso.
0: Allora,
1: fenomeno anche lui, cioè io.
0: Allora, c'è la sera in cui Pep Guardiola, lui va a vedere una partita del Barcellona, Pep Guardiola lì presenta Messi, no? Con la famosa frase che trovo straordinaria, Leo, questo è il più forte con cui abbia mai giocato. E detto a Messi, sì, capito?
1: Ma fatto sì, credo di sì. Noi, il nostro è stato un rapporto che ovviamente è nato a Brescia e credo che si è cimentato con gli anni, no? È un ragazzo straordinario, semplicissimo. E poi lui ha veramente il calcio lo vive 25 ore al giorno, non 24.
0: Un altro che ha cambiato, vabbè,
1: questo. Lui è quando sono rientrato dopo l'infortunio, che lui viene sostituito, no, viene a darmi la fascia di capitano, cioè è stato un gesto che mi ha veramente commosso quel giorno.
0: Bellissimo. Adesso vi faccio vedere uno che ha cambiato qualche maglia come te anche recentemente, no? Cosa ne pensi di Conte?
1: Ma Antonio è arrivato alla Juve che era giovanissimo, era un ragazzo simpaticissimo, umile. Io credo che il lavoro dell'allenatore sia dato a lui, perché anche lui è un atto di quelli che martello, vive il calcio.
0: Tu credi all'allenatore che fa le cose che deve fare prima di entrare in campo e poi affida al giocatore, no? Se non sbaglio,
1: sì.
0: La responsabilità, il talento del singolo,
1: certo.
0: La responsabilità,
1: sì,
0: di portare a casa. Va bene, questi sono i fenomeni, un altro fenomeno, Neymar,
1: sì.
0: Ti divertono questi, sì, perché poi come tecnica individuale.
1: No, bravissimo, fenomeno, cioè. Mi state facendo vedere dei giocatori che è impossibile dire che non sono fenomeni, cioè, sono tutti.
0: Allora, avanti con un altro italiano che sta molto nel cuore degli,
1: sì,
0: italiani,
1: sì.
0: Guardami voi due, eravate abbastanza giovani, vero?
1: Sì, sei denti.
0: Ma non hai mai giocato, non hai mai giocato con lui?
1: Insieme no.
0: Insieme mai, perché lui è ancora a parte.
1: Sì.
0: Avanti, Ibra! Ci vuole nel calcio con la. Siccome lui è il contrario di te, lui è un simpatico, sì, arrogante. Ci vuole, avresti voluto avere.
1: Se lo può permettere, vuol dire, cioè, è veramente. Lui fa reparto da solo, cioè, non puoi dire niente. Dove è andato ha sempre fatto gol, ha sempre fatto un lavoro incredibile anche per i compagni. Cioè,

0: averne.
1: Senti, questo qua è uno che nel cuore degli Juventini mirerebbe a sostituire, no, a qualcuna delle tue caratteristiche.
0: Lui è...
1: Cosa ne pensi?
0: Delle qualità incredibili.
1: Che è un altro che sta in panchino ogni
0: tanto. Ma purtroppo è così. Quelli che hanno quel ruolo lì, è, quando le cose non vanno benissimo, vengono presi e messi in discussione.
1: Senti, hai parlato del ruolo dell'allenatore, e questo è un allenatore demiurgo, è arrivato tardi, ma molto.
0: Però ha sempre fatto bene. Dove è andato ha sempre fatto bene. Anche quando allenava magari squadre in categoria minori, ha sempre fatto bene.
1: Quindi la Juve è messa bene. Io?
0: Ma io credo che ci voglia tempo per il suo gioco, però non dimentichiamo che qualche anno fa il Napoli era, ha detto di tutti, la squadra che giocava i miglior calci.
1: Guardiola l'abbiamo già visto, l'abbiamo già biografato. Io volevo farti una domanda sul denaro,
0: sì,
1: e una sulla calcio.
0: Sì.
1: Il denaro è sempre, perché rispetto alle tue ipotesi, diciamo, spirituali, filosofiche, il rapporto col denaro è importante. Tu vai dal Caldoni a Vicenza per 500.000 lire e vai dalla Fiorentina alla Juve per 25 miliardi, che allora era una cifra mostruosa. Di questi due passaggi, quali sono i soldi che valevano di più e che rapporto hai tu col denaro? In un mondo in cui di denaro ne passa e ne passava tanto.
0: Non sono schiavo del denaro. Devo dire che è importante, perché se non ci fosse il denaro nessuno di noi sarebbe qua oggi, no? Nel senso che comunque la vita non è facile. Io credo che gli va dato il giusto valore, nel senso che ci sono cose che non si possono comprare col denaro, per cui gli va dato il giusto valore, sapendo che sono cose, a mio avviso, più importanti.
1: Più lunga la caccia, perché per decenni era aperta la caccia alle contraddizioni di Roberto Baggio. Perché tu parlavi di cose che tu hai, cercato di passare un messaggio, lo dice, ci crede, non ci crede, eccetera. E tu sei un grande cacciatore, con la gioia della caccia, con ovviamente una tradizione di famiglia che ti aveva portato a questo. Al di là del fatto che possa piacere o non piacere il tema della caccia, o se possa essere a favore o contrari, tu però nel libro, quando ti viene chiesto, dai una spiegazione molto, molto serena e molto importante. A parte dici che non sparo quasi più, no? Ma che rapporto hai con la caccia? Cos'è quella cosa?
0: È una parte importantissima della mia vita. Io andavo da caccia con mio padre, avevo 5 anni, ed era una maniera che per stare con lui. Questa cosa è... ti rimane dentro, vivi delle cose che magari la gente non ha neanche in testa, perché abbina al fatto della caccia il fatto di sparare. Ma se fossero sparare basterebbe andare a tirare il piattello, no?
1: Certo.
0: C'è una preparazione, c'è un lavoro dietro per arrivare ad andare a caccia che la gente non conosce, ed è la cosa più bella quella. Lo sparare è l'atto finale. Però credo che tutti i cacciatori vorrebbero rivedere e rivivere quell'emozione, ridando la vita all'animale, se potessero. Non è così, non è possibile. Però c'è sempre una vena di malinconia quando torni da caccia con delle prede, perché comunque sai che è parte di quell'atto che hai fatto. Però le emozioni che tu hai provato sono difficili da spiegare, perché come ho detto prima la gente abbina solo il fatto dello sparo. Non è così, c'è una costruzione dietro che bisognerebbe vivere per capirlo.
1: Sentimi, ultima cosa prima di chiamare Xavier qui, ed è il tema dell'amicizia. Tu sei una persona molto schiva, però è un senso dell'amicizia fortissimo. Che cosa

0: sono gli amici che supporto ti danno nella vita e soprattutto come li scegli i tuoi amici? Che cosa, qual è il meccanismo?
1: No, è difficile scegliere amici, credo che sia qualcosa che viene naturale con il tempo, no? Ci sono magari delle cose che condividi insieme, o delle cose che vedi insieme, che condividi insieme. È il fatto di stare insieme, è tutto legato a un insieme alla fine, l'amicizia, no? Che non è quantificata in quanto tempo passi insieme, penso. Cioè io vedo magari persone una volta all'anno, ma è come se fossero sempre vicine a me. Non cambia il tempo che passa tra un'occasione di incontro e un'altra. È qualcosa che hai dentro, che ti rimane, è la stima, l'amicizia, appunto, è qualcosa che è piena di valori. Ed è difficile quantificare uno, sì, usiamo la parola amicizia, però ci sono tante cose dentro a questo.

Ciao, allora io sono attratta adesso, quindi ora comincio la mia ultima attesa, la mia ultima notte d'attesa, e aspetto l'alba. Così poi ci vediamo lì, dove sappiamo io e te.

io sono qui, guardo il telefono, vedo che non mi rispondi e niente, mi sembra che sia passato pochissimo tempo e poi tantissimo, invece non lo so, di notte si mescola tutto, tutte queste luci di, non lo so, queste vite che scorrono, che non sono la mia.

0: Io penso di aver aspettato talmente tanto l'alba che poi alla fine quando è arrivata stavo dormendo. Forse è sempre così, non lo so. Forse si aspetta così tanto qualcosa che poi alla fine la perdi.
1: Che messaggio strano che ha mandato in questo caso?
0: Che cosa sia tutto questo? Lo sappiamo solo io e te.
1: Allora, praticamente è un film, praticamente Fabi Fibra e Giuntile hanno fatto questo film con Milano Baby, con Pilar Fogliati come protagonista, che lancia un messaggio in realtà molto bello, nel senso che quando tu aspetti così tanto qualche cosa, arriva quel momento in cui ti addormenti e quella cosa passa, perché sei talmente preso dall'ansia di aspettarla che poi dopo ti abitui, la lasci correre e un po' quelle che sono le vibrazioni che emana il tuo corpo la fa arrivare proprio quel momento in cui caspita, mi sono addormentato ed è passata. Può essere l'amore, può essere un lavoro, può essere il godersi la famiglia, può essere il godersi il proprio tempo, perché anche quello, no? Cioè, nel senso, uno passa una vita completamente a non godersi famiglia, tempo, felicità, gioie, bellezze varie, e poi dopo cosa succede? Ciao, ecco, finisce là. E no, vabbè, non voglio, attenzione, non mi voglio abbuffare, come si dice, però siccome oggi è venerdì e iniziamo con la prima parte del programma, di questo programma di SVR, Mia Compagnia, e il venerdì solitamente lo accenniamo un po' ai complotti, no? E oggi parleremo proprio un po' di quello. Detto questo, iniziamo la puntata. Ben trovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è ISVR, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexum Channel, Teleroma 56, tutti i canali che ci ospitano, il venerdì dedicato, come sapete, e spesso, alcune volte sì, altre volte poi dopo cambiamo, dopo vedremo con Simona dove andremo a parlare. Lo sapete, questo è un programma, e il primo programma è diviso, cioè nel senso, è un programma che va ad abbracciare varie fasce orarie. Il programma è uno, noi siamo 1/2, poi con Simona, e sarà diviso in tre parti, quindi potrete vederlo nell'arco della giornata per tre volte, mentre poi gli amici invece ci guardano la sera, se lo potranno godere tutto insieme in fila. Come vi dicevo, oggi voglio affrontare alcuni argomenti non proprio complottistici, ma quasi. Che cosa ci nascondono i poteri forti? Questa è la domanda. Cosa ci nascondete? Poteri forti, cosa ci nascondete? Perché? Allora, no, in realtà non voglio andare a parlare proprio di cosa ci nascondono i poteri forti, ma di cose che in realtà succedono in vari posti, in vari stati. Per esempio, una cosa molto strana, vedete che è incredibile, questa ricerca l'ho fatta perché Simona si è ogni tanto ciclicamente si prende bene, come si dice, per i film K-movie, no? Quindi tutto quello che riguarda i Korean movie, no? Come il K-pop, però no, i K-movie. Quindi, però andando a leggere sia la Corea, il Giappone, eccetera, hanno delle usanze particolari, delle usanze che ti lasciano abbastanza a bocca aperta. Per esempio, in Giappone è possibile pagare per scomparire senza lasciare traccia ed è completamente legale. Cioè tu puoi prendere, vai da uno e gli dici cortesemente fammi scomparire, gli dai X. È come il programma di protezione testimoni, per esempio, potrebbe essere, no? Però, che ne so, hai debiti, hai problemi con la Yakuza, hai problemi, dici devi sparire, non posso, io non mi devono più trovare, eccetera, paghi qualcuno, e adesso andremo a scoprire come si fa, più o meno come si fa, e sparisci, nuova identità, nuova persona, non esisti più. E via. Allora, questo fenomeno è chiamato Yohatsu, sì, che significa letteralmente evaporazione. Si riferisce a persone che scelgono volontariamente di scomparire dalla propria vita. Così come niente fosse. Lo si fa appunto per sfuggire a debiti, ci possono stare abusi, magari è quello, vergogna a una pressione sociale diventata insostenibile. Aziende note come Night Mover si occupano di raccogliere e spostare tutti i tuoi beni in modo discreto, trasferendoti durante la notte. Così arrivano, sì, salve, un giorno dobbiamo svuotare, prendono questo, prendono quell'altro, magari non è che ti prendi tutta casa, però se devi sparire un minimo te lo vuoi portare dietro, e loro si occupano di questi, ti trasferiscono in una grande città dove nessuno ti conosce e dove puoi trovare lavori pagati in contanti, perché devi sparire, quindi non è che puoi essere assunto o puoi essere un conto, ma la tua vita deve cambiare letteralmente, deve cambiare totalmente. La polizia inoltre non divulgherà la tua nuova posizione a nessuno che ti sta cercando. Questo è privacy e anche correttezza. Ovviamente, se hai fatto qualcosa di illegale, la polizia poi, cioè, nel senso, non è che se vuoi hai rubato, vuoi, sei latitante, lo puoi fare, magari lo puoi anche fare, ma non è proprio completamente legale, perché poi se sei latitante per la polizia, ovviamente no. Se invece lo fai per sfuggire appunto il senso della vergogna in Giappone, che credo sia fortemente sentita questa cosa, perché se
la vergogna, capito? Hai fatto qualche cosa, i cacaradini, cioè tra un po', no? E, le persone che restano indietro non ottengono mai risposte né la possibilità di trovare una vera chiusura. Questo è il problema, perché poi tu puoi anche sparire, fai il famoso ghosting. Nelle relazioni alcune volte succede, no? Vabbè, sai, mi ha ghostato, eccolo lì, non è proprio la stessa cosa, però è un po', come dire, lascia anche a loro, lascia un po' l'amaro in bocca, perché dice, ma questo da un momento all'altro ha preso ed è sparito, da un momento all'altro ha preso e non c'è più, non, perché l'ha fatto? Eh beh, ragazzi, possono essere, sono molteplici le problematiche che qualcuno ha per decidere di lasciare famiglia. Per adulti che se ne vanno volontariamente, le norme sulla privacy possono lasciare i familiari senza un indirizzo e senza alcun modo per imporre un contatto. Questa è tremenda questa cosa. Ciò che all'esterno appare come un mistero è spesso dall'interno una via di fuga sociale all'interno di un sistema ad alta pressione. La persona che scompare ottiene distanza, la famiglia che resta vive un'incertezza che può durare anni. Il fenomeno dello johatsu persiste perché offre un'uscita legale.

sociale quando sembra più difficile che scomparire. Ci sono dei posti in Cina, credo, un famoso ponte, l'avevo letto, non vorrei dirvi una cretinata, ma l'ho letto, ma è così, dove ci sono tipo 300 suicidi l'anno, cioè, e c'è un uomo che appositamente va a mettersi su quel ponte per cercare di salvare le persone che decidono in qualche modo di togliersi la vita. Comunicazione, ne potete parlare? Cioè, se c'è qualcosa, adesso è un argomento un po' delicato, però siccome so e ci sono ragazzi che hanno fatto questa scelta estrema perché bullizzati, perché vessati, perché impauriti o perché presi dalla vergogna hanno fatto fatica a uscirne fuori, parlatene. Ci sono dei numeri, ci sono persone che magari hanno voglia di ascoltarvi, e ci sono persone con cui magari i genitori stessi, anche se sembra che spesso non vi capiscano, vi posso garantire che il genitore vi sarà sempre vicino, anche quando dice è difficile, mi cazzierà, mi si arrabbierà tantissimo con me, sì, ma parlatene e discutetene con lui, non fate gesti estremi.

i Goo Goo Dolls. Da tanto che non sentivo questa canzone, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Siamo quasi giunti al termine di questa prima parte, dopodiché arriverà Simona con cui continueremo a chiacchierare anche di complotti. Ora stavo leggendo un po' di cose strane perché eravamo in Giappone, poi mi sono collegato alla Corea, al K-pop. Ma a proposito di Corea, stavo leggendo delle cose così strane su questo Kim Jong-un, questo il su, oh, non mi fa niente, non sto dicendo niente di male di Kim Jong-un. E per esempio dice, adesso vi leggo, ecco, l'avevo trovato, a parte che la domanda che adesso si stanno ponendo in generale a proposito proprio di lui, adesso credo che sia un po' una sorta di bufala, credo che sia un po' una sorta di, vabbè, mettiamola così, è che se domani arrivassero questa cosa, se domani arrivassero gli alieni, arrivano gli alieni e decidono: salve, vogliamo parlare con qualcuno. Ora, voi a chi dareste il compito di parlare con gli alieni? Guardate che, ci avete mai pensato? Ora tutti dicono: arrivano gli UFO. Domanda: devono arrivare per forza in America? Cioè, l'America ci ha instillato nella mente la cosa che gli UFO vanno per forza là. Devono andare per forza negli Stati Uniti. Storicamente nei film, guardate X-Files, no? Quello che sentite di sottofondo, l'idea è quella lì di... Noi UFO attacchiamo chi? L'America. Noi alieni a chi attacchiamo? L'America. Poi dopo tutti quanti si armano, si uniscono, vedi Independence Day, anche in Independence Day poi hanno attaccato il resto del mondo, ma l'America è partita a salvare. E ti non è arrivato da un bambino di casa Micciola, è arrivato da un bambino del Texas, dove era il bambino lì, come si chiama, del film E.T. Cioè, e It, che è un alieno, eccetera, non è che è arrivato a Grottaglie, è arrivato in America, in questi paesi rurali sperduti dell'America. Cioè, vedi che arrivano tutti quanti lì, sti personaggi. Quindi, a chi affidi il potere di parlare con questi? A Trump? No, innanzitutto bisogna capire con che lingua parla, perché probabilmente è più probabile che gli alieni riescano a parlare la nostra lingua che noi a parlare o a intendere la lingua loro. Che cosa lo porti a feste, burdelle, ballettini e tutte queste, cioè non lo so a dove puoi andare a parare. A chi lo fai parlare? A Kim Jong-un che gli taglia i capelli? No, anzi no, solo lui può avere il taglio dei capelli. Lo sapete che ha vietato il suo taglio di capelli in Corea, dalle parti non si può fare. No, voi coreani, nordcoreani, sudcoreani, quelli che sono, potete tagliarvi solo i capelli in 28 modi. Basta, niente, non si può fare altro. I nordcoreani, esatto, i nordcoreani hanno solo 28 tagli, ma il mio no. Arrivano gli alieni, via. A Putin? Dice, nel senso, Putin ma chi lo sa, magari, non lo so, al re Carlo, forse sì, affiderei la diplomazia a un re, almeno solo un re, Atla, a lui potreste affidarlo, potrebbe anche essere, italiani, io voglio bene a Giorgio Meloni, mi piace, però... Trattare con gli alieni non deve essere proprio una cosa facile. Probabilmente lo darei, probabilmente ha una personalità, probabilmente di intelletto o comunque che sia in grado, che abbia una forte diplomazia. Perché, ma non per altro, perché a Trump di diplomazia ne ha quanta ne ho io appena sveglio la mattina quando non ho ancora preso il caffè oppure non fumo da 7 giorni. Quella, il suo livello di diplomazia è uguale alla mia. E chi potrebbe esserci? Cioè, nel senso, una persona che Netanyahu, che ha deciso di fare la guerra, famo la guerra. Bisognerebbe trovare una persona che non deve essere.

essere per forza un politico, ecco, potrebbe essere quello, non deve essere per forza un politico a parlare con, lo so, stiamo ipotizzando cose un po' assurde, però facciamocela sta domanda, prima o poi arriveranno sti alieni a trovarci, no? Bene, detto questo, noi siamo giunti a terra, lo chiederemo anche a Simona dopo quando ci vedremo, ma restate con noi, grazie sempre per seguire gli SVR, vi ricordo il primo programma diffuso da televisione italiana, quindi se ci state guardando la notte adesso proseguiremo anche con Simona, invece se ci state guardando in altre fasce orarie state con noi tutta la giornata, mettetevi davanti alla televisione e guardate gli SVR come fanno i bravi presentatori. Ci vediamo dopo, per voi sigla.

0: Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Ora la domanda che mi faccio proprio per aprire la puntata di oggi è: per quale motivo tu devi trovarti a baciare o a limonare tua morosa durante un golpe? Cioè, ma ando cacchio sei annata? Cioè, nel senso...
2: Golpe? No, veramente? Non sto capendo. Non sto capendo.
1: Benvenuti cari amici, la canzone che avete ascoltato si chiama Golpe ed è una canzone di Giorgia.
2: Non vi preoccupate,
1: lei è qui, ma siccome oggi è la puntata dei complotti, probabilmente lei non è lei, ma mi hanno mandato qualcun altro perché aspetta.
2: Allora, ti stavo anche dicendo, mamma come mi piace questa canzone di Giorgia.
1: Giorgia.
2: Non sapevo il titolo.
1: Titolo, per quello, probabilmente, questo è il mondo, purtroppo va così.
2: Perché
1: il mondo dei complotti, perché qualcuno appunto vuole...
2: Ma anche... Volendo puoi entrare nel mio mondo fatato, così. Ho una farfalla.
1: E tu non ti sei mai fatta, perché capisci, cioè, se ti fossi drogata, allora, quindi o sei stata posseduta da un fantasma americano degli anni 70 che si faceva di LSD e quindi
2: Flower.
1: E quindi ha senso, detto con sto ventaglietto, oppure c'è qualche problema, oppure c'è un complotto in atto nei miei confronti e questa è la prova che gli alieni esistono, perché probabilmente gli alieni esistono perché si impossessano dei corpi e delle menti di giovani donzelle e vanno a far poi al fidanzato.
2: Grazie per il giovane, innanzitutto. E probabilmente sì, sarebbe veramente un po' troppo pensare di essere soli, è molto arrogante.
1: Tutte le persone del mondo, l'alieno doveva venire proprio a impossessarsi del tuo corpo e rompere le balle a me, o poteva scegliere qualcun altro? Ditemelo.
2: Ricordi quella bellissima serie televisiva che abbiamo visto, solo due serie se non sbaglio, forse arriverà anche la terza, di questo alieno che si impossessa del corpo di questo medico. È veramente benissimo,
1: esatto. E allora tu sei probabilmente quello, l'alieno è andato via, quello che parla col polpo praticamente.
2: Sono parenti.
1: Va bene, partiamo. Lei non mangia polpo perché i polpi sono intelligenti. E allora iniziamo la puntata, cari amici, ben trovati. Io sono Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per l'alieno che è dentro Simona Monaco. E come fanno i bravi presentatori, dillo in alienesco, come fanno i bravi presentatori per voi,

0: brividi dappertutto, brividi in gola, ti tengo i brividi in gola, come dicono gli amici napoletani. Dimmi allora.
1: C'è un film, tra l'altro con quella bravissima attrice che ha fatto Il Diavolo Veste Prada,
0: Prada, sì.
1: Quella che era la prima segretaria di Amondo.
0: Sì.
1: Lei è praticamente ha visto gli alieni da bambina, in qualche modo sono entrati nella sua testa, da adulta nell'arco del tempo ha rimosso questa cosa finché non sono ritornati e usano lei per comunicare. E lei, come altri ragazzi che è successo quando lei era bambina, praticamente parlano l'alienese con questo.
0: L'alienante, praticamente. Allora, proprio di questo ti volevo chiedere, visto che tu sei un'aliena, mi dai una mano? Cioè, la domanda che ho fatto prima ai miei amici telespettatori è: se gli alieni venissero oggi al mondo, cioè venissero sul mondo, cioè invadessero la Terra, no, mandano una spedizione, non per forza in maniera cattiva, allora mandano una spedizione conoscitiva, chi potrebbe parlare con loro? Cioè, chi sarebbe il rappresentante ufficiale della Terra?
1: Un coreano.
0: Che vi avevo detto prima, siccome adesso è il periodo dei K-pop, sta guardando tutte le serie K-pop, adesso ormai ce l'ha, poi i coreani potrebbero fare tutti quanti.
1: Sì, ma quanti. Anche perché posso dirti che è una nazione, parlo della Corea del Sud, ovviamente
0: certo.
1: O Corea del Sud, parlo di Giappone, Cina, parlo di queste, soprattutto Giappone e Corea del Sud, sono talmente speciali, sono talmente educati, talmente rispettosi, che secondo me sono già loro degli alieni, perché sono veramente spettacolari, perché quello che loro portano nelle serie televisive è veramente il comportamento coreano, il senso civico, il senso delle leggi e tutto. E per noi che siamo molto lassisti,
0: sì,
1: devo dire che vedere il rigore, la disciplina che hanno queste nazioni, non tutti, perché anche loro hanno i loro grossi problemi di bullismo, di spaccio di droga, armi, anche loro hanno i loro grossi problemi, ma la maggior parte sono persone straordinarie. E infatti dicevo anche che i coreani di seconda generazione, o comunque quelli che più o meno hanno la nostra età e quelli un pochino più giovani, sono straordinariamente belli. Belli.
0: Certo,
1: gli attori sono talentuosi, noi facciamo un po' fatica a riconoscerli perché è un po' difficoltoso, però sono bravissimi, ragazzi, quando piangono piangi anche tu.
0: Piangi davvero, piangi davvero. Va bene. La domanda era un'altra, torniamo a...
1: Scusami, sì, ho detto un coreano.
0: Un coreano, cioè a caso. Cioè, nel senso, tra tutte le persone che sono nel mondo arrivano e tu ci metti
1: un coreano.
0: Chi?
1: Sì.
0: Uno coreano chi? Cioè
1: magari il ministro degli esteri che sa più lingue, che ne so.
0: E l'altra domanda è: perché per forza un politico? Cioè, ora Trump ce lo metti? No, non ce lo metterei, perché alla diplomazia, dicevo, come posso averla io appena sveglio la mattina senza aver preso caffè e sigaretta?
1: Ma per il semplice motivo che un politico, forse perché ha più una plomba professionale, si farebbe magari prendere meno dal panico, perché è più abituato a parlare con personaggi in lui, non lo so, ho detto una cosa così,
0: quello che sto dicendo, politico, cioè ora analizzando i politici attuali nostri,
1: non metterai mai un attore a parlare con un alieno, perché tendenzialmente...
0: Beh, però per esempio magari, che ne so, un Tom Cruise potrebbe comunque avere, essendo abbastanza posato, a parte Scientology o meno, potrebbe comunque rappresentare la Terra, cioè nel senso gli alieni sanno sempre che sia l'America, no? Tutti gli alieni sono sempre andati in America.
1: È giusto, però potresti fare a meno di Tom Cruise? No. Io, se dovesse succedere qualcosa, ci rimarrei.
0: Ma perché deve succedere qualche cosa?
1: Perché tu non lo sai. Mars Attack, te lo ricordi?
0: Ma sì, non stiamo parlando di non un'invasione, ma viene giù qualcuno e dice: ok, noi siamo sulla Terra, parliamo, trattiamo, capiamo. Magari invece potrebbe essere uno scienziato, cioè nel senso uno scrittore, potrebbe essere qualcuno che comunque ha anche un alto livello di cultura, un presentatore televisivo, cioè nel senso...
1: Allora, se parliamo di alti livelli di cultura, o è un giapponese o un coreano?
0: Ma perché cacchio stai dicendo? Ma perché mo ti sei fissato che non è vero? Cosa c'è di cultura adesso? Dimmi, dimmi, dimmi.
1: Nel senso, la struttura scolastica in Giappone, in Cina e in Corea è severissima. Cioè, tu, se per esempio ti beccano a copiare un esame, io mi sono documentata, cioè, non vai all'università. Non esiste, non hai
0: E
1: neanche, non hai,
0: ok,
1: cioè, quindi
0: e
1: devi
0: quello è
1: studiare come un pazzo.
0: il terrore, quello si chiama politica del terrore,
1: Va bene.
0: perché comunque, no, no, non va bene, cioè nel senso, tu se fossi, avessi vissuto tu lì con... e ti avessero detto no, se copi un compito, se sbagli una cosa, non va niente. Cioè, dittatura. Dal fatto che ti può piacere il film coreano, ok, che ti fa piangere quella Park Hyeon, la finisci che mi dai la...
1: Scusa, scusa, ma sei
0: E
1: più
0: da Park
1: molesto?
0: Io da quanti mezz'ora non è bello l'intervista. È caldo? Ma devi rallentare, non ti gasare sul Park Hyeon, rallenta tutto quello
1: Ma
0: che è
1: tu
0: il
1: mi hai fatto
0: mondo.
1: delle domande e se dal momento in cui
0: Sì,
1: non sei
0: ok.
1: d'accordo,
0: No, no,
1: però.
0: no, perfetto, ma sai come? Ok, coreani, ok, adesso stiamo qui 20 minuti perché ha già dato una risposta.
1: No, però ti ho detto anche i giapponesi,
0: Ma allora,
1: sì, ma no,
0: sì,
1: lo sai benissimo.
0: argomentiamo.
1: Lo so, ma argomentare non significa per forza dovermi dare contro.
0: No, non
1: Cioè,
0: è dare contro.
1: argomentare, io sono una che quando dice una cosa, non dice mai una cosa a caso. Quando dice qualcosa, anche se
0: Coreani.
1: ti sembra strano, però io riesco ad argomentarla.
0: Eh sì, quello sto dicendo, ok, allora analizziamo chi dovrebbe parlare al mondo, i coreani, punto, basta, adesso
1: No,
0: i prossimi dei 20 minuti ci
1: no, ma
0: guardiamo.
1: io ho spiegato del perché e tu hai detto è una dittatura.
0: Eh sì, perché se tu mi dici che i coreani, cioè, possono andare bene perché hanno cultura, non è vero che solo i coreani hanno cultura.
1: No,
0: Cioè, noi
1: sicuramente.
0: italiani, non ti dico che ne abbiamo dei geni, ma sicuramente c'è qualcuno che ci può rappresentare.
1: Allora, facciamo una
0: Cioè, non,
1: cosa.
0: e non stiamo parlando di politici. Attenzione,
1: Allora,
0: non
1: nel
0: stiamo parlando
1: mondo,
0: di
1: no, no, no,
0: politici.
1: allora nel mondo siamo in troppi. Non lo so allora spiegarti come potrei fare per scegliere. Per ogni nazione si dovrebbe fare una sorta di esame, non lo so, un test attitudine psicologico e che ne so, così, per poter, lui dice, loro arrivano e ti dicono, benissimo, entro un
0: Vogliamo
1: mese,
0: una delegazione,
1: una
0: del
1: delegazione.
0: mondo.
1: Esatto, entro un mese, preparatevi. Allora sì che mi sta bene ogni nazione che faccia un test di intelligenza psicomotorio, attitudinale, insomma, qualcosa che faccia vedere. Tutti lo fanno, tutti, intanto la signora Rita, ma tutti lo devono fare e ci sarà un.
0: No, ma non è pensabile, vabbè, non va, la gente non va a votare, ma va a fa... cioè, la gente non va a votare che deve mettere una X, gli italiani o la
1: Sì.
0: gente al mondo deve mettere una X e non va a votare, figurati se andiamo a fare un test psicologico, fisico,
1: Sì, ma allora, esatto,
0: no,
1: dove sta? No, dove sta la.
0: restringiamo il campo, sì.
1: No, ma dove sta la cosa? È che mia madre non lo farebbe mai. Cioè, forse magari i tuoi genitori, magari sì, ma mia madre e mio padre dicono, ma non lo farebbero mai. E tante altre persone non lo farebbero mai. Quindi si restringe un po' la cosa. Sicuramente questa cosa dovrebbe partire dalle università o comunque dai licei in su.
0: Ma però capisci che allora lì entriamo, vedi, in un altro argomento bellissimo che hai aperto, è chi sta insegnando oggi ai giovani? Cioè, licei all'università, se abbiamo professori universitari che ancora vanno in piazza a lanciare le bombe contro, li stiamo mandando contro, cioè, a parlare con gli alieni?
1: No, esattamente perché io se sono un debosciato, magari sono anche un cacasotto e non vado a fare un test super mega wow per andare a parlare con gli alieni, perché io posso anche essere mossa dalla paura. No, no, no, questa cosa la faccio fare agli altri. È tipico anche della
0: Sì,
1: nostra
0: no, beh,
1: nazione
0: però
1: questa
0: no,
1: cosa.
0: questo ci sta, solo che fare un test in tutti i popoli, in tutte le nazioni, in tutte le cose, per andare a scegliere chi, potremmo già restringere il
1: No,
0: campo.
1: ma è un test, ma non, scusami, la faccio ancora più
0: Eh sì,
1: semplice.
0: perché...
1: Online. in modo che tu invii, fai il test non va neanche stampato, tu lo fai online questo test, perché ci sarà un link apposta,
0: tipo un quiz, sì,
1: esatto, e questo vengono tutte portate, ogni nazione nel suo super mega cervellone, che sceglierà, ok, quelle che sono le persone, la persona adatta. Quindi non è neanche un italiano che sceglie nel test, ma sarà una super intelligenza artificiale, un super computerone, come si diceva negli anni 80 e 90, che raccoglie tutti i dati di chi vuole candidarsi per andare a far parte della delegazione, e ci deve essere scritto che non beccano una lira, quindi lo fanno per curiosità, per sapere scientifico, lo fanno...
0: Se fossi un mitomane che è bravo e supera il test...
1: Questo viene molto difficile, perché si farà in modo l'intelligenza artificiale, tu lo sai che può in un certo
0: allora
1: senso,
0: ti chiedo, se l'intelligenza artificiale che lo fa, gli alieni che sono superiori a noi, che sono riusciti a volare da un'altra parte a oggi, sono già molto più intelligenti di noi,
1: e allora saranno loro a decifrare tutti i test, perché loro non sono corruttibili come noi. Se c'è un pazzo megalomane in America, sono così a fiotte, anzi come gli asparagi, cosa farà? Gli alieni daranno un link ad ogni nazione e saranno loro con la loro super mega intelligenza infinita a elaborare tutti i dati.
0: A chi lo danno?
1: A chi cosa?
0: A chi danno sto link?
1: Alle nazioni.
0: A chi?
1: Allora,
0: faranno in modo
1: che ci sarà un comunicato stampa, un comunicato TV,

0: Perfetto, quindi stanno già comunicando con qualcuno.
1: Con la televisione italiana, con la televisione americana,
0: Quindi,
1: con le maggiori testate
0: perfetto,
1: italiane, Mediaset Rai.
0: quindi automaticamente stanno già comunicando con qualcuno.
1: Sì, ma non gliene frega niente comunicare con il tizio giornalista. Vogliono dire, noi comunichiamo con voi che vogliamo questo. Non è che vanno avanti a dire altro, vogliamo questo. Vi mandiamo questo link, voi dovete, chi vuole far parte della delegazione per parlare con noi, deve risolvere questi quesiti, che possono essere anche problemi di
0: Perfetto, ma allora
1: fisica quantistica.
0: perché non fanno come fanno automaticamente anche nei film? Ciao, siamo gli alieni, adesso vi
1: Fa
0: distruggiamo
1: paura.
0: se entro 7 giorni no. Cioè no, nel senso
1: Perché non
0: che
1: gli
0: uno,
1: interessa.
0: sì, ma quando
1: È
0: arriva.
1: più probabilmente per un alieno intelligente, è più stimolante dire ok, non siete alla nostra.
0: Bellissimo, che fine si è fatta, bellissima, adoro, vai, vai. Senti
1: Non è.
0: però, siccome è un po' che parliamo di alieni, ti regalo una canzone e poi ne continuiamo a parlare.

0: Grazie ai The Colors, grazie a Mark Cremont e a Serena Brancale. Ah, un po' di musica bella, allegra, quella che ti fa voglia di sentirla, capito? Bella, questa la metterei sul jukebox. Dura troppo poco, però, raga, ma fatela di 3 minuti e mezzo.
1: Ma loro arrivano sempre con la meravigliosa hit dell'estate.
0: Ma sì, ci sta, però, cioè, fatela un attimino un po' più lunga, c'è uno che la voglia ascoltare. Cioè, ora, se io dovessi pagare in un jukebox per metterci la 200 lire per ascoltare, me la fai durare 2 minuti e mezzo, me lo del culo, cioè, nel senso, dopo dai, avanti.
1: Allora, stavo riflettendo su queste cose delle canzoni, ma una volta c'era un intro molto lungo e un finale molto lungo.
0: Sì, certo.
1: E poi c'era la filastrocca che si ripeteva 3 o 4 volte,
0: certo,
1: quindi che
0: certo.
1: stringi.
0: Sì, è vero, sono canzoni che sono lungo, dura 4 minuti e mezzo, però c'è tutto, però è anche bello, c'è anche la parte strumentale di Tofì, sì, sì, ma anche questa canzone qua, cioè tutta la parte dance, la parte strumentale dei Colors, sono bravissimi. Oh, caspita, siamo giunti al termine dei complotti, dobbiamo ancora decidere. Io voto Simona Monaco.
1: Ti
0: a
1: vuoi
0: parlare con gli alieni?
1: Me.
0: Domanda, perché la vedi negativa che uno si debba sbarazzare di
1: tesoro,
0: te con gli alieni?
1: Tesoro,
0: non ti devono uccidere per forza.
1: Tesoro, io sono una di quelle persone, per esempio, che mi vuol fregare di meno di andare a parlare con gli alieni.
0: Per quello vai tu, li intorti con tutto quello che dice, gli cucini qualche cosa e siamo tutti felici. Bene, detto

0: Ma quanto amiamo Jovanotti? Io mi sono sempre chiesto e continuo a chiedermelo come ha fatto a fare quel video. Cioè, nel senso, era lì appeso. Come hai fatto, Lorenzo? Dicelo, svelamelo, svelamelo. Sono dal
1: Ma c'era un
0: 92.
1: tappeto sotto grigio e sopra c'era questa
0: Il green
1: cosa.
0: screen, dice, hanno fatto. Ma no, perché c'era gente, ho visto in alcuni punti dove
1: Ma
0: c'era
1: no.
0: gente che lo guardava dalla finestra. È
1: Programmato.
0: tutto programma, è tutto un
1: È tutto
0: complotto, è tutto un
1: programmato.
0: complotto, ma niente, è così. Senti, cosa ci siamo dimenticati ieri sera? No,
1: Uno schiaffo.
0: dovevo fare una cosa ieri sera, ma mi sfugge e
1: Dovevamo
0: non me la ricordo.
1: prendere lo
0: Ah,
1: champagne, ma era
0: certo, era
1: caldo,
0: caldo. E
1: ovviamente.
0: quindi se è caldo, giustamente che fai? Bevi lo champagne caldo e
1: No,
0: senza champagne? No, è certo, va bene, va bene,
1: no,
0: va bene.
1: cioè, è un disonore.
0: Che è
1: Disonore su di
0: disonorevole,
1: te, sulla tua mucca
0: che
1: e
0: cazzo
1: sulla
0: dici,
1: tua
0: che cacchio
1: famiglia.
0: c'entra? Cosa
1: È
0: c'entra?
1: una citazione di Mulan.
0: Ah, che vabbè, che bella, mi piace. Detto questo, cari amici, bentrovati alla terza e ultima parte di oggi, è venerdì. Abbiamo parlato prima, ecco, mi è venuto il rasteghin. Anche a me mi viene quello che viene a te solitamente, però possiamo iniziare. Cari amici, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: tutto il resto della trasmissione lo farò parlando con il diaframma, perché sennò mi viene il problema alla gola e quindi di conseguenza parlerò così. Detto questo, pronti
1: a noi non
0: a
1: dà
0: partire.
1: Fastidio, non so se ce la fai, ma a noi non dà fastidio.
0: Non ti dà fastidio, sei sicura? Sei pronta con l'almanacco? Allora, almanacco del giorno dopo, cioè di sabato, sapete che il venerdì non è che vi facciamo quello del lunedì, vi facciamo quello di domani, di sabato. Lunedì invece mattina farò quello del lunedì, va bene, non te lo sto a spiegare ogni volta, ormai ci conoscete, ci seguite così tanto, no? Tu non ti dimenticare mai più però di fare. Detto questo, allora, detto questo, buonasera, il fine settimana distende la sua coperta di quiete sulle nostre vite, invitandoci ad un passo
1: lento ma violento. Scusami, era lo champagne.
0: Stai pensando allo champagne? Sì. Malandrina, e a rallentare il ritmo frenetico dei giorni lavorativi per riscoprire il gusto del tempo. Che? Adesso lento ma violento, bravo, esatto, mi piace. Domani sarà sabato 20 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire, tutte le poverino, patrono dei navigatori e dell'isola di Ponza.
1: Così.
0: Vabbè, e i navigatori, ci siamo anche noi, e San Metodio. Il sole sorgerà alle 5:24 e tramonterà alle 20:56. Siamo alla vigilia del solstizio d'estate. Le ore di luce toccano il loro culmine annuale, regalandoci la notte più corta e magica dell'anno. E meno male, forse si dorme un pochino di più, perché non si riesce a dormire.
1: La notte più corta, niente, non si dorme.
0: A casa nostra ormai non si dorme, perché qualcuno e la notte si sveglia, se cioè io proprio mi sono svegliato tre volte stanotte.
1: Io una. Perché avevo caldo e ho acceso il ventilatore.
0: E ballare.
1: Perché quando il gatto si sveglia e ha voglia di giocare, stuzzica Agata, che è la cagnolina bianca, e cominciano a rincorrersi. In più è estate, e quindi la sveglia è presto, perché si deve godere della freschezza.
0: Sì, ma
1: del
0: se
1: mattino.
0: La metti alle 7, perché te sveglia alle 6:30 e apri la finestra? Già dovevo dormire con la finestra, però adesso preferisco dormire con più finestre aperte che addormentarmi col ventilatore.
1: È stato molto bello stamattina, l'ultimo quarto d'ora con la tapparella mezza che entrava la freschezza della mattina. Ma tanto io ti ho regalato anche la cosa.
0: Non me le metto le cuffie, mi dà fastidio alle ciglia che sbattono. Avanti. Sì.
1: Devi tenere gli occhi chiusi, in realtà non tenere gli occhi aperti.
0: Sì.
1: Dai, vai avanti.
0: Questo coso qua mi dà fastidio. Il 20 giugno è la giornata caratterizzata da profonde riflessioni umanitarie e da simboli immortali della nostra identità. In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale del rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite nel 2001 per onorare la forza e il coraggio di chi è costretto a fuggire da guerre e persecuzioni. Guardando la storia nazionale, nel 1920 Ferdinando I di Borbone approvava l'introduzione del sistema metrico decimale nel regno delle due Sicilie. Molti anni più tardi, nel 1976, l'anno prima della mia nascita, le elezioni politiche italiane vedevano per la prima volta l'ingresso in Parlamento di una donna alla carica come presidente della Camera, l'indimenticabile Nilde Iotti. Pagine cariche di dignità, diritti e civiltà. Allenzo, vogliamo aprire una piccola parentesi, perché ci sta, perché è meglio chiarire ogni tanto, no? Qua si parla oggi della giornata mondiale del rifugiato. E noi non siamo, almeno io non sono contrario ad aiutare chi, perché lo siamo stati anche noi, attenzione, chi legittimamente è in pericolo di vita e quindi chiede a un altro Stato di essere aiutato a fuggire magari da una persecuzione o da chissà che cos'altro, no? Ma una cosa è quello, un'altra cosa è volerne approfittare di quello che è immigrare giusto perché non è che un altro Stato si può fare carico di, se ci sono milioni di rifugiati, non è che me li posso sobbarcare tutto io. ma non perché, proprio perché fisicamente è come se tu volessi mettere dentro una stanza, ci metti sì, mille
1: tu,
0: persone.
1: Tu guarda
0: no?
1: quanto è grande l'Africa e guarda come è piccola l'Italia.
0: Non puoi, non puoi pensare, quindi probabilmente gli alieni, il governo, tutti chi anche dovrebbe pensare a sistemare la loro situazione in modo tale che ognuno possa ritornare al proprio stato, alla propria terra, credo, sì, cioè quello era il discorso. Bene, passiamo la linea adesso, amici cari, alla rubrica Natura e Orto.
1: Ah, questo mi piace molto, l'ho sempre detto anch'io.
0: Bene.
1: Il sabato, tradizionalmente governato dalla solida, saggia e paziente influenza di Saturno, il pianeta che ci riconnette alla terra e alle tradizioni e al benessere profondo. In questo fine settimana, che precede l'estate, i banchi dei mercati contadini si riempiono di colori accesi dei peperoni, ricchissimi di vitamina C, antiossidanti e potassio. I peperoni sono eccezionali per sostenere l'organismo durante i primi caldi. Per la nostra salute naturale riscopriamo l'importanza di consumarli crudi, magari tagliati a listarelle sottili in insalata. In questo modo tutte le vitamine termolabili si mantengono intatte, offrendoci un formidabile scudo protettivo per la pelle e la vista. Io sono pro peperone, allora, che poi ce ne sono tre. Allora, dunque, tendenzialmente quello a quattro punte dovrebbe essere quello più dolce, sia dei tre colori. Quello invece a tre punte è quello un pochino più pizzicantino, pizzica un pochino,
0: piccante,
1: però
0: piccante.
1: No, non è neanche, pizzica un pochino, cioè non è
0: piccante.
1: Allora, quello che vi dico è che se cioè piace, non piace, per l'amor del cielo, digerisci, certo, non digerisci, certo. Poi vi darò la ricetta su come renderli più digeribili, perché tu li fai stracotti. Ti ricordi che io te li ho fatti molto bene anche con la salsa tonnata?
0: Mamma
1: mia. Che vanno anche fatti nella friggitrice ad aria, tranquillamente si possono spellare, però se non volete usare il forno, vedete voi cosa fare. Però indubbiamente, giustamente lo dice, vitamine termolabili, cioè si vanno a perdere con la cottura, il peperone ha più vitamine che neanche un qualsiasi agrume. Quindi noi che facciamo le spremute d'arancia, sicuramente
0: fatevi una spremuta del peperone.
1: Del peperone, freddo. Quindi dopo vi darò una ricettina.
0: Beh, si metteva nell'estrattore, no?
1: Sì, ma allora il peperone deve piacerne il sapore, perché altrimenti è difficilissimo. C'è chi è team peperone giallo, team peperone rosso, a me piacciono entrambi e io li adoro crudi, anche perché hanno, dovete sapere, che hanno un potere saziante, ovvero se sono talmente ricchi di acqua anche che tu quando li mangi ti saziano e hanno praticamente zero calorie.
0: Ci sono anche i peperoni, quelli corno, quelli polunghini,
1: sì,
0: quelli che sono dolcini,
1: sono molti varietà.
0: I famosi friarielli, che sono i peperoncini, i peperoni, quelli un po' più piccoli.
1: Sì, che vanno fatti
0: fritti,
1: in padella.
0: Esatto,
1: i famosi frigitelli. Che o li fai in padella
0: buoni.
1: O li fai nella friggitrice.
0: Che sono buoni, che potremmo anche ricomprare, perché ne ho voglia messi dentro al pane. Cioè, lì ti fai il pane, quel pane che fai tu.
1: L'abbiamo finito tutto.
0: Ma allora, posso facciamo il pane, ti fai proprio il panino terone con i friggitelli. Senso, mia mamma, quando eravamo piccoli, andavamo, faceva il pane, toglieva un po' di mollica, anche se a me piaceva tanto, prendeva le due fette del pane fatto quello lì dal fornaio, ci metteva dentro i friggitelli e ciao, chiudevi, un po' di olio, sale, ad Alfano, ha detto Masino.
1: Se mi lasci la zia. Se mi lasci la macchina vado a cercare i friggitelli, perché c'è un supermercato che li ha. Il nostro amico fruttivendolo non li ho visti, non credo li abbia. Quindi vado a comprarli e oggi te li fa. Ma solo con i friggitelli, così, ne sei pane,
0: no,
1: i friggitelli?
0: No. Beh,
1: o ci metti
0: poi
1: altro?
0: Ci puoi mettere, se vuoi aggiungere anche altro, ci mancherebbe, aggiungi altro, però
1: cos'è
0: di base era solo
1: altro?
0: Quello.
1: Cos'è la ricetta che...
0: E adesso la scopriamo assieme. Intanto vi lasciamo un po' di musica e poi scopriamo la ricetta del panino. Quadri.

0: Esatto, hai detto bene, secondo te non esiste, hanno sentito i nostri cari amici, e esatto, secondo me è un'intelligenza artificiale, infatti è Orietta Berti, esiste, il rosso esiste, l'altra secondo me sì, è una parte di intelligenza artificiale. Cari amici, ben ritrovati, continuiamo con l'almanacco, ma intanto giusto per, mia mamma li faceva semplici, il panino con i friggitelli chiuso, però poi metterci a parte il classico, la salsiccia, con della salsiccia all'interno, oppure molto bene, buono, ricotta, pomodorini e friggitelli. Ricotta, ricotta, pomodorini e
1: Ah, no, perché
0: friggitelli.
1: stavo guardando come lo fanno. Praticamente sto guardando
0: No, non è
1: l'immagine.
0: che come lo fanno, quello è il gourmet, lo fai come te pare, cioè tu devi
1: Beh,
0: farlo a
1: insomma,
0: paesano,
1: questo gourmet
0: cioè.
1: qua mi fa venire la pelle d'oca.
0: Ma non lo so, ma fallo
1: Comunque,
0: come te
1: però non è
0: pare.
1: male come idea.
0: Anche
1: Nel senso,
0: frittata
1: ho
0: e friggitelli.
1: visto questo.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manifestano sull'accoglienza, su farli arrivare tutti in Italia. Facciamo un'intervista, ma senza essere polemici. Signora, lei abbiamo a disposizione delle
0: Dei
1: persone,
0: rifugiati
1: dei
0: da aiutare.
1: rifugiati. Non ho posto a casa. E con quelle bandiere, accogliamoli, sì, diritti agli
0: Li devono
1: immigrati.
0: accogliere dagli
1: E questa
0: altri.
1: persona, questo intervistatore, ma proprio garbatissimo, né di destra né di sinistra, proprio, ha detto, signora, cioè abbiamo bravissime persone, cercano casa, li vorrebbe ospitare. No, beh, non posso, la casa è molto piccola. Tu, non c'è stato uno dei manifestanti che ha detto, sì, li accolgo in casa. Quando ce ne fu una disgraziata proprio, poverina, fu picchiata, gli
0: Sì,
1: fu portato
0: proprio.
1: via. tutto da casa e a momenti la buttava fuori di casa per tenersi lui casa sua.
0: Esatto. Siamo giunti ai saluti di questa puntata, cari amici. Vi lascio stasera con un pensiero denso di umanità di Nilde Iotti, che abbiamo ricordato appunto oggi. La pace e la giustizia si costruiscono ogni giorno partendo dal rispetto per la dignità di ogni essere umano. Custodiamo questo rispetto nei nostri gesti di oggi, di domani, di sempre. Grazie di cuore, cari amici, per averci seguito, perché è sempre un piacere stare con voi. Applausi scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco.
1: E ci vediamo su Gosvip.
0: Ci vediamo, brava, brava. Seguite Gosvip, il suo appuntamento. Ci vediamo lunedì con le nuove puntate di SVR e di Gosvip, e poi in replica anche il fine settimana. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro, una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-yu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung. Christian Kivu sposa l'Inter a lungo termine. Il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato la dirigenza Autry lavora per allestire un instant team da consegnare al tecnico in tempo per il ritiro tedesco del 16 luglio. Oltre alla trattativa avanzata per l'esterno Marco Palestra, sono vicinissimi gli arrivi del portiere Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni, sarà il vice di Joseph Martinez, del difensore Omar Solé dall'Udinese e del centrocampista Curtis Jones. Complicazioni in casa Milan per la definizione del nuovo assetto societario, sfumata la pista che portava Marcus Kroos, blindato dall'Eintracht Francoforte con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro, i rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Ozzet del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La promozione sul campo di Jovan Kiroski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono al lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante ha legato il suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Protti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32° scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Reir Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scheltz, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo. La Mercedes ha ufficialmente annunciato il ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. E attraverso Illumina si può far fare sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi un motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni. E cioè, secondo noi, uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute è la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare.

Eccomi qui di nuovo a vostra completa disposizione per un altro video sul canale YouTube. Non vi ho presentato ancora Hubner, non vi ho ripresentato Protti, Gattuso, che ci accompagneranno ancora per qualche giorno. Poi facciamo un altro cambio all'interno della rotazione maglie. Volevo un po' fare alcuni aggiornamenti, darvi alcuni aggiornamenti, aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto nell'ultimo video, partendo da palestra. Ho visto che, insomma, dopo quanto abbiamo raccontato in esclusiva, hanno confermato tutti, la linea è quella. Oggi l'Atalanta e l'Inter hanno parlato per arrivare a un accordo sui famosi 50 milioni, che non sono 50 milioni di base fissa, ma sono 50 milioni con bonus molto comodi, molto facili, da raggiungere. Come se tu avessi in tasca, faccio un esempio, alla quinta prestazione, a una qualificazione europea. Ma cose assolutamente, quindi arrivare già a 50 è una partenza importante. Devo segnalare e ribadire l'ottimo feeling che c'è tra l'Inter e l'Atalanta, è una cosa completamente diversa da Lookman, come vi avevo raccontato in qualche altro video, non recentemente, ma un paio di settimane fa, se non sbaglio, e soprattutto c'è la sponda favorevole ed è stato molto bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina, verso Appiano Gentile e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione da parte di club inglesi potenzialmente interessati. Vi avevo parlato soprattutto del Manchester City, che però non si è fin qui materializzato in modo concreto, aveva manifestato interesse, c'erano stati dei contatti e questo ve lo confermo, ma è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, sono stati bravi anche i signori dell'entourage a tenere questa linea che sta portando a una fumata. Io ho titolato quando? Presto, sarà un weekend quello che sta per arrivare di contatti continui, costanti, frequenti nel ribadire determinate cose. Cosa può mancare? Poco. Perché se tu sei arrivato a 50 più o meno garantiti, significa che da 50 più a 50 che in pratica hai già con questi bonus scontati facili. Significa, come vi ho raccontato nel video precedente, che puoi mettere una percentuale da futura vendita o altri bonus più difficili, trovare una via di mezzo, un accordo, vi ribadisco, sull'eventuale plusvalenza. Però l'Inter viaggia veloce, veloce, veloce e oggi secondo me può essere considerata come una potenziale giornata della svolta. Poi l'Inter lavorerà su tutte le altre cose che ha messo in cantiere, però sapete bene che sostituire Dumfries, che legittimamente non vuole parlare di Real Madrid perché sapete bene come possa funzionare adesso con il mondiale in corso, sono tutti concentrati sul mondiale, ma sostituire Dumfries con Palestra con un 2005, io capisco le considerazioni sulla valutazione, un 2005 ha giocato soltanto mezza stagione, tutto quello che volete a Cagliari, le valutazioni, ma in Inghilterra guardate che fanno peggio. In Inghilterra sulle valutazioni diventa qualcosa di, dice, ma lì hanno i soldi. Sì, è vero, ma le valutazioni sono valutazioni perché quando scaraventi 60, 70, 80 milioni per gente che ha un perché, ma non ha un backstage alle spalle, non ha un passato, un dietro le quinte e non ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi 3-4 anni, le valutazioni sono queste quando le società che cedono vogliono dare questo tipo di indirizzo. Quindi oggi segniamo giovedì 18 giugno 2026 come giorno della potenziale svolta. Poi dobbiamo aspettare, sapete bene come possa funzionare il mercato. Oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma oggi ci siamo per esserci domani. Mi sembra questa la sintesi della situazione. L'Atalanta, ve lo ribadisco, ha puntato Savona e su Gaetano, ma questi sono altri discorsi. Nell'Atalanta c'è un ragazzo di grande prospettiva che è Vavassori, ne ha parlato Luca Cilli. Lo vuole il Lecce sta puntando dei giovani per il futuro, per ripartire con Di Francesco che ha prolungato il contratto, non soltanto la conferma ma anche profondità nel discorso tra Di Francesco e il Lecce, l'Atalanta lo valuterà in ritiro, ma che la Serie A sia su Vavassori, che è davvero un prospetto molto interessante. Che Lecce sia su Vavassori e che l'Atalanta possa darlo in Serie A e che quindi la Serie A possa puntare su Vavassori, mi sembra già questo un bel biglietto da visita. Per quanto riguarda la Juventus, io ieri in trasmissione ho parlato di Colomoni,
Io ho detto che la Juventus non butta a mare tutto il lavoro che era stato fatto, perché è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di Spalletti, non è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di un altro allenatore. Quindi è arrivato Carnivali, che darà una linea completamente diversa alla Juve, ma quanto tu quello che hai seminato, i discorsi fatti col Sorloth, ma soprattutto con Lomani che lui aveva inseguito con forza, il discorso legato al portiere sulla fattibilità, la sostenibilità dell'operazione, altri profili che possono entrare, profili nuovi che verranno valutati, io in frattesi lo inserisco sempre, cose a sorpresa che possono venire fuori nelle prossime settimane o nei prossimi giorni, io mi aspetto che tutto parta da Spalletti, anche perché Carnevali è un tipo di direttore, di amministratore che comunque ascolta gli allenatori, che non va fuori pista, che non cerca situazioni avventurose, ma che ha fatto della linearità di un gruppo di lavoro il cavallo di battaglia. Devo dirvi una cosa che ho titolato su Khéphren Thuram, perché ho cercato di verificare quelle che sono le situazioni di Khéphren Thuram, che sulla carta la Juventus non vorrebbe cedere. Perché sono arrivati, è vero, dei sondaggi dalla Turchia, dal calcio che oggi almeno non interessa a Thuram, dall'Inghilterra non di primissima fascia, ma devono esserci due o tre condizioni. La prima, un'offerta oltre 40 milioni più bonus. La seconda, l'appeal del club che eventualmente va a fare questa proposta. La terza, una congiuntura, un frullato di tutte queste cose che possano portare a un'operatività. Oggi non vi dico 100% Thuram resterà alla Juve, ma vi dico che devono esserci queste condizioni e soprattutto un club di riferimento. Secondo me cedere Thuram in generale sarebbe un errore, perché lo vedo dentro il centrocampo, soprattutto con un allenatore che, lavorando ancora con Thuram dall'inizio della stagione, potrà tirare fuori il massimo. Ma volevo specificare e chiarire questi concetti. Per quanto riguarda invece il discorso Greenwood, ricevo moltissime domande su Greenwood. Il 30 giugno si sta avvicinando, i problemi del Marsiglia sono enormi, ma non dobbiamo pensare che, siccome il Marsiglia ha dei problemi, fa uno sconto comitiva stracciando il biglietto per la partenza alla prossima gita scolastica. Avresti dovuto pagare 10 euro, paghi 4 euro. Non è così, perché comunque è un club prestigioso, è un club che sa comunque di avere un calciatore importante dentro, è un club che vuole monetizzare al massimo, che chiaramente vorrebbe farlo entro il 30 giugno. Quindi la parabola di Greenwood è una parabola da seguire con attenzione, però con prudenza, sapendo che la Roma sta lavorando per fare una cessione, ma senza correre troppo con la fantasia, né immaginare o speculare sul fatto che Greenwood possa essere dato a prezzi di saldo. Faccio un esempio: se chiedevano 50 più bonus, arrivi con 40 e te lo danno. No, anche perché oggi Greenwood ha indirizzato il suo sguardo e la sua attenzione nei riguardi della Roma, però poi aspetta anche che la Roma faccia dei passi. Quindi prudenza, obiettivo sdoganato, ma molta prudenza, non corriamo troppo, perché sono delle cose molto delicate, su costo di cartellino alto. Portiere Napoli, per dirvi che insomma stanno facendo i nomi di altri portieri, bisogna trovare una destinazione per Milinkovic-Savic più che per Meret. Io vi tengo e tengo sempre il nome di Kovar del PSV, che sta giocando i mondiali, che ha fatto molto bene all'esordio. Il Napoli non ha fretta, ha memorizzato quella che può essere una fase di impasse nella trattativa per Mario Ghila, continua a seguire Kovar, le altre operazioni verranno con calma dopo l'ufficialità di Allegri, che comunque sta in stretto contatto con il direttore sportivo, e questo lo vedremo. A proposito di portieri, vi confermo che il discorso legato a Mascardi dello Spezia vede il Torino e anche la Roma. Aggiungo che andrà via al 90% Montipò da Verona. Ho dato poco fa la notizia del forte interesse del Venezia. Montipò ha un contratto ancora di 2 anni, 30 giugno 2028 la scadenza, quindi il Venezia cerca un portiere, è uno dei candidati. Si è parlato di Torino, io sinceramente grandi riscontri su una trattativa avanzata per Montipò al Torino non ce li ho, il Torino è su altri portieri, sta seguendo anche un vice come Mascardi, ma per Montipò il Venezia ha già mosso dei passi, vedremo con quale profondità. E poi, per chi me l'ha chiesto, siete tanti, ma lo Tito quando firma, Reggio quando succede, perché allora le firme sono in pratica come se fossero arrivate, cioè è un accordo che devi fare il nero su bianco, ma la storia è stata assolutamente sdoganata in base a quello che vi avevo già raccontato 10 giorni fa di quell'incontro romano. I contatti sono andati avanti, siamo all'aspetto formale, è stata costituita, diciamo così, tra virgolette, costituita la società
con le firme in arrivo e con una fase operativa che dovrebbe arrivare subito dopo questo weekend. Ma già prima di questo weekend avremo altre notizie, altri aggiornamenti su una situazione scandita, che dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per rimangiarci quanto stiamo dicendo. Io capisco i tifosi della Lazio che mi dicono come si può andare a prendere una società in un momento talmente difficile e complicato, con la Lazio che ha problemi di mercato, che non può e deve fare una cessione per sbloccare il mercato. Capisco tutto, ma non è una storia di oggi, una storia di ieri, una storia di avantieri, una storia di 3 mesi fa, una storia di 6 mesi fa, è una storia che va avanti da anni, che io senza alcun tipo di limite, con grande libertà per fortuna, ho raccontato. Quindi non posso meravigliarmi adesso se Lotito sta pensando come sta pensando a un'altra situazione, perché se lui pensa a un'altra situazione è perché ci sono varie argomentazioni che lo portano su altri fronti piuttosto che sul fronte del consolidamento di una situazione difficile. Perché qui, e concludo, abbiamo dimenticato una cosa: che sta finendo giugno, hai uno stadio vuoto, non hai appeal, la gente ti ha abbandonato e qui se ne parla come se nulla fosse, su una storia che ormai era esplosa negativamente da anni e le conseguenze sono di oggi. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci rivediamo sicuramente molto presto per un altro contributo. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Nel corso del weekend si espande ulteriormente l'anticiclone subtropicale africano sull'Europa, porterà un'intensa e lunga ondata di caldo su gran parte del continente centro-occidentale. Vedete già oggi dal satellite, con poche nuvole presenti sull'Europa, ancora qualcosa riesce a formarsi sul ramo ascendente dell'anticiclone, anche qualche locale temporale di calore, soprattutto nelle zone interne montuose durante il pomeriggio. Vedete la situazione che è bloccata con questo anticiclone che stazionerà per diversi giorni sull'Europa, non solo nel weekend ma poi anche la prossima settimana, e dunque temperature che raggiungeranno valori praticamente record tra oggi e domani, soprattutto sulla penisola iberica, sulla Francia, dove a 1500 metri vedete le temperature toccano anche i 25 gradi, 25-26 gradi in libera atmosfera. Questo si traduce in temperature a suolo diffusamente oltre i 40 gradi sulla penisola iberica, ma anche su parte della Francia si supereranno i 40 gradi. Qualche grado in meno in Italia, dove comunque fa caldo, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Guardate le temperature minime previste nella giornata di sabato, saranno ben oltre i 20 gradi su gran parte delle principali nostre città, soltanto in montagna si respira un po' di più anche durante la notte. Le massime sabato toccano i 36-37 gradi in pianura padana, sulle aree interne della Toscana, valori un po' più contenuti al sud, dove il caldo non sarà così opprimente, almeno fino a questo weekend. Queste sono le massime di domenica, un ulteriore allievamento su gran parte d'Italia, con punte fino a 37-38 gradi, Valpadana e Toscana interna. Da segnalare anche la possibilità di qualche locale temporale di calore in sviluppo sia sabato che domenica, soprattutto sull'arco alpino, però fenomeni diciamo macchie di leopardo, e dunque non prenderanno tutte le zone, ma saranno diciamo localizzate sui settori montuosi. Questa è la previsione per la nuova settimana, la situazione non cambia, l'anticiclone rimane sempre presente e bloccato, quindi l'ondata di caldo sarà anche piuttosto lunga, ci vorranno diversi giorni prima che questa struttura anticiclonica venga smantellata, e dunque insomma anche per la prossima settimana ci aspettiamo temperature sempre costantemente oltre i 34-35 gradi anche sull'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.

0: È scattata ufficialmente la prima giornata dei lavori del G7 a Evian sotto la presidenza di turno della Francia. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato nel pomeriggio a Ginevra per poi trasferirsi in Alta Savoia, dove è in programma un teso bilaterale con l'omologo francese Emmanuel Macron sul nodo dei dazi sul vino. Al summit partecipano tutti i principali leader internazionali, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. In apertura, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha rivolto un duro appello a Mosca per la fine delle ostilità, mentre il leader ucraino Zelensky ha rivelato di avere proposto invano un tavolo di confronto alla delegazione russa. Svolta geopolitica di portata storica nelle relazioni tra Washington e Teheran, il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo formale che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti diplomatici e territoriali, incluso il Libano. La cerimonia solenne di firma del trattato si terrà il prossimo venerdì 19 giugno in Svizzera. Restano da limare i dettagli sui transiti commerciali. Teheran spinge per un'esenzione dei pedaggi nello stretto di Hormuz limitata a 60 giorni, mentre la Casa Bianca punta a una riapertura libera e senza tasse nel lungo periodo. Le cancellerie europee si muovono per garantire la sicurezza delle rotte marittime globali dopo l'intesa in Medio Oriente. Intervistato dall'emittente televisiva TF1, il presidente francese Macron ha confermato la disponibilità di Parigi e Londra a prendere la guida ad una speciale missione navale di monitoraggio e sminamento all'interno dello stretto di Hormuz. L'operazione internazionale, che vedrà il supporto logistico e militare di Italia e Olanda, punta ad assicurare la piena navigabilità del canale commerciale non appena l'accordo tra Stati Uniti e Iran diventerà esecutivo, contrastando l'ipotesi di pedaggi considerati contrari al diritto internazionale. A Kiev, violenta escalation di bombardamenti all'alba, un attacco combinato su vasta scala con 70 missili balistici e centinaia di droni russi ha preso di mira quartieri residenziali e siti civili, provocando 5 morti e 30 feriti, tra cui 2 bambini. I raid hanno gravemente danneggiato anche la copertura della cattedrale della Dormizione, nel complesso monumentale della Lavra delle Grotte, patrimonio UNESCO fondato nell'XI secolo. Mosca ha respinto le accuse attribuendo il crollo ai detriti di un missile Patriot difensivo, versione fermamente smentita dal presidente Zelensky, che ha parlato di atto barbarico contro l'umanità. Ufera sui servizi di trasporto a Milano. L'azienda municipale ATM ha aperto un'indagine interna d'urgenza dopo la denuncia di una passeggera della linea del tram 15 che ha notato un autista in divisa scambiare messaggi su WhatsApp in una chat di gruppo intitolata Staff Ticinese. All'interno del gruppo venivano condivisi e commentati con espressioni sessiste e oscene alcuni fotogrammi estrapolati direttamente dalle telecamere di sicurezza dei mezzi, ritraenti parti intime, volti e dettagli anatomici di passeggere ignare. Il caso sollevato dall'attivista Carlotta Vagnoli ha spinto l'azienda a preannunciare massimi provvedimenti e azioni legali contro le irregolarità. Una complessa operazione della Guardia di Finanza e della Procura Antimafia ha smantellato a Prato un istituto bancario clandestino illegale. L'organizzazione era in grado di movimentare flussi finanziari illeciti tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno per conto di 3 distinte associazioni delinquere dedicate al narcotraffico internazionale, al riciclaggio e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La struttura finanziaria occulta utilizzava un sistema fiduciario e non tracciabile, noto nel circuito asiatico come Chop Shop, all'interno di clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto 41 misure cautelari e sequestri per 60 milioni. Nuove politiche per la tutela dei minori nel Regno Unito. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato ufficialmente da Downing Street l'introduzione di un bando totale all'utilizzo dei social media per tutti i giovani al di sotto dei 16 anni. Il divieto si applicherà a tutte le principali piattaforme globali, tra cui Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, mentre rimarrà esclusa dal provvedimento la sola applicazione di messaggistica WhatsApp. Starmer ha definito la misura drastica ma necessaria per difendere la salute mentale, il benessere e la felicità delle nuove generazioni, rifiutando ogni forma di compromesso commerciale con i colossi del comparto tecnologico. La sicurezza sul lavoro, la lotta al caporalato e la tutela del lavoro agricolo sono stati tra i temi al centro dell'8° congresso nazionale della UIL a UIL, che si è concluso con la riconferma di Enrica Mammucari alla guida del sindacato. Giornate di dibattiti e confronti alla presenza di centinaia di delegati e con la partecipazione del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha affrontato questioni prioritarie, dalla condizionalità alla sicurezza sul lavoro, dal caporalato all'energia.
1: considero quelli che utilizzano forza lavoro irregolare, caporalato, solo dei criminali, non devono essere ascritti alla categoria degli imprenditori, che ricordiamo in Italia sono invece per la maggior parte persone per bene che operano per creare ricchezza e lavoro, che si rapportano con le forze sindacali, che si confrontano costantemente per trovare le soluzioni più idonee a garantire maggiore sicurezza e anche maggior benessere. Anche l'ultimo intervento, quello sul lavoro giusto, è un intervento peraltro apprezzato dalla gran parte delle forze sindacali, che mette in condizione ancora una volta di guardare a un salario più equo e più giusto, che metta in condizione di ripagare lo sforzo di contribuire alla crescita della nostra nazione.
0: L'occasione per la segretaria generale di tracciare la roadmap dei prossimi mesi, fissando alcuni obiettivi imprescindibili come la tutela e la valorizzazione dei lavoratori dell'agroalimentare.
2: Le sfide sono quelle di sempre, con maggiore determinazione, con maggiore impegno. La UIL ha scelto il territorio, ha scelto i comuni, le nostre leghe bracciantili come sede proprio di iniziativa per l'ascolto e per la proposta che deve diventare ovviamente norma contrattuale quando parliamo di difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni, ma deve diventare anche leggi efficienti, efficaci, che funzionino. Noi vogliamo un cibo buono e giusto, vogliamo un paese che riconosca al lavoro agricolo, ai lavoratori dell'agroalimentare il ruolo di essere protagonisti dei successi del nostro Made in Italy.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, che vedrà sostanzialmente alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, però correnti fresche dirette verso l'Europa orientale lambiscono il nostro paese, mantenendo l'atmosfera un po' instabile a ridosso delle zone montuose. Che infatti si farà vedere, lo vediamo anche da queste immagini, anche al sud si farà vedere un po' di nuvole alte, sono da quelle parti, quindi senza conseguenza. Invece appunto l'aria fresca diretta verso i Balcani sfiora il nord Italia e, come vedremo tra poco, anche con qualche effetto. Come precipitazioni infatti da segnalare la probabile formazione nelle ore pomeridiane di qualche temporale o acquazzone a ridosso delle zone montuose sulle Alpi, ma anche lungo la dorsale appenninica. Sono i classici temporali estivi di calore. Per il resto davvero giornata tranquilla, lo vediamo anche dalla previsione, con appunto il sole che sarà protagonista sull'Italia. Dicevo, un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, Alpi Appennino nelle ore pomeridiane, e come temperature e valori alti sì, ma non eccezionalmente elevati. Tocchiamo i 32-33 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire, ma non sono valori record. Da mercoledì però attenzione, temperature in aumento. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Lewis Hamilton rompe un digiuno lungo quasi 2 anni e conquista il Gran Premio di Catalogna 2026 firmando la sua prima storica vittoria al volante della Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha preceduto sul traguardo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Quest'ultimo ha approfittato del ritiro nel finale del leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, tradito dall'affidabilità della sua Mercedes, imitato poco dopo da Charles Leclerc al suo secondo capo consecutivo. 4° Verstappen, seguito da Piastri e Charles. Gioia incontenibile per Hamilton, vincere con questa macchina detto è unico, sempre sognato questo momento. Furioso invece Toto Wolff per i problemi meccanici delle frecce d'argento, inaccettabile perdere macchine così, ha detto, mentre Fred Vasseur si gode il momento pur mantenendo i piedi per terra. Spingiamo come pazzi, ha sottolineato, ma il campionato si decide con gli sviluppi. Antonelli resta comunque leader del mondiale con 156 punti, davanti a Hamilton a quota 115. Mondiali di calcio, nel gruppo F la Svezia di Graham Potter travolge la Tunisia con una roboante 5-1 a Monterrey, trascinata da un attacco stellare da 218 milioni di euro. A segno Isaac e Gyökeres, arricchiti da assist reciproci, intervallati dalla splendida doppietta di Ajari, che non esulta per le origini tunisine del padre e dal sigillo di Svanberg. Nel gruppo E, a Filadelfia, la Costa d'Avorio piega l'Ecuador per 1-0 grazie a una fiammata al 90° di Amad Diallo su assist di Singo, punendo i sudamericani nel primo KO dopo 19 gare utili fermati da ben 4 legni. Intanto scoppia già il caso Brasile. Dopo il brutto pareggio all'esordio contro Marocco, il CT Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica per le lacune difensive e l'esclusione di Hendrik, mentre in patria fa discutere retroscena di O Globo su una presunta convocazione politica dell'infortunato Neymar. Il domino sulle caselle vuote in casa Milan è pronto a cadere nel giro delle prossime 48 ore. Jerry Cardinale è vicinissimo a dare il via libera definitivo per l'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri. Con il tecnico portoghese ancora sotto contratto con il Manchester United pronto a liberarlo, l'accordo è totale, biennale con opzione sul terzo anno da 3 milioni di euro a stagione, che sfiorerebbe i 4 con i bonus. Amorim ha superato la concorrenza di Jaisla, Glasner e Pochettino, forte soprattutto della totale investitura di Zlatan e Ibrahimovic. Una volta annunciato l'allenatore, il Milan completerà l'organigramma societario. Marcus Kroeske dell'Eintracht è in pole come direttore tecnico, mentre resiste Oze come direttore sportivo, anche se Kroeske vorrebbe portare con sé dalla Germania il fido Timo Hardung. Le vie del mercato sono infinite e il clamoroso ribaltone dirigenziale alla Continassa potrebbe cambiare il destino di Dusan Vlahovic. Nonostante il mancato accordo dello scorso 3 giugno avesse sancito l'addio del serbo in scadenza a fine mese, l'insediamento ufficiale di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha riaperto i giochi. Nel summit a Forte dei Marmi con Luciano Spalletti, il tecnico toscano ha ribadito di fare il tifo per la conferma del centravanti rispetto alle piste Sorlot o Colomuani. Se l'entourage del giocatore limerà le pretese, la Juventus è pronta a spingersi fino a 8 milioni di euro complessivi di bonus per il rinnovo. Resta la durata del contratto con Vlahovic, che spinge per un biennale per non trovarsi nella stessa situazione la prossima estate. Si chiude con uno splendido trionfo la prima settimana della Volleyball Nations League per la nazionale maschile. Alla The Arena The T-Day Place di Ottawa, i ragazzi di Fefe De Giorgi piegano gli Stati Uniti al termine di una maratona spettacolare finita 3-2. Matatore assoluto della serata, lo schiacciatore di Modena Luca Porro, autore di ben 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. Vincere al tie break contro una squadra così forte significa molto, ho visto una crescita costante in tutta la pool, ha commentato soddisfatto il CT Azzurro. L'Italia archivia così la prima tappa in Canada con un bottino nobilissimo di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta all'esordio contro la Francia. I nuovi ranking mondiali confermano i valori del tennis azzurro in vista della stagione sull'erba. ATP Jannik Sinner festeggia la sua 76ª settimana consecutiva sul trono del tennis mondiale con 13.500 punti, blindando il primato su Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Flavio Cobolli si conferma stabile al 10° posto della top 10, dove Medvedev scavalca Djokovic in 7ª posizione. Balzo in avanti per Mattia Bellucci, più 4 numero 74 grazie ai quarti a Stoccarda, mentre brilla best ranking del giovane Federico Cina, 181esimo. Nella WTA, Jasmine Paolini si conferma saldamente la leader del movimento italiano, stabile tra le top 15. Scivola indietro di 5 piazze Elisabetta Cocciaretto, 46esima, mentre la finale nel WTA 125 di Modena regala una sontuosa risalita a Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e si assesta al numero 121. In vetta comanda sempre Arina Sabalenka davanti a Rybakina e Swiatek.
La nazionale maschile di pallacanestro rinnova il suo storico legame con l'Alpe Cimbra. Dal 10 al 20 agosto gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Luca Banchi, saranno a Folgheria per il tradizionale training camp estivo, fondamentale per preparare le delicate sfide di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. La squadra alloggerà il Golf Hotel, salinerà il palazzetto dello sport con sessioni aperte agli appassionati. Il ritiro si concluderà ufficialmente con la 12ª edizione della Trentino Basket Cup. L'appuntamento sul parquet è fissato per sabato 22 agosto alle 19:30 alla BTS Arena di Trento, dove l'Italia sfiderà l'Estonia.

0: gara 5 delle Finals, la franchigia della Grande Mela, capitanata da uno straordinario Jalen Brunson, ha chiuso la serie sul 4-1, portando a termine un'impresa storica, un trionfo memorabile che spezza un digiuno infinito che durava dal lontanissimo 1973, l'anno dell'ultimo anello della squadra di New York. Già al suono della sirena finale in Texas, a migliaia di chilometri di distanza, le strade di Manhattan si sono trasformate in un fiume umano in piena. I tifosi, rimasti incollati agli schermi nei tantissimi watch party organizzati ovunque in città, si sono riversati all'aperto, dando il via a celebrazioni folli e sfrenate. Al mitico Radio City Music Hall, storico tempio newyorkese dell'intrattenimento, il pubblico presente in sala è letteralmente impazzito di gioia allo scadere del tempo, lanciandosi in un'immancabile e commovente interpretazione di We Are the Champions dei Queen, intonata a gran voce. La marea arancio-blu ha rapidamente invaso tutti i luoghi simbolo della metropoli americana. La centralissima e iconica Times Square è stata completamente presa d'assalto e bloccata da tifosi in estasi tra cori, bandiere e caroselli, mentre a Washington Square Park la festa è andata avanti fino alle prime luci dell'alba, con la folla che ha rifiutato a lungo l'invito a tornare a casa. Purtroppo la tensione accumulata in 53 anni d'attesa ha provocato anche qualche momento di troppo nervosismo, sfociando in alcuni isolati incidenti con le forze dell'ordine e la polizia, costretta a intervenire per sedare gli animi dei più esagitati. Una favola sportiva che riconcilia New York con il grande basket, destinata a rimanere scolpita nella memoria collettiva.
1: Buona settimana a tutti e buon lunedì. Settimana importante, con molte cose da chiarire, molte cose da ufficializzare, molte matasse da sbrogliare. Vi piace il mondiale? Avete visto qualche partita? Ve lo ripeto sempre, a me la formula Infantino non piace, è una formula un po' pacchiana, con troppe partite, tante squadre, improvvisazione su determinate cose. A me piacciono le formule più snelle, e poi evidentemente Infantino mette se stesso al centro di tutto e non la praticità. Poi con quella dichiarazione ha fatto capire esattamente come funziona. Non mi sembra un presidente adeguato, però andiamo avanti. Settimana importante perché? Perché dobbiamo sbrogliare alcune matasse, dobbiamo liberare qualche prigioniero calcistico non politico, dobbiamo fare in modo che Allegri parli definitivamente con il Milan per risolvere il suo contratto e per ripartire da Napoli. C'è questo non più testa a testa per quanto riguarda la panchina del Milan, perché Ruben Amorim è in vantaggio, in chiaro vantaggio, in netto vantaggio. Poi il vantaggio va sicuramente mantenuto, e questi giorni, queste ore sono di fondamentale importanza per una, come devo dire, rivoluzione. Sentivo parlare di rivoluzione stile americano, con non si può fare in Italia questa roba dalla sera alla mattina. Cioè, per me tu sei il Milan e devi avere la struttura standard, base, che hanno sempre avuto le società che poi hanno vinto in nome della competenza: allenatore, direttore sportivo e presidente. L'allenatore che sceglie o che dà dei giudizi, dei consigli, il direttore sportivo che diventa operativo, e il presidente che paga. Se noi vogliamo fare una struttura all'interno di un'altra struttura, Carnevali si insedia, Cardinale è inadeguato, e sono due cose secondo me completamente agli antipodi. C'è Carnevali che si insedia, darà un timbro alla Juventus, Cardinale è l'inadeguatezza da presidente, da proprietario, più che presidente di una squadra di club. E infatti Carnevali apre l'agenda. Come l'aprirà questa agenda? Quali saranno i momenti chiave? Quali saranno, andiamo a stringere al pratico, le cose più importanti che vorrà fare Carnevali? Intanto il Sassuolo è stato un grande momento per lui, oltre 10 anni, esattamente 12, e ci sono 2 o 3 cartelli, no, che possiamo idealmente vedere alle spalle del suo ufficio. Il primo cartello: non buttare i soldi alla finestra. Il secondo cartello: scegliere gente che sia operativa, che sia pratica, che non vada a perdere tempo, che rispetti

quella che deve essere la tempistica di una società. Quando vi ho parlato di Tognozzi, vi ho parlato di un dirigente, ho visto che adesso questo nome campeggia un po' ovunque, ve ne sto parlando da un mese e mezzo, la Juventus lo ha cercato, Spalletti lo vorrebbe, lui si deve liberare, vediamo se si libera, sarebbe secondo me la situazione giusta sintetizzata nel migliore dei modi. E poi cercare anche alla Juve di capire per tempo quali sono e quali siano i talenti da 15 milioni che possono valere 40-45, piuttosto che andare a prendere gente che magari qualcuno arriverà da 25-30 che non potrei rivendere per 45-60 e che molto spesso fanno flop perché la maglia della Juve è pesante. E perché se da un'altra parte hanno dimostrato di valere 30, arrivano alla Juve e hanno bisogno del badante, tra virgolette, calcisti, che molto spesso si accomodano in panchina. Situazioni pregresse da capire, il portiere, perché Alisson era la prima scelta, tutti gli altri da Dybu in poi sarebbero seconde scelte, ma meglio seconde scelte che quinte. Il discorso collegato agli attaccanti, il problema del mondiale in corso che non è un problema da sottovalutare, quindi è un'agenda bella ricca, ma mi aspetto una Juve che non butti più soldi dalla finestra, che non faccia come ha fatto dallo scorso luglio fino a pochi minuti fa, che vada a fare delle missioni proficue, che non si faccia portare in giro, che non si faccia portare a spasso, che non incontri 3, 4, 5 attaccanti per farsi dire no da Nesiri. Con tutto il rispetto, ragazzi, chi è Nesiri per dire no alla Juve? Con tutto il rispetto per Nesiri. Quindi mi aspetto queste cose in termini pratici e soprattutto operativi. Vi darò delle notizie, è un piano comunque che va seguito. Vlahovic, secondo me la cifra resterà quella. Poi magari può anche succedere che Vlahovic cambi idea e non chieda un premio alla firma, il suo agente, chi lo assiste, in maniera spropositata o sproporzionata. Se cambiasse idea ve lo racconteremmo. Non credo che la Juve voglia svenarsi per Vlahovic dopo che si è svenata per altri attaccanti. Una cosa volevo aggiungere su Mario Ghila. Mario Ghila è una settimana molto importante, lui vuole andare via, lo ribadirà, lo ha già detto, con grande stile, senza fare rumore altrove, senza pubblicare dei social, dei post per dire me ne voglio andare a tutti i costi, ma cercando di muoversi attraverso il suo agente. Il Napoli ha offerto, che io sappia, o ha preannunciato un'offerta da 15-16 milioni più bonus. È chiaro che il Napoli voglia investire in base a un contratto che scade tra poco più di un anno, sa che Ghila vale di più, ma il contratto scade tra un anno, la Lazio chiederà di più e quindi attenzione all'inserimento di una possibile contropartita tecnica. Vi faccio qualche nome: Rafa Marin può piacere alla Lazio, ma il Napoli non vorrebbe liberarsene. Di sicuro Beukema è un profilo che piace alla Lazio, ma vediamo cosa ne penserà il diretto interessato, perché Beukema è stato ed è costato tanti soldi, doveva essere un titolare fisso, probabilmente non sarà il titolare fisso di Allegri, ma sicuramente è un buon difensore, verrà proposto. E mi permetto di aggiungere anche il nome di Luca dopo avervi parlato dei sondaggi del Genoa. Vediamo se una contropartita tecnica di gradimento possa essere grimaldello in grado di scardinare la resistenza di Lotito, che comunque è spalle al muro, perché se lo vuole perdere è a zero, è padronissimo di farlo, ma sarebbe un altro autogol dopo quelli che ha fatto recentemente. Quindi aggiorneremo. Ho visto l'Olanda, un po' di Olanda, mi piace il Giappone, io ho conosciuto, ho presentato anche un libro in Giappone. Il Giappone è una terra di grande orgoglio, di concretezza, sono molto laboriosi anche nel calcio, non si sentono l'ultima ruota del carro e fanno di tutto, quindi sono orgogliosi fino in fondo, lo hanno dimostrato pareggiando. Malen nel primo tempo avrebbe potuto fare un paio di gol, non è stato molto fortunato. E a proposito di Malen, per dire che da questa settimana, da oggi, andiamo a sintonizzarci su quelle che sono le possibili uscite della Roma, e tra le possibili partenti, ve ne ho parlato ieri, c'è di sicuro Sulè. Alle condizioni giuste la Roma non svende. E quali sarebbero le ali per far volare ancora di più Malen? Perché Malen
è riuscito a volare.

volare senza grandi ali, nel senso che comunque ha avuto un'assistenza, ma l'asticella la possiamo alzare un po'. Summerville ha fatto gol, chiedono tanti soldi, malgrado la retrocessione, gli inglesi del West Ham sono abbastanza esosi e il mondiale farà alzare l'asticella. Vediamo, di Greenwood non parlo più, perché aspettiamo le cose che passino dalla teoria alla pratica. Possono venire fuori altri nomi, vi ho escluso nomi ancora rilanciati nelle ultime ore che a me non risultano. Di sicuro lo sforzo verrà fatto lì, le ali per volare, le ali per far volare Malen e quindi per far volare la Roma, per far volare la Roma come? Magari incassando, faccio un esempio, 35 milioni per Sulé, che fondamentalmente vuole restare alla Roma, ma che se dovesse capire, come l'ha capito, di non essere incedibile, non potrebbe mettersi di traverso, e quindi partire da quella base e aggiungerli a quanto pensi di fare per Greenwood. Ma bisogna fare in fretta, perché poi la concorrenza non mancherà e non mancherebbe, e poi individuare qualcuno a sinistra vi aggiornerò. Chi fa il mercato migliore, voi sapete bene chi è il tizio che fa il mercato migliore, quello che in 24, 36, 48 ore chiude tutto. Dice, ma quanto ci metti, un mese per fare la trattativa? Scansati, perché io ci metto 24 ore, 36 ore, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, adesso Cucurella, ma il Real si è sintonizzato su Mourinho, Florentino è sempre stato un presidente tra virgolette cotto e mangiato, non cotto lui, il prodotto cotto e mangiato da servire sul tavolo senza fare troppi giri di parole. I tormentoni non gli piacciono, spenderanno ancora, prenderanno un difensore centrale, prenderanno altra gente, dovranno decidere alcune cose, ma il mercato si fa così. Ecco, mi piacerebbe scoprire delle notizie e fare il mercato anche in Italia in 24-36 ore, perché le notizie le puoi scoprire, poi certe volte diventano dei tormentoni. Florentino Perez e Mourinho parlano la lingua dei soldi e quindi della rapidità. Buon lunedì e ci rivediamo presto. Ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Ho preparato un sommario per farvi capire che cosa succederà in settimana. Ebbene, una partenza calda, sì, ma con temperature questo lunedì e martedì non eccezionalmente alte, non sono valori record. Però attenzione, da mercoledì super anticiclone africano in rimonta su tutta l'Europa centro-meridionale, compreso il Mediterraneo e l'Italia. Ogni giorno 1-2 gradi in più, continueremo a guadagnare 1-2 gradi giorno dopo giorno a partire da mercoledì, per ritrovarci quindi nel weekend con punte anche di 36-38 gradi, se non qualcosina di più, la pianura padana e le zone interne del centro-sud delle aree che soffriranno di più. Intanto vediamo la situazione comunque attuale, con tempo buono sull'Italia, condizioni meteo estive. C'è qualche nuvola che arriva dal Nord Africa, interessa la Sardegna, dove abbiamo avuto anche qualche gocciolina di pioggia nelle prime ore di oggi, e poi qualche nuvola che sfiora l'estremo nord-est. E in effetti nelle prossime ore qualche piovasco si verificherà sulle estreme regioni nord-orientali, mentre in Sardegna si esauriscono le piogge. Qualche acquazzone interessa, ripeto, l'estremo nord-est, ma di passaggio, nulla di eccezionale. Domani invece un po' più di instabilità a ridosso delle zone montuose, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e sull'Appennino. Ma anche lì fenomeni classici estivi, temporali di calore che non cambiano di molto la situazione. E poi da mercoledì rimonta quest'alta pressione bella potente, si impossessa, come dicevo, di gran parte dell'Europa centro-meridionale, Italia compresa. Cosa succederà di conseguenza? Le nostre temperature saliranno. Al momento c'è aria fresca diretta verso l'Europa orientale che lambisce l'Italia, quindi al momento temperature non eccezionali, però il caldo si fa sentire, per carità, 32-33 gradi. Ma col passare dei giorni il rosso, il colore rosso, si rimpossessa del Mediterraneo e dell'Italia. Insomma, prepariamoci a sudare e anche parecchio. Vediamole queste temperature con al momento massime pressoché nella norma, 32-33 gradi, quindi caldo sì, ma ripeto, non record. Giornata di martedì con temperatura ancora fino a 32-33, che poi al sole ovviamente anche qualcosa in più, ma da mercoledì ci risiamo, ecco i 34-35 gradi, giorni successivi con punte anche superiori. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: C'è il Gironia che ha annunciato Giovanni Lopes come nuovo allenatore, è stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza con le parole di Mister Lopes.
5: Con l'occasione della presentazione del Mister, nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopes, ed è qui insieme a lui la presidenza. contatto che già conosciamo. Il direttore generale qui presente è Anthony Ernest Italiano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si opera tutta quella che esala la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager di Capodoglia, anche qui presente alla conferenza, e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre alla mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dalla di primo ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione di mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, il direzionale del MAS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere
6: venuto.
5: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta di mister Giovanni Lopez?
6: Bella domanda. Bella domanda, devo cercare una bella risposta, perché lo ritengo persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, vari giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
5: L'ultima due stagioni, mi danno molte cerchio che ha affrontato una vittoria di Serie B e una salvezza al campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Qual sarà l'obiettivo di questa stagione?
6: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, che ci sarà un terzo obiettivo che non sto a dirlo perché sennò sembra che vogliamo andare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore e amministratore.
5: Mentre poi lascerò le altre domande ai giornalisti, nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà di Donna Montecelo e anche una breve riepilogo con carriera ricca di grandi successi e numerosi raggiunti.
7: Ma sono arrivato a contatto con Donna perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. Tramite amici ci siamo trovati per un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero al Vino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passate forse qualche mese per esempio, sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato contatto
6: di tutto, insomma, cioè, vabbè. Giusto, abbiamo solo anelli.
7: Adesso speriamo di spostarci anche
6: a tutto.
7: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, poco dopo c'è stato da parlare, insomma.
5: Benissimo, mister, iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minino, prego.
8: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
5: Vuole, non mi specifica prima.
8: Ok, il presidente, ho detto presidente, quindi parte la nostra seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché senti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi un minimo. Minimo. Quest'anno, ecco, con anche un allenatore rispetto a Gio Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è stare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
6: Assolutamente, cercheremo di passare l'asticella all'asso, perché l'asticella non ci contiamo, siamo egoisti e...
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.